0: Decoration.it. Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2:03.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti importante. Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domani alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnino. Uno.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le elezioni in Brasile, si va verso il ballottaggio il 25 ottobre tra l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori e Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe, che ha vinto il primo turno con il 47% dei voti. Spagna, il premier Pedro Sánchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste sul diritto alla casa. Le manifestazioni in decine di città si sono inasprite dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione di centrosinistra. Il delitto di Garlasco: rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che intervenuti in un salotto TV commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi Alberto Stasi, hanno spiegato. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta alla classifica mondiale allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori. In una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car, le Ferrari prima sbagliano le gomme, poi rimontano fino al podio. Terzo Hamilton, quarto Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Anche oggi

0: Da Mauro Cioni di Casalecchiomenteo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Basketball Euroleague.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra.
5: Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
1: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
1: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
6: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
7: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
6: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
7: E cosa fanno?
6: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
7: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
6: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Gli amici che si chiamano Attiliano, Eliano, firmato, un amico che vive in Galleria Cavour, Froilano, e poi anche alle signore, alle amiche, alle conoscenti che si chiamano Mamlaca e Caritina. E questo recita oggi il calendario cattolico, poi dice Petronio, è un nome strano, ma insomma tutto relativo. Oddio, noi ci siamo abbastanza abituati e anche affezionati, ieri lo abbiamo pure festeggiato, però quanta gente si conoscete che si chiami Petronio? Perché insomma anche lì, ma manco Petronio scherza quanto a bizzarria e diciamo a scarsa. Scarsa penuria, ecco, c'è penuria di Petroni in the world, nel mondo. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e nel 1962, il 5 ottobre, fu una giornata davvero molto particolare perché uscì il primo singolo a 45 giri di un gruppo che si chiamavano Beatles ed era Love Me Do, Love Me Do. E nello stesso giorno, sempre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, sempre nello stesso Regno Unito, uscì anche un film di una nuova serie, quella di James Bond, che in lingua originale fu chiamato Dr. No, mentre in italiano lo abbiamo tutti visto come licenza di uccidere agente 007. Quindi, insomma, nello stesso giorno nel Regno Unito uscirono 007, il primo film di 007, il primo disco dei Beatles, insomma, come direbbe Ginepri, che giornata. Il 5 ottobre dobbiamo ricordare, che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo ricordare il numero di telefono, che è il 366-402-4022, e chissà che magari molti di quelli che spengono il telefono la domenica adesso non si degnino di riaccenderlo per evadere alcuni quesiti che io si sono favorevole al, sono, come dire, contrario all'idea di che si debba essere sempre online, perché mi rendo conto che diventa una droga, ma non una droga per gli altri, abituarli ad essere sempre disponibili, sempre pronti, e soprattutto se si tratta di lavoro, penso che sia sacrosanto il fatto di chiudere i rubinetti ogni tanto, e far riposare davvero il cervello, perché sennò si va appunto in burnout, come dicono quelli bravi, ci si esaurisce. Benissimo, siamo d'accordo su questo, ma se sei un libero professionista, e forse in alcune situazioni, e non lavori, non sei dipendente, il tuo tempo, come dire, non stai regalando a qualcun altro, non ti sta obbligando nessuno. Se sei un libero professionista, forse nell'arco di 24 ore, non dico mica immediatamente, ma nell'arco di 24 ore, una risposta ai messaggi potresti darla così, senza fare nomi, ma è una delle cose che trovo più irritanti. Poi so che in questo non avrò molti alleati nel pensare questo, ma è domenica per tutti, se mi sbatto io, forse sarà bene che anche i miei soci si sbattano, o no. Diciamo che sono appunto 24 ore, sono lunghe, ma così, tanto per parlare un po' in libertà di un tema che mi influisce sull'umore, ecco, diciamo, mettiamola così, in modo abbastanza pesante. Vediamo un po' allora la rassegna stampa, giusto per cose che influiscono sul mio umore, mi rende molto, come dire, di buon umore, invece mi fa molto bene all'umore vedere Alemanno, che è andato a Castel San Pietro, ne scrive Bologna Today, e pronosticando un futuro nazionale a doppia cifra, il suo partito, quello di Vannacci, doppia cifra anche a Bologna. E l'ex sindaco di Roma è andato, ha partecipato ieri alla cena con gli iscritti e dirigenti locali. Ha detto che ha partecipato sì, sabato, direi. Questo è un articolo di ieri su Bologna Today. Il centrodestra rischia di consegnare l'Italia alla sinistra. Minaccia sul candidato sindaco per il 2027, ancora nessun nome, ma ci stanno lavorando. E abbiamo rotto il monopolio a destra della Meloni o di Salvini, dice futuro nazionale delle politiche sarà a doppia cifra, centrodestra rifiutando di parlare con loro rischia di consegnare l'Italia alla sinistra, parole di Gianni Alemanno, ex ministro dell'agricoltura, ex sindaco di Roma e pregiudicato. Questo è un dettaglio che mi mette sempre di è quello che mi mette di buon umore, il fatto che così, e riesco anche ad ammirare, diciamo, il fatto che uno che si è fatto un anno e mezzo di gabbio, poi esce bello come il sole e facendo finta di niente, anche un po' il martire, ritorna a fare politica come prima, dopo essere stato giudicato, condannato, arrestato, ingabbiato per aver rubato. Fondamentalmente nel suo ruolo di politico, perché Alemanno è stato condannato per questioni di finanziamenti, no? Si è fatto un anno e 5 mesi per uscito da Rebibbia lo scorso 26 giugno, finanziamento illecito, traffico di influenze illecite. Come dire, e parla ancora, quindi è tutto, come dire, assolutamente suo diritto farlo, ma lo trovo molto divertente che poi ci sia anche della gente che lo ascolti tornare a fare il politico dopo questo piccolo scivolone di cui sicuramente sarà vittima, certo, e tutto un complotto, però singolare che proprio bello come il sole abbia ricominciato a fare nella sua attività e che ci sia della gente che lì si faccia fare le foto, vada a sentirlo, gli dia retta. Magari sono gli stessi che dopo dicono che sono tutti ladri, tutti i politici, tutti ladri, e poi dopo basta con la politica che ruba, basta qui, basta là, la politica dobbiamo farla noi. La gente, e poi vanno a sentire Alemanno e magari da solo dice che non, così, non si candiderà, è soltanto un appoggio morale. Io non so, non è che se mi piacerebbe poi essere appoggiato, però non è che questione di gusti. Vabbè, ma era soltanto una parentesi. Ciao Marione, buongiorno. Esatto, sottolinea anche Marco, dice non solo si è rimesso in politica, ma si è messo con quelli che fanno gli irreprensibili, insomma, quelli che hanno la schiena dritta, gli incorruttibili. E lui, il corrotto e corruttore, va a fare campagna politica e loro sono contenti. Boh, cioè, noto io, soltanto io noto una lieve incongruenza e un aspetto molto grottesco in tutto ciò, è anche un po' avvilente, si pensa insomma al livello sia di chi si presenta sia di chi vota, perché vabbè, pagina 18 del Resto del Carlino, aggressioni omofobe, Cassero, alto la lepore, non serve più polizia. Lo storico circolo bolognese bacchetta il sindaco e attacca anche il governo. I discorsi di odio promossi dai ministri finiscono per legittimare la violenza, dicono Nicola Smasetti, ne scrive pagina 18 dell'edizione nazionale. Non vogliamo più polizia, ma più spazi per una cultura delle differenze. Dopo le tre aggressioni omofobe, siamo preoccupati dagli appelli della destra alla militarizzazione delle strade. Chiediamo al sindaco Lepore di non fare eco a queste posizioni. A Bologna la sicurezza è sempre all'ordine del giorno, scrive Masetti, soprattutto per episodi di microcriminalità. Ora, lo è ancora un po' di più dopo le tre aggressioni omofobe verificatesi nelle ultime settimane, prima in via San Felice, poi in via Borgo San Pietro e da ultima in via Mascarella, episodi gravissimi nei quali a essere aggredite sono state persone queer che passeggiavano con amiche o con i loro partner in pieno centro e di notte. La solidarietà politica, con anche l'intervento della segretaria del PD, Elly Schlein, non è mancata e alle persone colpite si sono unite le voci di tutta la comunità della rivolta Pride del Cassero. Ora è proprio lo storico circolo bolognese impegnato da oltre 40 anni nel riconoscimento dei diritti alle persone LGBTQIA+ a rimproverare l'epore per le parole sul tema della sicurezza sulle zone rosse, tra le quali rientra anche parte di via Mascarella. Il sindaco aveva infatti chiesto un miglioramento del lavoro su strada. Il crimine ha bisogno di una presenza della polizia, dei carabinieri e della polizia locale. Pensiero in linea con quello del deputato del PD Andrea De Maria, il quale nei giorni scorsi ha depositato un'interrogazione rivolta al ministro dell'Interno Piantedosi, richiamando i gravi episodi di violenza omofoba nell'area. Ma la presidente del Cassero, Camilla Ranauro, non ci sta e chiede a lei pure di prendere le distanze dal ragionamento dei Fratelli d'Italia, i quali hanno espresso una solidarietà strumentale alla comunità queer, spesso invece bersaglio delle politiche del partito di governo, nonché di attacchi anche a livello cittadino. L'unico obiettivo di questa presa di posizione è quello di additare la comunità musulmana e l'immigrazione come responsabili del clima d'odio che le persone queer vivono sulla loro pelle. Chiediamo al sindaco e alle istituzioni cittadine di respingere con forza e chiarezza questa visione. Poi la richiesta esplicita: no, più forze dell'ordine, ma sì a più spazi di confronto. Non abbiamo bisogno di più polizia nelle strade, di più zone rosse e di un progetto di sicurezza repressivo che è invece la ricetta di Piantedosi. Il governo Meloni non è mai stato al fianco della nostra comunità. I discorsi di odio promossi dai ministri legittimano la violenza nei nostri confronti. Se il comune vuole rispondere ai bisogni della comunità, garantisca più spazi per le attività, i progetti, la socialità, l'incontro, lo scambio, conclude la presidente Ranauro. Il comune contattato per ora preferisce non intervenire, ma proprio Fratelli d'Italia con il senatore Marco Lisei replica a gamba tesa difendendo l'operato del ministro Piantedosi e attaccando direttamente il Cassero. Il governo Meloni è impegnato a garantire più sicurezza, queste polemiche le lasciamo alla sinistra, abbiamo aumentato gli agenti, continueremo a farlo per il bene di tutti i cittadini, perché quando una persona viene aggredita non chiama il Cassero, ma chiama le forze dell'ordine, le stesse che hanno consentito di individuare i responsabili di queste odiose aggressioni. Tutelare le minoranze è importante, ma anche tutelare le maggioranze, ovvero i tanti cittadini che chiedono più sicurezza. Poi Lisei commenta il legame tra l'Epore e il Cassero. L'associazione di estrema sinistra finanziata dal comune nel corso del tempo si è dimostrata intollerante a idee differenti dalle loro. Non ci sorprendono le loro invettive. L'Epore continua a chiedere agenti al governo, ma gli finanzierà qualche progetto in più con i soldi dei contribuenti e loro lo appoggeranno alle prossime elezioni comunali. A Bologna funziona così. No, Lisei, funziona così in democrazia, perché si può anche essere in disaccordo ed esprimerlo con una persona che ti finanzia dei progetti, perché è incredibile questa cosa e questo denuncia anche una certa mentalità per cui se io ti do dei soldi tu devi stare zitto e darmi ragione e basta. Ed è un modo di pensare che evidentemente viene dato per scontato da una certa parte e da certe persone. Invece funziona proprio che anche se mi dai dei soldi, anche se finanzi un'attività, lo puoi fare dando dei soldi intanto delle persone che non sempre sono d'accordo con te. È incredibile, vero questa cosa? È pazzesco, ma riconosci a quelle persone un ruolo nella tua città, un'attività, un'importanza. E gli dai del denaro pubblico perché non è il tuo ma è quello pubblico, quindi ritieni che ci sia un interesse pubblico e gli dai i soldi per finanziare le loro attività anche se loro non sono quelli che ti appoggiano sempre comunque zitti e fanno soltanto la clac e ti battono le mani anche se sono in disaccordo con te, li puoi finanziare. Pensa un po' che cosa incredibile, carissimo Lisei di Fratelli d'Italia. E è ancora più incredibile perché proprio è una cosa che nella mentalità di chi fa politica in un certo modo sembra così strana, e questo la dice lunga su come fanno politica, pensa un po', puoi ricevere dei finanziamenti per fare una cosa e non essere d'accordo politicamente sempre con quello che ti li ha dati. È incredibile, vero? E però sai che cos'è? Quella è la civiltà, è la democrazia. Capisco che siano concetti con i quali bisogna averci anche una certa dimestichezza, non sono semplici da comprendere, ma questa è una lezione gratuita che ti possiamo offrire e te la offrono loro soprattutto. Quindi questa cosa qui, capito? Non c'è un nesso, io ti pago e tu stai zitto, oppure tu mi paghi e io ti batto solo le mani, non c'è quel nesso lì, non esiste, esiste a casa tua. Nelle case per bene invece funziona diversamente. Così, tanto per. Dopodiché, su quanto afferma il Cassero, anche qui sono due cose che non si escludono a vicenda, cioè il fatto di creare migliorare, investire sempre di più, spendere energie nella cultura dell'integrazione, nella promozione dell'integrazione, nell'opera, diciamo, di crescita ed emancipazione culturale su determinati temi, rispetto delle minoranze, eccetera, eccetera, questo non esclude il fatto che poi comunque debbano esserci dei presidi di tutela e a tutela di chiunque, qualsiasi minoranza, maggioranza, eccetera, giri di notte in via Mascarella e abbia il diritto di farlo senza essere aggredito. Allora questo, se serve più polizia per garantire questo, per garantire la sicurezza e la tranquillità di chi va in giro di notte per le strade della nostra città, credo che le due cose non vadano, non si escludano a vicenda, non c'è fate questo e non fate quello, ma fate tutte e due, perché servono tutte e due. E allora non è che se c'è, sì, è chiaro che il clima, diciamo, di scarsa sensibilità a determinate tematiche autorizza qualche deficiente in più a avere atteggiamenti violenti e intolleranti, questo anche è vero, e quindi bisogna cercare di migliorare quel clima lì, benissimo, però non è che se uno è fuori di zucca e piglia schiaffi la gente per strada, che magari appunto avevano così, si scambiavano effusioni non eterosessuali e gli dava noia, ma magari poteva dargli noia anche se avevano la sciarpa del Crotone o del Borussia Dortmund, potevano dargli noia ed essere vittime delle sue attenzioni violente in qualsiasi altro caso. Quel tipo di personaggio lì che gira per strada, a quello deve pensare la polizia, punto e basta, sia prima che dopo, prima come prevenzione e dopo essere beccato e punito nel caso in cui commetta reati di questo tipo. E non è che se ci sono i corsi se c'è una cultura di tolleranza maggiore, quello lì, che è così fuori di zucca da aggredire e pigliare a schiaffi dalla gente che passa per strada, lo sensibilizzi con i corsi di integrazione e dopo non va più in giro ad aggredire la gente. E ci vogliono tutte e due le cose: far crescere sia la cultura della tolleranza che il controllo su chi invece si rende protagonista di atti illeciti, di reati. E quindi le due cose non si escludono a vicenda, come invece ha espresso nella sua posizione il Cassero. Sempre sul resto del Carlino nazionale c'è a pagina 20 un'intervista a Marcello Fois, che è lo scrittore sardo, ma insomma bolognese adottivo perché sta nella nostra città dagli anni 80, ormai da quasi mezzo secolo, che ha vinto il Campiello sabato scorso. 66enne Marcello Fois è stato intervistato questa mattina sul Resto del Carlino da Amalia Picella e dice: il Campiello e lo Strega sono le due grandi sorelle, le due grandi consacrazioni. La consacrazione per Marcello Fois è finalmente arrivata. Lo scrittore, nato a Nuoro 66 anni fa, ha stretto la vera da pozzo per il suo romanzo, è quello il simbolo del Campiello. L'immensa distrazione si chiama, dedicando il premio all'amica Michela Murgia, una donna bellissima, tutt'altro che livorosa e molto resiliente, ha detto. Una dedica che porta con sé anche il peso di una polemica, quella sulle parole invece del vincitore dello Strega, Michele Mari, che nei mesi scorsi aveva ricondotto l'intransigenza di Murgia ad una insoddisfazione personale legata all'aspetto fisico. Questa è la circolloquizione verbale con cui Amalia Picella cerca di tradurre in modo accettabile incredibile l'accaduto. Se Ermanno Cavazzoni, candidato al Campiello, l'ha detto senza mezzi termini, lo strega è un covo di serpenti, Fois non cerca lo scontro ma mette un punto. Non è detto che essere grandi scrittori significhi anche essere grandi persone. Il riferimento è a Pirandello che liquidò Deledda dicendo che era troppo brutta per scrivere bene. Quando si parla di Michela Murgia dice si parla di un nervo scoperto, ma sono sicuro che non ci sarebbe stato nessun problema se qualcuno avesse detto non mi pare fosse una grande intellettuale. Entrare invece in un'altra dimensione mi sembra terribile e grave, specialmente se la persona con cui hai a che fare non ti può rispondere. La manifestazione di intellettuale antagonista, cioè il vuoto lasciato da Pasolini fino a Michela mancava. Quando Pasolini scrive anche la morte mi nuocerà, stava raccontando esattamente quello che è successo a lui e a Michela. Queste persone continuano ad essere febbrili e furibonde anche dopo la morte. E prima di questi giorni con Cavazzoni ci eravamo incrociati solo saltuariamente. Ho trovato in lui uno dei motivi di gioia più belli per me durante il tour. Sono un appassionato del suo libro, splendido a tutti i livelli, penso che sia uno dei più grandi libri sulla tenerezza che siano stati scritti. Se non avessi vinto avrei voluto che vincesse lui. Cavazzoni è un perfetto premio alla carriera, più splendente di così cosa ci vuole? Speravo di vincere, ma fino all'ultimo mi sembrava che stessero vincendo troppi Einaudi, e lì seduto pensavo a me non lo daranno mai. Questo romanzo è il primo che è ambientato in Emilia, ormai ne ha scritti oltre 30, una terra che ricorda l'intervistatrice del Carlino, l'ha adottato Marcello Fois 40 anni fa. Sono più vecchio, dice, le cose non mi sembrano più così radicali. Bologna è sempre stato il luogo ideale, letterario e segreto. Ora non mi sembra un tradimento lasciare la Sardegna, almeno per una storia. Sono sicuro che l'ambientazione abbia pesato nell'economia della storia. Una storia che esplora la possibilità di costruire un classico nella contemporaneità. Se dovessi fare un autofiction della mia vita sarebbe noiosissima. La mia forza è che posso violentemente essere un altro, come il protagonista di questo libro, Ettore Manfredini. È una saga emiliana questa storia che ha scritto Fois, che è stata premiata dunque con il premio Campiello, che è uno dei maggiori riconoscimenti letterari che vengano attribuiti in Italia. E detto ciò, Claudio dice: buongiorno Emilio, in questo paese chiamano Schettino all'università a tenere dibattiti, premiano Vanna Marchi e sua figlia con un premio alla cultura, chiamano i Rom a raccontare che loro per vivere rubano, li chiamano in TV, quindi credo che non ci sia da stupirsi di nulla. Sì, dicevo la stessa cosa, Marcello, esatto, dicevo la stessa cosa anche su di lui. Poi, incorruttibili, io ricordo quelli di Futuro Nazionale con grande orgoglio si definivano Feccia, questo scrive Franco. Chi era Feccia sapendo di esserlo ora può rivendicarlo con orgoglio, le parole sono azioni, scrive Franco, e con questo andiamo in pubblicità.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnino.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:30.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Anche oggi, lunedì 5 ottobre, sarà sostanzialmente una bella giornata, ci sarà qualche nube in più soprattutto al pomeriggio, ma in pianura non succederà niente, magari qualche goccia di pioggia in montagna. Anche per oggi le temperature si mantengono molto gradevoli, con massime che arriveranno fino a 24, forse 25 gradi in città, decisamente sopra le medie del periodo. E domani altra giornata molto simile, con meno nubi, quindi cielo poco nuvoloso per tutto il giorno e temperature che nella notte si avvicinano ai 10 gradi, ma di giorno vanno decisamente sopra i 20 gradi. Si intravede un cambiamento probabilmente per giovedì, quando arriverà un impulso perturbato dall'Europa occidentale, che porterà, si spera, un po' di nubi, delle piogge e anche un discreto calo delle temperature, però staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
2: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
6: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
7: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ritorniamo in diretta alle 7.36 di lunedì 5 ottobre, ancora buongiorno da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, rassegna stampa da lunedì al venerdì dalle 7 alle 8.30, il numero di telefono 366-402-4022. Ogni venerdì da ormai qualche mese il Post manda una newsletter a chi si iscrive per riassumere quelli che sono stati i principali fatti della settimana a loro giudizio a Bologna. Una newsletter gratuita che si chiama Portici e credo ci si possa iscrivere. Dov'è che ci si iscrive? Ve lo dico subito, l'indirizzo è qua in fondo. Se uno si vuole iscrivere deve scrivere a portici@ilpost.it per avere per fare anche, per mandare segnalazioni o per chiedere comunque come funzioni l'iscrizione. E quindi si chiama, ripeto, portici@ilpost.it. E io poi dico it, ci sono molti che dicono it, non so, comunque ci siamo capiti. Questa newsletter che si chiama appunto Portici, il venerdì scorso ad esempio riassumeva in primo piano le tre aggressioni omofobe, abbiamo parlato poc'anzi, negli ultimi 18 giorni, e quindi racconta, insomma, riassume gli episodi che sono accaduti mercoledì scorso, poi quello che era accaduto nella notte anche tra il 12 e il 13 settembre, poi ancora dinamica simile in via Petroni per qualche anno fa, insomma, ricorda anche che per chi subisce discriminazione e violenza del genere di questo tipo ci sono due centri che supportano, che danno supporto, che sono lo Spazio Cassero e lo Sportello T'Ascolto, aperto nel 2020 dall'associazione Gruppo Trans. Spazio Cassero riceve circa 100 segnalazioni all'anno, la maggior parte da Bologna e provincia, circa un quarto delle persone che vi si rivolgono sono straniere e in gran prevalenza si tratta di giovani, e anche lo Sportello T'Ascolto riceve ogni anno circa un centinaio di segnalazioni, ma sono numeri sottostimati perché, dice Giorgia Pagano al Post, le persone tendono a sottovalutare i problemi e si rivolgono a noi quando sono già in una situazione di grande fragilità. Poi, tra le altre varie notizie ricordate, c'è quella del nuovo stadio, insomma, il riassunto abbastanza corretto in sintesi della vicenda del nuovo stadio, e fare un riassunto corretto della vicenda del nuovo stadio, come cerchiamo qui di fare, corretto dal punto di vista delle informazioni, cioè della verità, dell'affidabilità, della correttezza della situazione, non è un esercizio così scontato, visto che è usato molto come propaganda elettorale da tanti che fanno campagna in questo periodo che hanno iniziato, e parlo di tanti, non parlo soltanto riferito al centrodestra, anzi ultimamente sono soprattutto gruppi e movimenti di cittadini ed opinione che invece partono o gravitano comunque nell'orbita del centro-sinistra, pur non essendo nel PD, o perché esiste qualcosa di sinistra che sia più del PD, cioè abbastanza, cioè PD è una parte sola, questo ricordiamocelo, sarà anche maggioritaria ma non la rappresenta tutta, e c'è una parte di cittadini che non sono contenti dell'attuale amministrazione e non sono contenti dell'attuale Partito Democratico, e questo ci sta, siamo in democrazia, e stanno usando in varie assemblee pubbliche, accaduto anche ieri sera in un'altra situazione pubblica di confronto, in cui si usa lo stadio, si parte con dei pipponi sullo stadio come simbolo di cattive scelte di questa amministrazione, di tutto quello che si vuole, partendo però dando alla gente, agli ascoltatori, dei dati sbagliati, ricostruendo la realtà dei fatti in modo distorto, dando informazioni sbagliate. Allora, se parti con delle informazioni sbagliate, dove potrai mai arrivare? Come fai a appoggiare una qualsiasi tesi su informazioni scorrette? Mi chiedo io. Poi c'è un lungo approfondimento sempre sul Post, c'era venerdì scorso, ma se vi iscrivete vi arriva anche adesso, secondo me, la newsletter Portici, sulla Fiera del Libro di Piazza 20 Settembre a Porta Galliera, che è partita il 18 settembre, va avanti fino al 1 novembre, 45 giorni, come ogni autunno e ogni primavera, scrive Porta la Fiera a Bologna, libri di tanti tipi, ma che hanno tutti una caratteristica abbastanza comune, cioè sono introvabili altrove, piuttosto introvabili altrove da sempre. È una fiera che si tenne per la prima volta 99 anni fa, nel maggio del 27, in piazza Renzo, e l'anno dopo il Resto del Carlino raccontò che alla manifestazione avrebbero partecipato bande musicali, conferenzieri, jazz band, ciarlatani e cantastorie. Ecco, di ciarlatani e cantastorie ne abbiamo in circolazione ancora tanti. La fiera si interruppe poi durante la guerra, riprese in piazza Nettuno, ci è rimasta fino al 2000, e nel 2000 è stata spostata in piazza 27 per non avere una struttura tanto ingombrante in pienissimo centro per un mese e mezzo, così tanto a lungo. E oggi, girando per i banchi, scrive il Post, si trovano migliaia di libri di seconda mano, prime edizioni, libri fuori catalogo, ma anche libri nuovi invenduti, offerti però a metà prezzo perché arrivano dai fondi di magazzino e poi ci sono saggistica, narrativa, libri fotografici, fumetti, persino libri erotici, ma anche vecchi manifesti, foto antiche, quadernini degli anni 50 e dischi in vinile. Allora mi sa che ci vado. E non c'ero ancora passato e quindi insomma ci sono... capita anche addirittura di trovare delle copie autografate, come quella dell'Alchimista, autografata dall'autore Paolo Coelho, e quindi insomma sono 8 librai in tutto, ognuno con la propria specializzazione, la propria clientela. La fiera ovviamente è un'occasione per attirare anche nuova clientela, nuove possibilità, quindi lì in piazza 20 settembre la fiera dei librai. Poi insomma altre notizie, come quella di Gio Cassano, al quale è stato dedicato alle popolarissime, in mezzo alle case popolari tra via dello Scalo e via Malvasia, il giardino Gio Cassano, che era un rapper che ha fatto la storia dell'hip hop a Bologna negli anni 90, morto nel 99 a soli 25 anni, e c'è stata una festa per ricordarlo in questo spazio in cui con graffiti, skate, breakdance, torneo di basket, allenamenti di box e Thai box, poi si sono esibiti anche diversi rapper e DJ bolognesi per festeggiare questa intitolazione. Poi ricorda il post di venerdì scorso che è di nuovo chiusa la pasticceria Gamberini, sta andando a intermittenza come un semaforo quella pasticceria, oggi sì, domani no, oggi sì, domani no. Evidentemente attraversa un periodo abbastanza travagliato dal punto di vista della gestione, ne abbiamo anche raccontato, riferito leggendo articoli di giornale in passato. La pasticceria storica di via Ugo Bassi, la più antica della città, fondata nel 1907, però adesso è chiusa per problemi tecnici, che non so se è successo che si è rotta la siringa per riempire bignè o la macchina del caffè, non credo, la storia è un po' più complicata di così, scrive il post. L'attività doveva essere acquistata da Scudieri International, che è una società del gruppo Faro Alto, ma il passaggio di proprietà non è ancora stato completato. A luglio i lavoratori non erano stati pagati, avevano scioperato, e anche adesso il pagamento degli stipendi e di alcuni fornitori è in ritardo. I sindacati l'hanno definita una storia infinita. Poi dopo, insomma, questo numero di portici del post si chiude anche con una serie di notizie di cose da fare a Bologna, segnalazioni varie, ed è, ripeto, tutti i venerdì disponibile questa newsletter gratuita che fa un po' il punto, il riassunto e approfondisce qualcosa delle notizie principali che ci sono state nella settimana precedente. Esce il venerdì mattina, in tarda mattinata, verso le 11, arriva nella vostra casella di mail, e questo tanto vi dovevamo, perché comunque è un'iniziativa interessante. Ieri è uscito sulla stampa, nell'inserto Specchio, una paginata di Pierangelo Sapegno, che è una delle grandi firme della stampa, sui grandi gialli. In questo caso ha ripercorso il giallo Alinovi, il delitto Alinovi nel 1983. L'omicidio di Francesca Alinovi scosse la città di Bologna, i delitti del Dams e la lunga fuga di un assassino pittore. La lunga fuga di Francesco Ciancavilla finisce a Madrid, scrive Sapegno, una sera di freddo buio, quartiere Penuela, stradine che salgono dal Manzanar alla Pineta del Sol, bar, alcol e tapas, frustrazioni artistiche e graffiti sui muri. I poliziotti gli chiedono i documenti, lui mostra il passaporto, Giampiero Contini, ma quegli agenti spagnoli del servizio di informazione estera sanno già tutto di lui in Italia, lo stanno cercando da 11 anni dopo la condanna per l'omicidio di Francesca Alinovi, critica d'arte di fama internazionale, sua professoressa al Dams e sua amante, uccisa da 47 minuscole pugnalate per morire così nel suo sangue, in un gioco in cui l'amore tentava di tramutarsi in una rappresentazione, nella folle ricerca di una sublimazione erotica, una morte creata, anche se non voluta, dicono i giudici nella sentenza. Ciancavilla a Madrid lavorava in un locale di gay e viveva con un uomo, ma era arrivato lì da San Paolo del Brasile, dove la polizia diceva che aveva casa e letto con una donna che lo aveva accusato di maltrattamenti. Una sera di fine gennaio del 97 lo arrestano, uscirà dal carcere poi nel 2006, quindi 20 anni che è fuori, e anche dopo continuerà a dichiararsi innocente e a chiedere la revisione del processo, ma senza successo. Il tempo ha seppellito il suo giallo nei faldoni della memoria ed è difficile tornare indietro a quei giorni, a quel mondo, a quell'ansia di vivere e a quelle notti un po' schizzoidi. È il 1983, al cinema spopola E.T. ed è uscito Blade Runner. Due anni prima Umberto Eco ha vinto lo Strega con Il nome della rosa, e un successo che travalica i confini, e adesso tutti parlano dell'altra sua creatura, il Dams. Bologna è una città di crinale, sospesa tra i tramontanti anni di piombo, i carri armati per strada, il riflusso spensierato stile Yuppies degli anni Ottanta, con la Uno Bianca che deve ancora arrivare. Le cronache sono già scosse da un omicidio misterioso. Un collaboratore di Umberto Eco al Dams, Angelo Fabbri, è assassinato a coltellate nel buio di una stradina, e il suo cadavere è gettato in una scarpata sui colli bolognesi. Le indagini vagano senza nemmeno un indizio. Prima che una studentessa del Dams, fresca di nozze, Leonarda Polvani, sparisca da casa per essere ritrovata morta 4 giorni dopo, anche lei in una cava di gesso a San Lazzaro, un altro giallo maturato nello stesso ambiente deflagra in città. La vittima questa volta è pure famosa, è Francesca Linovi, 35 anni, allieva di Renato Barilli, conosciuta a livello internazionale. Li chiamano i delitti del Dams, 3 in 1 anno. Il Dams non è un'officina del crimine e la narrazione si sperde solo a raccontare uno strano ambiente universitario in cui bivacca qualche artistoide con tendenze bizzarre. Però il caso Alinovi è destinato a entrare nella storia della città. Il fatto è che dentro a questo giallo c'è un po' di tutto: il sesso, il sangue, il mistero, i personaggi di un mondo solo apparentemente a margine della grassa e accogliente Bologna. È il 15 giugno dell'83 quando viene trovato il cadavere di Francesca Alinovi nel suo appartamento di via del Riccio, una strada antica del centro dove ci passa malapena una 500. La polizia rinviene il suo corpo dentro ad una scena surreale. Lei riversa per terra, con le mani sulla faccia, 2 cuscini sul capo, vestita di tutto punto, con indosso anche la giacca di pelle, nonostante il caldo. Francesca è annegata nel suo sangue, colpita da 47 coltellate leggere, minuscoli tagli sul lato destro del corpo, eccetto una alla carotide. La lama è entrata di 1 centimetro, non di più, come per lasciarle tutto il tempo di rendersi conto di quello che stava succedendo in una modalità più crudele della stessa violenza. È morta 3 giorni prima del suo ritrovamento, il 12 giugno. Tutti gli amici di Francesca fanno solo un nome, quello di Francesco Ciancabilla, studente di 23 anni dall'orientamento sessuale ambiguo, che l'aveva fatta innamorare ma la tormentava con la sua instabilità, descritto dai testimoni come un uomo pericoloso. Non è l'unico demone di Francesca, l'altro è la droga. Quando Ciancabilla viene interrogato in questura, racconta che il pomeriggio del 12 giugno erano stati insieme in via del Riccio e avevano fatto uso di roba, forse speedball, poi lui se n'era andato via, che lei era ancora viva alle 18.30 più o meno, e qui c'è il primo problema, poiché la morte è fissata in uno spazio temporale che va dalle 18 alle 22. Lui va alla stazione, sale sul treno senza passare da casa, un'amica lo viene a prendere perché le ha chiesto di portargli dell'eroina e non gli vede le macchie di sangue sul vestito. L'orario è compatibile ma non c'è la sicurezza. In bagno sulla finestra gli inquirenti hanno trovato una scritta in un inglese sgrammaticato, "You're not alone anyway", traducibile in "tu non sarai mai sola comunque", ma che dello slang newyorkese potrebbe invece significare "ti ho fregato". Quella scritta però non è di Ciancabilla, l'aveva fatta un amico giorni prima. Al primo processo dell'85 lui viene assolto per insufficienza di prove, all'appello un anno dopo condannato a 15 anni, ridotti poi a 10 dalla Cassazione. Alla fine è stata davvero una morte creata, anche senza volerlo, come hanno sostenuto i giudici, un gioco erotico spinto oltre i suoi limiti nell'effluvio della droga. Certo che quello fra i due era un rapporto molto complicato, lei pazza d'amore, sul suo diario scriveva che se fosse stato un uomo sarebbe stata precisa e identica a lui, mi sono innamorata della mia versione maschile, scriveva. Ciancabilla invece sosteneva che fra di loro non c'era altro che amicizia, ma quali amanti, era solo un'amica. Il tempo è passato, si è posata un po' di polvere. Ciancabilla si chiama Friso, è il suo nome d'arte, torna a Bologna ogni tanto per fare una mostra, allora dipingeva coltelli sanguinanti, oggi i volti della vita rubati in giro per il mondo. L'appartamento di via del Riccio l'hanno venduto, hanno imbiancato le pareti quasi a voler cancellare il tragico colore di quella morte, ma nel 2013, a 40 anni esatti dal delitto, hanno aperto una mostra d'arte. C'era chi chiedeva dove avevano trovato il corpo di Francesca. Questo è quello che ha scritto nella pagina di ieri Pierangelo Sapegno, ricostruendo questa storia bolognese, quella del delitto Alinovi. Lo ha scritto ieri sulla Stampa. Adesso andiamo a vedere invece cosa c'è oggi di nuovo, di bello sul resto del Carlino. Ecco, no, scusate, intanto guardiamo le pagine di Repubblica Bologna. Il titolo di apertura è per la cronaca locale, dov'è che non lo trovo, eccolo qua. vaccini pronti tra una settimana, chiamata per fragili e over 60 in regione, 1 milione di dosi dell'anti-influenzale, 65enne arriverà anche la lettera a casa, in farmacia gratis il trivalente, in Emilia Romagna boom di spese sanitarie private pro capite, questo è il titolo principale, pagina 2. Campagna anti-influenzale vaccini dal 12 ottobre, lettere a casa dei 65enni, over 65 ovviamente, previsto 1 milione di dosi, gratuito per i bambini e per gli over 60, in farmacia ci sarà anche il trivalente contro tetano, difterite e per tosse. Parte tra una settimana la campagna vaccinale dell'Emilia Romagna, lunedì 12 ottobre, con due novità: tutte le persone nate nel 61 a Bologna riceveranno una lettera a casa ed è la prima volta. In corrispondenza all'avvio della campagna anti-influenzale sarà data alle farmacie anche la possibilità di vaccinare gratuitamente tutti gli adulti contro tetano, difterite e per tosse. Il vaccino trivalente obbligatorio in età pediatrica che garantisce una copertura a 10 anni, dopodiché andrebbe ripetuto, solo che molti non lo fanno. Sì, effettivamente penso di non averlo fatto anch'io, me lo farò. Ci hanno dato questa possibilità perché c'è una buona fetta di popolazione scoperta. Lo scorso anno ci sono stati diversi casi di pertosse, spiega il presidente di Federpharma Achille Gallina Toschi. La vaccinazione, spiega Esther Sapigni della regione, sarà gratuita a carico del servizio sanitario regionale, partirà all'avvio della campagna influenzale. Lo facciamo soprattutto per il tetano, commenta, perché anche se è un richiamo inserito nei LEA, spesso è difficile intercettare gli adulti che devono eseguirlo. Sì, penso di non aver fatto il richiamo al tetano da svariate decine di anni. Il vaccino anti-influenzale invece sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni, per le donne in gravidanza, e per alcune categorie di persone, cioè i sanitari, le forze dell'ordine, gli insegnanti, i donatori di sangue e i malati cronici, e anche per gli over 60. Si potrà fare in farmacia o dal proprio medico. Come lo scorso anno sono previste circa 1 milione di dosi a livello regionale. Per quanto riguarda l'AS di Bologna, tutti i nati del 61 stanno ricevendo questa lettera a casa che gli invita a vaccinarsi contro lo pneumococco e contro l'influenza. È una maniera per spingerli a fare l'anti-influenzale, visto che l'anno scorso la copertura media degli over 65 a livello regionale è stata del 58.2, in calo di 1,5 rispetto all'anno precedente, un trend che è nazionale dopo la pandemia. Lo abbiamo fatto per vedere se aumenta la copertura, che lo scorso anno è stata del 62,4 a Bologna negli over 65, spiega Davide Resi, che è del Dipartimento di Salute Pubblica. Siamo una delle ASL che fa più vaccini, ma il target resta del 75%. Le farmacie presto apriranno le agende, ma per ora non potranno vaccinare contro il Covid. A proposito di questo, si aspettano indicazioni ministeriali. L'assessore Fabi intanto rassicura i medici, in un altro articolo dice: ci saranno gli incentivi previsti, quelli che avranno le caratteristiche definite dall'accordo regionale li riceveranno. E poi ancora salute, spesa privata da record, l'Emilia è seconda alla Lombardia, scrive ancora Caterina Giusberti, che nel 2024 quella di tutti i cittadini in regione è stata sopra i 4 miliardi come spesa, è il peso maggiore per farmaci e cure odontoiatriche. La spesa sanitaria privata, quello che insomma esce dalle nostre tasche e non viene coperto dal sistema nazionale sanitario, nell'Emilia Romagna nel 24 è stata di 4,07 miliardi di euro. Significa che ogni cittadino in media, e sono dati questi del 23 ovviamente, ha speso per la propria salute di tasca propria 860 euro all'anno. Magari, mi verrebbe da dire, una cifra che a livello nazionale ci rende secondi solo alla Lombardia, che è prima con una spesa pro capite di 1023 euro. Ammazza, molto più alta della Toscana, spendono 800 euro lì, e del Veneto 847, rispettivamente nona e quarta in classifica. Sono due regioni che sono tradizionalmente considerate al nostro livello di servizi, il Veneto e la Toscana. Di cosa è fatta questa spesa privata? Come li spendiamo questi soldi in medicine? A livello nazionale per il 63,6% sono le prestazioni extra LEA, quindi i farmaci 24%, le cure odontoiatriche il 21%, e poi i presidi medici durevoli come le carrozzine o gli infusori, l'assistenza residenziale vale il 9%, il restante 36% è fatto di prestazioni che sono incluse nei livelli essenziali di assistenza, gli ambulatori medici e non medici, servizi diagnostici, l'assistenza ospedaliera, eccetera. I produttori di spesa sanitaria privata sono per il 27,5% le farmacie, quelli che incassano quindi oltre un quarto di questi 4 miliardi, e poi per il 17,7% le strutture private accreditate, e con la stessa quota di mercato anche le cliniche private. L'Intramenia prende il 5,2% di questa spesa, i medici invece circa il 20%, 6% agli ottici, 2,8% agli psicologi. Il professor Francesco Taroni al rischio di una privatizzazione di fatto del sistema, ha dedicato un libro che si intitola Un sistema sanitario in bilico, continuerà a volare il calabrone. Effettivamente è un miracolo che il calabrone voli, così come un miracolo che si regga in piedi con quel che costa il sistema sanitario pubblico. Come prima cosa, spiega, bisogna chiarire che la spesa privata in sanità non va trattata come una categoria complessiva, non è fatta solo delle visite private come si pensa, una bella fetta è spesa per i farmaci, che, dove ci sono ovviamente spese per gli integratori, anche in questo, di integratori c'è della gente che spende delle fortune per me inspiegabilmente, e c'è anche la spesa privata che nasce dalle preferenze per un farmaco griffato piuttosto che per un generico che ha lo stesso principio attivo, dove la differenza in questo caso è a carico del cittadino. Quindi la spesa privata dipende sia dalle preferenze dell'utilizzatore sia dalle scelte che nascono anche dalla sua cultura e da un'assenza di guida da parte dei medici di base, e questo è quello che sostiene il dottor Tarroni, si chiama così, Tarroni, sì. Tarroni o Taroni, un attimo, ma aspetta, mi si è spento qua, Taroni con un R sola. Siamo dunque arrivati. Ancora, veramente, dai Mauro, sul serio? Tolleranza sempre, piena solidarietà alle persone aggredite, ma perché quando i farabutti dei centri sociali vandalizzano Bologna non si fa tanto scalpore mediatico? Non se ne fa tanto? Sei sicuro di quello che dici? Non sono d'accordo. Francesco mi chiede se ho visto Nazza, sì, dice a fine film si crea un silenzio in sala che non so descrivere, sì, ne abbiamo parlato, anche del fatto che la risposta migliore a quel film è proprio il silenzio che c'è alla fine del film, non gli applausi come in alcune sale, il silenzio è il commento migliore a Nazza che sì, ho visto, ed è un film che dà una testimonianza agghiacciante. A proposito, vi avverto, quella che trovate in giro sui social, su varie piattaforme, c'è anche una versione che si chiama Nazza, mi sembra The Real Story, una cosa così, che è la versione della contropropaganda israeliana, anzi della propaganda israeliana, che ha fatto al volo un documentario chiamandolo Nazza, truffando anche in questo caso, in cui però si racconta la loro versione dei Nazza, ed è, attenzione, non è quello il film che è andato a Venezia e che sta facendo scalpore e sta creando come dire, tanto interesse intorno ad una verità sul genocidio palestinese che è semplicemente agghiacciante. Però sì, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, adesso andiamo in pausa per GR Meteo.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 8.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Ad Assisi ieri il clou delle grandi celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, 800 anni dalla sua morte. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, ha detto nell'omelia il presidente della CE, il cardinale Zuppi. Di pace ha parlato nel suo intervento anche il presidente della Repubblica Mattarella.
18: In alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
17: Ucraina, raid russi su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che incontrando Zelensky ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti prevalentemente militari, tra cui armi e tecnologia satellitare, oltre a droni da combattimento per circa 1 miliardo. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte sul fiume Dnipro a nord della capitale. Nella notte poi ancora raid, una vittima e 6 feriti per un attacco con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Colpita da droni anche una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando 22.000 persone senza elettricità. Ed è tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.

0: un discreto calo delle temperature, però staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Basketball Euroleague.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che insiste, preso

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
4: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Che silenzio e che comfort.
8: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
9: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
8: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
9: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ritorniamo in diretta e ancora buongiorno da Emilio Marrese, sono le 8.07, lunedì 5 ottobre, questo è tempo perso come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8.30, la rassegna stampa cittadina su Nettuno Bologna 1 con 366-402-4022 come numero di telefono per chi volesse interagire. Molto molto liberamente tratto dai delitti del Dams, ricorda Pierpaolo, c'era il film ambientato nella Bologna di notte, Almost Blue, sì, un vecchio film con Santa Maria, Giallini, c'era anche, secondo me c'era anche Rolando Ravello, ed è un film di Alex Infascelli se non sbaglio, vado a memoria così senza neanche guardare al volo su Google, tratto dal libro di Carlo Lucarelli. Poi ancora il fatto che la propaganda israeliana abbia realizzato in 448 un film per screditare Nazi è la prova eclatante che sono stati messi a nudo davanti al mondo, scrive Marco. Poi mi ricordo l'eco del processo Alinovi, scrive un altro Marco. In realtà avevo solo 9 anni quando è avvenuto il delitto, ma gli altri delitti del Dams sono rimasti senza colpevole. Sai che non lo so, Marco, non ho tempo di cercare adesso al volo su su internet. Comunque, chi ha ideato la pubblicità di Enel con lo scambio della mamma è un genio, scrive questa nostra amica che non ha non si firma, e sì, pensavo la stessa cosa. Devo dire che quello che porta un'altra suocera a casa è veramente una gag estremamente riuscita. Volevo dirlo io, perché poi dico vabbè, non è che facciamo la pubblicità, però In effetti, sì, hai ragione, Cinzia, brava, ti firmi per intero, Cinzia, grazie Cinzia per questo tuo intervento. Allora, dove eravamo rimasti? Non me lo ricordo più. Pagina 5 di Repubblica Bologna, sì, anche qui ci si occupa del caso dell'omofobia con lo stop del cassero, non si combatte con più agenti. L'assemblea del circolo dice il sindaco non faccia ecco le soluzioni della destra, chiediamo solo più spazi e cultura delle differenze. Nelle settimane scorse gli episodi si sono moltiplicati, l'ultimo in via Mascherella, ne scrive Marco Bettazzi, sì, ne abbiamo parlato in precedenza, non ci ripetiamo. Invece c'è una storia scritta da Alessandra Rini, un musicista di strada, Marco Jim Match, in arte Duvela, è stato multato di 400 euro per aver sforato l'orario. Stava suonando il suo repertorio, facendo uno strappo alla regola, qualche canzone in più rispetto alla scaletta, ma è qualche minuto in più passato con la sua chitarra davanti al Nettuno, è stato fermato con una multa da 400 euro. Il racconto denuncia di Marco Jim Match, in arte Duvela, artista bolognese, musicista, cantatore, ospite fisso di Piazza Maggiore, dove intrattiene con i suoi concerti di strada tantissimi turisti da almeno un paio di anni, sia d'inverno quando è caldo, sia d'inverno quando è freddo, sia nelle giornate torride d'estate. Nel fine settimana l'episodio che ha condiviso sui suoi social, per cui si è vergognato davanti agli ascoltatori fermi ad applaudirlo, stava suonando quando all'improvviso è arrivata una volante della polizia, quindi da quel che dice lui polizia non locale, non i vigili urbani, la polizia, quella polizia. Mi hanno fermato, chiesto i documenti, sequestrato tutta la strumentazione e fatto una multa di 400 euro, scrive in un lungo post, sbigottito dall'entità dell'importo. 400 euro, suonare per strada non è semplicemente una passione, il mio lavoro, quello che faccio per mantenermi. La multa sarebbe stata combinata con un verbale a fine esibizione in un orario in cui Duvela non era autorizzato. Inoltre, come spiega, sempre per aver infranto le regole, è stata sequestrata sul momento anche la strumentazione, che recupererà solo dopo il pagamento. Per qualcuno 400 euro dice sono, magari non possono sembrare una cifra enorme, per me lo sono. Sono diversi giorni di lavoro, diverse serate passate fuori a suonare con una chitarra in mano per ore, cercando di portare a casa qualcosa. Ci sono le serate in cui va bene, quelle in cui torni a casa con molto meno, per autosupportarsi e riprendere in fretta i concerti in centro. Ho aperto una raccolta virtuale che ha raggiunto la cifra sperata. ma che non esaurisce il suo senso di frustrazione. Se anche voi avete pensato che quello successo sia stato sproporzionato, volete darmi una mano, anche pochissimo, per me conta 2 euro, 5 euro, quello che volete. E se non potete o non volete donare, anche condividere questa raccolta mi aiuta tantissimo. La sproporzione di quello che è accaduto è assurda. Bologna sarebbe davvero la città della musica. Da tempo noi artisti di strada stiamo chiedendo al comune un confronto su questo tema. Allora, intanto, se è un intervento della Polizia di Stato o della Polizia locale fa una certa differenza, visto che parli di Bologna città della musica, e quindi sarebbe importante magari spiegare meglio da dove è arrivata questa multa. Onestamente mi rendo conto che sia una punizione estremamente severa, estremamente fiscale. Poi mi chiedo, è la prima volta che sfora e gliel'avevano già detto che non doveva sforare oppure no? Perché se è la prima volta che sfori di 5 minuti e vengono a farti 400 ore di multa, hai ragione te. Se te l'è successo altre volte e altre volte eri stato avvisato, perdonato ed è successo ancora, hai un po' meno ragione te. Se hai sforato di 5 minuti, hai ragione te. Se hai sforato di mezz'ora, hai un po' meno ragione te. E a me in assoluto, so che la posizione non è, dire, non è simpatica, ma non è che la simpatia non è che abbondiamo. Lo so, mi rendo conto, ma suonare, a me non piace che si suoni in piazza, pensa mo. Sono stato molto contento quando hanno smesso di far deturpare acusticamente Piazza Maggiore da Beppe Maniglia, e lo so che eravamo tutti molto affezionati a lui, ad Apache, alle sue borse dell'acqua calda, però onestamente aveva un impianto di amplificazione che sembrava gli U2, cioè anche meno. E dopo ripetute richieste di non invadere da Piazza Renzo fino a via Ugo Bassi, fino a via San Felice con la sua musica, tutta la città, a un certo punto si scelse la linea dura. E secondo me è una linea dura che dovrebbe essere mantenuta. Poi è chiaro che in questo caso sì, è abbastanza odiosa questa multa da 400 euro col sequestro, mi rendo conto, però appunto ripeto, bisognerebbe avere più dettagli su questa storia, perché se è un eccesso di fiscalismo, sì, ha assolutamente ragione, ci vuole buon senso nell'applicare le leggi. E se no, io sono dell'idea che la musica in strada in alcuni casi vada assolutamente accolta, se non addirittura incentivata, perché ho assistito, ho visto, ci sono artisti di strada bravissimi. Capita di trovarne soprattutto all'estero, onestamente. Ce ne sono alcuni che seguo anche sui social, perché sono proprio bravi, bravi. E quindi non sono contrario in assoluto, sono un po' contrario al fatto che Piazza Maggiore sia quasi sempre invasa da qualcuno che poi, capito, una volta che sei artista di strada e stai lì, nessuno ti ha ingaggiato, non è che possiamo fare una selezione, cioè capisci che diventa più antipatico, poi chi è che fa la selezione, chi decide chi è bravo e chi no, è tutto molto personale. Io adesso Marco Jim Match non l'ho mai sentito, non me lo ricordo, non so se ci ho fatto caso o meno, in linea di massima. Non è che proprio, diciamo che capita spesso, ecco, che ci sia della gente che suona in Piazza Maggiore che non si può ascoltare. E ripeto, non so assolutamente, magari Marco è bravissimo, Duvela è bravissimo, non lo so, io non me lo ricordo, ma ne ho sentiti spesso vari che non solo bisognava togliergli la chitarra, ma bisognava veramente sfasciargliela per essere sicuri che non andassero poi a fare danni altrove anche. E in Piazza Maggiore a me non piace, mi sembra una roba altro che città della musica, cioè il fatto di essere città della musica, allora siamo anche città come dire, la Motor Valley, però non è che siccome siamo la Motor Valley possiamo girare con le Lamborghini e le Ducati a 200 all'ora sul crescentone, no? Non è che siccome siamo città del cibo, allora chiunque può cucinare e se ti danno i tortellini con la calce dentro vanno bene, no? Quindi buona città della musica, buona, cioè bisogna che la musica sia buona. E quindi io non mi permetto di fare una valutazione della qualità della musica di Marco e non deve essere multato certo per quello, però in generale che in Piazza Maggiore chiunque arrivi con una chitarra, rompe i maroni e ne abbia il diritto di farlo, a me piace fino a un certo punto. È un discorso in generale che prescinde dai 400 euro di multa, forse dati in modo eccessivamente odioso a questo artista di strada. Così ne ho approfittato per fare un discorsino su sto fatto che, insomma, già altre volte ho notato che un po' troppo spesso si sente della gente latrare in Piazza Maggiore, e a me questo mi sembra una roba da sagra paesana che non fa il bene della città. C'è un'intervista di Marco Bettazzi a Pizzardi, che è presidente della piccola industria e chiede al governo di sospendere l'iter sulle nuove norme dell'artigianato perché hanno stravolto il mercato. E poi c'è una giornata mondiale dell'uovo. Bello questa, la giornata mondiale dell'uovo, c'è un convegno sull'uovo. Io vado molto bene su quello sodo. L'uovo è la punta dell'iceberg, dibattito tra ricerca e consumi. Evento in programma oggi alle 10.30 a Lumiere in piazzetta Pasolini. Iniziativa promossa dal gruppo Eurovo insieme ad Asso Abi con il contributo di MSD Anima Health. L'obiettivo è raccontare il settore dell'ovo. Uvi, vi ricordate Uvi? Che sono citazioni per quelli più vecchi, vediamo chi si ricorda Uvi. L'obiettivo è raccontare il settore in tutte le sue fasi, dalla produzione alla trasformazione, mettendo in luce il ruolo di competenza, ricerca e innovazione nel garantire qualità e sicurezza lungo l'intero processo produttivo. Dalla galeina in poi, insomma, spazio anche all'evoluzione del mercato e dei consumi, oltre che al valore nutrizionale, culturale e gastronomico dell'uovo nell'alimentazione contemporanea. I lavori si apriranno con l'istituto istituzionale affidato a un videomessaggio, meno male, del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che tra l'altro ha uscito dalla porta principale, è rientrato dalla finestra, il suo addetto stampa, quello che al telefono con Diabolik, il pregiudicato trafficante di droghe e armi giustiziato qualche anno fa in un regolamento di conti mafioso a Roma. Lui al telefono con Diabolik, intercettato, faceva battute molto pesanti, razziste e discriminatorie contro gli ebrei, compreso Gad Lerner, si esprimeva come un nazista. Forse essendolo, non lo so, e adesso è ancora di nuovo ufficio stampa del ministro Lollobrigida nell'agricoltura. Comunque, Uvi, chi è che si ricorda Uvi? Ecco, tu ci sei già arrivato, bravo. Vabbè, tu non vale, non vale, Simone, tu sei fuori categoria. Perché insomma, sei inorganico. E Marcus, invece, Marco si ricorda. Il mitico, non lo dico ancora, vediamo quali altri si ricordano. Uvi, tanti direi. Allora, aspetto un attimo. L'altra domenica, Andy Luotto se lo ricorda, esatto, Matteo. Uvi, poi l'altra domenica se lo ricorda anche chi sei? Come ti chiami tu? Stefano, poi anche un altro Stefano, due Stefani si ricordano, Andy Luotto, sì, vabbè, insomma siete abbastanza, anche Marione, siete abbastanza vecchi, io c'ho uno. quindi sì. Durante il convegno gli esperti risponderanno alla domanda nato primo l'uovo della gallina, chiede Simone, senz'altro, e poi i cavernicoli, no, i cavernicoli non me li ricordo, Massimo, poi Uvi, Andy Luotto, va bene, bravi, sì, ok, siete vecchi come me. Ma hanno risolto l'annoso dilemma se è nato prima l'uovo o la gallina, dice Mazz, no, lo fanno stamattina. E poi ancora, questo non c'entra niente, le cose degli uvi, niente, Beppe non riesce a farsene una ragione. Beppe segue i suoi pensieri anche quando cerchiamo di portarlo altrove, verso altre cose, ma lui dalle sue ossessioni noi non riusciamo a strapparlo, mi dispiace, più ci penso e io faccio di tutto perché tu non ci possa pensare, sto parlando d'altro, e più mi rendo conto che l'eventualità di trasformare uno stadio glorioso come il Dall'Ara in un giardino o parco pubblico sarebbe una trascendenza unica. Non so, Beppe, però insomma affronteremo questo tema a suo tempo. Il problema è che si sbaglia sempre bersaglio. Perché non usano il pugno duro con quelli che girano con i monopattini, fregandosene di tutto e di tutti? È una vergogna, questo è un altro Beppe. Allora, sì, Beppe 2, le due cose non si escludono. Cioè, non è che se uno multa un musicista perché non rispetta le regole non deve multare. È più facile multare un musicista fermo con una chitarra in mano che fermare uno che sfreccia con un pattino, così, in linea di massima. Chi ci ascolta da Malta vorrebbe, ok, vabbè, fa delle richieste musicali. Guarda, io ti rispondo, a parte Andrea da Malta, a me piacerebbe che a fine gara del Bologna, adesso qui lo dico e qui lo annego, forse vi sembra una bestemmia, non so, però è un po' che la penso, si può anche tenere l'altoparlante spento. Ecco, cioè non è obbligatorio che da tutte le fine partite, a ogni fine di partita noi partiamo con l'anno che verrà, perché ultimamente, visto che abbiamo vinto, non so, due partite in un anno in casa, forse tre, non mi ricordo, una con Lecce, l'altra manco me la ricordo, forse con l'Udinese, ovviamente due in un anno, e tutte le altre volte l'abbiamo ascoltata che ci giravano le balle, e siccome quella canzone comunque non merita neanche di essere così trattata, vissuta come un momento di tristezza, ma anzi ha coinciso con un momento di grande gioia, grande esaltazione. Pensate a quando l'abbiamo cantata in 30.000 all'Olimpico, ancora i brividi addosso, tutte le volte che lo dico, il 14 maggio 2025. Riproporla stancamente come rito obbligatorio, come una messa ad ogni fine partita, con sto giro di campo mesto, dopo aver preso ancora un pareggio, una sconfitta, eccetera, eccetera. Amico, ti scrivo. Si fa un torto a tutti, facciamo un torto a noi stessi, a Lucio Dalla, ai giocatori, ai tifosi, a tu. Cioè, mettiamone una, insomma, mettete, non so, mettete Povia quando il Bologna pareggia o perde. Non lasciamo stare, cioè, usiamo così come usiamo poetica quando si vince. Anche l'anno che verrà, io invito chi eventualmente l'ascolto a potere su questa cosa, ragioniamoci, preserviamola un attimo, sta canzone, perché insomma la stiamo un po' sprecando ultimamente e poi ci evoca momenti che invece non devono essere in qualche modo intoccabili, la stiamo un po' sporcando questa abitudine qui. E poi, questo, vabbè, niente, sì, Andy Luotto ve lo ricordate tutti, era il quiz che faceva Andy Luotto l'altra domenica, erano le uova di Colombo perché erano trovate ed erano benedette, cioè dette bene, che memoria c'ho, notevole, effettivamente. Domani verranno dati i diplomi allo Zano per l'esame, per essere proprietario di gatto, spero di aver passato gli esami. Cioè, ti danno un diploma come proprietario di gatto a Ozzano, avete del tempo libero, Ozzano è interessante. Poi Mauri, come quello che studiava il sassofono in mia dipendenza sotto il portico, che è stato lì una caterva d'anni e suonava pietosamente. Sì, adesso non so se dici la stessa persona a quale penso io, però sì. Multare chi dorme sotto i portici, sì, Luca, hai abbastanza ragione, anche quella è una cosa, è uno spettacolo, non mi piace neanche a me, non piace neanche a me per niente proprio. È cosa che accade non solo a Bologna, ma accade in tutte le grandi città, di avere tanti homeless che dormono per strada, e però quelli se li multi, non è che non vengono più, cioè ti pagano la multa e fine. È una situazione diversa. Si metteva solo quando si vinceva, dice Carlo. No, non lo so se a un certo punto hanno deciso di metterla sempre. Prima, boh, non lo so, adesso non me lo ricordo, non ho memoria di questa roba. Il fine partita allo stadio l'ho soprannominato, scrive il Big, la liturgia del siamo sempre con voi. Sì, siamo sempre con loro, ci siamo, non c'è bisogno di ripeterlo. In alcuni casi va bene, in altri questa roba obbligatoria che devi obbligatoriamente fare il giro di campo e ringraziare, e devi obbligatoriamente, è veramente una liturgia mestissima, cioè sta diventando un funerale, non va bene, facciamo un torto a tutti, così come anche quella lunga. Questa sì, me la salvo anch'io. Guarda, ti ringrazio Franco. Adesso me la giro sul mio account personale e me la tengo anch'io. Questa versione dell'anno che verrà a fine gara, all'Olimpico di Roma, indelebile, grazie. Dicevo anche quella roba di mettersi là sotto la curva, chiedere scusa, guardarli negli occhi, grazie per il vostro supporto, ma non ce l'abbiamo fatta. Sì, siete bravi lo stesso. Basta. Poi avevo dato io la notizia del corso per i gatti a giugno, vedi, pensa un po', tu l'hai fatto davvero, non me la ricordavo neanche di averla data. Poi ieri ho visto Alessandro, ho visto una pagina Facebook, un rendering probabilmente fatto con intelligenza artificiale del Dallara, edificato internamente secondo Cucinella, con palazzi arrotondati al posto delle curve, preservata solo la torre di Maratona. Era tutto orrendo, lo stadio rimanere così com'è, al massimo il museo del Bologna dentro un paio di palestre. Vabbè, adesso Alessandro, tu sei un po' troppo radicale e così finirebbe in malora presto, però poi insomma i rendering lasciano il tempo che trovano. Poi meglio l'uovo oggi e la gallina domani. Quelli della notte risposero: poiché mancano 2 minuti a mezzanotte, pensiamo sia meglio la gallina domani. Non era male come battuta. Quando i bambini fanno uvi, così siamo tutti più sereni. All'inizio si metteva solo quando si vinceva, poi per un periodo abbiamo vinto spesso, è rimasta tutte le partite. Ecco, Francesco, adesso la toglierei. Musica a fine partita ci può stare, quello che non ci sta è la squadra costretta ogni partita a venire sotto la curva a vedere i tifosi che fanno in pratica delle inguardabili aura battles. Non so cosa siano, però va bene. Andrea, sei molto moderno per me con queste espressioni. Boh, siamo già arrivati alla fine. Caspita, non abbiamo avuto tempo neanche di sfogliare insieme il Carlino, che se ne avevamo letto vari pezzi delle cronache nazionali, cioè lì, insomma, diciamo i principali temi d'attualità oggi li avevamo già sfiorati. Comunque sia, sono già le 8:28. Siamo stati travolti dai vostri messaggi, e allora a questo punto cediamo la palla a Darione Ronzulli. Per l'ora, Dario, che avrà argomenti soprattutto dalla pallacanestro scintillanti da sventolare con grande entusiasmo oggi, sia da una parte che dall'altra. E noi ci ritroviamo domattina alle 7, come sempre, con tempo perso. Grazie, buona giornata.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da 3 punti importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenicale 20 e 45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La Scuola Media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole e Sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
14: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
18: Ed eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovate, ben ritrovati con l'ora Dario in questo lunedì 5 ottobre. Siamo pronti per cominciare la nostra mattinata ma anche la settimana che ci riporterà al campionato di calcio con la sfida tra Lecce e Bologna domenica alle 15, che segnerà appunto la ripresa delle ostilità per quanto riguarda il rossoblù dopo questa lunga sosta per le nazionali, che non è ancora terminata perché ci sono ancora delle partite da seguire, da vivere, in particolare naturalmente questa sera Italia-Turchia al Dall'Ara. Si preannunciano circa 27.000 spettatori per l'ultimo impegno della nazionale di Roberto Mancini in questa tornata di partite, che era iniziata malissimo con una partita di basso livello contro il Belgio e che invece poi è cresciuta sicuramente, la lenta vittoria in Turchia e il bel pareggio contro la Francia venerdì sera a Parigi. Stasera invece, come detto, Italia-Turchia con possibilità anche di vedere Nicolò Cambiaghi titolare in questa serata, ma insomma scopriremo credo a ridosso della partita, classica canonica oretta prima del fischio d'inizio, le scelte di Roberto Mancini. Ci sono un po' di dubbi sul possibile 11 che il commissario tecnico schiererà questa sera, ma come detto ne parleremo poi nel corso della mattinata. Importante anche il pomeriggio dell'Under 21 che ha Pescara sfida la Polonia alle 18.30 in una sfida che evidentemente diventa cruciale per 18.15 per la precisione, diventa cruciale per il passaggio del turno e quindi la qualificazione alla fase a gironi dell'Europeo di categoria. Parleremo di questo, parleremo però soprattutto di basket, visto che ieri c'è stata questa domenica in sovrapposizione tra Virtus e Fortitudo, entrambe vincenti, la Virtus in casa contro la Maxima Roma con una partita che si era complicate non poco con i padroni di casa sotto di 11 e poi un time out di Mumbrù che ha indirizzato la partita in maniera diversa, con Hackett che ha messo il suo zampino e con Marcus Carr che ha regalato ai tifosi bianconeri un'altra prestazione di assoluto livello, soprattutto nella parte finale del match, quando dopo aver smazzato assist per i compagni ha provveduto a segnare e a prendersi le responsabilità offensive in prima persona. E poi la Fortitudo, che invece ha sofferto a Caserta, altra battaglia anche quella, ma alla fine portata a casa, un po' di pathos evidentemente nel finale, forse anche una partita che poteva essere gestita in maniera diversa nel finale, ma comunque sono due punti e quindi, senza fare troppo gli schizzinosi in questo inizio di stagione, si prendono volentieri anche questi in casa di Caserta. Ne riparliamo ovviamente in mattinata, poi alle 11.40 l'appuntamento canonico con Carlo Cavicchi per la Formula 1 e per un Kimi Antonelli che ieri ha dato, vogliamo mantenerci cauti ancora? Manteniamoci cauti se proprio ci tenete. Diciamo che ha dato una poderosa accelerata alla rincorsa per il titolo mondiale, complice anche ovviamente il fatto che Russell non sia arrivato a punti, secondo dietro Verstappen, Kimi Antonelli, che si avvicina sicuramente sempre di più al mondiale. Il mondiale di MotoGP che invece ieri ha visto Marc Marquez vincere in Giappone, e anche lì attenzione perché la situazione diventa interessante. È vero che in questo momento la classifica mondiale dice ancora grande equilibrio, però è anche vero che un Marc Marquez così diventa difficile da gestire per Jorge Martin in questo finale di mondiale. Ne riparliamo, parliamo anche del povero Ciccone, poveretto, per 2-3 millimetri, perso il titolo europeo, battuto da Venepol in volata al photo finish, che probabilmente non basta neanche, una sconfitta amarissima davvero per Giulio Ciccone. Ma ne riparliamo ovviamente nel corso della mattinata anche di lui, con le voci dei protagonisti dal mondo dello sport. I vostri messaggi al 366-402-4022, naturalmente per commentare anche altre cose che ci portiamo dietro dal weekend, che naturalmente siete sempre liberissimi di poter fare. Per quanto riguarda il Bologna, c'è la novità di Casale, che ha prolungato il contratto fino al 2029, di fatto diluendo lo stipendio che avrebbe preso fino al 28, prolungato di un anno, con di fatto gli stessi soldi spalmati in maniera diversa, con tutta probabilità è anche un modo per provare ad averlo di fatto più facilmente sul mercato, poterlo mettere più facilmente sul mercato. Ma intanto registriamo questa notizia che riguarda i rossoblù. C'è anche quella brutta purtroppo di Dallinga, che ho detto si è infortunato e non poco, una rottura del crociato in amichevole col suo Colonia. E diciamo che il rischio che la stagione sia effettivamente andata in gloria per Thijs Dallinga è un bruttissimo infortunio. Insomma, gli mandiamo un abbraccio e ci auguriamo che non sia così brutto, che non sia così lungo, ecco, per meglio dire, il periodo di assenza per quanto riguarda l'attaccante olandese. Andiamo allora con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tommy sulla Virtus, ennesima prova di carattere delle Vunere. Due domande: i due falli antisportivi, soprattutto quello di Diarra, mi sono sembrati eccessivi, tu cosa dici? No, quello di Diarra c'era, e quello di Baldasso che francamente non ho compreso. Quello di Diarra, per quelle che sono le dinamiche e la distinzione anche che c'è oggi tra il flagrant, il disruptive, il tattico, eccetera eccetera eccetera, quello di Diarra ci stava, e quello di Baldasso che francamente non ho compreso, probabilmente perché il piede di Baldasso è finito sotto quello di Brown al momento del tiro, ma mi sembra un'interpretazione anche un po' forzata onestamente su quella situazione lì. Quando ci va Carra siamo andati in difficoltà nell'impostazione del gioco, Casalina mi pare faccia fatica. Altre soluzioni? Nessuna, Tommy, perché con questo assetto qui Casalina ha un ruolo fondamentale in questa squadra e deve sicuramente crescere e migliorare, non c'è alcun dubbio. C'è Rashid Bello come alternativa, non d'ordine almeno per il momento, però di base la situazione legata alla Virtus è questa, lo sappiamo, cioè è una squadra che ha un assetto in campionato e uno totalmente diverso in Eurolega, è nettamente al migliore quello di Eurolega, cioè più soluzioni quello di Eurolega, quello di campionato deve trovare gli italiani pronti per ogni evenienza. Ecco, ieri sicuramente Baldasso un passo indietro rispetto a Varese, Casarin sicuramente deve crescere e deve dare un assetto migliore anche alla squadra quando è in campo. Segnali positivi ieri sono arrivati da Diouf, sicuramente bene Ferrari, anche se insomma un po' ingenuo magari un paio di contatti che gli hanno condizionato sicuramente l'andamento della partita, ma sicuramente un Ferrari più positivo rispetto ad altre serate, però ecco, se l'assetto è questo, con Bello in tribuna e Casalini deve fare di più, mi pare piuttosto lampante. La cosa non può essere sempre Marco Scar a togliere le castagne dal fuoco alla Virtus, anche se ovviamente in questo momento sta bene e si cavalca la questione Car, questo senza dubbio. Saluto Massimiliano che scrive: ieri sera fischiati 58 falli in 40 minuti, uno circa ogni 40 secondi in 39 anni di partita al Palasport senza supplementari, non mi era mai capitato. Ah no, ma Massimiliano, non so quante volte tu sei andato al Palasport, ma non è mica la prima volta, anzi a voglia, mi ricordo anche partite col Monaco in Eurolega costantemente rallentate o anche partite di campionato. No, a voglia che è successo. Poi seconda parte del messaggio: credo che le nuove regole su flagrant e falli tattici classe 1 e 2 stiano creando problemi agli arbitri e alla velocità delle partite. Siamo in realtà ancora in una fase iniziale, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, in generale, anche non solo per quanto riguarda la Virtus o la Fortitudo, ma in generale un po' per questo inizio di stagione, gli arbitri devono prendere confidenza anche con questo tipo di variazione, ecco, dei fischi, e ci sta che in questo momento siano ancora qualcuno un po' più indietro rispetto ad altri, qualcuno più avanti, qualcuno più indietro, ma direi che fa parte dello sviluppo normale. Se poi ci dovessimo trovare a gennaio, febbraio, c'è scavalcata metà stagione ancora con queste difficoltà, beh, allora ovviamente il discorso è diverso, sarà diverso. Per ora non mi metterei troppe preoccupazioni, ecco, in questo senso. Saluto Simo sul calcio. Buongiorno Dario, ho avuto un incubo, il Bologna aveva perso con l'Ascoli e rinnovato il contratto a Casale. È un incubo molto reale talvolta, Simone, molto reale. Scherzi a parte, credo che quest'ultimo torni buono per la prossima stagione, credo che con lui ed Eghem potremmo vincere il campionato addirittura. Simone, sto sogno ti è rimasto proprio, sto incubo anzi ti ha lasciato delle scorie, mi pare evidente. Poi messaggi sulla moto di Manfre, che mi sembra anche un tema caldo che abbiamo un po' accantonato colpevolmente in questi giorni. È successo che è rientrato in possesso della moto, ma mai da prima dell'estate. Sei un fedelissimo ascoltatore, Marco, ma poi ti sei perso il passaggio chiave di questo 2026. Male. Va bene. Oltre a quelli che sono non avevo capito il riferimento del messaggio, perdonami ascoltatore, Daniele che è iscritto al 366-402-4022. Citerei anche Klimpan e Frazier, che si stanno rivelando acquisti di ottima qualità. Rimango molto dubbioso per Moore, discontinuo come la sua carriera, mi sembra nemmeno con scelte così intelligenti, speriamo capisca meglio il basket europeo con il tempo. Io però, ora Daniele, lo dico molto con molta concretezza, siamo al 5 ottobre, ieri la Virtus ha giocato la partita ufficiale numero 6 partite di almeno 69. Mi pare un po' prematuro qualunque tipo di discorso su acquisti di ottima qualità, giocatore che non serve, che non è quello che hai scritto tu, sono messaggi che arrivano su altri giocatori. Ragazzi, è alla sesta partita ufficiale, non possiamo dire acquisto di ottima qualità o acquisto sbagliato, è una roba impossibile da dire oggi. Impossibile. proprio, proprio impossibile. Io resterei molto sulla strettissima attualità e su quello che stiamo vedendo in queste sei partite, senza fare senza avviarci verso giudizi pirotecnici in un senso o nell'altro. Adesso lo dico perché poi il passato dovrebbe avervi insegnato, non solo in casa Virtus ma in generale in tutte le squadre che noi seguiamo abitualmente, che sei partite di stagione per sentenziare su un acquisto in un senso positivo o nel senso negativo non sono minimamente sufficienti. Ok? Questo lo dico per, come avviso ai naviganti, ecco, perché poi non vorrei che, visto che ha citato Frazier, acquisto di ottima qualità e poi a gennaio dovessero arrivare i messaggi: ma Frazier chi l'ha preso? Ma cosa ce ne facciamo? Ma è meglio che torni a casa sua. Pianino, molto molto pianino. Ok. Detto ciò, Frazier ieri bene, sicuramente l'inizio del quarto periodo è stato molto importante, l'inizio del, insomma, del secondo tempo è stato molto importante. Può fare meglio sicuramente, è chiaro che in una partita come quella di ieri, in cui Casalina ha fatto un po' fatica, ha dovuto giocare anche da play, che probabilmente non è proprio il suo, cioè lui ha bisogno probabilmente di giocare un po' off the ball, come abbiamo, come si dice in questi casi, cioè lontano dal pallone. Klintman è sicuramente un giocatore solido, può giocare anche marcando i 5, deve però drasticamente migliorare le scelte offensive, perché ogni tanto si prende delle triple che non stanno né in cielo né in terra, quindi quello bisogna, bisogna far sì che migliori e che cresca anche rapidamente. E Moore è un giocatore che sicuramente rispetto agli altri ha un curriculum diverso, e da lui ci si aspetta qualcosa in più. Poi l'abbiamo visto, le capacità anche di leggere le partite, i momenti delle partite, superiore anche rispetto ad alcuni compagni, ma evidentemente gli manca ancora continuità. Ma ribadisco, siamo alla sesta partita stagionale di almeno 69. Ha voglia! Voglia! A giocare e a vedere partite. Frazier è una guardia pura, secondo me, perché lo fa giocare point guard così spesso, scrive Fabio, per quello che ti dicevo prima, soprattutto in campionato, se Casalin non è in serata e qualcuno deve andare a fare il play, e mi pare inevitabile. E che tristezza vedere Caserta giocare in un campo illuminato, peggio in una palestra parrocchiale, scrive un ascoltatore. Lo so, purtroppo, guarda, Caserta, tra l'altro ieri anche mille problemi purtroppo nel collegamento grafica, play by play, quindi il nostro Luca Bolognesi è stato parecchio sollecitato in questo senso, quindi un po' di problematiche ieri è una prima. Purtroppo la situazione del Palamaggio è stata a lungo così complicata, tanto che poi di fatto è stato anche abbandonato, e onestamente fa male al cuore, cioè vedere un palasport così storico, importante, fa male al cuore, fa veramente male al cuore, ed è una situazione certamente non bella, per tanti motivi, abbastanza semplificativa, scusami, di quelli che sono a volte i problemi impiantistica nel nostro paese. Il Palamaggio è stato un miracolo, un capolavoro costruito in pochissimo tempo, un impianto con un grande fascino, però abbandonato a se stesso, e Caserta adesso deve giocare in questo palasport che certamente con tutta la stima possibile non è allo stesso livello, ecco, del miglior Malagò. Sì, Malagò, buonanotte, del miglior Palamaggio, scusate. Poi Casalin playmaker non potrebbe farlo Hackett, scrive un ascoltatore. Hackett a portare palla però, ragazzi, fa un po' fatica, Hackett anche lui lontano dal pallone in questo momento almeno, è probabilmente il suo ruolo migliore, o meglio il ruolo in cui può dare ancora di più. Certo è che nel momento di necessità, di emergenza, tornerà a portare palla, questo sicuramente. Poi Mauro, bene la vittoria di ieri, ma la partita ha mostrato ancora una volta che se Casalin non cresce in fase di regia e in difesa il problema è molto importante, non vedo come una squadra possa competere per le prime posizioni.
19: Passa da lì, ragazzi, è la possibilità della Virtus di competere per lo scudetto fino in fondo, passa da lì, da Casarin, Baldasso, Ferrari, Diouf, togliamo Hackett perché, scusate, lo sappiamo che cosa dà Hackett, da quei quattro passa tantissimo. Se quei quattro non riescono a, durante la stagione, ad alzare il livello e poi a tenerlo alto durante i playoff, per la Virtus le cose si complicano, e questo lo diremo costantemente, perché è così, perché c'è poco da fare, perché il pacchetto italiani ha un ruolo determinante nello sviluppo del campionato per qualunque squadra, indipendentemente dall'obiettivo che una squadra ha, insomma. Roberto, mi piacciono le novità, ma i nuovi flagrant light non è male, non è che tolgono un po' di pathos alle partite per scongiurare le rimonte? Ma Roberto, non credo, no, tolgono pathos? No, però anche per questo, per questo tipo di valutazioni, secondo me abbiamo un campione statistico ancora troppo ridotto di partite per poter dire che hanno inciso nel gioco, quanto hanno inciso, come hanno inciso. Dobbiamo aspettare, sì, almeno un altro mesetto di partite, secondo me, per avere un campione statistico sufficientemente ampio per così, per trovare evidentemente un riferimento, diciamo, più preciso, e farci un'idea più precisa di quello che è l'impatto. Allora, saluto Marchino, Salus, Casarini e Baldasso meno in campionato devono dare di più, mi piacciono molto i tagli sulla linea di fondo che Carr è bravo a trovare, e poi forza Irlanda, col dato di bandierine che almeno sono giuste, Marchino, no? Perché di solito qualcuno che scrive patriottico Italia e poi sbaglia bandierina e mette appunto quella dell'Irlanda o quella dell'Ungheria, te invece almeno forza Irlanda, c'è la bandiera dell'Irlanda, va bene, molto bene. Di Irlanda torniamo a parlare venerdì con Nicola Svettina a gamba tesa, evidentemente non per un'analisi calcistica. E poi c'era un altro messaggio, dove è finito? Eccolo qua, oh, Marco dalla Barca, che ne aveva mandato un altro e quindi avevo perso quello precedente. Cosa ne pensi della vittoria di ieri della F e della partita di Fantinelli? Leggo che c'è gente che dice che non è più un giocatore da F da almeno 3 anni, io non condivido. Beh, insomma, però scusa un attimo Marco, a questi tifosi che giustamente esprimono il loro parere, dovresti chiedere, scusate, ma cos'è un giocatore da F allora? Perché se non lo è Fantinelli, chi lo è? Cioè, qual è il criterio, diciamo, tecnico-tattico per definire un giocatore da fortitudo? No, beh, chiediglielo Marco la prossima volta, e almeno aumentiamo i dati su cui poter ragionare. Ieri Fantinelli non bene, sicuramente non ha giocato una partita alla Fantinelli, quegli errori liberi a finale sono stati abbastanza diciamo anche fin troppo palpitanti, quindi sicuramente non una partita positiva. Dopodiché però non mi sembra che sia un giocatore su cui la Fortitudo non possa e non debba fare affidamento nel corso della stagione, ecco. Sempre tenendo conto che comunque ha vissuto anche momenti fisici difficili, però Fantinelli per questa squadra resta imprescindibile. Ecco, magari bisogna capire un po' in questo inizio di stagione quanto questo Matteo Fantinelli riesca a essere in sintonia con questa Fortitudo, con il resto della squadra, per avere poi il comando delle operazioni come piace a lui. Ecco, magari su questo si può ragionare. Dopodiché, insomma, appunto, Marco, prossima volta chiedi, ma cos'è un giocatore da F? Almeno abbiamo un decalogo e ci possiamo muovere in quella direzione lì. Allora, GR Meteo Pubblicità e ripartiamo tra poco, state con noi.
20: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 8:56.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: And
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto, in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stanzi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invetta la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1 meteo.
4: Buongiorno. Anche oggi, lunedì 5 ottobre, sarà sostanzialmente una bella giornata, ci sarà qualche nube in più soprattutto al pomeriggio, ma in pianura non succederà niente, magari qualche goccia di pioggia in montagna. Anche per oggi le temperature si mantengono molto gradevoli, con massime che arriveranno fino a 24, forse 25 gradi in città, decisamente sopra le medie del periodo. E domani altra giornata molto simile, con meno nubi, quindi cielo poco nuvoloso per tutto il giorno e temperature che nella notte si avvicinano ai 10 gradi, ma di giorno vanno decisamente sopra i 20 gradi. Si intravede un cambiamento probabilmente per giovedì, quando arriverà un impulso perturbato dall'Europa occidentale, che porterà, si spera, un po' di nubi, delle piogge e anche un discreto calo delle temperature, però staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
21: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
22: e da parte di Filippo Cotti.
3: Domani alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna, presentato da
26: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida, a Bologna, in via Dagnini 1.
3: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
27: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di Poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito.

0: Hai. E la casa sei poi riuscito a venderla?
1: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
0: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
1: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
0: Allora, forza Immagina Bologna!
2: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
3: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Alle 9:04 minuti in questo lunedì 5 ottobre, pronti per ripartire con l'ora d'ario e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Matteo, ma questo Foggia Corsaro a Cosenza, anche in questo caso direi che ci sta bene un bel pianino, no Matteo? Ci sta bene un bel fermi, immobili, tu non ci si muove neanche pianino, fermi immobili. Sì, però bella ieri. Tra l'altro con gol al 95esimo a porta vuota, che il portiere si era spinto in avanti cercando il pareggio. Non l'ho visto benissimo il Cosenza, comunque. Vabbè, chiusa parentesi. Grazie a Matteo per il dolce pensiero. Omar, una domanda. Virtus Bellinelli che ruolo occupa ora nel management Virtus? Nessuno. Non è più all'interno. L'ho spiegato lui stesso che non è più all'interno della Virtus. E poi Steve, mi ricordo quando c'erano anni 80-90 tutte le partite insieme, inizio canonico 18:15, prima delle 20 erano praticamente tutte finite, adesso spesso durano più di due ore con ultimi quarti da corazzata Potionkin, non finiscono mai. Beh, tieni conto però anche che c'erano due intervalli in meno all'epoca, che erano due tempi, quindi un solo intervallo, e quello ovviamente contribuisce. Tendenzialmente si giocava anche un po' di più, si lasciava correre un po' di più, e quindi in questo senso il basket è molto cambiato, al di là della Virtus, al di là del discorso arbitrale, quindi è cambiato molto. Però ripeto, ci sono partite che durano come quella di ieri, due ore e un quarto, è capitato anche la Virtus, ecco. anche in Eurolega. Quindi non ci si può più fare affidamento sulla tempistica più o meno dell'ora e tre quarti di partita, ormai si va sulle due ore anche lì. E poi ennesima prova di carattere, questo è facile, era facile Paolo, questo era facile, il ragazzo sembra avere stoffa, è un giocatore soprattutto che mi sembra abbia ben capito già il suo ruolo all'interno della squadra, cioè la necessità anche di prendersi responsabilità offensive, soprattutto in questa fase, mini fase della stagione, nel momento in cui la squadra magari fa fatica, e bisognerà ovviamente vedere quanto durerà questa mini fase in cui la Virtus è legata molto alle iniziative di Marcus Carr, fino a quando anche poi le difese non si adegueranno, soprattutto quelle di Eurolega su di lui. Però per il momento ovviamente la Virtus giustamente cavalca il canadese e se lo gode, assolutamente. Resto ancora sulla Virtus con Luca. Se le difficoltà di Casalina persistono, bisognerà fare una rotazione diversa degli stranieri, tenendo di più nei 12 Bello, ma sacrificando chi? Ecco, è tutto lì Luca, è tutto lì. Se Ferrari non dà sensazioni di continuità, ecco, la partita di ieri di Ferrari, peraltro giocando da 3 neanche da 4, però insomma, per quello che può valere anche una distinzione dei ruoli in questo basket molto fluido di Mumbrù, se Ferrari dà segnali più diciamo di continuità, e uno tra Edwards e Klintman può anche stare seduto, però rinunci a un giocatore che in modo diverso ti dà comunque molto sotto canestro. Insomma, non è semplice. È vero anche che però mancano 9 mesi, o 8 in realtà, ai playoff, e quindi poi da qui a maggio possono cambiare mille cose. Guardate l'anno scorso, pronti via, Smailagic sembrava un giocatore imprescindibile nelle rotazioni degli stranieri, poi siamo arrivati ai playoff,

0: Smile Rich non dava più quelle garanzie lì. Quindi possono cambiare mille cose. Sento molti messaggi negativi, ma in realtà no, Vittorio. Ma in realtà no, stamattina almeno no. Ma la gente ha capito che questa è una squadra di rookie che ha fatto appena un doppio impegno di Eurolega, portato a casa una partita dopo che rischiavi di perdere la prova di carattere e resistenza. Ma guarda, in realtà stamattina stanno arrivando solo messaggi in questa direzione qui. Poi non so se altrove hai letto qualcosa di diverso, ma qui mi sembra che siamo insomma in una sulla stessa lunghezza d'onda un po' tutti, quindi. Poi come hai visto Roma, squadra molto indietro, squadra ancora molto indietro e ancora alla ricerca di, soprattutto di una di punti di riferimento ben definiti nei momenti di difficoltà. Milan parecchio indietro e gli serve decisamente un cambio più sostanzioso rispetto a Gola Camara. Gli servirebbe almeno un cambio più sostanzioso, però è una squadra che ha questi sprazzi di talento offensivo con cui può indirizzare le partite e poi da qui a completare l'opera, come ha detto lo stesso Cotelli ieri, c'è ancora da lavorare tanto. Sul discorso Fortitudo invece, in questo ping pong che facciamo, almeno in questa prima parte, poi tra poco con Leo Bosello cominciamo a parlare anche di calcio, di Bologna e di Nazionale in particolare naturalmente, poi 9:40 torniamo sulla Virtus con le voci del post partita, alle 10 Gianluca Pagliuca, alle 10:20 Filippo Cotti, 10:40 ritorno sulla Fortitudo con il post partita di Caserta. E poi alle 11:40 Carlo Cavicchi per commentare insieme a lui la Formula 1. Non ci sarà Andrea Mottola stamattina con noi, lo ritroviamo mercoledì. Questa è la scaletta di stamattina, così almeno vi potete gestire anche da questo punto di vista. Dicevo, torno sulla Fortitudo, se riesco a recuperare il messaggio. Eccolo qua, parlavamo di Fantinelli. E scrive un ascoltatore: Fantinelli è chiaramente ancora indietro di condizione, meno male che abbiamo Zanelli, che è un giocatore di sostanza soprattutto per la 2. Sì, tutto sommato l'è stato anche per la A in carriera, è stato anche un giocatore che in Serie A ha saputo muoversi molto bene Zanelli. Ieri sicuramente una partita positiva per lui, senza dubbio, soprattutto la capacità di non far disunire eccessivamente la squadra nei momenti di difficoltà, e questo è già importante. Poi ieri in tutto questo abbiamo avuto anche il primo Morris vero della stagione, non l'ha scritto nessuno stamattina nei tifosi fortitudini, ma ieri il primo Jamal Morris della stagione vero. E se Morris è questo per 36 partite, magari un po' troppo, ma se è quello di ieri o poco meno per una trentina di partite, la stagione Fortitudo prende una piega molto diversa, molto diversa, perché è un giocatore che in A2 quando sta così fa veramente veramente male agli avversari. Ed è molto importante ovviamente che la squadra abbia la capacità di assecondarlo il più possibile, di capire come, quanto debba essere servito, con quale tempistica, con quale modalità. Però insomma, ieri direi che sono arrivati indizi interessanti. Interessante anche il minutaggio, molto spinto per quattro giocatori. Che Morris ha giocato 34 minuti, Zanelli 31, Numba 35, Solokas 37, quindi rotazioni ieri abbastanza ristrette per Cavina, poi sentiremo, ne ha parlato anche nel post partita, e questo ha fatto sì che ovviamente poi alcuni giocatori abbiano avuto un ruolo all'interno della partita più, diciamo, più determinante. Vabbè, Solokas lo sappiamo, però ecco una partita che è stata sicuramente gestita con forse troppo pathos nel finale, cioè poteva essere gestita diversamente da parte della F, però fa parte anche qua del processo di crescita della squadra e non c'è il minimo dubbio su questo. sul fatto che bisogna passare anche, anche da lì, e anche naturalmente dalla necessità di gestire meglio questi finali, perché poi a Caserta è andata bene, ma magari altre volte non andrà altrettanto bene, soprattutto con squadre che, a differenza di Caserta, magari hanno più, più uomini su cui poter contare per indirizzare la partita e sfruttare i finali convulsi. Quindi si prendono i due punti che fanno bene al cuore e allo spirito, e si lavora ovviamente su quello che può essere poi il punto su cui lavorare meglio. Anche perché poi, ecco, per esempio la partita di Radonjić ieri, sì, bene in difesa, poi in attacco praticamente non si è visto mai. È vero che non è un giocatore da 30 punti e forse neanche da 20 con costanza, però sicuramente qualcosina in più in attacco lui lo può dare. È stato chirurgico Sarto, ma anche lui può fare di più. Insomma, vittoria importante, bene, serviva. Anche qua prendo un termine che avete usato in tanti per la Virtus, e possiamo fare tranquillamente copia e incolla anche per la Fortitudo, cioè vittoria di carattere per la F. E si va avanti, ovviamente con grande attenzione a quello che è successo nel finale, per evitare appunto che si ripeta in contesti che possono essere più complicati. Fortitudo che peraltro giocherà domenica contro Rimini, 20:45 al Paladozza, quindi sarà un test certamente di spessore per questo inizio di stagione della Fortitudo, in un campionato che ha visto peraltro ieri anche altri finali convulsi qua e là, per esempio quello tra Rimini Avellino con la vittoria di Avellino, quello di Ruvo Cividale con la vittoria di Cividale, quello tra Pesaro e Juve Cremona con la vittoria di Pesaro, quindi, o Brindisi che ha vinto in volata con Milano. Insomma, è un campionato che ovviamente in questo inizio di stagione sta offrendo risultati e partite molto equilibrate. Devo dire che, ecco, la vittoria di Montecatini abbastanza netta a Sassari, beh, forse il risultato più sorprendente della giornata, per quelli che sono poi i valori delle due squadre, ma a testimonianza di come qua non ci si può distrarre un attimo, ma neanche per sbaglio. Allora, pubblicità adesso, ripartiamo tra poco con Leo Bosello, state con noi.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Oggi alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquali Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
14: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
15: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
23: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
24: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
23: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
24: E cosa fanno?
23: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
24: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
23: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9 e 20 minuti, eccoci qua ancora in diretta con Nettuno Bologna 1 e con Laura Dario. C'è una domanda di un ascoltatore che è sulla, diciamo, dal contesto prettamente sportivo, ma rispondo volentieri anche perché la risposta è molto facile. Marco, a proposito anche delle voci e anche in realtà dell'annuncio che ha fatto Zanetti che Costa Crociere sarà sponsor anche di Eurolega, chiede Marco: ma è vero che la proprietà di Costa Crociere sarebbe israeliana? No, è israeliana, è diverso, nel senso che Costa Crociere fa parte del gruppo Carnival Corporation e il gruppo Carnival Corporation è fondato da Ted Harrison, che non è più in questa valle di lacrime, il figlio Mickey è il presidente e tra l'altro è anche il presidente dei Miami Heat. E Ted Harrison, è israeliano ed è stato tra l'altro tra i grandi finanziatori della campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale di Netanyahu. Quindi sì, sono israeliani. E Mickey Harrison non si è esposto come il padre Ted a proposito di Netanyahu, ma insomma i rapporti tra le famiglie sono ormai consolidate e certificate in questo senso. Quindi Marco, la risposta è molto semplice: la proprietà è israeliana di Costa, che fa parte appunto di una multinazionale che è Carnival. Quindi questa è la situazione. Caro Leo Bosello, buongiorno.
27: Buongiorno, che grandissima notizia che ci dai così questa mattina, bellissima, grazie.
0: Beh, vabbè, non ho scoperto, cioè ho scoperto l'acqua calda, ragazzi, si sapeva.
27: Sì, assolutamente, no, lo sapevo, però ecco, vabbè, non bellissimo, ecco, per niente.
0: Diciamo che il momento storico non è dei migliori, ecco, per andarsi a legare, assoluto, andarsi a legare con certe persone, ma vabbè, va così, ci torniamo magari in altri momenti, e anche soprattutto con qualche certezza in più su quello che sarà effettivamente il ruolo di Costa all'interno della Virtus. Caro Leo, tempo di parlare di football, di calcio insieme a te, per quello che riguarda il Bologna, ma anche la nazionale. Allora partirei da qui, visto che stasera c'è la partita al Dallara contro la Turchia, con sensazioni molto positive da Parigi. Tu c'eri, tra l'altro.
27: Eh sì, diametralmente opposte se pensiamo dove eravamo una settimana fa, ai ragionamenti che facevamo una settimana fa prima della partita in Turchia, prima della buona prestazione di venerdì allo Stade de France. Sembra un'Italia che ha ritrovato coraggio, ha ritrovato anche un pochettino di morale, perché questo che serve, un po' di fiducia. Ieri nelle striminzite risposte, ma comunque che lasciano intravedere qualcosa al di sotto o al profondo, Mancini ha comunque fatto capire che c'è stato anche un miglioramento da parte dell'atteggiamento di alcuni senatori, di alcuni giocatori che erano con lui nel 2021, che forse è riuscito a far ritrovare un po' di concentrazione positiva, un po' di mentalità positiva. E credo che questo sia assolutamente essenziale, perché Barella, Bastoni, Donnarumma, Tonali sono tutti giocatori che erano con lui e che sono stati determinanti in alcuni momenti. Quindi è importante che l'Italia ritrovi una parte di quelle che sono state le sue certezze dell'ultimo successo, ma ha una parte anche di grandi nuovi giocatori, soprattutto anche più giovani. Che si sono messi in mostra anche a Parigi, perché Caiode è una bellissima notizia, sicuramente Frattesi e Fagioli a centrocampo hanno dato belle risposte, Scalvini e Bastoni insieme in una coppia difensiva a 4, cioè con due soli centrali, comunque hanno fatto vedere il loro, e credo che poi ci siano comunque anche altri segnali confortanti, la presenza di Sebastiano Esposito, che mi sembra che abbia dimostrato che ci sta bene a questi livelli, Cambiaghi in queste partite ha fatto bene. Insomma, credo che sia stato nel complesso un'Italia che fin qui ha mostrato ottimi segnali, e speriamo che stasera concluda con una bella vittoria. Applausi al Dallara, visto che poi insomma aspettiamo che ci rivinca anche il Bologna, ma al Dallara non si vince da aprile.
0: Una squadra di casa vinca una partita, ecco, esatto. sarebbe dopo. Esatto. Con Cambiaghi titolare, che idea ti sei fatto?
27: Secondo me alla fine potrebbe giocare, poi c'è questo ballottaggio con Maldini, c'è anche Vergara, Ken sappiamo che è ritornato a Como, quindi non avrà Ken a disposizione, che ormai è un esterno a tutti gli effetti, anche se poi da attaccante centrale ha fatto espellere Upamecano nel finale di partita, e tra l'altro è una storia che si ripete, perché un po' di anni fa con la maglia del PSG Ken fece un po' ridicolizzare Upamecano quando aveva la maglia dell'Ipsia, con un dribbling in cui Upamecano cadde a terra, rivedevo questi riflessi filmati da social, e quindi Upamecano ha avuto forse anche un po' l'incubo di rincontrare Ken, paradossale, perché Upamecano ha una struttura internazionale ormai di un livello che Ken al momento non ha, però effettivamente l'ho fatto espellere in maniera molto netta. Non ci sarà Ken, ma ci potrà essere Cambiaghi o dall'inizio a partita in corso. Credo che siano insomma loro tre che si giocano due maglie, Vergara, Maldini e Cambiaghi, se non altro perché Esposito ha avuto un dispendio di energia abbastanza ampio nelle ultime due gare, quindi penso che sia tra loro due la scelta per un posto, per loro tre, per due posti a titolare, e credo che però ci possa stare. Ha giocato contro il Belgio dall'inizio Cambiaghi, ha fatto il secondo tempo in Turchia a Bursa, non ha giocato a Parigi, non lo so, così a logica di rotazione dico forse più lui che gli altri, che però anche loro sono subentrati, quindi forse anche loro hanno energie, sono sicuramente da competizione per questo posto da titolare.
0: Matteo, per me attacco stasera a Cambiaghi, Seba Esposito e centravanti Scamacca.
27: Scamacca penso proprio di sì, poi Seba Esposito non lo so, appunto perché ha giocato molto nelle ultime due partite. Ieri Mancini in conferenza stampa ha ripetuto tante volte di quanto ci sia stata poco tempo per recuperare tra la partita di Parigi e questa di stasera del Dallara. Esposito ha giocato anche in Turchia, non so se giocherà Esposito, ecco, direi Scamacca punta centrale e due tra Vergara, Maldini e Cambiaghi. aghi, sì.
0: Sì, credo anch'io che si vada in questa situazione. Non so perché Stefano se ne esca con questa sera, chi ha l'abbonamento del Bologna può entrare gratis. Ma Stefano, in quale universo accade una roba del genere? Cioè, faccelo sapere che ci trasferiamo immediatamente. No, Stefano, decisamente no, bisogna comprare il biglietto. Non ce ne sono tantissimi, eh?
27: No, esatto, sono sopra i 25.000 italiani venduti, quindi dai, comunque credo che sia una buona risposta. Poi tra l'altro stasera c'è questo nuovo manto blu, che però è un po' chiaro, quindi sembra essere anche vicino all'azzurro. E poi dai, c'è il ritorno di Calafiori stasera, no? Quindi cosa vogliamo di più?
0: Se non gioca Ruggeri.
27: Ah sì, è vero, giocherà Ruggeri sicuramente. Speriamo ci lasci 5 minuti di Calafiori almeno Mancini. No, sarà titolare Ruggeri, è vero, nelle rotazioni sarà così. No, ma è meritato che giochi Ruggeri, ha fatto una grande partita in Turchia, quindi dai, è giusto che ci sia spazio anche per lui, che comunque, cioè, come diciamo spesso, è uno dei più sottovalutati per il pedigree internazionale che ormai ha acquisito e che nessuno gli attribuisce.
0: Sicuramente la partita di venerdì ha dato, insomma, ampia botta di adrenalina ulteriore all'Italia, conferme rispetto a quanto avevamo visto a Bursa, con un'Italia disciplinata, coraggiosa, certo con Donnarumma che è stato protagonista, ma d'altra parte il portiere è lì per parare, come abbiamo detto tante volte, Leo, no? Quindi ecco.
27: No, sempre, e soprattutto poi l'attaccante che deve fare goal non fa gol nel primo tempo, sennò poi la partita va anche in maniera diversa, secondo me, nel senso che è vero, nel secondo tempo Donnarumma fa 5 interventi fondamentali, uno dopo l'altro, di cui 2, uno in rapida successione ad inizio secondo tempo, però nel primo tempo l'Italia non prende un tiro in porta, cioè un calcio deviato, certo, che la palla sbatte sopra la traversa. Sì, certo, l'Italia fa 40% di possesso palla, fase di non possesso 4-5-1 con Kane e Seba Esposito sulle fasce e unico Pio Esposito a duellare, certo lascia il pallino alla Francia, però nel primo tempo l'Italia gli viene annullato un gol a Kane se ne mangia uno a porta vuota, clamoroso, veramente assurdo, eppure Frattesi è un'occasione gigante, tra l'altro su rimessa di Kayode, che è veramente un fattore quando gioca queste rimesse così. In ogni caso, primo tempo in cui l'Italia poteva essere veramente avanti di almeno uno se non due gol, poi nella ripresa è ovvio che la sfuriata della squadra di Zidane, che tra l'altro era una partita non di poco conto, tornava ad allenare, o comunque tornava in Francia per una partita di calcio dopo 20 anni, quindi non è poco, e il secondo tempo è ovvio che l'Italia ha subito, però ha avuto anche poi il fattore reazione, perché fattore reazione c'è stato, perché poi una volta preso il gol, e che gol di Olise, non è facile reagire, rialzarsi, e l'Italia lo ha fatto nel miglior modo possibile, pressione alta, andando a prendere alto da Cugna, che probabilmente era il meno esperto dei francesi in campo, e Bastoni se lo è mangiato in anticipo e ha fatto veramente un bel gol. Un centrale penso che goda tantissimo a segnare una rete del genere.
0: Non c'è il giro di campo di Matte Negri prima della partita? Oddio,
27: no, perché Berardi è per quello, se no.
0: Ah, no, se no l'avrebbe fatto.
27: Certo.
0: Se no l'avrebbe fatto, certo. Va bene, andiamo a parlare anche di Bologna, visto che insomma, è stato un weekend di allenamento, di test con l'Ascoli, che ovviamente lascia il tempo che trova, ci mancherebbe altro. Ma è stato anche il weekend in cui Darmian doveva dare delle risposte definitive. O meglio, il Bologna doveva dare una risposta definitiva a Darmian, ribaltiamo giustamente i ruoli, e poi c'è stato anche la spalmatura nello stipendio di Casale.
27: Sì, che arriva con un prolungamento, chissà se verrà un po' raccontata e descritta, spiegata questa situazione abbastanza particolare. Sappiamo che l'ingaggio di Casale non è basso, non è un ingaggio leggero, è 1 milione netto, non è poco, quindi è una spalmatura, però è un anno in più, non è che viene spalmato sugli stessi 2 anni che mancano. C'è stata questa scelta e non so bene che cosa potrà cambiare da qui in futuro, non so se Casale potrà effettivamente avere qualche chance in più, non dico scalare le gerarchie, dico solo qualche chance in più, visto che ci sono adesso 3 centrali in campo nello stesso momento, visto che lui il perno di una linea 3 lo sa fare, lo ha fatto bene anche alcune volte in passato, adesso però obiettivamente è una vita che non lo vediamo, è veramente tanto tempo che non lo vediamo in campo, e non lo so perché è arrivato sinceramente questo prolungamento e spalmatura di un ingaggio sicuramente pesante, per renderlo un pochettino forse più, non lo so, più snello per le casse del Bologna e provare un po' così a abbassare i costi. Però sì, vuol dire che invece che 1 milione l'anno parliamo di, credo, no, 660.000, no? A stagione, cioè, quindi sono comunque tanti. E Darmian pensavamo che ci potesse dare delle risposte il Bologna a livello di ufficialità, attendavamo un'ufficialità che però ancora non è arrivata. Ieri ha giocato circa mezz'ora in questo test senza neanche arbitro contro l'Ascoli, credo che possa arrivare tra oggi o domani, anche perché poi comunque insomma credo che Palladino abbia voglia quantomeno di portarselo dietro a Lecce, poi ovvio che potrà dare il giusto contributo visto che non si allena con una squadra da 4 mesi, quindi è normale pensare che sarà, come dicevamo giustamente nelle scorse settimane insieme Dario, più pronto per il mese di novembre dopo la sosta, uh-huh, magari, no? Cioè, sì, è ovvio che sarà, sì, a disposizione, cioè potrà magari fare qualche piccolo spezzone se sarà necessario, però ecco, averlo come potenziale giocatore molto arruolabile, ecco, nel periodo di post prossima sosta delle nazionali, e vediamo un po' se arriva questa ufficialità tra oggi e domani, anche perché c'è comunque un tesseramento da fare, immagino, in vista di Lecce.
0: Abbiamo speso 20 milioni per Piccoli, il Parma quanti ne ha spesi per Romero? Se Piccoli avesse la metà della grinta e della voglia che ha Romero, sarebbe già abbastanza, scrive Piero.
27: Così, stamattina è venuta l'assenza della grinta di Piccoli stamattina. In realtà credo che sia una delle cose che più ha mostrato in queste partite. Non è stato eccezionale da un punto di vista tecnico Piccoli, però credo che da un punto di vista di battaglia, duello calcistico, qualcosina abbia fatto vedere. Cioè, a me non mi è sembrato un giocatore apatico, distante anche per volontà in questo. È ovvio che tecnicamente non è Santi, è ovvio che non è bravo come Santi in quel lavoro lì, ma come Santi non ce ne sono tanti, e purtroppo insomma non è semplice trovare un attaccante con quelle qualità. Romero è forte, mi piace molto, sì, ha speso più o meno la metà credo il Parma, no? Per l'attaccante argentino, e vediamo un po' che percorso ha fatto. Un bel gol, ha segnato veramente un bel gol contro il Genoa nell'ultimo turno, però insomma credo che Piccoli non si sia dimostrato un giocatore assente per coraggio e per grinta, poi che ancora ci dobbiamo aspettare molto di più da un punto di vista realizzativo e tecnico, assolutamente sì, e sono il primo a mettermi in fila per questa cosa, però spero anche che quello che si è visto fin qui, non solo di Piccoli ma di molte individualità del Bologna, ma penso che questa sia una volontà anche proprio della dirigenza e di tutti, non sia minimamente quello che ci dobbiamo aspettare, ecco, cioè, non credo che siamo in condizioni normali di valutare questa squadra, cioè, speriamo di avere tutt'altro tipo di prestazioni per poter dire ok, questa è veramente la squadra che è stata preparata per questa stagione, se no fin qui è ovvio che a salvarsi sono veramente in pochi.
0: Criti chiede se Libra con Palladino può trovare un po' di spazio.
27: Io credo meno, perché comunque sono due centrocampisti centrali, due sottopunta e una punta centrale, o comunque se non sottopunta due ali, insomma 3-4-2-1, 3-4-3, però sono comunque giocatori offensivi diversi. È vero che forse nel 2-1 Libra può starci, però con tutto l'assembramento che c'è a livello offensivo è ancora forse più complicato che rientrare nei due di centrocampo. Credo che sia effettivamente il ruolo, no, che è stato tolto dalla mediana in su, cioè aggiungi un difensore e stai togliendo fondamentalmente un centrocampista, e quindi togli una possibile rotazione in più per Libra, che comunque ha giocato con il suo Venezuela queste amichevoli che hanno giocato in Asia, quindi tornerà anche lui con un bagaglio in più di esperienze, però sì, ma rischia secondo me di avere un po' meno spazio, però credo che Palladino l'abbia visto come tutti i nazionali che devono ancora rientrare tranne Egg e Mellan per 3 giorni, quindi si dovrà ancora fare un'idea abbastanza più approfondita del venezuelano.
0: Senti, prima di salutarti c'era un altro messaggio, eccolo qua che vado a recuperare, di Beppe, tornando al discorso Darmian. Secondo me, se Darmian dimostra che fisicamente è sano, i vari Egg, Melland e Vitic giocheranno davvero poco, quindi lui lo vede più che altro come braccetto dietro.
27: Se arriverà a gennaio poi un altro esterno tutta fascia, anche secondo me è un percorso che ci può stare come inquadratura di ruolo, penso più come centrali di destra nei tre, ovviamente altre posizioni non ne vedo. Poi Darmian è duttile, può giocare anche centro-sinistra, però credo che lì ci sia già un giocatore abbastanza sicuro del posto, che è Teat. Vediamo un po' come si sviluppa il tutto. È chiaro che questa è una stagione in cui il Bologna deve anche, secondo me, cercare di mettere un po' di certezze, un po' di basi per il futuro, ovviamente adesso cercare di ritrovare dei risultati, cercare di ritrovare un po' di positività, cercare di stare un po' meglio, cercare di vincere qualche partita, andare in scia e poi successivamente provare anche a mettere delle certezze migliori dentro al futuro di questa squadra, e quindi cercare di capire quanto Elland e Vitic possono dare a questa squadra. Cioè, è ovvio che Darmian è una certezza, però a dicembre di quest'anno fa 37 anni, è ovvio che firmerà probabilmente un contratto fino al 2027 con l'opzione di un altro anno, però io spero che poi il Bologna quest'anno cercherà anche di seminare qualcosa, e i giovani che a livello difensivo ci sono, e quantomeno valutarli bene, serve questa situazione. Poi ovvio che adesso serve anche un po' di spazio di esperienza, perché quando sei terzo ultimo in classifica ci devi mettere anche quello.
0: Guarda, volevo commentare con te questo messaggio prima di salutarti, di Masha, che saluto. Tornando al discorso iniziale di questo nostro spazio, non capisco questi discorsi sullo sponsor. Paga, consente alla Virtus di proseguire nel suo percorso storico, bene, chi se ne frega della nazionalità di cui scuce gli euro? Per me potrebbe essere chiunque, credo non sia il caso di andare troppo per il sottile. Però, cara Masha, con questo ragionamento, se arriva la Yakuza e vuole sponsorizzare la Virtus, bene, paga, va bene, quindi Virtus Yakuza Bologna, come suona? Suona
27: no,
0: bene?
27: No,
0: no. Masha, dai. No.
27: No, perché no, dai, ci sono poi sponsor e sponsor, no. Va bene. Non sono per nulla d'accordo, poi ognuno può avere la sua idea. Però.
0: No, ci mancherebbe.
27: Veramente non credo che la situazione che vediamo in maniera molto chiara di quello che sta succedendo sia così da far finta di niente. Anche l'Irlanda si è schierata in maniera abbastanza netta, così non è che lo hanno fatto perché gli andava. Ci sono delle idee piuttosto diffuse, poi possono non essere tutti d'accordo, però vabbè, a me sembrano abbastanza certezze, ma questa è un'altra storia.
0: Allora, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domani e buona giornata.
27: Anche a te, ci sentiamo poi domani mattina dopo la partita di stasera, e per chi c'è ci vediamo al Dallara.
0: Molto bene, ciao.
27: Buona giornata.
0: Grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquali Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
7: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
10: Ovvio, quello non può mancare mai.
9: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
10: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
9: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
10: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
9: Allora, forza, Immagina Bologna!
11: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
8: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
28: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
29: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
28: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
29: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
28: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.45 minuti, eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'aria. Allora, visto che qualche ascoltatore è arrivato in ritardo, strada facendo, allora si è perso ovviamente la parte del discorso che abbiamo fatto in precedenza, faccio un riassunto delle puntate precedenti. Allora, un ascoltatore stamattina ha chiesto se è vero che la proprietà di Costa Crociere è israeliana, e la risposta è sì, perché Costa Crociere è un marchio italiano, ma non è di proprietà italiana, fa parte di Carnival Corporation, il cui fondatore, Ted Harrison, adesso non c'è più, non è più tra noi, è gestita adesso dal figlio del presidente, che è Mickey. Quindi è vero che Costa Crociere, la proprietà di Costa Crociere è israeliana, che di per sé non sarebbe affatto un problema, cioè chi se ne frega fondamentalmente. La cosa un po' cambia nel momento in cui, almeno per qualcuno, la cosa cambia, tipo il sottoscritto, non lo nascondo, cosa cambia nel momento in cui la famiglia Harrison è tra le principali finanziatrici, nonché amica personale, di Benjamin Netanyahu. Lì le cose per qualcuno un po' cambiano, tipo il sottoscritto, lo dico molto sinceramente. Questo è il riassunto della puntata precedente, mettiamola così, visto che qualche ascoltatore è arrivato in ritardo. Per come la vedo io, e pecunia non olet, come scrive un altro ascoltatore, va bene, dopodiché però quantomeno bisogna essere chiari su questo, cioè mettere le cose in chiaro, e quindi questa è la situazione. Poi ognuno si fa l'idea che vuole, ed è giustissimo, giustissimo così. Faccio fatica a, come ha scritto un'ascoltatrice prima, a pensare che vada bene tutto per la sponsorizzazione di un club. Non va bene tutto. Non va bene tutto. Poi, per come la vedo io, ci mancherebbe, non voglio imporre assolutamente a nessuno la mia visione del mondo, ci mancherebbe altro. Non va bene tutto, da qui la battuta sulla Yakuza, ovviamente, che era una battuta, ci mancherebbe altro. Va bene, abbiamo fatto il riassunto della puntata precedente. Andiamo a parlare di campo, che è sempre una cosa migliore e più divertente. Mumbrù, nel post partita di ieri contro la Maxima, sentiamo.
14: Again, I want to tell you all the time, the atmosphere today again in the important moments in the fourth quarter is great. Here to play here in Paladoza with our fans is a little bit sometimes more easy. The game, I think we start well, but in the second quarter and in the third quarter we don't find the energy that we need, more in the defense, not in the offense. We go all the time back of the ball. And it's true that we make in the last 6 days a lot of games, four games, but we find more times, not only this week, if not more times in a row, and it's important we adapt in this kind of conditions. We have a lot of some stupid turnovers, stupid mistakes, fouls that they give them the possibility to be in 12, 11 points or 10 points before than 6 minutes, to finish 6 minutes to the end. But after we can find the best defense and the best offense to finish the game and to close the game. We are happy because Maxima Roma is very, very good team. They have very good players, they have very good coach, and they come here to win us, and finally we can find a way to win.
15: Grazie coach, per una volta sottolineo l'atmosfera che c'è stata stasera, che è stata speciale e importante per noi. Mi sento di dire che a volte è leggermente più facile giocare in questa atmosfera del Paladozza. Per quanto riguarda la partita abbiamo iniziato bene, poi nel secondo e nel terzo quarto non abbiamo trovato le giocate che volevamo sia in attacco che in difesa. È vero che negli ultimi giorni abbiamo giocato 4 partite, ma succederà tante volte questo, e quindi dobbiamo abituarci. Nel terzo quarto appunto ci sono state delle palle perse banali, degli errori un po' stupidi, dei falli banali, e sicuramente non siamo riusciti a trovare la via giusta sia in attacco che in difesa. A 6 minuti alla fine eravamo sotto di 11 punti, e da quel momento lì abbiamo iniziato a trovare la miglior difesa e le migliori giocate offensive nell'altra metà campo, e siamo contenti per la vittoria perché la Maxima è una squadra forte, che ha buoni giocatori, ben allenata, ed era venuta qui per vincere, e quindi siamo contenti di aver trovato la strada giusta per la vittoria finale. Domande?
16: Coach, this kind of victory in your head is more important in terms of application of the strategy or in terms of mentality with the comeback in the final?
14: Yeah. Both, maybe. Both. It's true that we find a way when we put Clint minus 5 and to find quicker 5-6 points, and we break a little bit the rhythm that the Maxima control in this moment, and mentally too. You know, I told that to play here at home with our fans, with Tifosi, to push, it's important that even the players, the team, feel that this, we need to play hard here when we play at home.
15: Da entrambi i punti di vista, sicuramente a livello tattico è vero che in alcuni momenti abbiamo giocato con Klintman da numero 5 per cercare di trovare 5-6 punti facili e ritrovare il ritmo che fino a quel momento stava gestendo, il ritmo di gioco che fino a quel momento stava controllando la Maxima Roma. Ma anche è una vittoria importante a livello mentale, perché è una vittoria che permette alla squadra anche di capire cosa significa giocare a casa e cosa significa lottare davanti ai propri tifosi e al proprio pubblico. Altra domanda, Alessandro? No, Stefano?
17: Coach ha parlato di giocate offensive buone nel finale. È facile però quando hai un giocatore come Carlo che prende la palla e fa sempre carezza.
14: Yes, but we have more players like Carr. We have Trent, that he can do. We had Wendell. We have Derrick, that today he's sick and he doesn't play. We have Tommy. We have a lot of players that he can play. But it's true that one guy like Carr have two games that He make a very good decisions in the end of the game. He's better be smart and to put the ball in his hands. And he's very good from the rest of the team to give the spaces to create.
15: Abbiamo tanti giocatori come Carr, Trent Fraser, Wendell Moore, Derrick Colston che oggi non c'era, che era leggermente ammalato, Tommaso, Baldasso. È anche vero però che appunto uno come Marcus Carr ha preso ottime decisioni nel finale, sia stasera che l'altra sera, ma anche la squadra è stata brava e intelligente a mettergli la palla in mano e soprattutto a creare le giuste spaziature per permettergli di giocare e di fare le sue giocate. Alessandro?

0: is true. We play tough defense in the last moments, very good physically and conditions, and we don't give them the option to score. This is the best important. And after maybe Super Cup, we play a lot of bad decisions in some moments that we don't understand how we want to close the game in important moments, and it's one thing that we are working in the last two games. We can win or losing, but not depends on the win or lose only. For the coaches, we need to be how the team find the advantage. We can score or not, and step by step, like you say, we are a young team, and we learn quicker.
1: È vero, sicuramente c'è stata una difesa molto dura nel finale, soprattutto perché non abbiamo dato la possibilità ai nostri avversari di segnare in maniera facile. Forse dopo la Supercoppa abbiamo capito come vanno gestiti alcuni momenti della partita, soprattutto nel finale. Stiamo lavorando proprio su questo, su come chiudere le partite, poi indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. Poi è vero, l'abbiamo detto tante volte, è una squadra giovane, stanno crescendo, stanno capendo in maniera veloce questi dettagli.
2: Abbiamo sentito allora le parole di Alex Mumbrú in conferenza stampa. Sì, parla spagnolo, parla inglese come tutti gli spagnoli, con lo stesso accento. Esatto, saluto Leo Taxi su questa annotazione, diciamo, linguistica legata a Mumbrú. Mats, 27 punti a 8 negli ultimi 6 minuti. Un differenziale notevole di questa portata, tra l'altro dopo due partite di Eurolega tiratissime e quando ci saremmo potuti aspettare un calo, soprattutto nell'ultimo quarto. Ed è giustissima osservazione, Mats, da fare, considerando appunto che la Virtus veniva da due partite toste, molto toste in Eurolega. La squadra sta bene, fisicamente sta bene, e vediamo poi durante la stagione. Ecco, la curiosità è anche questa, cioè che la Virtus abbia questo tipo di approccio con la vita cestistica è evidente, no? È così, perfetto. Dopodiché la curiosità sarà capire quanto riuscirà a tenere questo tipo di identità, sia per un discorso fisico, atletico, ma anche ovviamente per un discorso di accorgimenti che gli allenatori avversari faranno e le squadre avversarie faranno, e poi a quel punto quale tipo di controsoluzione proporrà Mumbrú. E questo proprio dal punto di vista della scoperta, no, durante la stagione è estremamente interessante, e io sono molto molto curioso di vedere che cosa tirerà fuori in quel momento, che presumibilmente arriverà. Quando non lo sappiamo, ma presumibilmente arriverà, può arrivare, ecco. Diciamo che è molto difficile che non accada, che durante la stagione la Virtus continui a giocare così fino a giugno. Ci sarà un calo inevitabile, però ripeto, è molto curioso vedere Mumbrú, che intanto, e ribadisco questo aspetto che secondo me è molto importante, ha in mano la squadra, cioè la squadra lo segue ed è c'è grande feeling tra le parti, e questo ovviamente è già una base eccellente per potersi muovere. È stato bello vedere la squadra che ha tirato fuori un sacco di energia, anche chi come Frazier, Edwards e Klintman ha mostrato un calo rispetto a giovedì, alla fine si è risollevato e ci ha regalato una bellissima vittoria su tutti i Daniel, un gigante di mentalità, scrive Anna Maria. Poi Andrea, ho visto una Virtus un po' stanca comprensibilmente, ho visto fischiate arbitrali a volte eccessive che spezzano molto il gioco, non credi che andrà trovato in ottica playoff un sistema di gioco alternativo per i momenti in cui ci sono impegni troppo ravvicinati? È un po' quello che dicevo prima, Andrea, questa è l'identità della Virtus, è chiara, è questa, è la principale, non può essere l'unica, ma questo per tutte le squadre che vogliono arrivare fino in fondo a una competizione, non ci si può ridurre ad avere una tipologia di gioco, un'idea di gioco, bisogna essere sufficientemente duttili. E per ora stiamo vedendo questa versione, che è sicuramente molto divertente da vedere, sta permettendo anche di ottenere dei risultati, campione statistico però troppo piccolo, ribadisco, ma intanto stiamo vedendo una Virtus con un'identità chiara, già definita, con le sbavature che ci sono naturalmente e che fanno parte di una stagione. Vediamo più avanti come si evolve questo tipo di situazione. È sicuramente molto, molto curioso da scoprire. Klinsmann può diventare un giocatore tatticamente importante se usato come ieri anche da 5, che è un'idea che Mombro ha già dal precampionato, rispondo all'ascoltatore, nel senso che abbiamo visto già la coppia Edwards-Klinsmann giocare insieme con Klinsmann da 5, l'ho fatto anche in nazionale contro Wembanyama, quindi figuriamoci se non può farlo con altri lunghi, meno lunghi del francese. Quindi sì, sono d'accordo con te, tatticamente Klinsmann può diventare un giocatore molto molto importante. E poi, ciao Dario, quanto è forte Cecilia Zandalasini? Parentesi di Lorenzo. Possiamo dire tecnicamente avrebbe molto da insegnare a tanti giocatori maschi di A, ogni volta a vederla giocare è un'esperienza appagante. Non so se l'hai vista ieri sera, Lorenzo, se questo messaggio nasce dall'aver visto ieri sera la partita tra Las Vegas e appunto il Golden State di Cecilia. Golden State che ha vinto tra l'altro contro Las Vegas, era gara 1, se non vado errato, mi sono perso, sì, era gara 1, aspetta, perché qua mi sono perso i playoff anche WNBA, sì, gara 1, era gara 1, è stata una bellissima partita, molto, molto bella, molto combattuta, più che Cecilia Zandarsini. Ieri è stata un po' la serata della Williams, della francese Williams, che ha fatto delle robe bellissime, però sì, in linea di massima, Lorenzo, sì, sono assolutamente d'accordo, grande eleganza anche nel gioco da parte di Cecilia Zandarsini, questo l'ha sempre avuta nel corso della sua carriera. Pubblicità adesso, anzi GR pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
3: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, in Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti, le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario, Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev.

0: Lezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
1: Oh no!
2: Ho gli pneumatici a terra.
3: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole e Sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
10: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
11: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
12: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
11: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Carona, seguiteci su Facebook e Instagram.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Eccoci qua, siamo tornati in diretta con l'ora d'ario 10:07, pronti per ripartire con i vostri messaggi al 366-402-4022. Io ragazzi vi devo confessare che sono un paio di sere che sono un po' preoccupato quando vado al Paladozza a vedere la Virtus, a raccontare la partita per radio. Do uno sguardo alla postazione dove di solito c'è Gianluca Pagliuca e non lo trovo. Poi mi rendo conto che in realtà si è spostato di due sedie, ma lì per lì mi preoccupo. Gianluca, buongiorno innanzitutto. Perché hai spostato? Buongiorno. Perché ti sei spostato?
17: No, ma sono sempre nel mio posto nel 19, sotto canestro, al Paladozza.
16: No, non è vero, eri più vicino al tabellone gli altri anni.
17: No, credimi. Ah. Probabilmente è cambiato un po' la.
16: Allora hanno aggiunto delle sedie e ho perso i riferimenti.
17: Hanno aggiunto delle sedie, ma io sono sempre al 19 del Paladozza.
16: No, a parte le battute, mi pare evidente che queste prime partite stagionali ti stiano facendo divertire.
17: Sì, le prime due mi sono divertito molto, anche perché poi alla fine l'abbiamo portata a casa. Abbiamo sofferto.
16: E forse per quello che ti diverti di più.
17: Sì, esatto, sono le vittorie più belle. Cioè, quella di giovedì è stata incredibile, anche quella di ieri è stata bella perché Roma, insomma, ci ha messo un po' in difficoltà e ci siamo poi anche un po' messi in difficoltà anche noi da solo, facendo anche qualche errore, però alla fine l'abbiamo

0: portato a casa e quindi sai, sono, al momento sono molto soddisfatto.
1: No, è partita sicuramente bene la, la stagione Virtus, già con un'identità precisa. Poi dimmi anche la tua impressione da, da ex atleta, che ci sia grande feeling mentale tra Mumbrù e la squadra. Io ho questa sensazione qui.
0: Sì, cioè una, è un allenatore giovane, un allenatore capace, un allenatore che nonostante insomma ha tanta esperienza, ha già allenato anche insomma in Germania, la nazionale tedesca, è campione d'Europa, si vede che ha un bel modo di fare, che i giocatori riesce a coinvolgerli tutti, insomma. Anche se ho una grandissima stima illimitata nei confronti di Dusko, però ovviamente è diverso, probabilmente più, più giovane, più moderno, ha un rapporto magari più, più buono con i giocatori, vedi che nessuno fa mai la faccia cupa quando esce, sempre molto tranquilli. Lui è, insomma, al momento sono veramente contento tra, insomma, dell'allenatore e ovviamente anche della squadra.
1: C'è qualcosa che ti convince meno finora? Con sei partite, quindi sì, campione molto ridotto, vabbè, ovviamente.
0: Sono passate sei partite, quindi ovviamente c'è qualche alto, qualche basso. Magari mi aspetto un po' di più dai giocatori italiani. Vedi Casarin e vedi Baldasso, quei giocatori che stanno insomma, avendo un po' più di difficoltà, anche se Baldasso alla prima di campionato a Varese ha fatto la differenza. Però si vede che ancora insomma deve poi. Probabilmente quando non gli entra il tiro si innervosisce e comincia a litigare con se stesso per un tecnico, quindi deve stare calmo, deve stare tranquillo, come lo stesso Casarin ieri ha fatto due o tre errori, ha voluto fare magari qualche passaggio un po', non dico complicato, no? Però quando entri in un contesto così importante, secondo me la cosa più importante è cercare di entrarci in punta di piedi, cercare di fare le cose più semplici possibili e poi piano piano in automatico arrivano poi fai le giocate più importanti.
1: Senti, è un inizio di stagione insomma bello emozionante. Io non so se si può dire in radio alle 10-11 minuti cosa hai pensato sul canestro di Hall. Nel caso puoi edulcorarlo, per favore.
0: Ah, beh, sicuramente ho detto due o tre parolacce miste e qualcos'altro, perché è un giocatore che ci ha sempre fatto male, come Shields, come Melli, quei giocatori a Milano tutte le volte che hanno giocato, hanno giocato contro di noi ci ha sempre fatto male. Per pensare che per tutta la partita non aveva giocato bene e ha fatto quell'ultimo minuto che ha fatto 7 punti che ci ha ammazzato.
1: Dai, l'hai edulcorato abbastanza, effettivamente, bene così.
0: No, dopo, ovviamente dopo l'hanno pagata poi col Baskonia fuori casa e noi abbiamo vinto con l'Olympiacos, quindi dai, diciamo che dopo ci siamo rifatti dopo due o tre giorni.
1: Va bene così, insomma, mi sembra di capire. Ascolta, certo. Invece ti porto sulla nazionale, perché stasera c'è la partita con la Turchia, venerdì c'è stata la gara a Saint-Denis contro la Francia. Un discreto Gigione Donnarumma,
0: Sì, discreto Donnarumma ha fatto qualche paratina così, ecco, soprattutto nel secondo tempo.
1: No, facili proprio.
0: Sì, esatto, è un portiere che ovviamente fa la differenza, è uno dei migliori portieri al mondo, ha questo questo neo di non aver mai fatto un mondiale con la sua caratura, con la sua insomma, ha vinto tutto, gli manca, insomma, non ha fatto una presenza in un mondiale, veramente speriamo che tra 4 anni, quando avrà 31 anni, riuscirà a fare finalmente il suo primo mondiale. Penso proprio di sì, perché se lo merita.
1: Speriamo, lui e noi ce lo meritiamo anche, Gianluca, di vederlo al mondiale.
0: Lo meritiamo anche, esatto. Perché le nostre leve non sanno cosa voglia dire, no? Fare un mondiale, perché i ragazzi, un'intera generazione, due generazioni che non hanno visto un mondiale con i colori dell'Italia. Noi da ragazzi, cioè da giugno e luglio, non vedevo l'ora che cominciassero i mondiali, perché l'Italia era protagonista, e adesso che non la vedi neanche partecipare, è veramente brutto.
1: Senti, cos'è che ti sta piacendo di questa Italia di Mancini in queste primissime partite?
0: Ma il clima sereno, ovviamente Roberto lo conosco bene, ha portato serenità, esperienza, capacità. è capace a fare tutto. Poi ho visto che i giocatori anche con più esperienza hanno avuto, erano veramente felici, no, del ritorno di Roberto, perché ci sa fare, ha esperienza, ti lascia anche molto sereno, non sono quegli allenatori fissati sulla tattica, fissati sui comportamenti, su, hai capito, ma, uh-huh. Come gli ultimi o il penultimi allenatori che abbiamo avuto, no? Insomma, che andavano in campo e che gli facevano un lavaggio mentale del cervello e poi dopo non riuscivano a fare niente. Invece Roberto fa le cose semplici e fa le cose come devono essere fatte. Per un allenatore della nazionale deve fare così, deve cercare solo di salvaguardare la squadra e cercare di dare un'identità, ma senza essere maniacali nella tattica, perché tanto il nazionale ti vedi qualche volta durante l'anno, non sempre.
1: Tante impressioni positive, mi è piaciuto, mi stanno piacendo per esempio molto in queste due partite, quelle con Turchia e Francia, dietro Scalvini e in mezzo Fagioli, che hanno fatto secondo me due partite magari poco appariscenti però molto concrete, non so che ne pensi.
0: Sì, beh, ovviamente in una grande squadra ci vogliono giocatori di qualità, giocatori anche che, insomma, che facciano anche della quantità, e ovviamente dai grandi giocatori che abbiamo, agli ottimi giocatori che abbiamo, ovviamente ci sono anche giocatori che devono difendere, devono rincorrere, devono sacrificarsi.
1: E Cambiaghi che ruolo può avere in questa Italia secondo te?
0: Ma Cambiaghi le partite precedenti ha fatto bene, l'ultima ho sentito un po' l'improprio di Roberto che proprio gliene ha dette alcune, infatti non la fanno la speriamo stasera che lo faccia giocare, perché ovviamente il giocatore del Bologna che gioca a Bologna ovviamente sarebbe molto bello, e quindi speriamo che lo faccia giocare, ecco Robby.
1: Ma guarda, è intanto tra i 23 convocati per stasera, quindi quantomeno, esatto, male che vada va in panca, però insomma magari qualche minuto. Panca,
0: quindi io penso che se non so se giocherà dall'inizio, però penso che subentrerà, suppongo.
1: Sì, beh, penso anch'io onestamente, poi vediamo anche un po' come va la partita, ma in linea di massima dovrebbe entrare. Senti, prima di salutarti Gianluca, ti porto anche un po' sul Bologna, giornate ovviamente un po' particolari per Palladino, mezza squadra non c'era per gli impegni con le nazionali, qualche acciaccato che ha dovuto tenere conto anche del recupero dall'infortunio. A proposito di infortunio, non ci sarà Emil Holm per parecchi mesi e il Bologna ha scelto Darmian. È un nome buono, un nome giusto in questa fase per secondo te da inserire nella squadra?
0: Io credo proprio di sì, perché è un giocatore che ha esperienza, ha vinto tanto, ha 37 anni ormai, però per 7 mesi che mancherà Holm, è un giocatore, è l'ideale per sostituirlo. Poi non dimentichiamo che abbiamo anche Zortea e De Silvestri, poi Darmian che può fare anche il centrale, quindi secondo il mio punto di vista è stata una presa ottima. È ovvio, a 37 anni non puoi pretendere che faccia tutte le partite 90 minuti, ma è un giocatore che ti può dare esperienza, che ti dà sicuramente tanta qualità.
1: Gianluca, ti saluto e ci risentiamo lunedì prossimo come sempre. Un abbraccio.
0: Va bene, ciao, ciao Dario.
1: Grazie mille come sempre a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da 3 punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenicale 20 e 45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
9: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
8: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
9: E cosa fanno?
8: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
9: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
8: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
10: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
11: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
12: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
11: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
12: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di posta di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 10 e 22 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sulle tematiche di questa mattinata. Nel prossimo blocco andiamo a sentire le voci del post Caserta Fortitudo per quanto riguarda il basket, naturalmente, e la flat service ieri vittoriosa appunto in quel di Caserta. Ripartiamo anche dai messaggi a tema calcistico con Filippo Cotti. Ciao Pippo. Pippo, buongiorno. Pippo? Non una bella telefonata fin qui con Filippo Cotti. Vabbè, proviamo a ripristinarla. Ci riproviamo, vediamo se stavolta siamo più fortunati con il nostro Pippo Cotti. Vediamo un po' se ci va bene. Ci va bene? Ci sei?
20: Ci sono.
1: Oh, eccolo là. Buongiorno.
20: Buongiorno.
1: Allora, caro Pippo, stasera c'è l'Italia, c'è, però c'è l'Italia al Dallara, quindi chiaramente insomma, un'occhiata anche con un occhio diverso probabilmente si dà a questa nazionale, tra l'altro con un nuovo tappeto blu che c'è attorno al campo al Dallara.
20: Sì, hanno approfittato di questa sosta per chiudere, per togliere, per seppellire, tra virgolette, ed effettivamente quello che era la pista di atletica, qualche vecchio, ancora retaggio di quello che era il Dallara. Quando ero ragazzino io, ma già abbastanza grandicello, a Bologna c'era il Golden Gala, veniva fatta questa manifestazione di atletica leggera e l'impianto comunque prevedeva anche questo tipo di cose. Negli anni era stato man mano coperto, non c'erano state più cose di atletica, si facevano anche i giochi della gioventù una volta, lì allo stadio l'ho fatto tante volte io a scuola, e adesso invece ormai lo stadio Dallara, quando compie 100 anni, gli hanno deciso di regalare un nuovo restyling, un ritocchino, non gli ha fatto del botulino, ecco, ma gli hanno sistemato un po' il trucco ed è molto bello, sarà molto impattante. Io ho visto qualche foto in onore anche dell'Italia, questo è molto bello, poi rimarrà ovviamente per tutte le partite di campionato, un impatto visivo molto bello.
1: Che poi sarà arricchito anche dal logo del Bologna, dalla scritta We Are One, quindi sarà ulteriormente personalizzato, ecco, mettiamola così. Senti, parlavamo prima della nazionale con Gianluca Pagliuca, che di nazionale qualcosina se ne intende, e gli sta piacendo il modo in cui Mancio ha impostato il lavoro di questa squadra. Non so se è la tua stessa impressione, anche alla luce della, secondo me, bella partita che ha fatto l'Italia venerdì in Francia.
20: Mi sta divertendo, mi sta piacendo davvero, davvero tanto. Eravamo tutti un po' preoccupati dopo la prima partita in casa col Belgio, dove lì sicuramente ci siamo un pochino spaventati, abbiamo detto eccoci, nuovo allenatore o Mancini atto secondo, ma stesse problematiche, stesse cose, invece poi alla fine siamo riusciti a vedere che l'allenatore sta dando un contributo importante, perché questi giovani conosciuti o meno conosciuti o meno utilizzati rispetto a quello che poteva essere un passato, il gioco, l'essere moderno, giocarsela sempre, la sfrontatezza ma la qualità allo stesso tempo, no? Molto divertente e molto efficace, perché comunque aver vinto con la Turchia là non è stato banale, aver pareggiato con la Francia ci mancherebbe, sono i più forti, e adesso c'è la prova del 9, adesso c'è la conferma, bisogna vincere questa sera a Bologna in uno stadio che abbraccerà, immagino, anche Cambiaghi.
1: Che tra i convocati, come abbiamo detto stamattina, non ci sono a parte Anor, che è andato in Under 21, Kene, che è infortunato, anche Pessina, Coppola, Ghilardi, Quadio, Mandragora, Ricci e Zoma, che non fanno parte della rosa dei 23. C'è Cambiaghi, che vedremo se stasera partirà dal primo minuto o a gara in corso. Confidiamo che qualche minuto il Mancio glielo dia, perdonandolo per gli errori in Turchia, per cui si è preso anche il cazziatone Cambiaghi.
20: Sì, però secondo me lo farà giocare, ecco, per me lo farà giocare, se non nel primo minuto comunque lo farà giocare.
1: Tonali mi sembra essere fondamentale per questa nazionale, scrive Andrea.
20: Beh, Tonali è un fattore, è un giocatore importante, è un giocatore che se sta bene e riesce a dettare i giusti equilibri, le giuste distanze tra i reparti, è il Pirlo moderno.
1: E poi io non so se andare già adesso sui temi del Bologna con questo messaggio, non so se vuoi parlare prima di nazionale, perché è un messaggio che non ti metterà di buon umore.
20: Andiamo sul Bologna.
1: Mi piace quando accetti il rischio e la sfida. Una domanda per Cotti di Edo. Se si perde a Lecce, possiamo dire che siamo iscritti ufficialmente alla lotta salvezza?
20: Alla sesta giornata di campionato, secondo me no. Alla sesta giornata di campionato no, però dobbiamo ritrovarci, dobbiamo rimboccarci un po' le maniche e iniziare a essere ancora più serrati tra le fila, questo sicuramente. Però da qui a dire la, allora, la classifica, se uno dice perdi, la guardi, dici sì, però non credo che questo dopo sei giornate possa essere un tema diciamo centrale, però ovviamente dobbiamo guardarci attorno. Detto questo, non credo che siamo una delle candidate alla retrocessione.
1: Pensavo peggio alla tua risposta, Pippo.
20: No, è lunedì, voglio essere buono.
1: Vedi la sosta come ti sta impigrendo. La sosta ti sta impigrendo.
20: Infatti questa sera vado allo stadio da follower, mi metto lì a vedermi la partita, a vedermi l'Italia, insomma. Che peraltro ho dei ricordi, sono andato tante volte a vedere l'Italia quando ho giocato al Dall'Ara e ho un ricordo in curva quando il Bologna il Bologna aveva in squadra Giovanni da Silva, uh-huh, e lui debuttò 2-3 minuti credo con la maglia del Brasile contro l'Italia al Dall'Ara, io ero in curva della partita, quindi ci pensavo stamattina.
1: Prima d'Italia 90?
20: Esatto, prima d'Italia 90. Esattamente.
1: È una di quelle partite di preparazione a Italia 90, esatto. Sì. Poi vado con altri messaggi al 366-402-4022. Anzi, prima ti chiedo, Darmian lo possiamo considerare giocatore rosso-blu?
20: Ah, tutti dicono sì, tutti gli operatori di mercato, gli esperti, le cose, tutti i social, sì, però non c'è la firma ancora. Però non c'è la firma, quindi non, cioè, io, dal mio punto di vista sì, partecipa anche alle attività ormai insomma sociali del club, quasi ha già tutto il kit, ha già l'armadietto, ha già tutto, però manca la firma,
1: che non è poco, dici?
20: No, cioè, è bello, dice, ti alleni con noi, bellissimo, tutto bello, però eventualmente per essere convocato a Lecce bisogna firmare, depositare il contratto, ecco.
1: Sì, tendenzialmente può aiutare. Tanto scusa, parentesi, ricorda bene Andrea, perché vinse il Brasile 1-0, gol di André Cruz, che poi giocò anche in Italia.
20: Sì, sì, però giocò anche Giovanni qualche minuto, mi sembra.
1: Sì, sì, sì, sì, quella partita lì, ma è quella lì, è quella che ricorda il nostro ascoltatore. Senti, su Darmian, quindi aspettiamo l'ufficialità e la firma sul contratto, anche se mi pare piuttosto evidente che quantomeno abbia convinto, ecco, il Bologna dal punto di vista atletico e fisico, che era il dubbio, no, che si poteva avere su di lui.
20: Sì, quello è stato convinto. Adesso credo che si siano messi d'accordo sull'ingaggio e sull'uno più uno. Il Bologna vorrebbe fare un anno solo, lui vorrebbe uno più uno, con certi bonus, certi benefit dentro. Il Bologna avere 2 anni di contratto per un giocatore di una certa età, insomma, credo che si stiano girando lì attorno.
1: Ah, giustamente anche Stefano da Imola ricorda l'altra notizia sicuramente brutta di questo weekend, cioè l'infortunio di Dallinga.
20: Mi dispiace per il ragazzo che stava facendo bene. Mi dispiace anche per il Bologna, perché nel caso c'era un riscatto importante, oneroso, così facendo credo che il ragazzo perderà tutta la stagione, più o meno, oppure tornerà dopo 5-6 mesi.
1: Poveretto.
20: Sì.
1: Dispiace veramente tanto. Senti, torno invece sulle prospettive per domenica. Andrea, se dovessimo perdere a Lecce faremo un campionato da parte destra della classifica, quindi da seconda, diciamo, dalla decima in giù.
20: Ecco, adesso però se continuate così un po' mi tirate per la giacca, sempre a suonare le campane a morto ancora prima del funerale, cioè sempre a dire se perdiamo, ma invece se vinciamo, no, cioè, c'è anche del buono in questa squadra,
1: ecco, se, solo... però se Bologna vince a quel punto è lotta a scudetto, mi sembra inevitabile, no?
20: Assolutamente sì, Champions, piazzamento Champions, e ce la giochiamo con l'Internazionale e con la Roma, assolutamente, in caso di vittoria a Lecce.
1: Ma guarda, un po' li, allora, a parte tutto, un po' li capisco anche gli ascoltatori, perché non è che Bologna in queste 5 partite abbia lasciato grandi segnali positivi, quindi però come dici giustamente tu, sono 5 partite, diamo un po' di fiducia a questa squadra,
20: sì,
1: dai.
20: Aspettiamo un po', 5 partite, secondo me un pochino io aspetterei un po' prima di trarre delle conclusioni affrettate.
1: Poi ci torniamo in settimana, Pippo, però intanto ti chiedo: che tipo di Bologna vuoi vedere a Lecce domenica?
20: Brutto e vincente.
1: No.
20: Bruttissimo e vincente, proprio brutto, brutto, anche brutto, proprio dietro l'area della palla, palla lunga per un centravanti, la mettiamo giù, facciamo gol, proprio una roba brutta anche. Il calcio anni 80, fai gol, poi ti metti lì dietro, tra Patoniani, ecco.
1: Quel calcio brutto anni 80.
20: Brutto. Vabbè. No, perché serve via, a parte tutto, serve vincere, serve trovare fiducia con una vittoria. Poi dopo da lì facciamo tutte le considerazioni, poi ci sarà l'Inter, insomma, dopo valutiamo tantissime cose, però adesso credo che serva questo a questa squadra, serve assolutamente vincere.
1: Dai ragazzi, su animo, si vince a Lecce, oh vedi Ale?
20: No, vedi.
1: Piano piano arrivano anche.
20: Questo messaggio spontaneo.
1: Ecco. Lorenzo invece, visti i tempi che corrono, mi accontenterei di non subire gol.
20: Non subiamo gol e ne facciamo uno più degli altri, due, e vinciamo la partita. Già non prendere gol sarebbe un bel passaggio, un bel esercizio, ecco, quello sicuramente.
1: Anche un 1-0-0, boh, non lo so.
20: Se proprio, cioè, è l'unico risultato positivo che possiamo accettare, lo prendiamo, però vorrei qualcosina di più.
1: Servirebbe magari anche un gollettino, perché è vero che il Bologna ha subito tanti gol questo inizio di stagione, ma ne ha fatti soprattutto pochi. C'era un altro messaggio a proposito di giocatori, di singoli, di un ascoltatore che ti chiedeva su Dovbik. Aspetta che vado a recuperarlo. Eccolo qua, Francesco, che scrive: volevo chiedere a Pippo se sa qualcosa su Dovbik e quando può tornare al 100%.
20: Dovbik ha lavorato tantissimo a Casteldebole, tra terapie, allenamenti, campo, ischinetti, che finalmente è riuscito a dare continuità con un percorso di un certo tipo, e credo che questa sosta, il fatto che non sia nato in nazionale, sia rimasto a Bologna, gli abbia fatto molto bene. Secondo me adesso lui inizia a avere un tempo, 45 minuti sicuramente ce li ha. Pian piano avrà anche tutta la partita, sta lavorando molto bene e le risposte sono molto positive.
1: Quindi con fiducia per un, sì, per molto, un Dovbik. Sì, perché poi l'abbiamo detto, Pippo, cioè dalla stagione di Dovbik passa molto dell'annata tantissimo, del Bologna.
20: Tantissimo, tantissimo, anche quelli di piccoli, ma soprattutto anche dalla sua.
1: Sì, questo è innegabile. Poi sabato sera si parte sempre comunque Forza Bologna, scrive un ascoltatore. Vabbè, trasferta a Lecce si fa sempre volentieri,
20: Molto, noi abbiamo l'aereo alle 5:45, però va bene.
1: Di domenica mattina?
20: Sì, domenica mattina, poi arriviamo a Brindisi, trenino per Lecce, poi partita.
1: E poi tornate?
20: Lunedì.
1: Mamma mia, ragazzi, che cuore! Che cuore incredibile, o che incoscienza a seconda dei punti di vista.
20: L'abbiamo già fatto anche l'anno scorso, quindi conosciamo bene la trasferta.
1: Vabbè, ma non fate in tempo neanche a mangiare i pasticciotti?
20: Non so se fa una mattina, cioè fa un trasferimento all'Alfa, sì, qualcosa facciamo.
1: Dai, un pasticcio, non dico un rustico, ma almeno un pasticciotto la mattina, Pippo.
20: Sì, devo stare attento perché il 29 novembre ho un match, io quindi devo stare in peso.
1: Ho capito, ma il pasticciotto ti dà grinta ed energia, mica ti appesantisce. Te lo dico io, fidati.
20: Alle calorie di un piatto di maccheroni a ragù.
1: Ma no, ma lascia perdere, tutta impressione. Guarda, fidati, no, veramente. Cioè, lo saprò.
20: Il fatto che il pasticciotto, lo so che lo sai bene, ma io il pasticciotto se ne mangi uno, ne mangi 10 dopo, come le ciliegie.
1: Vabbè, quello è un dettaglio. Tu ne prendi uno che ti dà la carica per la partita, poi ne prendi un altro per il ritorno. Fidati, Pippo, poi ti scrivo bene da nutrizionista esperto quale sono, ti do tutte le indicazioni.
20: In tutte le diete del mondo c'è il pasticciotto.
1: Ma scherzi? Altamente consigliato, assolutamente.
20: Altamente.
1: Pippo, ti abbraccio, ci sentiamo domani.
20: A domani.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pronti adesso per dare la linea alla regia, torneremo tra pochissimo per andare a rioccuparci di Fortitudo, riprendendo il filo con i temi legati alla partita di ieri a Caserta. State con noi.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
21: Torna sabato
3: sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole in compagnia del Falò Nellaia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
25: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
26: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
27: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
28: Sì, è di là sul divano.
27: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
28: E che fa? È uguale, no?
29: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
30: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
31: Ma che meraviglia!
30: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
31: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
30: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
31: E quanto costa?
30: Meno di quello che pensi.
31: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in diretta con l'ora d'aria alle 10:41, tempo come preannunciato di occuparci di Fortitudo e della vittoria di ieri a Caserta, una vittoria sofferta, una vittoria arrivata nel finale, una vittoria che però ha lasciato comunque sensazioni positive a coach Cavina, che andiamo a sentire nel post gara in conferenza stampa.
32: E comunque non è questione di paura, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha qualità ma soprattutto ha carattere, siamo andati più di una volta sul più 10, lasciando forse qualcosa in difesa nelle situazioni soprattutto di uno contro uno. La cosa importante era vincere, ci siamo riusciti con carattere, con voglia, facendo cose anche non usuali per noi. Portiamo a casa una grande vittoria, perché, ripeto, qua non sarà facile per nessuno vincere, complimenti a Caserta. Portiamo a casa una grande vittoria perché, al di là del discorso statistico che non abbiamo, ma qualche ragazzo ha avuto una serata particolarmente difficile, ma tutti quanti, anche quelli che non hanno fatto canestro, ci hanno messo il cuore, quindi complimenti veramente tanto ai miei ragazzi, un gruppo fantastico, l'ho sempre detto. Ci sarà tempo per lavorare nei dettagli e soprattutto sulla continuità, perché a Spazio abbiamo fatto vedere ottime cose, ripeto, era da vincere, l'abbiamo vinta e ci portiamo a casa una grande vittoria.
2: Sono Umberto Di Maria di Stream Basket. Morris, tu hai tantissime rotazioni, ma Morris, diciamo, è stato uno degli uomini chiave stasera.
32: Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, tant'è che in settimana a domanda ho risposto che non è un giocatore che fa 30, certo. E stasera invece ha fatto un canestro, ma anche quando fa meno canestro è un giocatore importante per noi per tante cose. Questa sera abbiamo trovato tanti canestri da lui, però penso che soprattutto nei break che prendevamo la chiave era la difesa, lo sapevamo prima dell'inizio. Peccato, ripeto, per qualche disattenzione, poteva finire probabilmente prima per noi la partita, ovviamente. Certamente Morris è stato in attacco un giocatore importantissimo, ma fondamentale l'apporto di tutti in difesa, anche chi ha giocato meno e poco, per scelta ovviamente tattiche, visto che Caserta ha giocato tanto con quintetti bassi e quando abbiamo abbassato abbiamo trovato più fluidità in difesa.
4: Tre domande.
32: Posto?
2: Dennis, no, okay, prego. È vero che è la seconda giornata di campionato. Come hai visto, come stai vedendo, diciamo, le squadre, come vedi questo campionato secondo te?
32: È un campionato di altissima qualità, ci sono 8-9 squadre, 7 più 2 dico sempre, che possono ambire veramente alla promozione, e un gruppo di squadre anche di neopromosse come Caserta ad esempio, che ha un fattore campo importante, da grinta, animo. Abbiamo visto quello che è stato anche Ruvo la domenica scorsa, ci ha messo in grossa difficoltà al primo tempo, quindi direi un campionato non scontato, dove non sono partite scontate, ma soprattutto un campionato di grande qualità, anche con ottimi giocatori arrivati anche da leghe importanti, quindi è sicuramente un campionato che è migliorato in termini di qualità, in termini anche di equilibrio probabilmente, quindi ci sarà come sempre la lotta fino alla fine, conteranno anche questo tipo di vittoria, e infatti sono contento per questo, perché stasera è importante portarla a casa e ci siamo riusciti.
1: Così dunque Demis Cavina per quello che riguarda il post partita e l'analisi del coach Fortitudino alla luce della vittoria di ieri ottenuta contro la Juve Caserta, una partita, come detto, che la Fortitudo ha giocato a tratti bene, a tratti meno bene, stata combattuta, risolta in volata. Con tanto pathos, evidentemente, per questo finale, ma alla fine una vittoria importante sicuramente per proseguire al meglio questo inizio di stagione. Ha parlato anche Sorokas in conferenza stampa, andiamo a sentire anche lui.
5: Sì, prima di tutto vorrei dare un grande saluto a tutte e due tifoserie, perché iniziare prima della partita abbiamo sentito che si salutavano uno tra gli altri, una bella cosa, un rispetto per tutti e due, allora una bella cosa di giocare un palazzetto così. Complimenti, vado a Caserta, un bel ambiente, si respira, si gioca, è molto duro vincere qua e siamo contenti di prendere questi due punti, e qualsiasi risultato era importante oggi vincere, perché è un campo molto caldo e penso che tante squadre farà un po' di fatica qua.
4: Ciao. Tanto domande, ragazzi?
7: Sì, ciao
4: Carmelo.
7: Ciao.
4: Microfono Carmelo?
7: Sì, scusa. Volevo chiedere una griglia, un ranking di questa serie A2. Insomma, voi siete una squadra fortissima, ci sono dei risultati anche importanti, Avellino che ha battuto Rimini. Un ranking, una griglia, anche cosa, qual è il tuo pensiero sui livelli di questa serie A2? Grazie.
5: Apprezzo la domanda, ma oggi è 5 di ottobre, allora parlare di classifica è un pochino presto, come dicevo, l'esperienza fa vedere che questo campionato è molto lungo e ogni squadra può battere qualcuno, per questo siamo molto contenti per questi due punti qua, perché ripeto, penso davvero che sarà duro vincere qua anche per gli altri poi in futuro, e allora siamo contenti. Se vuoi fare risultati buoni devi guardare solo la prossima partita, per noi già oggi, domani c'è un giorno libero e da martedì si pensa subito prossima domenica che aspetta una partita contro i Rimini, che sono, sappiamo quanto sono forti, e non si può pensare più in avanti, dobbiamo pensare ogni domenica, solo così si fanno le cose poi importanti.
0: Però l'obiettivo è la promozione.
5: Assolutamente sì, non bisogna nascondere, però devi, se vuoi vincere il campionato devi vincere la prossima partita e poi continuare così in avanti.
1: Così dunque Sorokas in conferenza stampa. Beh, insomma, l'obiettivo promozione l'ha detto chiaramente, ma ci sta che in questa fase per la Fortitudo ci sia quell'idea lì, altrimenti che si gioca a fare? Questo mi sembra evidente ed è comunque una parola importanti quelle che abbiamo sentito da parte di Sorokas. Andiamo a sentire, per completare il discorso post partita, le parole di Lino Lardo in conferenza stampa, il coach di Caserta.
3: Io avrei un paio di pensieri prima di parlare della partita. Ci tenevamo tutti a dedicare la vittoria al nostro amico Peppe di Frank Bar, che veramente era un amico vero, era un amico della Juve Caserta, era un amico di tutta la comunità casertana, tutti lo conoscevano. Io sono veramente onorato di aver avuto la sua amicizia e anche il tributo che è stato dedicato a lui oggi è stato bellissimo e anche emozionante. Credo comunque che anche se non abbiamo vinto sarà orgoglioso dei suoi amici. La seconda, questa meravigliosa cornice, è stata una partita affascinante per noi, no? Che come prima partita in casa affrontivamo una società storica, una squadra chiaramente molto forte e perciò questa è stata forse la partita che forse ci sognavamo tutti col ritorno in Serie A. Parlando della partita, sono orgogliosissimo di quello che abbiamo fatto. Chiaro che abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo anche forzato loro a commettere degli errori, perciò che dire, chiaramente secondo me fisicamente abbiamo un po' patito, in qualche momento siamo stati poco lucidi, però per contrastare la loro fisicità chiaramente non era facile, però insomma alla fine abbiamo avuto l'ultimo tiro per vincere, perciò questi ragazzi oggi hanno dimostrato che di meritarsi questa categoria. Chiaramente usciamo ancora senza punti, però lavorando in questo modo dobbiamo ben sperare di essere una realtà di questo campionato. È logico che non ci regala niente nessuno, ma oggi siamo orgogliosi della partita che abbiamo fatto.
8: Lino, scusami, sì. Abbiamo dato un segnale stasera.
3: Ma no, non abbiamo bisogno di segnali veramente, noi abbiamo bisogno di crescere, sì, ma abbiamo bisogno di crescere giorno dopo giorno, partita dopo partita, adattarsi a certi. Sappiamo benissimo che abbiamo parecchi giocatori che sono esordienti in questa serie o che l'hanno sfiorata, perciò dobbiamo migliorare e anche capire, anche attraverso queste partite non possiamo accontentarci, capire che la strada è lunga e bisogna magari limitare gli errori e migliorare tante cose. Però oggi il segnale che è stata una bella partita di pallacanestro, un bel ambiente. Peccato che ci è mancato l'ultimo tiro, ma non possiamo sicuramente andare a casa soddisfatti, perché comunque abbiamo ancora 0 in classifica e perciò vuol dire abbiamo margini di miglioramento sicuramente.
9: Giusto un piccolo appunto, prima delle domande chiedo di attendere un attimo il microfono e anche di presentarsi per la diretta streaming, grazie mille, prego.
10: Coach, sono Paolo Rusciano di Officina 0823.
3: Scusa, no, parlo, non ti vedo.
10: Sì, come dicevi tu, molti ci avremmo messo la firma a vedere questo tipo di partita, cioè una partita che poteva essere vinta con il tiro di Mimmo all'ultimo secondo. Però tanti complimenti alla squadra. Volevo fare un piccolo appunto, quanti tiri liberi abbiamo sbagliato un po', forse quella è stata un po' la chiave della gara.
3: Sì, è vero, se vogliamo vedere i numeri, i dettagli, non siamo stati perfetti, ma abbiamo fatto una partita Gagliardo, una bella partita, e nei numeri i tiri liberi sono stati penalizzanti sicuramente. Non voglio dare scusanti ai miei giocatori, ma ripeto, tenere botta e tenere testa una partita del genere, una squadra del genere, fisicamente spendi energie. È vero che noi ci dobbiamo allenare giocando contro queste squadre, con la stanchezza, però molto probabilmente non eravamo così lucidissimi anche quando siamo andati sul tiro libero. Questa è una piccola cosa e anche questa la dobbiamo migliorare.
1: Abbiamo sentito allora le parole di Lino Lardo al termine del match per quello che è il commento in casa Caserta alla sconfitta di ieri dei campani contro la Fortitudo. Fortitudo che nel gruppetto delle sette squadre che sono a punteggio pieno dopo due partite, siamo ancora all'inizio ovviamente del campionato, le altre sono Livorno, Forlì, Rieti, Avellino, Pesaro e Brindisi, ancora ovviamente tutta da definire la situazione di gerarchia di questo campionato. Prossimo turno, come abbiamo detto, c'è una sfida interessante per la Fortitudo che ospita Rimini domenica alle 20:45, orario diverso rispetto al solito per esigenze televisive. C'è uno scontro al vertice tra Avellino e Forlì, c'è anche una sfida come Montecatini-Brindisi che si preannuncia parecchio interessante, considerando che Montecatini viene dalla vittoria in casa di Sassari, una vittoria maturata per lo più nel primo tempo, poi la ripresa la Dinamo ha provato a rimontare ma senza successo. Quindi campionato che alle primissime battute però già qualcosina di interessante lo sta regalando. Domani alle 19 via San Felice 103 con Alessandro Libari e con Luca Bolognesi per tutti gli approfondimenti Fortitudo, stasera invece alle 19 Black and White per invece gli approfondimenti in casa Virtus. Linea al GR adesso, GR Sport, la pubblicità, torniamo tra poco.
11: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
12: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
13: e da parte di Filippo Cotti.
11: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna, presentato da
16: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida, a Bologna, in via Dagnini 1.
11: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 10:55.
11: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
23: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
24: L'appetito vien mangiando, si dice. E allora, dopo la vittoria in Turchia e il pari che sta di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
25: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
24: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
25: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese. Quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
24: Italia-Turchia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
23: Titolare col Belgio rimasta a Coverciano in occasione della trasferta turca, subentrato contro la Francia, torna stasera dal primo minuto Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter incarna perfettamente il ritrovato spirito di squadra degli azzurri.
26: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana. Nicolò Barella è un giocatore della Nazionale Italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano non rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
23: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su 4 gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, seconda Motegi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Tennis, uno straordinario Novak Djokovic batte 2-7-1 in rimonta Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev, il tedesco numero 2 del mondo. Deve così rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. Basket, seconda di Serie A, la Virtus Bologna batte 98-89 in casa la Maxima Roma, successo interno per la BC Roma che travolge 108-70 Tortona. Venezia passa 88-82 a Trieste, Varese 85-77 a Scafati. Stasera Cantù, Udine e Verona Milano completano il turno. Prima giornata della 1 donne di volley, sabato il successo di Milano su Firenze, ieri Conegliano Cuneo 3-0, vittorie esterne al tie break per Chieri e Novara rispettivamente su Scandicci e Busto Arsizio. Talmassons passa 3-0 a Brescia, 3-1 Bergamo Macerata e Vallefoglia San Giovanni in Marignano. Ciclismo, infine, due azzurri sul podio degli europei, argento per Giulio Ciccone beffato al photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro di Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Nettuno Bologna 1.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
22: Fanno finta ma lo sanno.
18: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
22: Grazie ma no, grazie.
18: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
27: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
28: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
27: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
28: E cosa fanno?
27: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
28: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
27: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
29: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Alle 11 e 3 minuti ripartiamo con l'ora d'ario in questo lunedì mattina, lunedì 5 ottobre. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, con tanti spunti che dobbiamo ancora andare a trattare. Per esempio l'ampia pagina motori, prima la MotoGP con le voci del post Gran Premio del Giappone, poi alle 11.40 con Carlo Cavicchi l'appuntamento per quanto riguarda invece il post Gran Premio di Formula 1 a Sepang, Gran Premio del Bahrain, però vinto da Verstappen davanti a un Kimi Antonelli che inevitabilmente, con questo risultato e con Russell che non arriva a punti, si invola verso il titolo mondiale. Prima però c'è un aggiornamento che vi dobbiamo per quanto riguarda

0: appuntamento con il GR Sport qualche estratto delle parole di Roberto Mancini e Nicolò Barella in conferenza stampa. Andiamo quindi a parlare di nazionale. Ha parlato anche di Bologna e l'abbiamo sentito. Sentiamo anche naturalmente poi concetti più estesi del commissario tecnico e del vice capitano azzurro dietro Donnarumma nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Turchia.
1: Buonasera, una domanda per Mancini. È la quarta partita, sarà la quarta partita in 10 giorni, però sarà anche la partita più importante potenzialmente per il posizionamento nel girone. Allora dobbiamo aspettarci un'Italia tanto diversa per gestione delle forze, per turnover, o invece sceglierà di confermare quello che è stato il blocco Italia che si è visto da Bursa in poi?
2: Ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla prossima cambieremo, alla partita precedente cambieremo.
3: Prima a Nicolò, ciao.
4: Ciao.
3: Senti, l'hai espresso poco tempo fa anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, mi pare, il fatto che da tutto fare d'assalto adesso sei un giocatore più pensante, no? A centrocampo, curi molto la posizione, stai un po' cambiando, no? Quel modo iniziale di giocare. Se confermi questa cosa, ti completa secondo te, ti allungherà anche la carriera? E a Mancini chiedo, cosa ha rappresentato Barella 5 anni fa quando avete vinto l'Europeo? Che caratteristica aveva in quel gruppo che ha gioito da Wembley?
4: Spero mi allunghi la carriera, una cosa. No, comunque a parte gli scherzi. Sicuramente, non che sono vecchio, però un po' di partite sulle gambe ce le ho, quindi sicuramente non che ho cambiato il mio modo di giocare, però ho dovuto imparare un po' a gestire di più il mio corpo, giocando 70 partite all'anno non è facile magari avere la brillantezza che avevo magari quando avevo 23 anni, i primi anni nazionali, i primi anni di Inter, però sono ancora... Quando guardo le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più, quindi non è, magari è vero, c'è qualche, faccio probabilmente meno gol, ma perché soprattutto nel club ho magari nozioni diverse, mi viene chiesto qualcosa di diverso. Ora cercherò magari in nazionale di recuperare qualche gol che negli ultimi anni ho perso.
2: Ecco, l'ha detto bene, di recuperare qualche gol. E cosa rappresenta? Diciamo che è un debole per lui perché era giovanissimo quando l'abbiamo chiamato e quindi poi insomma per quei ragazzi lì che hanno vinto l'Europeo in quel modo lì, così, cioè, è qualcosa di speciale per loro sempre, quindi, però lui è ancora giovane e potrà dare ancora tanto alla squadra.
5: La stessa domanda per tutti e due, visto che negli ultimi 4 anni siamo ripartiti tante volte e c'è stato ottimismo anche nelle precedenti Nations, visto che la Nations l'abbiamo sempre fatta con buoni risultati, volevo chiedervi perché questa volta i tifosi, gli addetti ai lavori devono fidarsi che questa sia una ripartenza che porta lontano, cosa c'è di diverso secondo voi e anche soprattutto secondo te Nicolò, che hai vissuto anche le ultime 2 gestioni dove le speranze di ripartire c'erano, forse c'erano anche gli uomini ma mai mancato qualcosa, cosa c'è di diverso adesso?
4: Allora, sicuramente prima anche nell'intervista ho detto il mister ha sempre avuto oltre a tanti pregi, però uno dei pregi che ho sempre riconosciuto è il fatto di riuscire a far tenere da parte dei pensieri negativi alla squadra, di far vivere comunque la squadra in una sosta che è stata un po' strana, perché è una delle prime soste così lunghe che può essere un vantaggio per lavorare ma uno svantaggio per magari la stanchezza mentale dei giocatori. Determinate cose è sempre riuscito a tenerle fuori. Questo secondo me è un grandissimo merito, soprattutto per dei giocatori come me, Gigio, Basto, tutta gente che comunque in questi anni ha vissuto delle esperienze pesanti, non positive, quindi la cosa

0: lavoro che dobbiamo fare, secondo me, più di tutto è ritrovare tra di noi quell'entusiasmo che magari negli ultimi anni, con tutto quello che è successo, a volte è mancato. Quindi sicuramente questo è una cosa che il mister ci ha chiesto e in queste partite abbiamo dimostrato che abbiamo ritrovato, perché se no una partita come quella in Francia non la ribalti e soprattutto non cerchi di andare a vincerla nel finale.
1: E perché il calcio che fa questo ti dà la possibilità ai tifosi e a noi di poterti rifare dopo 3 giorni. E il tifoso, come noi, dobbiamo fidarci noi di noi stessi e tifosi di noi, quindi è proprio il calcio, che è l'essenza del calcio, è questa proprio la bellezza, anche il fatto che uno si possa fidare o spera di fidarsi e spera di gioire, questo è.
2: Ciao Roberto, buonasera. Quindi è un discorso essenzialmente di fiducia, cioè quello che diceva anche adesso Nicolò, cioè sei riuscito a trasmettere un po' di questa fiducia anche e soprattutto dopo quel primo tempo con il Belgio, e se un pochino di coraggio nel lanciare tanti ragazzi te lo ha dato per primo Burnic, che in questo stadio ti fece esordire tanti anni fa.
1: No, molto questo buono. È sicuro, perché il fatto di avermi fatto esordire quando avevo 16 anni non era così semplice allora, insomma. Quindi io penso che se un giovane ha delle qualità, ha delle caratteristiche, penso che gli vada data la possibilità. Quindi questo è quello che penso io sui ragazzi giovani, e solo così possono migliorare. Poi sul fatto di stare insieme, credo che insomma una squadra prima di vincere deve ritrovare un gruppo, deve stare bene insieme ed essere felice di trovarsi insieme, e questa credo che sia la cosa fondamentale prima di andare in campo.
3: Volevo chiedere, domani ci sarà una Turchia senza Arda, senza Barış, due campioni importanti per la Turchia, quindi questo vi sarà un vantaggio per voi? Poi anche una domanda per Barella, non c'è Hakan Çalhanoğlu per la Turchia, quindi come vede la Turchia senza Hakan? Grazie.
0: Sicuramente Hakan è un giocatore, è un campione che ho imparato prima a conoscere da avversario e poi ho avuto il piacere di avere come compagno. Penso che non debba parlare delle sue qualità, ma soprattutto penso sia un leader di questa nazionale, e sicuramente le mancherà come gli altri giocatori che non ci saranno, però ci sono altri giocatori nella Turchia che hanno tanta qualità, e soprattutto questo è uno sport di squadra, è la squadra che fa la differenza sia per noi che per loro, quindi non sarà sicuramente facile per noi, anche e soprattutto perché la Turchia è una squadra ferita dagli ultimi risultati e quindi vorrà dimostrare di poter fare ancora bene.
1: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nation League. Quindi poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
4: Sì, buonasera, volevo chiedere a Nicolò, visto che sei un intenditore di vini, siamo più con questa Italia, con questa nuova Italia, siamo più sul Vermentino o sul Cannonau?
1: Beaujolais. Sul Beaujolais, sì.
0: Sicuramente avevamo bisogno di un po' di forza, quindi del Cannonau, per ritrovare, come ho detto prima, l'entusiasmo e la fiducia, perché penso che quello sia la cosa più importante. Penso che il mister l'abbia vissuto più di noi, cioè con quell'Europeo che noi abbiamo vinto è stato il gruppo a fare la differenza. E questo deve essere, per la ripartenza, deve essere di nuovo il gruppo a fare la differenza, perché ci sono tanti buoni giocatori, tanti giocatori che nella loro carriera hanno dimostrato, tanti giovani che hanno voglia di dimostrare, però alla fine la cosa da fare è bisogna amalgamare tutto questo, e quindi la parola deve essere gruppo.
5: Voglio chiedere a tutti e due se vi è piaciuta questa lunga sosta di 2 settimane, e in particolare al CT, se ha un senso tecnico giocare di 4 partite in 10 giorni, visto che poi alla fine credo che quasi tutte le nazionali forse ne hanno giocata una di queste 4 partite con la formazione migliore.
1: No, io sì, sono stato bene con loro, benissimo. Penso che anche loro si siano divertiti, però dobbiamo chiudere in bellezza domani. Se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
0: Sì, sì, no, sono sì, son d'accordo, però non so quale sia meglio, perché ripeto, la cosa positiva è che magari hai più tempo per lavorare, per magari immagazzinare le idee del mister, per fare gruppo, però logicamente, come ho detto prima, è molto lunga e crea comunque una stanchezza. I viaggi sono lunghi, si torna tardi, magari hai solo 2 giorni per preparare una partita con la stanchezza nelle gambe, questa è una cosa che bisogna tener conto.
6: Gianluca Denino.
7: Grazie. No, al CT volevo chiedere su questo tema, quindi potenzialmente quanti giocatori potrebbe cambiare e soprattutto qual è l'errore che la sua nazionale non dovrà fare domani sera, viste le partite con la Turchia all'andata e con la Francia. Grazie.
1: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, quindi pensare questo sarebbe un errore madornale, e quindi questo è la cosa più importante, insomma, non pensare che sia una partita semplice. Noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene. E qual era l'inizio della domanda?
8: Sì,
1: cambieremo qualcosa di più rispetto alla partita tra Turchia e Francia, perché chiaramente ci sono solo 2 giorni, quindi qualcosa in più cambieremo.
9: Massimo Vitali, Resto del Carlino, le chiedo, lo sa meglio di me, 49 anni fa nel 77 lei arrivava a Casteldebole, al Bologna, è riuscito in questi giorni a trovare un po' di tempo ancora per emozionarsi? Cosa rappresenta per lei Bologna, e se Cambiaghi, che è un giocatore di Bologna, in cosa l'ha conquistata nelle 2 partite in cui ha giocato?
1: Secondo me potevo omettere gli anni che sono passati perché ne sono passati un po', sì. No, ma guarda, io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me. E su Cambiaghi, a me è sempre piaciuto Cambiaghi come giocatore, anche quando giocava nell'Empoli, che era un ragazzino, perché pensavo potesse diventare un grande esterno, quindi ci lavoriamo e penso che possa essere un giocatore molto importante per la nazionale.
10: Abbiamo sentito dunque Roberto Mancini e anche Nicolò Barella con riferimento finale del commissario tecnico a Bologna, ma anche a Cambiaghi, che come detto è nei 23 convocati per la sfida di questa sera. Vedremo se poi sarà utilizzato o meno nel corso del match, intanto però rientra appunto tra i convocati. C'è anche Ignacio, che magari potrebbe trovare primi minuti in maglia azzurra questa sera e mettere un tassello per averlo effettivamente con la nazionale italiana e non con quella brasiliana, ma vedremo, come detto, le scelte di Mancini questa sera. E adesso alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
11: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
12: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
13: E da parte di Filippo Cotti.
11: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
14: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquali Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
11: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
15: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
16: No, io lassù non ci salgo.
17: Neanche io, soffro di vertigini.
16: Manutenzioni in altezza?
18: La parola d'ordine è sicurezza.
16: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
19: Torna Sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, Caldarroste e Vin Brulè. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
22: Iperceramica.
23: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
24: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
25: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
26: Fermati, non serve andare nel panico.
25: E cosa facciamo?
26: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
25: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
26: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
25: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
27: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nuovamente in diretta con l'ora Dario alle 11:22 minuti. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo anche da notizie legate ai biglietti, visto che ne abbiamo parlato in precedenza e ci torniamo adesso su Lecce Bologna. Info biglietteria comunicata dal club salentino per quanto riguarda il settore ospiti, vendita di italiani peraltro per i residenti nella regione Emilia Romagna esclusivamente per il settore ospiti e solo se sotto scrittori del programma di fidelizzazione del Bologna, la We Are One Card per la precisione. Si parte domani dalle 10 fino alle 19 di sabato 10 ottobre, 19 euro tariffa intera, 9 euro il ridotto under 14. Ma c'è anche la biglietteria della Virtus che racchiude un bel po' di partite, quelle con Baskonia di venerdì prossimo 16 ottobre, quella con Scafati di domenica 18, quella con lo Žalgiris di mercoledì 28, quella col Beşiktaş di venerdì 30, quella con Trieste del 2 novembre, di lunedì 2 novembre, poi quella con Dubai del 6 novembre e infine Verona del 9 novembre. Sono 7 partite, biglietterie già aperte per tutte le per queste partite, con anche delle promo speciali che potete ritrovare sul sito della Virtus con tutte le informazioni al riguardo. Quindi appuntamento per queste partite, ovviamente al Paladozza, e che rappresentano per la Virtus i prossimi impegni casalinghi, non tutti naturalmente, anche se poi ci sarà il filotto di partite casalinghe che la formazione bianconera giocherà tra Eurolega e campionato, in particolare a fine mese, quando ne avrà 5 in casa di fila tra Eurolega appunto e campionato. Andiamo sulla MotoGP adesso, prossimo blocco andiamo a sentire anche Carlo Cavicchi per la Formula 1, ma noi adesso andiamo in MotoGP, perché la vittoria di Marc Marquez ieri a Motegi è stata una vittoria importante per riportarsi a meno 2 da Jorge Martin, un Marquez che è stato grande protagonista nel weekend, vittoria anche nella sprint, e adesso a meno 2 da Martin. Andiamo a sentire allora un po' di commenti al termine del Gran Premio, microfoni di Sky, partendo dal vincitore, partendo da Marc Marquez.
0: Marc avrà un miliardo di ragioni per essere contento, 2 punti dalla vetta, la sua vittoria prima 10 anni fa qui, sulla prima vittoria qui a Motegi, potrei ripetere, 10 anni, arrivano i complimenti anche di Diogo Morera, ma penso, poi la seconda Ducati 20 secondi, ma penso che tu possa essere insomma soddisfatto per come hai potuto impostare la corsa e fare un po' quello che hai voluto, come ci ha detto Dall'Igna, e poi tu ce lo confermerai, immagino.
1: Sì, no, come voluto no, perché voleva essere primo già al primo giro, ma lì no. Siamo alla MotoGP, Martina è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi è trovato meglio, ho iniziato a prenderlo, e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io, quello che è davanti gestisce il passo, quando si avvicinava un po' di più andavamo al 43 basso, e quando si allontanava andavamo al 43 mezzo, e così lì si gestiva il rischio bene.
2: Studio
3: Guido.
4: Bravissimo Marc, bravissimo, un'altra lezione. Grazie. Di guida veramente a tutto il mondo dopo la giornata di ieri, anche per come hai sfruttato questa gomma che non avevate usato mai, e forse era meglio saperlo come funzionava, ma non è questa la domanda. Volevo chiederti se in questo momento, a guardarti sembrerebbe di sì, hai nelle mani il Marquez perfetto sulla moto perfetta che Marquez vorrebbe avere.
1: Dai, la vittoria 100 da Gigi Dall'Igna, così sto divertendomi con quello che ha creato lui. Noi facciamo il 100% come staff, Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato, e mi sento bene. Ovviamente mancano 6 gare, una sarà meglio, l'altra peggio, certo. Una può piovere, l'altra no. Ma per il momento siamo lì, stiamo lottando, stiamo mettendo un po' in difficoltà Martin, che è quello che sta andando fortissimo queste ultime gare, e vediamo, piano piano, ma sempre concentrato al massimo.
4: Grazie.
3: Federico Oliverti.
5: Grazie. Ciao Marc, bravissimo. A me colpisce molto la tua condotta di gara, perché tu riesci facilmente a passare tutti gli avversari che vuoi, e poi invece che allungare sembri andare in gestione, ma poi li fai un po' riavvicinare e poi ti riallontani, li fai riavvicinare e poi li allontani. È un controllo di gara o tu porti anche, magari cerchi di indurre all'errore il tuo rivale?
1: No, ma ho capito con il passo delle dell'esperienza è che non serve vincere per 3-4 secondi, serve per vincere per un decimo, anche un millesimo, ma meglio un secondo. Provo di essere lì sempre a 0,7 un secondo, che è lì dove mi sento bene, con una distanza comoda, e quando si avvicina un po' rischio un po' di più, quando no gestisco la gara così, ma devo gestirla così. Perché spingere tutti i giri mi la sento, ma non serve.
3: Giovanni Zamagni.
6: Sì Marc, ciao, a me aveva colpito molto venerdì, dopo le prequalifiche tu hai detto qui siamo tornati alle sensazioni di Misano, no? Prima dell'Austria, quel Gran Premio, e quindi vuol dire sei partito con quella mentalità lì, cioè c'è la possibilità di fare 37 punti e l'hai fatti, ecco, questo è un aspetto che secondo me va sottolineato.
1: Sì, ho visto subito venerdì che era possibile fare 37 e ho andato per quello, l'avevo in testa, essere, fare 37 o essere molto vicino. È vero che Austria eravamo lì, ma domenica abbiamo avuto quel problema, ma oggi qui senza problemi questo abbiamo fatto una gara buona, anche facendo lavorare bene la casing e il pneumatico dietro di Austria, che qui lavorava ad un modo molto diverso.
5: Vera, se avete un'ultima domanda, altrimenti devo chiedere una cosa a Marco.
3: Vai Sandro.
5: No, vabbè, la mia non è, ma oggi l'hai fatta le flessioni di nuovo?
1: Sì, sì.
5: Ma questa è diventata un'attivazione o ormai è una routine?
1: Dipende, qui sentiva che la doveva fare, perché dai, se ti fai l'attivazione 25 minuti prima, quando, prima di metterti la tuta, quando parti in gara sei già freddo, così provo di essere più pronto all'inizio di gara, perché quando sei caldo il dolore va via.
10: Così dunque Marquez, anche con qualche retroscena che abbiamo evidentemente sentito, Jorge Martin resta leader del mondiale con però, come abbiamo detto, Marquez sempre più vicino. Sentiamo Martin ai microfoni di Sky.
5: Fai le flessioni.
1: Non posso. Magari, ma non riesco. Allora, provo ad andare in moto, basta.
5: Va bene, dai.
4: Allora, per l'incidente dell'anno scorso?
1: Sì, sì, non riesco. C'ho un male qua, là, ma va bene, non si parla di questo. Abbiamo fatto il podio.
5: Allora, tu oggi sulla carta ce l'avevi la velocità per vincere? Ti è mancato qualcosina? Però bene, comunque il posto.
1: Sì, sono molto, molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho guidato molto bene, dei giorni che ho guidato migliore. Ma è vero che con Mark non puoi fare nessun errore. Oggi, niente, ho dovuto gestire un po' di cose che erano un po' fuori del mio controllo, ma comunque sono contento, il passo fortissimo fino alla fine, ho provato a spingere fino all'ultimo giro, ma dai, lui aveva qualcosa in più per un bel secondo che ci porta avanti ancora nella lotta.
5: Sta a testa, vera?
3: Guido.
4: Jorge, guardi con grandissima fiducia, diciamo, archiviata questa gara del Giappone, ancora leader della classifica, certo con Marche che si era avvicinato, guardi con grande fiducia al prossimo appuntamento del prossimo weekend a Mandalika? Proprio per come è
1: sì,
4: fatta
1: ovvio.
4: La pista.
1: Sì, mi piace molto Mandalika, è una pista in cui ho fatto sempre bene nel passato, ma questo non vuol dire che andremo forte subito, no? Però sì che è vero che è una pista che abbiamo potenziale e mi sento un privilegio, no? Essere a questa altura di campionato lottando con Mark, penso che è incredibile, pensando dove ero un anno fa. Allora molto felice, stiamo facendo un lavorone, l'Aprilia sta andando incredibile e io mi sento bene, allora abbiamo tutto per lottare.
3: Sanchini.
2: Bravissimo Jorge, continui a fare davvero un grandissimo lavoro, bello da vedere. Tra le cose che hai dovuto gestire, che sono tra virgolette anche un filo fuori dal tuo controllo, rientra anche la gestione del consumo? Perché mi torna in mente un po' Austria, che hai dovuto comunque gestire il consumo della benzina, non vorrei che anche qua avessi avuto questa cosa qua.
1: Sì, anche qua diciamo che le gomme erano incredibili, mi sentivo molto bene, ma col consumo ho avuto un po' di problemi e niente, poi l'ultimo giro avevo paura di non arrivare al traguardo, allora per quello ho dovuto già proprio non aprire gas, quasi quasi mi prendeva Marco, ma come feeling, come guida penso che siamo veramente forti, manca poco per... Perché a me piacerebbe fare le vittorie, no? Non è che faccio secondo perché mi piace far secondo, cazzo, scusa, voglio vincere, sono qua per vincere, ma a volte non si può, sto lottando con i migliori, però dai, arriverà.
3: Federico Livetti.
5: Ultima domanda. Ciao Jorge, bravissimo. Ciao. Quando Marquez ti ha passato c'è stata una bellissima reazione da parte tua e poi ti ha portato sul verde, sei andato sul verde, sei andato largo, da lì mi sembra che hai iniziato a perdere un pochettino. Ecco, ti è rivenuta in mente la squalifica del sabato nella sprint race o sarebbe andata così comunque?
1: No, io ho provato a ripassare, ma è ovvio che appena mi ha passato ha difeso dappertutto, ma poi è vero che quando sei dietro tutto diventa molto più difficile, non riuscivo più a fermarmi da dritto e questa è una cosa che dobbiamo migliorare, perché lui sembra che riesca ad essere vicino e guidare normale, invece noi dobbiamo perdere un po' di tempo, no? E allora è un punto di miglioramento.
10: 6 Gran Premi alla fine per la MotoGP, si riparte già domenica in Indonesia, rimanendo quindi in Asia con questi due punti che Martina ha di vantaggio su Marquez, qualcosina in più su Bezzecchi che ha perso sicuramente terreno negli ultimi Gran Premi a 284, poi più indietro a Costa, Ogura e Di Gianantonio. Di Gianantonio peraltro reduce da un weekend negativo in cui ha portato a casa 0 punti ed è stato certamente un weekend non positivo per lui. Bagnaia più indietro, anche se ha chiuso l'ottavo posto, che tutto sommato per quello che è un po' gli standard di questo campionato per lui sono un risultato certamente più positivo rispetto ad altre uscite recenti. Ci torniamo poi sui temi della MotoGP anche nella mattinata di domani, a mente più fredda. Adesso la Nia invece va alla regia, pubblicità e poi con Carlo Cavicchi apriamo il capitolo Formula 1.
7: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
8: Al via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
9: E da parte di Filippo Cotti.
7: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
11: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
7: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
30: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
31: Fermati, non serve andare nel panico.
30: E cosa facciamo?
31: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
30: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
31: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
30: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
32: Amore, quanto di anticipo?
33: Zero.
32: E di interessi?
33: Zero.
32: E quanto ci pensi ancora?
33: Zero. La prendo.
34: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
35: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
34: Ti aspettiamo negli MG Store.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: L'ultima parte della nostra mattinata insieme con l'oradario la dedichiamo come sempre il lunedì post Gran Premio alla Formula 1, in particolare al Gran Premio del Bahrain che si è corso a Sepang con una partenza ritardata e non poco per il maltempo, con anche un po' di problematiche variamente assortite che sono emerse. Non ha pagato dazio Verstappen che ha vinto, non ha pagato dazio soprattutto Kimi Antonelli che chiude al secondo posto e possiamo svelare anche questo retroscena ieri sera prima della partita Virtus con Carlo Cavicchi, ci siamo messi lì a fare un po' due conti, Carlo, no? Buongiorno.
0: Certo, abbiamo già stabilito che tra poco non andremo più in chiusura di trasmissione ma andremo in apertura di trasmissione perché Kimi è veramente a un passo dal titolo, adesso soltanto una serie di situazioni cui non voglio nemmeno lontanamente pensare, a un virus,
10: no, a no, qualche no. cosa c'è cioè, tutti gli scongiuri del caso, Carlo.
0: Non c'è una ragione perché non diventi campione del mondo, anche perché si è visto ancora ieri che pur bravissimo, perché chi lo chiama bollito non ha capito nulla, ma Russell va un pelo più piano di Antonelli, gli sta davanti, quindi ieri Russell ha avuto sfortuna, si è fermato proprio alla fine, ma però perdeva tre punti o due punti, anche no, tre punti da comunque da Antonelli, quindi si allontanava in classifica, si è allontanato addirittura di 18 e questo gli compromette molto la situazione, anche perché con la rottura del motore di ieri, lui che provava a tirare avanti senza cambiare il motore, quindi senza dover partire dal fondo, rischia di doverlo fare addirittura domenica in una pista terribile come Singapore per chi parte dietro, non è Baku e non è Monza soprattutto, si parte in una pista che ci vuole molto tempo a recuperare, anche se a Singapore ci sarà un po' la minaccia ancora dei muri perché è un cittadino per quanto sia e quindi la probabilità che entrino come ieri le safety car che rappattumano potrebbe aiutare un po' chi deve inseguire per avvicinarsi alla testa, ma insomma se Antonelli non ha una serie di maledizioni concatenate è veramente molto difficile per i suoi inseguitori arrivare al titolo, dovrebbero vincere tutte le gare e Antonelli non prendere mai punti, che insomma è veramente una situazione che si può anche uscire un po' dalla scaramanzia.
10: Sì, anche perché mi pare, Carlo, evidente che come Kimi abbia il controllo della situazione, cioè non si stia minimamente facendo prendere dal, non so, dal braccino corto, no, l'ansia del risultato, roba del genere, non mi sembra niente. Proprio che esista.
0: Niente, doveva passare il suo compagno, l'ha passata, in partenza è andato in testa, ha controllato, sta facendo tutto quello che deve fare al meglio, non il minimo, fa il massimo sempre, che è qualcosa di straordinario. Ieri abbiamo visto due o tre cose che mi lasciano molto perplesso. Uno, l'intervento che la federazione ha dovuto, dovete sapere che sulle vetture di oggi c'è una parte della gestione elettronica che è obbligatoria identica per tutti, pertanto tutte le macchine hanno lo stesso sistema di software che le comanda alcune operazioni sull'elettrico e naturalmente ieri con i problemi avuti da Hamilton in partenza, un po' da Verstappen, un po' anche da Leclerc, ma soprattutto da Hamilton, si è visto che con quella pioggia c'era un problema, si è perso molto tempo a ripartire perché la federazione ha cambiato la regolazione del software su tutte le vetture. Questo mi lascia un po' perplesso perché siamo arrivati a un problema che non ci pensava probabilmente nessuno, ma oggi capita che se viene una equazione forte non si può correre, questo è abbastanza contro lo spirito delle corse in automobile e della Formula 1. Aggiungo che la Ferrari ieri ha avuto un Hamilton formidabile, straordinario, perché il suo primo stint con le gomme da asciutto, partito sul bagnato, finito là in fondo, non ha cambiato le gomme, ha fatto dei tempi, una rimonta da campionissimo qual è, però la Ferrari io continuo a non capire, cioè tu ti giochi qualche cosa in partenza, fai una scelta da furbo, da chi è dietro che deve scommettere. Tutti i tuoi compagni di rivali diretti sono con le gomme intermedie e tu scegli di partire con entrambe le vetture con le gomme azzardate. L'azzardo in genere la fa chi pensa di altrimenti non potercela fare, perché chi pensa di farcela dice ci mettiamo uguali e poi dopo vediamo, io penso di essere più forte e quindi vado. Ma soprattutto Vasseur ha spiegato che se noi pensiamo quale sia la soluzione migliore, in questo caso partire con la pista umida con le gomme da asciutto, non ne possiamo dare a un pilota sì e a uno no, perché se la scelta migliore dobbiamo darla a tutti e due. Non è così. Se tu vuoi provare a vincere, rischi di sacrificarne uno o di avvantaggiarne uno, ma fai una scelta che una delle due sia buona. Tutte e due, che se ne metti in quella maniera, se sbagli li freghi tutti e due. Io continuo a non capire questa gestione che c'è, continua a Maranello, per non fare favoritismi. In questo mondo purtroppo le corse si decidono, ma anche in bicicletta i gregari danno una mano a chi è il leader, certo. Chi è maglia rosa o chi vuole lottare per la maglia rosa. Qui non lo si fa, avranno ragione loro, ma i numeri non lo dicono.
10: Hai citato Hamilton, anche Leclerc mi sembra che nel contesto che hai descritto ha fatto una gara, insomma, forse la migliore che potesse fare ieri. Dimmi la tua però.
0: Beh, ieri Hamilton è stato straordinario, sì. Hamilton è stato straordinario, guardate che il numero di giri che ha fatto con le gomme rosse all'inizio è scelta che lui ha imposto alla squadra la scelta, perché quando gli hanno detto devi venire dentro come Leclerc che cambi le gomme, ha detto no, io sto fuori, abbiamo fatto sta scelta qui, vado avanti con questa ormai. Lì è un'autorevolezza che testimonia quanto uno si poi non a caso sette volte campione del mondo.
10: Senti, prima di salutarti Carlo, a proposito di ex campioni del mondo, ma Alonso
0: finire, dimmi. Ho spiegato anche male. Leclerc ha corso bene, ma noi vediamo il risultato finale, che li vediamo tutti attaccati perché ci sono state le safety car,
10: Vabbè, certo.
0: Il distacco era molto grande tra Hamilton e Leclerc, non dimentichiamoci questo nella lettura, perché uno vede il risultato finale, li vede in fila,
10: ma è condizionato dalla safety car. Certo,
0: ma
10: assolutamente.
0: Se no, il distacco che Hamilton aveva dato a Leclerc era altissimo.
10: Sì, assolutamente. Senti, due parole su Alonso, che non ne vuole sapere di tornare, di appendere il casco al chiodo.
0: Alonso ha fatto una bellissima gara ieri, come nei suoi giorni migliori, con quella macchina che ieri era meno macchinaccia, perché anche in qualifica Stroll ha fatto praticamente il suo tempo, quindi meno macchinaccia del solito, pista che Alonso conosce, perché guardate che una cosa che a pochi è sfuggito, prima fila del Gran Premio a Sepang del Bahrain, ma in Malesia, e la prima fila era fatta da due piloti, Verstappen e Hamilton, che avevano già corso lì, sì. E Alonso, che aveva già corso, ha fatto una grande gara, notiamo queste cose perché sfuggono un po'.
10: 9 anni dopo è tornata in Malesia la Formula 1, cioè è passato un po' di tempo anche.
0: No, ma non ci corriamo dalla vittoria di Verstappen, che era il 2016-2017.
10: Insomma, sì, una decina d'anni che non si correva, quello aiuta a aver conosciuto.
0: Nessuno, c'erano certo. Corsi pochissimi, Alonso,
10: sì, i veterani.
0: Hamilton. Quindi non è casuale quando si va a leggere poi com'è che la pole erano in prima fila quei due, c'è anche un motivo.
10: Sì.
0: Una spiegazione in più, oltre al loro grande valore. Poi Alonso ieri si è scatenato anche nella polemica contro la Ferrari, ovviamente, perché ha detto la federazione, perché ha visto che Hamilton si era fermato, ha bloccato tutto per non farlo andare fuori, e si capitava un altro, insomma, le sue stilettate Alonso non le risparmia mai, da grande vecchio qual è.
10: Caro Carlo, ti saluto, ti ringrazio, ci risentiamo ovviamente per il prossimo Gran Premio, cioè il lunedì prossimo dopo Singapore.
0: Ci vediamo, ci sentiamo.
10: Grazie, grazie mille a Carlo Cavicchi. Oh, tra l'altro la notizia del giorno è che Valtteri Bottas sta andando in bicicletta in Singapore, sono 350 km, quindi si fa una passeggiata di salute prima di raggiungere Singapore, dove Kimi Antonelli vorrà fare ancora meglio rispetto a quanto fatto nel weekend, come ha detto lui stesso a fine Gran Premio, ai microfoni dei colleghi di Sky, lo andiamo a sentire.
2: Era una gara trappola per te oggi, avevi, credo tu fossi uno di quelli che aveva tanto da perdere, pensi di averla gestita nel miglior modo possibile, sei soddisfatto?
3: Sì, credo che oggi ho massimizzato quello che la performance, non avevamo il passo di Max sicuramente, sul bagnato andavamo bene, anche se alla fine ho iniziato a far fatica con i bloccaggi, però credo che sul bagnato andavo bene, però sull'asciutto ci mancava rispetto a Max, ci mancava, però devo dire che P2 era il massimo che potessimo fare oggi.
2: Ma adesso ti chiedo una cosa, faresti un comparison, pacchetto nuovo, pacchetto vecchio?
3: Questa è una risposta che mi piacerebbe darmi il prima possibile, sicuramente si vedrà se si potrà fare il comparison a Singapore con il pacchetto, il team sta lavorando per vedere se si può fare in primis e poi in caso si possa fare lo faremo probabilmente in FP1 e vedremo quale andrà meglio, però devo dire che per me a Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque è una pista con asfalto nuovo e anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
10: Queste le parole di Kimi Antonelli. Andiamo anche a celebrare Max Verstappen, vincitore del Gran Premio, esattamente come nell'ultima edizione in Malesia, sul circuito di Sepang nel 2017.
2: What does this victory mean?
4: Cosa significa questa vittoria, specialmente per te personalmente, però anche per tutto il team, la prima vittoria come veri costruttori? Beh, è ovviamente molto speciale costruire il nostro motore e vincere già la prima stagione, credo che debba essere qualcosa che ci rende molto fieri del lavoro che abbiamo svolto. È stata un'annata piuttosto difficile per noi in certi momenti, però nelle ultime gare stiamo tirando fuori una nuova forza e vincere una gara era l'obiettivo per quello che abbiamo fatto ultimamente e ora l'abbiamo raggiunto, era incredibile. Può essere un protagonista dell'ultima gara della stagione? Beh, non siamo in lotta per il campionato, quindi non significa se arriviamo secondi, terzi, quarti, quinti o sesti, non è il mio obiettivo quello. Quello che è positivo quantomeno è che siamo in tendenza positiva, stiamo andando sempre meglio e stiamo anche imparando molto per l'anno prossimo.
10: Così dunque Verstappen, andiamo a chiudere la raffica di voci post Gran Premio del Bahrain con le due Ferrari, Hamilton prima e Leclerc poi.
4: Spero che non ci siano troppe chiacchiere negative dopo questa gara. Abbiamo portato a casa comunque dei buoni punti, terzo e quarto posto. Credo che alla fine oggi, da una parte del mio cuore sento il dolore perché penso che avessimo il potenziale per poter lottare per la vittoria oggi. Credo che la macchina mi abbia dato le sensazioni grandiose, quindi penso che se avessimo scelto l'intermedia all'inizio penso che avremmo potuto lottare con Max davanti, e poi con quella strategia che abbiamo fatto dopo con i pit stop penso che quantomeno saremmo potuti arrivare secondi, però andremo via da questo circuito e sicuramente dovremmo fare una gran bella discussione per cercare di capire come possiamo fare meglio la prossima volta. È stato doloroso. L'esperienza è stata dolorosa. Penso che da parte mia sono entrato in così a box, ho guardato l'asfalto, mi sto ancora bagnato, poi sono andato al muretto guardando la pista, ho detto ma è ancora bagnata. La gara veniva posticipata e normalmente avrebbe dovuto asciugarsi la pista, però c'erano tanti schizzi anche sulla griglia e mi dicevo sono sicuro che si asciugherà, però vedo che è ancora bagnata e il consiglio era quello di passare al gomme d'asciutto e pensavano che anche Max avrebbe buttato il gomme d'asciutto e quindi pensavo che fosse asciutto giusto, ma invece è andata al contrario, quando ci siamo accorti era troppo tardi. E mantenere la macchina in pista è stato davvero duro dopo quella scelta. Però il team ha fatto un ottimo lavoro con i pit stop, i meccanici hanno fatto un lavoro fantastico dopo quell'errore iniziale. Abbiamo fatto anche tutte le scelte giuste, anche i pit stop sulle tempistiche, e la strategia dopo quel momento è stata buona, per cui abbiamo dovuto reagire. Io ero dietro un minuto, ho concluso al terzo posto, davvero fantastico, e sono molto grato di questo.
1: Diversificare è sempre la scelta più safe, ma è anche vero che in quelle condizioni sicuramente uno dei due ha una gara bruttissima e l'altro una gara, cioè una scelta è sbagliatissima, una scelta è buonissima, perché non c'è via di mezzo in queste situazioni. Pensavamo di aver fatto la scelta giusta, infatti penso che la maggior parte della griglia, 13 macchine più o meno, eravano con le slick. Penso che abbiamo giudicato male, sicuramente però ci sono dei team che consistentemente fanno scelte più azzeccate in quelle condizioni, penso particolarmente alla Red Bull, e su quello noi dobbiamo fare un passo avanti. Dopo, detto tutto ciò, penso che tutto quello che poteva andare sbagliatamente nella prima parte di gara è andato sbagliatamente, ma tutto quello che poteva andare al meglio nella seconda parte è andato al meglio, e detto tutto ciò penso che meglio di terzo quarto oggi non penso che era possibile, anche in una gara normale. Dopo sì, è stata una gara un po' più sudata di quello che avrei voluta, però il risultato finale è quello che ci meritavamo.
2: Visto che ne avete avuto un assaggio, pensi che queste monoposto possano essere guidate sul bagnato? Visto anche quello, tutto quello che è successo all'inizio, che vi ha anche coinvolto?
1: Sicuramente ci sono dei rischi che possono essere guidate, sì. Ci sono dei rischi che per noi, quello che non ci piace, penso a tutti i piloti, è che ci sono delle situazioni in cui noi non abbiamo il controllo della macchina e della potenza che riceviamo dalla power unit.
10: Così dunque Leclerc a chiudere la puntata di oggi dell'Ora d'Ario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Vi ricordo poi l'appuntamento questa sera alle 19 con Black and White, domani invece alle 19 di San Felice 103, quindi approfondimenti sulla Virtus e domani sulla Fortitudo. Noi torniamo domattina alle 8.30 con l'Ora d'Ario. Ciao a tutti e buona giornata.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
6: Gara ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che insiste,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11:58.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal conto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: iperceramica.
4: Chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
5: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
19: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno.

0: 022, oggi è giornata di nazionale con il weekend che è trascorso, no? Con il ritiro della nazionale tra Casteldebole, giri anche attorno al Dallara, e allora ne parlavo volentieri come ogni lunedì con il nostro Pepe Anaclerio. Buongiorno Pepe.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora Pepe, ha parlato Mancini, che lo faccio, lo recupero anche dopo, perché verso il finale della conferenza ha parlato anche di Cambiaghi, che oggi potrebbe anche giocare, tornare tra i titolari dopo aver riposato, non convocato nell'ultima partita contro la Francia, in un assetto che cambia. E queste quattro partite in 10 giorni che hanno un po' cambiato anche il volto del campionato. A te piace sta pausa lunga?
1: No, assolutamente no.
0: Nessuno. Un po' a nessuno.
1: Troppo lunga.
0: Ha condizionato anche un po', forse qualche scelta sulle panchine, è saltata anche la panchina di questa. Insomma, dopo solo 5 giornate di campionato, alla fine 3 panchine su 20 sono saltate.
1: Ma questo non lo so, se ha inciso sull'esonero all'ultimo, quello dell'allenatore del Parma. Di sicuro c'è stato magari appunto più tempo per riflettere, per, come poi hanno spiegato a Parma, parlarsi, quindi sono giunti a quella conclusione. Però immagino che qualche problema c'era già prima, no? Le spiegazioni sono state tipo poi le nostre, quando capisci, poi non sai se farai bene o male, ma che non è più il caso di andare avanti, cambi l'allenatore. Però non credo che abbia inciso questa sosta, che rompe le scatole un po' a noi che amiamo il calcio, e soprattutto il Bologna, che comunque sia 3 settimane sono tante. Fortunatamente, dai, vediamo la luce, c'è l'Italia stasera qua. Io sono privilegiato perché prima tu sei passato a trovarmi, io ho già sentito l'inno perché stanno facendo le prove, quindi io sento tutto e vedo tutto in anticipo, essendo qua di fronte alla Torre Maratona. E speriamo di continuare con la nazionale, anche se noi passiamo sempre, non abbiamo un equilibrio in generale, insomma, sembra che adesso abbiamo risolto tutti i problemi con l'Italia. Abbiamo fatto 2 partite fatte bene, speriamo di continuare, dai. Questo è l'auspicio, l'augurio, perché comunque abbiamo un giocatore, 2 anzi, Pessina, ma Cambiaghi, che per me col Belgio ha fatto bene, ha fatto il suo, è stato uno dei più positivi. Secondo me stasera è probabile proprio i tocchi, perché siamo a Bologna, contano anche queste cose, ha fatto bene la prima, le altre 2 le ha saltate, quindi mi aspetto che giochi.
0: Ok, poi per quanto riguarda invece Bologna, c'è una notizia, le 2 notizie sono di ieri in realtà, una vabbè amichevole a porte chiuse con l'Ascoli, cade Bologna, sono cadute anche altre, tanti giocatori che mancavano, e fin qui ok. Si rompe il crociato Dallinga, e non è una bella notizia, e Casale prolunga di 1 anno, ma spalmandosi fondamentalmente il contratto per 3 anni anziché 2, quindi abbattendo un pochino l'incidenza del suo ingaggio, e quindi anche un bel gesto, dai, del calciatore nei confronti, in questo caso, della società, che abbatte un po' l'impatto, no, dell'ingaggio di Casale anno per anno. E da dove posso partire? Beh, intanto dal discorso Holm, che è un po' più vecchio. L'arrivo di Darmian, che ancora non è ufficializzato, ti convince come giocatore? È la scelta giusta per te per sostituire Holm?
1: Ma sai, non è che ci siano altre possibilità. Abbiamo un giocatore che ovviamente c'è anche a discutere il giocatore, perché quello che ha fatto la storia parla per lui. Ovviamente quando prendi uno svincolato che magari con qualche anno, insomma, sulle spalle, nel senso carriera sta per finire, ci sono dei dubbi sulla condizione fisica, ma Bologna ha fatto bene a innanzitutto, adesso almeno se diventa ufficiale, dobbiamo sostituire Holm per forza, quindi per me è quello al momento la piazza tra gli svincolati, quello secondo me che fa più al nostro caso. Ci sono molte altre alternative, poi ovviamente il campo ci dirà se la scelta è giusta o no, ma ci sono state delle emergenze, si fanno delle scelte, e dopo ovviamente star qui a discutere del Miami mi sembra malacolia. Poi dopo capiremo se sta bene, ma credo che così per fisico, per come ha basato la sua carriera sulla corsa, sull'essere professionista esemplare, secondo me da questo punto di vista non avremo problemi con lui.
0: Ci sta. E vabbè, sul discorso di Casale pensi che con un assetto a 3 come quello che sta provando.

0: Ando, no? 3-5 come vuoi tu, come quello che sta provando a impostare Paladino per il Bologna, possa ritrovare un po'.
1: Dimmi. No, sicuramente più sarebbe per caratteristiche più a suo agio, perché poi se dovesse fare il centrale dei tre, quindi per caratteristiche, sappiamo che non è velocissimo, a campo aperto fa fatica, di sicuro se con questo modo di giocare. E soprattutto se fai il centrale, perché comunque lì devi dare copertura, fai un libro, insomma, è ovvio che sono termini vecchi, ma a me piace il vecchio. Si mette alle spalle le due, magari vanno a prendere il giocatore che hanno sempre da prendere, lui lo limiti in quello, perché sappiamo che se lo mandi a campo aperto fa fatica, quindi sicuramente potrebbe tornare utile, perché comunque alla fine abbiamo bisogno di tutti, quindi è un giocatore nostro. E sicuramente rispetto al modo che aveva di interpretare il calcio a livello difensivo italiano, se Paladino dovesse scegliere con giocatori che ha a disposizione di rimanere un attimino più basso in questo senso, in questa direzione, Casale lo fa giocare centrale dei tre, per me ovviamente può tornare utile in questo senso.
0: Ci sta. Nel frattempo, nell'amichevole appunto che dicevamo persa con l'Ascoli in casa, signor Solini, ma tu pensi che riuscirà a trovare Paladino la quadra per mettere in campo tutti, quindi Bernardeschi, Orsolini insieme, e poi vediamo chi davanti, insomma tutti speriamo che Dobbik in queste 3 settimane abbia recuperato parte di quella condizione che ancora gli manca per poter partire dal primo minuto?
1: Per me, io lo dico da sempre, che Orsolini e Bernardeschi per caratteristiche possono giocare tranquillamente assieme, perché mentre Orsolini è un attaccante esterno e sa fare quello lì e basta, ma lo fa benissimo. Invece Bernardeschi lo dimostra, poi che va in giro, cioè la posizione di un calciatore iniziale è solo punto iniziale, dopo Bernardeschi vediamo che si va a prendere la posizione lui, va, svaria per tutte le zone del campo, può giocare tutto punto, per me può fare il centrocampista, ovviamente con più qualità offensive, ma poi lui dà una mano anche dietro, quindi assolutamente, ma anche Cambiaghi stesso, secondo me proprio giocando adesso a 3, che poi a 5, dipende anche dagli avversari, quanto tu costringi gli altri a difendersi e viceversa, anche Cambiaghi può fare anche il quinto in certe partite, se Cambiaghi è uno che tutta la fascia la fa, quindi sta l'allenatore, ovviamente speriamo che Paladino ci riesca a trovare il modulo giusto con adatte alle caratteristiche che hanno i giocatori a disposizione, poi è sempre quello il segreto, convincerli, entrare nella testa loro, motivarli, questo è, spero che Paladino ci riesca, perché per me nel calcio, soprattutto moderno, quando ci sono tanti giocatori, anche tanti nazionali, è l'aspetto più importante rispetto a tanti altri insomma, aspetti che sono ovviamente utili, moduli, parliamo tanto, ma entrare nella testa del giocatore, convincerli a fare determinati ruoli è la cosa più difficile. Secondo me Paladino, mi dicono che ha queste caratteristiche, parla molto con i ragazzi, l'augurio che ci riesca.
0: Senti, ritorno un po' sulla nazionale, ti ha convinto questo, insomma, convocazione, tanti giocatori, no? Tanto turnover, ne abbiamo visti tanti, secondo te Mancini riesce a trovare un po'? Cioè, ci ha fatto vedere un'Italia che ha ritrovato un po' di smalto che aveva perso, bellissima la partita con la Turchia, bella però anche quella con la Francia. Ci credi un po' in questo nuovo ciclo? Ti ha fatto un po', ti ha tolto qualche riserva? O è presto?
1: No, è presto, perché l'ho detto prima, sai, non dobbiamo, sappiamo che cosa abbiamo passato in questi anni con la nazionale, però poi mi aggrappo al fatto che l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere un europeo e a far giocare bene l'Italia è stato Mancini, quindi conosce bene, l'ultimo lui, che poi è chiaro che anche con lui non siamo andati ai mondiali, e poi abbiamo visto però che non ci siamo andati purtroppo anche con altri allenatori, quindi evidentemente il problema non sta all'allenatore, ma lui di sicuro, sappiamo adesso i problemi che ci sono in federazione, quello che sta accadendo, che è grottesco, è veramente tutto l'italiana che rischiamo appunto con miseramento di Malagò, vabbè, e incide, quindi vuol dire che la nazionale ha problemi ben più grossi dall'allenatore, però lui è la persona che è riuscito in un momento complicato, quando arrivò e poi vincemmo l'europeo, usò le stesse parole, disse che lui voleva vincere, tutti l'hanno preso per matto, con quella nazionale ci è riuscito, sembra che a parte l'inizio col Belgio che è stato un po' primo tempo soprattutto, ma non si poteva secondo me pretendere molto di più. Adesso sembra che non sia stato un distacco, sembra che stia proseguendo su quella strada. La nazionale con la Francia ovviamente fa fatica a tutti, dopo il portiere Donnarumma ce l'abbiamo noi, meno male, perché il portiere conta e noi ne sappiamo qualcosa a Bologna nell'ultimo periodo, ma mi sembra che la strada sia quella giusta. Però poi sai, è molto presto per essere definitivi. Io credo che il Mancio sappia quello che fa con la nazionale. Poi come CT secondo me lui è perfetto, perché secondo me è uno proprio bravo anche a infondere fiducia nei giocatori, lo dicono anche gli stessi, quindi sì. Io sono ottimista che comunque possiamo riprendersi, dai, però è ancora molto presto.
0: Ci sta, comunque bella risposta di Bologna in generale, perché credo siano, forse Dario lo sa, 27.000, Dario, i biglietti venduti più o meno, 27.000 è un bel numero.
1: Ho letto 24 stamattina.
0: 24 avevi letto?
1: Stamattina ho letto da qualche parte, poi non so se...
0: Allora speriamo di arrivare a 27.000, sarebbe una bella risposta di Bologna comunque per una partita nazionale che poi alla fine, guardati i prezzi, in effetti non erano proprio a buon mercato, quindi comunque si fanno pagare, ci sta, è una partita ufficiale di Nations League, tra l'altro una bella partita tra Italia e Turchia. E però risponde bene una città che insomma di calcio si nutre, lo sappiamo qualcosa.
1: Sì, sì, ma sai, anche se fossero 25.000, tagliare la testa al toro sono tanti, però comunque sì, è vero che partita ufficiale Nations League, ma comunque dai, non è partita per i mondiali, cose ben più importanti, quindi 25.000 sono tanti comunque di lunedì, insomma dai, Bologna piace il calcio, lo so benissimo, la fame che ha questa città di calcio, quindi anche stasera risponde bene la nostra città.
0: Va bene, tu tieni la serata aperta immagino.
1: Ma no, io la chiudo. Quando, no, nel senso che io quando c'è Bologna la tengo aperto fino all'ultimo. Stasera invece, perché ho già assistito a partite con la nazionale, e io quando sono le 7:30 vado a casa, ma la guardo a casa, non vado neanche dentro, perché sinceramente sono molto onesto, faccio il tifo ovviamente, ma non mi appassiona più di tanto andare dentro stasera. Me la guardo a casa.
0: Lo capisco. Senti Pepe, ci sentiamo lunedì. Dove? Oh, vediamo. Trasferta a Lecce. Vabbè, l'ultima volta a Lecce siamo andati insieme, questa volta no.
1: Rimaniamo qua. Insieme, non solo allo stadio, siamo stati bene, dai, abbiamo fatto qualche giorno vacanza.
0: Non vi ci andiamo un po' lì, vediamo se questa magari può essere la volta giusta.
1: Bisogna sfatare questo tabù e bisogna poi cominciare a vincere. Beh, comunque sì, dai, facciamo tante chiacchiere, ma è quello che ci serve per poi ripartire.
0: Sono d'accordo e speriamo lunedì di commentare una bella vittoria, dai, poi vediamo.
1: Speriamo.
0: Dai. Grande Pepe, grazie della compagnia, un abbraccio grande. Grazie a Pepe e a Claire, adesso andiamo un attimo in pausa e poi torniamo subito.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Ho una sorpresa.
6: Un viaggio?
5: No, ho chiamato Polisi.
6: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
5: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
6: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no.
9: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
10: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di Poste di tutta Europa con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
11: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
12: Oh no! Ho gli pneumatici a terra.
13: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci ritrovati, i vostri messaggi al 366-402-4022. Questo è Mezzogiorno Rossoblu e parliamo un po' di cose. E intanto ripartiamo dalle notizie sul Bologna. Quella di Dalling è un grande dispiacere. Io non ho ancora visto se ci sono novità sull'entità poi dell'infortunio e quindi capire anche un po' di che tipo di rottura si parla. Sapete che può cambiare, no? Se è un distaccamento totale, parziale, insomma, da questo punto di vista, dopo magari durante la pubblicità vedo se ci sono degli aggiornamenti, però è una brutta notizia per tutti, soprattutto per il ragazzo, poi ovviamente anche per il Bologna, di conseguenza, perché è ovvio che era andato per trovare spazio a giocare, una cosa così proprio non ci voleva. Quindi diciamo che questa pausa, lui che non è andato via con la nazionale, però insomma ha tolto 2 giocatori fondamentalmente a Bologna in maniera un po' così. Se ci mettiamo anche che l'altro, Raimondo, ha questo problema al tallone con questa infiammazione che tra l'altro il tallone molesta, quindi dovrà stare a riposo per bene per farsela passare, incominciano a diventare un po' tantini. Vabbè, questa è una. Quella di Casale, che ha dato un po' su ho letto che c'è gente che non si capacita della cosa. Niente ragazzi, fondamentalmente si è spalmato l'ingaggio su un anno in più e quindi abbatte un po' l'impatto del proprio ingaggio sulle casse, e questa è anche una buona notizia perché comunque lui aveva un ingaggio abbastanza alto, non sta trovando spazio, quest'anno addirittura era in uscita, poi non è uscito e quindi comunque è sceso a compromessi e credo che abbiano trovato un compromesso utile. Utile anche per il mercato suo, perché magari con un ingaggio un po' più basso può diventare più appetibile anche per squadre che magari devono completare la rosa per prestiti, insomma si vedrà. Quindi direi che tutto sommato non è nulla di strano, anzi è una buona notizia. Sempre sul filone delle buone o cattive notizie, ecco, la sconfitta nel test amichevole con l'Ascoli non è una bella notizia, perché comunque anche perdere delle partitelle non aiuta. Già la prestagione del Bologna non è stata entusiasmante dal punto di vista dei risultati, e poi qualcosa si è visto anche in campo, no? Nelle partite ufficiali, nell'avvio del Bologna, quindi bisognerebbe cercare di invertire la rotta. Vediamo se Lecce può dare una chance in questo senso. Nel frattempo attendiamo ancora su Darmian, perché ancora l'ufficialità non c'è, lui è in prova. Direi che alla fine si dovrebbe arrivare verso una chiusura del cerchio per un ragazzo che, comunque l'abbiamo già parlato, fondamentalmente mette a disposizione qualità, perché ce l'ha, esperienza. Bisogna capire soltanto quanto dal punto di vista fisico gli manca per poter essere a servizio, ecco, che questa è un po' la domanda. Evidentemente le scelte interne, con il passaggio di un ragazzo della primavera a tempo pieno con la prima squadra, non ha convinto. Il nome di Negri, Matte, ovviamente è stato accostato spesso a quel ruolo, però probabilmente è uno dei ragazzi che invece deve continuare. Io da questo punto di vista sono anche abbastanza d'accordo. Un percorso comunque con i ragazzi e fare il salto subito non è per tutti. Questa non è una bocciatura, magari avrebbe fatto da Dio, però secondo me ci può anche stare pensare di poter andare avanti così, e alla fine si aggiungerà Darmian, che può fare anche il doppio ruolo, da questo punto di vista può dare un po' di garanzie. Bene, per il resto direi che nulla si muove, se non che appunto c'è stata una anche belle immagini dell'arrivo della nazionale a Casteldebole, e questo non è male, secondo me fa sempre piacere, anche vederli giocare al Dallara comunque fa piacere, in un Dallara dove Cucinella ha proposto il proprio progetto per il futuro, che non mi dispiace. È una situazione abbastanza complicata da realizzare, però è un progetto secondo me vicino a quello che tutti credo si possano auspicare, no? Un bellissimo quartiere nel quartiere, lo chiamerei, dove il Dallara preserva la propria bellezza, no? Quindi secondo me è una buona idea, certo che metterla a terra poi diventa difficile. Però incominciano ad arrivare degli spunti per il Dallara che potrebbe essere un domani, secondo me è un bel inizio per poter lavorare verso quella direzione. Vi ripeto, più idee vengono fuori, sicuramente non guastano, poi vedremo quello che sarà. Sul fronte stadio novità non ce ne sono più, adesso ci sarà un periodo, qualche mesetto, per recuperare, eventualmente provare a recuperare quei soci e quindi di conseguenza quei fondi che mancano per completare eventualmente il necessario. È evidente che un altro aspetto però fondamentale, questo ne abbiamo parlato anche mi sembra venerdì, salutandoci, riguarda comunque la certezza del costo, senza avere delle grandi sorprese. È evidente che da questo punto di vista comunque, per esempio, il Palazzo in Fiera, l'Arena, da garanzie, perché non ci sono stati grandi squilibri dal punto di vista dei preventivi e dei costi finali, però per quello che si deve realizzare poi in fiera e quelle che sono le caratteristiche dell'impianto che sarà eventualmente o che potrebbe essere, è ovvio che ci sono quei due dettagli del campo che si ritrae e del tetto che si potrebbe chiudere completamente, che comunque possono portare un'indeterminatezza del costo finale, quindi quello va preventivato bene per capire poi di che cosa si parla, no? Senza grandi sorprese, quella è la priorità, poi da lì si vedrà. I vostri messaggi partono da qui. Grazie mille, anch'io non vedo l'ora che arrivi la partita di domenica. Siamo tutti quanti un po' a digiuno e in astinenza, avevamo appena rotto il ghiaccio e poi ci hanno lasciato a mollo per 3 settimane, forse un po' lunghe. Ciao, anche Mancini come paladino parla molto con i giocatori, ne ha chiamati tanti, così ha parlato una volta sola, ci può stare secondo te? Ma no, ne ha chiamati tanti perché hanno giocato 4 partite in 10 giorni e quindi hai visto quanto turnover hanno fatto, e mi sembra l'unica cosa plausibile. Cioè, ci sono tanti giocatori anche nelle altre nazionali, ho visto Joshua che ieri tra l'altro ha segnato, porta vuota, però nella vittoria dell'Olanda contro la Serbia mi sembra, e anche lui ha ritrovato un attimo un po' di spazio in una nazionale dove non ne ha trovato tantissimo, e quindi un po' tutte si sono dovute arrangiare allargando moltissimo lo spettro delle convocazioni. Ne ha beneficiata anche Bologna, per esempio, con Pessina, con Cambiaghi, anche se forse ve lo faccio ascoltare al prossimo blocco, perché adesso 10 minuti sono un po' troppo lunghi, ho perso il filo, e anche se ne ha parlato Mancini in chiave positiva. Ora non so quanto continuerà in questa direzione, ma sembra, ecco la metterei così, per come l'ha buttata lì Mancini, insomma le carte le ha tutte Cambiaghi in mano, quindi starà a lui convincere o confermare a Mancini, vediamo come la vedete voi, le idee che si è fatto sul suo conto, no? Direi che questa stagione, da questo punto di vista, Cambiaghi ha dato una gran mano, perché la partenza di Rowe lo rende sicuramente meno bloccato, meno chiuso, fa bene comunque a lui e a tutti pensare che comunque Cambiaghi possa essere visto da fuori in questa maniera qua. Tra l'altro Mancini, che a qualcuno non è andato tanto giù, comunque è centrato molto, ne parlavo con Luca Pinkerle ieri sera, non solo calcio, nella scelta di Bologna come una delle quattro tappe per queste partite, l'ha voluta molto e insomma ci sta dando una mano, un po' con Pessina, un po' con Cambiaghi, un po' col passaggio al Dall'Ara, direi che siano delle cose che insomma fanno bene, quindi da questo punto di vista, ovviamente dal punto di vista proprio egoistico, bravo Mancini. Ecco, questa era una domanda invece a proposito del loft di Cucinella, va bene. E poi il manto del Dall'Ara come sta? È da tanto che non lo vediamo, dici tu. Il manto del Dall'Ara da quell'alluvione ha un po' accusato il colpo, senza dubbio. E sono equilibri difficili, e bisogna cercare di ripristinarli nel miglior modo possibile. Casale spalmando l'ingaggio diventa più appetibile anche solo per un prestito. La gente evidentemente pensa che Sartori sia nato il giorno dello cosa vuoi che ti dica? C'è questa tendenza qua, sì, però direi che è stata un'ottima notizia, ripeto, intanto abbatti un costo, parte di un costo, e in secondo luogo sì, probabilmente crei anche un po' più di opportunità, senza dubbio, quindi al di là di tutti commenti, però fa parte del mondo, poi ognuno deve, per carità, non è che dobbiamo metterci, però in effetti la vedo come te, mettiamola così non andiamo a girarci troppo intorno. Ciao Freddy, sono preoccupato. Bene, se la squadra dove gioca Dallinga lo rimanda a Bologna, Stefano da Imola, non lo so se lo vogliono far curare a Bologna o lo curano lì, non ne ho idea. Tra l'altro non so neanche se decida il Bologna in questo caso, non so come funzioni, sai, non lo so, essendo di proprietà del Bologna devo dire la verità, tu lo sai Dario come funzionano queste cose? Cioè il Bologna può decidere se riportarlo qua e curarlo lui?
18: Dipende dal contratto.
0: Dipende un po' dall'accordo. Secondo me, teniamo un pochino gli occhi monitorati, tanto ci interessa. Secondo me farà tutto lì. Con l'ok ovviamente del Bologna, che controllerà insieme allo staff medico tutto l'iter, no? Penso. Però vediamo. Rinnovo Casale, realtà, perché? Con ingaggio ridotto spero, se no no sense. Sì, te l'abbiamo spiegato prima, e non ritornerei tanto sulla questione, sapendo che per Casale, tra l'altro, si apre uno scenario diverso, con un assetto diverso. Sicuramente, se non deve coprire 40 metri, per me lui si trova un po' più a suo agio. Questo discorso lo faccio anche per Vitic, anche se con l'arrivo di Palladino abbiamo visto anche, per esempio un giocatore Teat, che poi alla fine seguiva Uomo, se non ricordo male, devo rivedere, non mi ricordo più chi seguiva il palleggiatore, però mi sembrava il Play, e andava a prenderlo esattamente come faceva poi Italiano, addirittura nella tre quarti offensiva, se c'era bisogno di salire fino a lì, quindi comunque bisogna vedere un po' come Palladino interpreterà questo eventuale 3-4-2-1 che sarà, e poi capire se in un assetto un po' più statico e meno dinamico, con meno metri, ecco, da coprire alle spalle, magari anche Casale può beneficiare un po' di questo. Tra l'altro, lui è stato l'unico ad aver lavorato per questi mesi con ciao Darione, con Palladino, perché gli altri quattro sono andati via, seppur due sono tornati, e ovviamente è tornato Elland ed è tornato anche Eggem, che rimediando quella squalifica per il rosso diretto procurato con la propria nazionale, a quel punto torna, e almeno Palladino avrà tre giocatori con cui provare a fare un po' il lavoro. Detto come va detta, stavo guardando se arrivavano delle ansie piccoline. No, questo non riguarda Bologna. E per il resto, ieri è stata una bella giornata, tra l'altro, ecco che lo volevo dire, me ne sono dimenticato, bella vittoria della Virtus, divertente, in casa al Paladozza, e su una partita che è andata avanti un po' a sprazzi, direi. Bella vittoria della Fortitudo col brivido finale, quella rimessa di Fantinelli dove c'è stato un malinteso con Sorokas, mettiamola così, o comunque un po' di complicità dell'uno e dell'altro, in ogni caso, che hanno lasciato l'ultimo tiro a Caserta, che poteva costare anche caro. Ciò detto, una vittoria non scontata, fuori casa in A2. Ieri sono arrivati dei risultati, tra l'altro fuori casa, ne parlavo con Enrico Faggiano, ma sempre non solo calcio, tante vittorie fuori casa, non scontate. Vincere fuori casa non è scontato, l'ha detto anche Cavina a fine partita, l'importante non era solo vincere, ci siamo un po' incasinati, la faccio brutale, dai, sul finale, ma non tanto questo, più che altro percentuali al tiro non esaltanti, e alla fine in qualche modo ne sono uscite, con Morris che tra l'altro pianta un 29 subito dopo che Cavina, e c'è anche riso su, aveva detto non ha 30 punti gliele ha fatti direttamente due giorni dopo, tipo, e vabbè, l'importante è che comunque sono a punteggio pieno sia la Virtus che la Fortitudo in campionato. Questa è una bella notizia, e adesso andiamo in pausa e poi vi faccio ascoltare anche Mancini.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
18: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
1: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
3: Fanno finta ma lo sanno.
1: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
3: Grazie, ma no, grazie.
1: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
22: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Quando andiamo a giocare a padel?
24: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
23: Gratis?
24: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
23: E dopo la partita?
24: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
23: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
25: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
26: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, sempre Mezzogiorno Rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stasera ci sarà la nazionale Al Dallara, sono circa 24, 25, 26, 27, io non ho capito quanti sono in tutto i biglietti già venduti, però adesso che li recuperiamo e vediamo di avere un po' di aggiornamenti anche quanti saremo stasera Al Dallara, vi faccio ascoltare le parole di Mancini
29: e Barella.
0: E di Barella, erano insieme, esatto, Barella vice capitano, no? Dopo Donnarumma. Perché anche sul finale comunque Mancini parla di Cambiaghi e secondo me è carino ascoltarlo.
30: Buonasera, una domanda. Buonasera. Per Mancini. È la quarta partita, sarà la quarta partita in 10 giorni, però sarà anche la partita più importante potenzialmente per il posizionamento nel girone. Allora dobbiamo aspettarci un'Italia tanto diversa per gestione delle forze, per turnover, o invece sceglierà di confermare quello che è stato il blocco Italia che si è visto da Bursa in poi?
31: Ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla prossima cambieremo, alla partita precedente cambieremo.
32: Prima a Nicolò, ciao.
33: Ciao.
32: Senti, l'hai espresso poco tempo fa anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, mi pare, il fatto che da tutto fare d'assalto adesso sei un giocatore più pensante, no? A centrocampo, curi molto la posizione, stai un po' cambiando, no? Quel modo iniziale di giocare. Se confermi questa cosa, ti completa secondo te, ti allungherà anche la carriera? E a Mancini chiedo, cosa ha rappresentato Barella 5 anni fa quando avete vinto l'Europeo? Che caratteristica aveva in quel gruppo che ha gioito da Wembley?
33: Spero mi allunghi la carriera. Una cosa.
4: No, comunque, a parte gli scherzi, sicuramente non che sono vecchio, però un po' di partite sulle gambe ce le ho, quindi sicuramente non che ho cambiato il mio modo di giocare, però ho dovuto imparare un po' a gestire di più il mio corpo, giocando 70 partite all'anno non è facile magari avere la brillantezza che avevo magari quando avevo 23 anni, i primi anni nazionali, i primi anni di Inter, però sono ancora, quando guardo le statistiche, sono sempre uno di quelli che corre di più, quindi non è, magari è vero, c'è qualche, faccio probabilmente meno gol, ma perché soprattutto nel club ho magari nozioni diverse, mi viene chiesto qualcosa di diverso. Ora cercherò magari in nazionale di recuperare qualche gol che negli ultimi anni ho perso.
31: Eccola, ha detto bene. Di recuperare qualche gol, cosa rappresenta? Ma io, diciamo che è un debole per lui, perché era giovanissimo quando l'abbiamo chiamato, e quindi poi insomma per quei ragazzi lì che hanno vinto l'Europeo in quel modo lì, così, cioè è qualcosa di speciale per loro sempre, quindi, però lui è ancora giovane e potrà dare ancora tanto alla squadra.
5: La stessa domanda per tutti e due, visto che negli ultimi 4 anni siamo ripartiti tante volte e c'è stato ottimismo anche nelle precedenti Nations, visto che la Nations l'abbiamo sempre fatta con buoni risultati, volevo chiedervi perché questa volta i tifosi, gli addetti ai lavori, devono fidarsi che questa sia una ripartenza che porta lontano. Cosa c'è di diverso secondo voi, e soprattutto secondo te, Nicolò, che hai vissuto anche le ultime due gestioni dove le speranze di ripartire c'erano, forse c'erano anche gli uomini, ma mai mancato qualcosa. Cosa c'è di diverso adesso?
4: Allora, sicuramente prima anche nell'intervista ho detto il mister ha sempre avuto, oltre a tanti pregi, però uno dei pregi che ho sempre riconosciuto è il fatto di riuscire a far tenere da parte dei pensieri negativi alla squadra, di far vivere comunque la squadra in una sosta che è stata un po' strana, perché è una delle prime soste così lunghe che può essere un vantaggio per lavorare, ma uno svantaggio per magari la stanchezza mentale dei giocatori. Determinate cose è sempre riuscito a tenerle fuori. Questo secondo me è un grandissimo merito, soprattutto per dei giocatori come me, Gigio, Basto, tutta gente che comunque in questi anni ha vissuto delle esperienze pesanti, non positive. Quindi il lavoro che dobbiamo fare, secondo me, più di tutto è ritrovare tra di noi quell'entusiasmo che magari negli ultimi anni, con tutto quello che è successo, a volte è mancato. Quindi sicuramente questo è una cosa che il mister ci ha chiesto e in queste partite abbiamo dimostrato che abbiamo ritrovato, perché se no una partita come quella in Francia non la ribalti e soprattutto non cerchi di andare a vincerla nel finale.
31: E perché il calcio che fa questo ti dà la possibilità ai tifosi e a noi di poterti rifare dopo 3 giorni. E il tifoso, come noi, dobbiamo fidarci noi di noi stessi, tifosi di noi, quindi è proprio il calcio, che è l'essenza del calcio, è questa proprio la bellezza, anche il fatto che uno si possa fidare o spera di fidarsi e spera di gioire, questo è.
6: Ciao Roberto, buonasera. Quindi è un discorso essenzialmente di fiducia, cioè quello che diceva anche adesso Nicolò, cioè sei riuscito a trasmettere un po' di questa fiducia anche e soprattutto dopo quel primo tempo con il Belgio, e se un pochino di coraggio nel lanciare tanti ragazzi te lo ha dato per primo Burnic, che in questo stadio ti fece esordire tanti anni fa.
31: No, questo è sicuro, perché il fatto di avermi fatto esordire quando avevo 16 anni non era così semplice allora, insomma, quindi io penso che se un giovane ha delle qualità, ha delle caratteristiche, penso che gli vada data la possibilità, quindi questo è quello che penso io sui ragazzi giovani, e solo così possono migliorare. Poi sul fatto di stare insieme, credo che insomma, una squadra prima di vincere deve ritrovare un gruppo, deve stare bene insieme ed essere felice di trovarsi insieme, e questa credo che sia la cosa fondamentale prima di andare in campo.
2: Volevo chiedere, domani ci sarà una Turchia senza Arda, senza Barış, due campioni importanti per la Turchia, quindi questo vi sarà un vantaggio per voi? Poi anche una domanda per Barella, non c'è Hakan Çalhanoğlu per la Turchia, quindi come vede la Turchia senza Hakan? Grazie.
4: Sicuramente Hakan è un giocatore, è un campione che ho imparato prima a conoscere da avversario e poi ho avuto il piacere di avere come compagno. Penso che non debba parlare delle sue qualità, ma soprattutto penso sia un leader di questa nazionale, e sicuramente le mancherà come gli altri giocatori che non ci saranno, però ci sono altri giocatori nella Turchia che hanno tanta qualità e soprattutto questo è uno sport di squadra, è la squadra che fa la differenza sia per noi che per loro, quindi non sarà sicuramente facile per noi, anche e soprattutto perché la Turchia è una squadra ferita dagli ultimi risultati e quindi vorrà dimostrare di poter fare ancora bene.
31: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nations League, quindi poi ci sono dei momenti in cui come adesso gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
7: Sì, buonasera, volevo chiedere a Nicolò, visto che sei un intenditore di vini, siamo più con questa Italia, con questa nuova Italia, siamo più sul Vermentino o sul Cannonau?
31: Beaujolais. Sul Beaujolais.
4: Sicuramente avevamo bisogno di un po' di forza qui del Cannonau per ritrovare, come ho detto prima, l'entusiasmo e la fiducia, perché penso che quello sia la cosa più importante. Penso che il mister l'abbia vissuto più di noi, cioè con quell'europeo che noi abbiamo vinto è stato il gruppo a fare la differenza, e questo deve essere per la ripartenza, deve essere di nuovo il gruppo a fare la differenza, perché ci sono tanti buoni giocatori, tanti giocatori che nella loro carriera hanno dimostrato, tanti giovani che hanno voglia di dimostrare, però alla fine la cosa da fare è bisogna amalgamare tutto questo, e quindi la parola deve essere gruppo.
8: Voglio chiedere a tutti e due se vi è piaciuta questa lunga sosta di 2 settimane e in particolare al CT, se ha un senso tecnico giocare di 4 partite in 10 giorni, visto che poi alla fine credo che quasi tutte le nazionali forse ne hanno giocata una di queste 4 partite con la formazione migliore.
31: No, io sì, sono stato bene con loro, benissimo, penso che anche loro si siano divertiti, però dobbiamo chiudere in bellezza domani. Se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format, credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
4: Sì, sì, no, sono sì, son d'accordo, però non so quale sia meglio, perché, ripeto, la cosa positiva è che magari è più tempo per lavorare, per magari immagazzinare le idee del mister, per fare gruppo, però logicamente, come ho detto prima, è molto lunga e crea comunque una stanchezza, i viaggi sono lunghi, si torna tardi, magari hai solo 2 giorni per preparare una partita con la stanchezza nelle gambe, questa è una cosa che bisogna tener conto.
9: Gianluca Denino.
10: Grazie. No, ci ti volevo chiedere su questo tema, quindi potenzialmente quanti giocatori potrebbe cambiare e soprattutto qual è l'errore che la sua nazionale non dovrà fare domani sera, viste le partite con la Turchia all'andata e con la Francia. Grazie.
31: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, quindi pensare questo sarebbe un errore madornale, e quindi questo è la cosa più importante, insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene. E qual era l'inizio della domanda?
10: Sì,
31: cambieremo qualcosa di più rispetto alle partite tra Turchia e Francia, perché chiaramente ci sono solo due giorni, quindi qualcosa in più cambieremo.
3: Massimo Vitali, Resto del Carlino, le chiedo, lo sa meglio di me, 49 anni fa, nel 77, lei arrivava a Casteldebole, al Bologna. È riuscito in questi giorni a trovare un po' di tempo ancora per emozionarsi? Cosa rappresenta per lei Bologna? E se Cambiaghi, che è un giocatore di Bologna, in cosa l'ha conquistata nelle due partite in cui ha giocato?
31: Secondo me potevo omettere gli anni che sono passati. Perché ne sono passati un po', sì. No, ma guarda, io sono cresciuto a Bologna, quindi... Mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me. E su Cambiaghi, a me è sempre piaciuto Cambiaghi come giocatore, anche quando giocava nell'Empoli, che era un ragazzino, perché pensavo potesse diventare un grande esterno, quindi ci lavoriamo e penso che possa essere un giocatore molto importante per la nazionale.
0: E allora così Roberto Mancini, incalzato da Massimo Vitali del Resto del Carlino sull'ultima domanda del rapporto di Mancini con Bologna, col Bologna e perché no con Cambiaghi, che evidentemente, cosa vi devo dire, dice bene Vitali oggi sul Carlino, no? Ci siamo concentrati su Orso, su Rowe, sulla convivenza Bernardeschi-Orsolini, lasciando sempre a Cambiaghi un po' questo ruolo di giocatore in più, ottimo nelle rotazioni, l'abbiamo individuato, ormai capito, conosciuto, no? Bravissimo a subentrare, spesso. Ha questa caratteristica di strappare e di rendersi molto utile, meno forse l'abbiamo apprezzato quando è partito da titolare, probabilmente davanti a lui lo ha pagato, no? L'esplosione di Ndoye, l'arrivo di Rowe, che era partito non benissimo a differenza di Cambiaghi, ma che poi alla distanza ha mostrato tutto il suo valore, no? Non solo reale ma anche potenziale, e quindi di fatto l'abbiamo un po', non lo so, forse trascurato. Bisogna capire anche per Cambiaghi che ruolo gli ritaglierà in questo 3-4-2-1, se poi sarà questo, no? Raffaele Paladino in un Bologna che sembra comunque un cantiere molto aperto, vi abbiamo detto dell'amichevole, no? Anche solo di due giorni fa. In quell'amichevole è vero che comunque c'erano tanti giocatori seconde linee, tanti giocatori della primavera a integrare. È vero anche che erano tornati Elland e Eggem, che qualcosina dovrebbero aver giocato di quella partita, anche se di lavoro fatto con Paladino per tutto il compartimento difensivo è pari a zero, perché come abbiamo detto 4 su 5 sono andati via con le nazionali, quindi Paladino si è ritrovato a lavorare con Casale e i ragazzi della primavera. Però dopo ci colleghiamo, andiamo un attimo in pausa, poi ci colleghiamo con Massimo Guerrieri di ETV per fare un riassunto della giornata di ieri.
11: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
12: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
13: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
11: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
1: Dal Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
15: e da parte di Filippo Cotti.
11: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce-Bologna, presentato da
16: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida, a Bologna, in Via Dagnini 1.
11: Tutte le partite del Bologna, in esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Amore, ho una sorpresa.
22: Un viaggio?
21: No, ho chiamato Polisi.
22: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
21: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
22: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
21: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
23: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
24: people. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
25: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
29: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
33: Ma che meraviglia!
34: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
33: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
34: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
33: E quanto costa?
34: Meno di quello che pensi.
33: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
35: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
36: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
37: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, sempre mezzogiorno rosso-blu, le 13.03, buon pranzo a tutti quelli che si stanno prendendo una pausa, grazie. Va bene, comunque grazie anche invece sia Massimo Guerrieri per essere con me ovviamente redazione TV Sport, non c'è più, è appena caduto, no. L'ho messo giù io?
1: Non lo so.
0: No, forse lui. È caduta la linea. Bene, e allora con Massimo, volevo fare un po' riassunto, buongiorno Max.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno.
0: Senti, volevo fare un po' un riassunto con te della giornata di ieri, perché ieri tu eri al Paladozza a seguire la Virtus, poi hai fatto un lungo collegamento post partita con la redazione sportiva di ETV, no? Con non solo calcio ieri, in onda alle 21. Beh, ripartirei da lì, eh? E probabilmente da uno in particolare, che forse è stata la sua settimana, insomma, immagino che ancora a qualcuno brilli gli occhi, no?
2: Eh sì, ripartiamo da lì, ripartiamo dalla vittoria della Virtus contro la Maxima Roma, ma soprattutto da Marcus Carr, che dopo aver segnato la tripla sulla sirena al buzzer beater che ha permesso alla Vunera di battere l'Olimpia questo giovedì, ne ha messi 16 negli ultimi 5 minuti e mezzo contro Roma e ha sbrogliato, risolto una partita che in realtà aveva girato Mumbrù con la scelta di un quintetto.

0: Virtus in questo momento, ce ne sono tanti altri che possono fare lo stesso, ma in questo inizio di stagione Carr si sta distinguendo in maniera particolare. E per il resto è arrivata la seconda vittoria consecutiva tra Eurolega e campionato, la Virtus ha fatto 2-2 in LBA e non era scontato visto il calendario, viste le prime quattro trasferte pronti via per iniziare, quindi insomma dei bei segnali in una partita però complicata che deve, può servire da insegnamento ad una squadra così giovane come la Virtus, perché dopo un doppio impegno di Eurolega è chiaro che le energie possono venire meno. Quello che non può venire meno è la durezza difensiva e l'identità di una squadra che vuole sempre correre tanto e alzare tanto i giri del motore. E invece in più di qualche tratto della partita di ieri la Virtus non è stata la stessa che avevamo visto col Fener a Milano, a Varese contro l'Olympiacos al Paladozza, e questi sono ovviamente non dettagli ma aspetti su cui Mumbrú e il suo staff devono lavorare.
1: Senti, si sprecano già ovviamente il car in versione, c'è tanta carne sul fuoco per la Virtus, car in versione car armato, esatto, adesso salgono tutti sul car e...
0: Vabbè,
1: è in versione go to guy, però era inatteso? O ti aspettavi da lui una versione così? Perché ieri tra l'altro è stata una partita dove per tre quarti, no? Smistava palloni, 13 assist per lui, no? Una doppia sì, importante, esatto. Ieri. Poi quando si è arrivati sotto di 11, mi sembra, ha incominciato a puntare dentro, e oggettivamente quanti ne ha messi? 16? Nell'ultimo...
0: Sì, 16 negli ultimi 5 minuti e mezzo.
1: Ok, quindi si è preso in mano un pochino la partita. E te l'aspettavi un giocatore che potesse impattare così?
0: Sarei assolutamente falsissimo a dire sì, quindi dico no, perché questo è un impatto che va oltre le qualità che può avere il singolo giocatore. Questo è un impatto da veterano di Eurolega e del campionato italiano. Carr, è vero, non arriva da oltreoceano, non ha bisogno di trovare confidenza col basket europeo perché viene dalla Germania, viene da Würzburg, però appunto da Würzburg, non dall'Alba Berlino o dal Bayern Monaco, che sono stati i punti di riferimento tedeschi in Eurolega negli ultimi anni. Quindi è chiaro che per caratteristiche si sapeva che sarebbe stato un giocatore utile alla causa e al basket di Mumbrú, perché è un giocatore avvezzo agli assist, è un giocatore che può correre tanto, che ha una buonissima fisicità, un buon atletismo, che quando penetra è anche particolarmente preciso nonostante la difesa si stringa su di lui nell'andare a segnare, a questo floater meraviglioso lasciando cadere il pallone proprio a goccia dentro il canestro. È questa una delle sue tante caratteristiche positive, però buzzer beater contro l'Olympiacos, se batti i campioni d'Europa in carica, 16 punti in 5 minuti e mezzo dopo che la Virtus è finita a meno 11-6 dalla fine contro la Maxima Roma, sono numeri che non ti aspetti. Se a questo aggiungi che Carr dall'inizio, dalla partita d'esordio, è un po' il punto di riferimento di questa Vunera in cabina di regia, è chiaro che il rendimento sta andando oltre anche le più rosee aspettative. Però rispetto ad esempio ad un Rashid Bello o ad un Trent Frazier, ha caratteristiche differenti che appunto possono permettere a Mumbrú di girarsi un po' i suoi piccoli, tutti questi giocatori sul perimetro, e di trarre da ognuno cose diverse, e in questo sono tutti molto preziosi. Carr di più, perché evidentemente è quello che a livello di visione di gioco sta riuscendo a mettere più ordine, e nel ruolo in cui gioca serve tanto ordine e tanta lucidità.
1: Ok, rischia il ban, ma lo leggo per dovere. Basta con queste Frazier fatte. È Marco che sta rischiando grossissimo, poi vediamo quanto andremo avanti.
0: Effettivamente è un rischio pesante che ha corso Marco, perché io già con tutti sul car faccio fatica, ma quella con Frazier è tosta.
1: Abbastanza. Che tra l'altro ha parlato Frazier anche di Mumbrú,

0: Sì.
1: E di Hackett in versione dai capitano vero, cioè insomma gli riconoscono tutti, no? Leadership, addirittura Fraser, se ricordo bene, proprio in radio ieri nel post partita, è lui che ci trasmette che cosa significa insomma giocare nella Virtus, essere un giocatore della Virtus, e sono quelle parole che a volte si dicono, no, ovviamente per i giocatori, nei confronti dei giocatori più esperti, però insomma in diversi, non solo tra l'altro anche te, lui, no, a partire un po' con quella bomba a rilanciare la rimonta della Virtus, poi che poi la ribalta sul finale.
0: Sì, è sicuramente lui con la tripla del momentaneo meno 8 che fa andare la Virtus dal meno 11 al meno 8 e poi con tre difese dà un segnale chiaro e preciso a tutti i suoi compagni. Non solo Fraser ne ha parlato anche di UFA e TV per Non Solo Calcio, definendo Daniel Hackett l'icona di questa Virtus, ed è un termine, come dicevamo anche ieri in fase di commento post gara, abbastanza forte. E mi pare che uno degli aspetti più positivi di questa Virtus fin qui sia che tutti i giocatori più giovani e inesperti riconoscano non solo in Hackett ma anche in Mumbrú i veri punti di riferimento. Cioè mi sembra che la gerarchia di questa Virtus sia proprio cristallina. C'è l'allenatore che è stato un grande giocatore quando giocava, che è un grande allenatore a livello internazionale, livello europeo, e poi c'è un capitano che come carriera non c'entra niente con tutti gli altri, perché l'abbiamo sempre detto, trofei e presenze di Hackett tra Italia e Europa sono molto più di quello che possono sommare tutti gli altri messi insieme. Quindi anche queste gerarchie chiare stanno evidentemente facendo bene, perché il coach viene molto ascoltato, molto seguito, e a sua volta è bravo lui a caricare molto il gruppo. E il capitano Daniel Hackett, quando dà un certo tipo di segnale, come è accaduto ieri con quella bomba e quelle tre difese, viene a sua volta seguitissimo dai suoi compagni, e questo non può che far bene nei momenti soprattutto in cui le energie fisiche e mentali vengono meno. Ad esempio ieri, dopo un doppio impegno in Eurolega, la Virtus è andata in difficoltà anche a livello di fiato. Ad un certo punto vedere il 38enne, 39enne che invece a livello di fiato in difficoltà non ci va, a te Carr, a te Fraser, a te Diouf, può farti dire: se lui sta spingendo dobbiamo spingere per forza di cose anche noi. E questo poi porta tutto il gruppo a reagire alle avversità, alle difficoltà.
1: Allora mi sposto e faccio un salto invece sponda Fortitudo, vittoria sul finale, una partita sì, che si poteva congelare, è diventata pericolosa, perché per una rimessa, un malinteso, mettiamola così, tra Sorokas e Fantinelli, ne è nato poi il tiro finale per Caserta, che poteva addirittura portarla a casa con una bomba sbagliata. Però una Fortitudo che trova intanto 29 punti di Morris dopo che Cavina aveva detto non è un giocatore da 30 punti.
0: Esatto, infatti era 29.
1: C'ha anche riso lui nel post partita, no? Però una Fortitudo che trova una vittoria, mi viene da dire quadrata, ma con un Fantinelli che si sta calando in un ruolo forse diverso rispetto a quello che ha sempre interpretato in Fortitudo, cioè quello, non voglio dire di gregario, però meno protagonista. E quindi bisogna gestire meglio un po' i minuti che ha a disposizione e poi tutto quello che ne viene attorno, no? La qualità del tiro. Cosa dici tu?
0: Potremmo dire quasi da sesto uomo leader, capitano sesto uomo, perché alla fine ieri gioca 13 minuti, vado a memoria, sì. Ne gioca molti di più Zanelli, che infatti ha un impatto diverso sulla gara, ma è normale che sia così quando c'è una differenza di minutaggio e di impiego così elevata. In questo momento, sarò molto sincero, non so quanto questa gestione stia facendo bene a Matteo Fantinelli, lo vedremo nel tempo. Certo è che ieri in più di un'occasione non si è dimostrato lucidissimo e freddissimo, mettiamola così. Non essere freddo nel finale dopo aver giocato solo 13 minuti sono due concetti che possono andare anche insieme ed è per questo che dico non so quanto gli stia facendo bene questo minore impiego. Dall'altra parte Zanelli è un buonissimo giocatore per la categoria, può essere un punto di riferimento in cabina di regia, quindi è anche giusto cavalcare un giocatore comunque più giovane e che magari abbia anche un po' più punti nelle mani, mi verrebbe da dire, quindi non sto condannando la scelta di Demi Scavina, ci mancherebbe, è da interrogarsi però su questo tema. Parlando più in generale, a me come divisione dei parziali nei quarti e tempo in cui la Fortitudo è stata in vantaggio, la partita di ieri ha ricordato molto la semifinale di Supercoppa contro Cividale, con la differenza che in Supercoppa volta la F ha perso e questa volta invece la F ha vinto, e non è poco, perché anche questo racconta della crescita che la squadra sta facendo, perché comunque se guardiamo i numeri la Fortitudo ieri sta in vantaggio 30 minuti su 40, praticamente 28 e qualche secondo, diciamo 30 su 40. Nel finale Caserta si riavvicina in maniera molto pericolosa e con qualche patema di troppo la F la chiude, però la chiude. E il risultato finale è seconda vittoria su due in campionato, punteggio pieno per avvicinarsi al derby della prossima settimana al Paladozza contro Rimini, che è sempre una partita molto ostica, molto sentita, quindi insomma sta facendo passi avanti senza dubbio la Fortitudo, c'è da limare qualcosina, ma sarebbe strano se così non fosse al 5 di ottobre.
1: Ci sta. E sistemata anche la questione relativa alle quote, no? Un mese e mezzo, dove in tutta onestà, ragazzi, ve lo dico proprio con grande franchezza, non ho mai dato grande, grande risalto, ma perché non ho creduto assolutamente mai per un solo secondo che potessero esserci questi soci, no? Eventuali che potevano sì venire fuori all'improvviso. Però insomma non gli ho dato spazio perché proprio non ho dato molta credibilità, nessuno si offenda per favore, però la vedo così. E sistemata questa situazione, però pensi che sia riniziata veramente, speriamo, una pagina nuova e fresca per la Fortitudo? Lo dico perché mi sembra che ci sia bisogno adesso più che altro di concentrarsi su un progetto sportivo che apparentemente merita, perché poi è una Fortitudo quadrata, solida, lunga, con giocatori che tra l'altro devono ancora trovare la migliore condizione, penso a Mazzola, no? Che è uno che può fare la differenza in maniera enorme e che crescerà, speriamo tutti, ce lo auguriamo, durante la stagione. È una Fortitudo che può puntare ad andare su.
0: Assolutamente sì, come roster, come ambizioni, come società, ambiente, pubblico, a tutto. Fortitudo, io sarò molto più netto di te, infatti, cioè questa pagina è stata aperta, iniziata, e la prima parola è stata scritta nel momento del passaggio di proprietà, la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso, cioè voci, ipotesi e tutto quello che è accaduto nell'ultimo mese e mezzo di cui parlavo, a cui ti riferivi, è un sentire voci durante il nuovo corso, non è un mettere in dubbio il nuovo corso e allora adesso che non ci sono più dubbi si scrive la prima parola sulla nuova pagina. Siamo già alla seconda, terza pagina secondo me anche, e questo deve far ben sperare i tifosi della Fortitudo, perché mi sembra di poter dire con assoluta certezza che il progetto sia serio e che le ambizioni ci siano tutte, se no la Fortitudo non avrebbe scelto Cavina come allenatore, non avrebbe costruito una squadra di questo tipo, non avrebbe rinnovato i giocatori che ha rinnovato, tasto su cui si è premuto poco, ma Sorokas continua ad essere per me personalmente l'MVP di questa Serie A2 e forse anche a tratti della scorsa, e la Fortitudo lo ha rinnovato per due stagioni, quindi penso si possa dire con buona sicurezza che la Fortitudo può puntare alla Serie A1, che la Fortitudo deve in tranquillità e in serenità fare il suo percorso stagionale. Poi è chiaro che il basket non è come il calcio, perché si arriva ad un punto in cui finisce una classifica e inizia un'altra parte di stagione, perché sennò sarebbero tutti campioni di regular season e non si giocherebbero i playoff. C'è una piccola differenza con tutto il resto del basket mondiale, e cioè che in A2 conta anche la classifica di maggio, E quindi bisogna premere sul tasto, sull'acceleratore ogni gara, ogni
1: Certo.
0: domenica, ogni weekend, perché arrivare primi o arrivare secondi non è uguale, a differenza, ad esempio, della Serie A di basket.
1: E l'anno scorso per una vittoria, la Fortitudo non è andata su, in effetti. Max, posso disturbarti ancora un attimo dopo la pubblicità? Voglio chiederti due cose su due giocatori del
0: Vai.
1: Bologna. Arrivo subito.
0: Certo.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Gara ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliou Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che in

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
4: Fanno finta ma lo sanno.
3: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
4: Grazie ma no, grazie.
3: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: iperceramica.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ben ritrovati, sempre con Massimo Guerrieri di ETV Sport, redazione sportiva. Eccoci. Di ETV. Buongiorno Max, ben ritrovato. Allora passo al calcio, due cose ti voglio chiedere. Il primo,
20: sì,
19: quesito. Stavo guardando i minuti e scrive anche Matteo Della Vite sulla Gazzetta 90-90-90. Non sono le misure, ma sono i minuti giocati da Ferguson con la Scozia, che tra l'altro lo danno di nuovo titolare inamovibile, pare, per la partita credo con la Slovenia, adesso non ricordo con chi giocano, vado a vedere. Beh, insomma, sono tanti minuti. Allora, da un lato, bene, vuol dire che lo stiamo recuperando nella miglior condizione, non ha mai cambiato, sì, con la Slovenia.
20: Con la Slovenia, esatto.
19: Dall'altro, mamma mia, 4 partite 10 giorni più eventualmente ci sarebbe anche da metterlo in campo a Lecce. Troppe?
20: Ma è il solito dilemma: meglio il giocatore del Bologna che è fisso nella sua nazionale perché è forte, o è proprio per questo è peggio così perché si stanca troppo? Io credo che insomma sia evidente l'importanza di Lewis Ferguson nella Scozia tanto quanto nel Bologna. Sono contento che stia giocando tanto, che stia ritrovando continuità, ha fatto un buonissimo inizio di stagione anche con noi, con il Bologna, a mio avviso, e per un giocatore che viene da un infortunio così importante, da un periodo complicato come quello della passata stagione, direi sia rilevante solo dire che adesso sta giocando con continuità, senza sentire magari troppo le gambe pesanti o fastidi vari post infortunio, quindi sono tutti segnali positivi. Poi è chiaro che in ottica Bologna, sapendo probabilmente di doverlo far giocare titolare anche a Lecce, magari 4 partite da 90 minuti l'una sulle gambe non sono il top, però prima o poi dobbiamo accontentarci, cioè o il Ferguson che non sta benissimo e quindi non le gioca tutte, però abbiamo visto che non è il massimo per il Bologna, o il Ferguson che sta bene, veramente bene finalmente, e quindi le gioca tutte anche con la sua nazionale, dove si è conquistato un posto da titolare inamovibile. Dobbiamo metterci d'accordo, e io sono più sul Ferguson fondamentale, indispensabile, che sta bene e che le gioca tutte ovunque.
19: Ma secondo te la diffidenza che c'è su Ferguson, cioè non ha rubato proprio, abbiamo sottolineato di come l'abbiamo visto sicuramente meglio di altri, questo sì, però siamo sempre un po' prudenti con lui, e pensi che sia comunque lontano, cioè che sia, perché sono cambiate anche un po' le sue caratteristiche, magari ha meno velocità, più quantità, alla fine è sempre uno dei giocatori che corre di più in mezzo al campo, quando guardi le statistiche finali, precisione nei passaggi, ma non azzarda, perché siamo così prudenti? Ecco, non ci esaltiamo dalle prestazioni di Ferguson?
20: Ti do una risposta abbastanza secca: perché ha smesso di fare 10 gol a stagione dopo l'anno di Motta, e quindi rivorremmo il Ferguson che fa tutto in mezzo al campo ma che fa anche 10 gol. Sarebbe Pedri e avrebbe la 8 del Barcellona, mi verrebbe da dire. Ferguson ha cambiato moduli, caratteristiche, forma fisica, allenatori, e non può passare inosservato tutto questo cambiamento che ha fatto Lewis Ferguson in carriera. Ora è un giocatore, soprattutto nel 3-4-3/3-5-2 di Palladino, se sarà 3-5-2, che fa tante cose che non si leggono nei numeri, che mette fisicità, che va a contrasto, che recupera palloni, che non sbaglia un passaggio. Il fatto che non azzardi come può azzardare ad esempio Moro con le sue verticalizzazioni sarebbe stato più un tema con Domenico Tedesco ancora sulla panchina del Bologna. Secondo me Palladino gli chiede un lavoro diverso, ma perché chiede un lavoro diverso a tutti i suoi centrocampisti, ai suoi due centrocampisti, e io penso che Ferguson con Pobega o eventualmente un altro compagno di ruolo lì a fianco possa fare bene, molto bene con Palladino. Quindi è chiaro che le sue caratteristiche possono sposarsi in un certo modo a questo nuovo Bologna. Dall'altra parte è altrettanto chiaro che in questo 3-4-3, dove lui è uno dei due centrocampisti lì in mezzo a fare la guerra, non gli si può chiedere di chiudere la stagione con 8 gol e 7 assist, e ribadisco, se no parleremmo di altri numeri e probabilmente di un giocatore ceduto ad un'altra squadra. Cioè anche qui bisogna, tra virgolette, accontentarsi, ma ce ne fosse dell'accontentarsi così, perché per come l'ho visto in questo inizio di stagione è un giocatore preziosissimo per il Bologna.
19: Lo capisco. E poi su Cambiaghi invece ha parlato Mancini nel finale, incalzato dalla domanda di Vitali, dice che lo seguiva già da quando giocava nell'Empoli, per lui è un ragazzo che ha delle qualità, e addirittura dice: io lo vedo come un giocatore importante per il futuro della nazionale. E questa è una sintesi veloce. Sì. E ti sorprende?
20: Non più di tanto, nel senso che le parole vanno di pari passo con quello che poi Mancini ha scelto sul campo, cioè se i complimenti e queste parole del CT arrivano dopo tre partite in cui, è vero, in una non è stato convocato, ma in altre due, in una è partito titolare, nell'altra è subentrato e in qualche modo ha dato più imprevedibilità su quella corsia, ha messo palloni interessanti in mezzo, ha strappato fino al fondo, che è quello che sa fare meglio, può fare meglio, non ci devono stupire le parole di Mancini, perché poi appunto le scelte sono andate in quella direzione. Leggo dappertutto che stasera si gioca al posto nel suo stadio, nella sua città, con Maldini lì sulla sinistra. Dovesse partire titolare per la seconda volta in quattro partite, le parole del CT andrebbero ancora più di pari passo con quelle che poi saranno state le scelte e le letture dell'allenatore. Quindi mi pare si possa dire che è un giocatore prezioso per quanto si sbatte in difesa e per quello che può fare anche davanti. Non è il fuoriclasse che ti cambia le partite, trovatemene uno di fuoriclasse che cambia le partite nell'Italia, fatta eccezione per il portiere, quindi non è una caratteristica così comune negli altri ruoli e, se vogliamo rimanere nello stesso ruolo di Cambiaghi, negli altri esterni d'attacco, perché anche dall'altra parte non c'è quello da 4 gol in 4 partite che rischia la giocata, che te la mette nel 7, quindi a questo livello certo che sì, Cambiaghi può essere un giocatore molto prezioso anche per la nazionale. Il fatto che stia nel giro nonostante non sia stato convocato a Parigi è un buonissimo segnale, perché poi ci sono tanti altri giocatori che dal giro sono usciti o che non ci sono addirittura mai entrati da quando Mancini è arrivato in panchina.
19: Max, oltre 28.000, dice Cobra Rosso Blu. Stavo guardando un po' quali potevano essere i numeri per stasera. Tanti. C'è entusiasmo.
20: Sì, sono introvabili i biglietti, sto sentendo anche dei miei amici, sono introvabili sia sui vari siti di ticketing, sul sito della FIGC sono rimasti prezzi proibitivi, fammelo dire, e quindi insomma è quasi sold out. Bologna risponde certamente meglio di come abbiamo visto rispondere altre città nel recente passato, nonostante la nazionale sia poi sempre quella, cioè non è che sono tornati Nesta e Maldini, è la nazionale di cui ci lamentiamo tutti, però a Bologna la risposta è in ogni caso molto buona e di questo direi siamo contenti, è giusto sottolinearlo.
19: Ti ringrazio molto della compagnia, Max, super gentile, ti ho spremuto mezz'oretta.
20: Tac. Grazie a te, grazie a tutti e auguri.
19: Grazie, grazie, gentilissimo. Grazie a Massimo Guerrieri della banda di ETV Rete 7, la redazione sportiva. Adesso ritorno a voi e ai vostri messaggi. Dopo andiamo un attimo in pausa e poi recuperiamo anche Mumbrù e Cavina, che lo preavviso, metto per ascolto la Fra. Questo no, questo no. Ah, eccoci qua. Prendere tre gol dall'Ascoli non è un gran bel segnale. Ritengo che non valga la scusa dei nazionali mancanti, perché chi è sceso in campo avrebbe comunque dovuto essere molto superiore alla squadra di B. Gianluca, teoricamente sì, poi tanti però primavera. Quindi non benissimo, poi andiamo a vedere con calma. Di certo perdere non aiuta. Ecco, questo secondo me più che altro. Non guarderei tanto il discorso titolari, primavera, riserve, cose varie. Guarderei, poi farei il conto più della serva da quel punto di vista, direi perdere non aiuta mai. Poi non so dirti se nel secondo tempo hanno giocato tutti in primavera oppure no, quanti minuti hanno giocato Egg e Melland, non lo so. Chi soprattutto c'è e chi non c'è e che cosa hanno fatto e come li ha girati, questo non lo sappiamo, o almeno io non lo so, e quindi non so come li ha veramente girati nel corso della partita. Ciò detto, tanti primavera contro dei ragazzi di Serie B le prendono, teoricamente, non sempre, però abbastanza, e ci sta, fa parte un po' della cosa, però non ridurrei a questo, è primavera, dico. Quindi campanello d'allarme e in più, bene, segnaliamo. E poi direi, è vero che ieri Cavina, dopo i 29 punti di Morris, ha detto che Morris non è un giocatore da 40 punti, mazza, non lo so, ma probabilmente lo dirà la prossima partita, sperando che stacchi un 40, anche se ieri veramente Morris ha dato una mano, perché al tiro non benissimo, no? Percentuali non ottime. Poi trasferta è sempre dura, in A2 l'abbiamo detto, ieri tante vittorie fuori, però è una vittoria che per me ci sta. Poi ancora, ciao Manfre, questo è Steve72, stasera pure l'Under 21 contro la Polonia, che conta molto di più della nazionale maggiore, tra l'altro della Polonia gioca un trequartista del Salisburgo di cui si parla benissimo, Mazarek, 19 anni, Steve72, Salisburgo sempre fucina di giocatori interessantissimi, e stasera ci si gioca, sì, si gioca l'Europeo, l'Italia di Baldini, dovrebbe essere sulla Rai, se non sbaglio la partita, non mi ricordo, sì, su Rai 2, e alle 18:15, partita importantissima, perché sì, ci si gioca l'Europeo, ovviamente l'Europeo in Albania e Serbia. Stavo guardando se recuperavo magari anche una probabile formazione, sì, Palmisani, Lulli, Comuzzo, Anor, Bartesaghi, Pisilli, Lipani, Indur, Fini, Camarda, Sissé. Questo potrebbe essere l'11 di Baldini. 4-3-3 non fa una piega contro il 4-2-3-1 dei polacchi, che schierano, sì, lo mettono lì a centrocampo nei tre. Trequartista più o meno Mazurek, bravo, molto, vedremo. Adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
0: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
21: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
22: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
23: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
24: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
0: Domenicale 20:45, in diretta dal Paladozza, sul canale 2 Flat Service Bologna, Tole Basket Rimini, presentato da
21: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
25: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram. Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
4: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
16: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Ragazzi, sono Piero, però dire che Ferguson ha fatto un buon inizio di stagione con noi ci vuole.
19: A proposito, che la diffidenza
9: buona, diciamo, perché Ferguson è ormai 2 anni che è un giocatore da Lega Pro, passaggi orizzontali o all'indietro, ringraziare. Ciao.
19: Vedi, a proposito della diffidenza un po' e della, non lo so, amico mio, però mette a sedere Gilmour, mette a sedere a turno, li ha messi a sedere tutti i centrocampisti scozzesi. E lì mi faccio anch'io, ho detto, io lo vedo meglio. Però non mi sono proprio, vabbè, a parte che i risultati non hanno aiutato. Questo è sicuro. Però non è che mi sono proprio sperticato nel cercare di dire oh, finalmente abbiamo ritrovato il Ferguson degli anni migliori, no? Eppure poi vedi che fa 270 minuti a distanze ravvicinate, eppure io vi dico la verità, spero di no. Eppure con la Slovenia lo vedo dato come titolare di nuovo, e spero di no, perché secondo me 4 partite in 10 giorni così pronti via. Insomma, in questo momento che Bologna ha bisogno di tutti, spero che lo faccia riposare un po', per averlo comunque a Lecce nelle condizioni migliori. Però sì, non è che abbiamo detto chissà che cosa, anzi abbiamo detto siamo un po' frenati probabilmente nel vederlo ricoprire un ruolo diverso che ricopre poi nella nazionale, tra l'altro, perché giocano con la difesa 3. E probabilmente è vero quello che dici, comunque anch'io non lo vedo rischiare mai il passaggio, trovare, cercare sempre la giocata pulita, rallentare un po' il gioco, E quindi mi chiedo anch'io qual è il confine. Tutto qua, capito? Né più né meno. Poi, ah no, vi volevo dire che tra l'altro esce per Lecce Bologna le informazioni per la trasferta, e il Lecce comunica che in relazione alla Lecce Bologna della sesta giornata di campionato, in programma domenica alle 15 al Via del Mare, domattina alle 10 aprirà la vendita del settore ospite, distinti sud-est, 1075 biglietti a disposizione nei punti del circuito Viva Ticket oppure online, al costo di 19 euro ridotto under 14 9 euro. Occhio, perché è obbligatorio essere in possesso di Fidelity Card, quella del BFC, We Are One. I residenti in Emilia Romagna possono comprare esclusivamente biglietti del settore ospiti, e queste erano le informazioni che vi dovevamo. Poi, sì, fra poco vi fate ascoltare Bumbrù, rispondevo a lui invece come è finita la partita delle ragazze a Venezia, Athos, che hanno vinto 3-1. Con la doppietta, tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo, la doppietta di Di Luzio e il gol di Arcangeli. Poi hanno accorciato loro sul finale con il gol di Zuanti per il 3-1, e momentaneamente erano ritornate prima in classifica. Questo è quello che riguarda, e avevamo fatto la diretta ovviamente con Frank Loreti alla Radio Cronaca nella giornata di sabato. Brava Chicca, sempre attenta a queste cose. E vi faccio ascoltare però Mumbrù nel fine partita con la traduzione dell'ottimo Paolo Di Domizio.
8: Again, I want to tell you all the time, the atmosphere today again in the important moments in the fourth quarter is great. Here to play here in Paladozza with our fans is a little bit sometimes more easy. The game, I think we start well, but in the second quarter and in the third quarter we don't find the energy that we need, more in the defense, not in the offense. We all the time back of the ball, and it's true that we make in the last 6 days a lot of games for games, but we find more times, not only this week, if not more times in a row, and it's important we adapt in this kind of conditions. We have a lot of some stupid turnovers, stupid mistakes, fouls that they give them the possibility to be in 11 points or 10 points before than 6 minutes, to finish 6 minutes to the end. But after we can find the best defense and the best offense to finish the game and to close the game. We are happy because Maxima Roma is very, very good team. They have very good players, they have very good coach, and they come here to win us, and finally we can find a way to do it.
10: Grazie coach, ancora per una volta sottolineo l'atmosfera che c'è stata stasera, che è stata speciale e importante per noi. Mi sento di dire che a volte è leggermente più facile giocare in questa atmosfera del Paladozza. Per quanto riguarda la partita abbiamo iniziato bene, poi nel secondo e nel terzo quarto non abbiamo trovato le giocate che volevamo, sia in attacco che in difesa. È vero che negli ultimi giorni abbiamo giocato 4 partite, ma succederà tante volte questo, e quindi dobbiamo abituarci. Nel terzo quarto appunto ci sono state delle palle perse banali, degli errori un po' stupidi, dei falli banali, e sicuramente non siamo riusciti a trovare la via giusta sia in attacco che in difesa. A 6 minuti alla fine eravamo sotto di 11 punti, e da quel momento lì abbiamo iniziato a trovare la miglior difesa e le migliori giocate offensive nell'altra metà campo, e siamo contenti per la vittoria perché la Maxima è una squadra forte, che ha buoni giocatori, ben allenata, ed era venuta qui per vincere, e quindi siamo contenti di aver trovato la strada giusta per la vittoria finale. Domande?
11: Coach, this kind of victory in your head is more important in terms of application of the strategy or in terms of mentality with the comeback the final?
8: Yeah. Both, maybe. Both. It's true that we find a way when we put Klitman as 5 to find easy, quicker 5-6 points, and we break a little bit the rhythm that the Maxima control in this moment, and mentally too. You know, I told that to play here at home with our fans, with Tifosi, to push it's important that even the players, the team, feel that this we need to play hard here when we play at home.
10: Da entrambi i punti di vista, sicuramente a livello tattico, è vero che in alcuni momenti abbiamo giocato con Klintmann da numero 5 per cercare di trovare 5-6 punti facili e ritrovare il ritmo che fino a quel momento stava gestendo, il ritmo di gioco che fino a quel momento stava controllando la massima Roma, ma anche una vittoria importante a livello mentale, perché è una vittoria che permette alla squadra anche di capire cosa significa giocare a casa e cosa significa lottare davanti ai propri tifosi e al proprio pubblico. Altra domanda, Alessandro? No, Stefano?
1: Coach ha parlato di giocate offensive buone nel finale. È facile però quando hai un giocatore come Caro che prende la palla e fa sempre carico.
8: Yes, but we have more players like Carr. We have Trent that he can do. We had Wendell. We have Derrick that today he's sick and he doesn't play. We have Tommy. We have a lot of players that he can play. But it's true that one guy like Carr have two games that he make very good decisions in the end of the game. It's better be smart and to put the ball in his hands. And it's very good from the rest of the team to give the spaces to create.
10: Abbiamo tanti giocatori come Carr, Trent Fraser, Wendell Moore, Derrick Olson che oggi non c'era, che era leggermente ammalato, Tommaso, Baldasso, e è anche vero però che appunto uno come Marcus Carr ha preso ottime decisioni nel finale, sia stasera che l'altra sera, ma anche la squadra è stata brava e intelligente a mettergli la palla in mano e soprattutto a creare le giuste spaziature per permettergli di giocare e di fare le sue giocate. Alessandro?
1: Tanto

0: play tough defense in the last moments, very good physically and conditioning, and we don't give them the option to score. This is the best important. And after maybe Super Cup, we play a lot of bad decisions in some moments that we don't understand how we want to close the game in important moments, and it's one thing that we are working in the last two games. We can win or losing, but not depends on the win or lose only. For the coaches, we need to be how the team find the advantage. We can score or not. And step by step, like you say, we are a young team, and we learn quicker.
1: È vero, sicuramente c'è stata una difesa molto dura nel finale, soprattutto perché non abbiamo dato la possibilità ai nostri avversari di segnare in maniera facile. Forse dopo la Supercoppa abbiamo capito come vanno gestiti alcuni momenti della partita, soprattutto nel finale. Stiamo lavorando proprio su questo, su come chiudere le partite, poi indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. Poi è vero, l'abbiamo detto tante volte, è una squadra giovane, stanno crescendo, stanno capendo in maniera veloce questi dettagli.
2: Comunicazione di servizio, queste erano le parole di Mumbrù. Ocio, perché non credo che saranno 1075 come dicono, ma per i lavori e quant'altro dovrebbe essere capienza ridotta, quindi circa 200 posticini ci sono per Lecce, quindi chi ci vuole andare si affretti, perché sì, 200 posti disponibili a prezzo di 19 euro più gli oneri di prevendita. Questo è quanto vi dovevo. Vi faccio ascoltare anche però Cavina, no? Dopo la bella vittoria della Virtus, anche quella della F.
3: E comunque non è questione di paura. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha qualità, ma soprattutto ha carattere. Siamo andati più di una volta sul più 10, lasciando forse qualcosa in difesa nelle situazioni soprattutto di uno contro uno. La cosa importante era vincere, ci siamo riusciti con carattere, con voglia, facendo cose anche non usuali per noi. Portiamo a casa una grande vittoria, perché, ripeto, qua non sarà facile per nessuno vincere, complimenti a Caserta. Portiamo a casa una grande vittoria, perché al di là del discorso statistico che non abbiamo, ma qualche ragazzo aveva avuto una serata particolarmente difficile, ma tutti quanti, anche quelli che non hanno fatto canestro, ci hanno messo il cuore, quindi complimenti veramente tanto ai miei ragazzi, un gruppo fantastico, l'ho sempre detto. Ci sarà tempo per lavorare nei dettagli e soprattutto sulla continuità, perché a Spazio abbiamo fatto vedere ottime cose. Ripeto, era da vincere, l'abbiamo vinta e ci portiamo a casa una grande vittoria.
4: Sono Umberto Di Maria di Stream Basket. Morris, hai tantissime rotazioni, ma Morris, diciamo, è stato uno degli uomini chiave stasera.
3: Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, tant'è che in settimana, a domanda ho risposto che non è un giocatore che fa 30, certo. e stasera invece ha fatto un canestro, ma anche quando fa meno canestro è un giocatore importante per noi per tante cose. Questa sera abbiamo trovato tanti canestri da lui, però penso che soprattutto nei break che prendevamo la chiave era la difesa, lo sapevamo prima dell'inizio. Peccato, ripeto, per qualche disattenzione, poteva finire probabilmente prima per noi la partita, ovviamente. Certamente Morris è stato in attacco un giocatore importantissimo, ma fondamentale l'apporto di tutti in difesa, anche chi ha giocato meno e poco, per scelta ovviamente tattiche, visto che Caserta ha giocato tanto con quintetti bassi e quando abbiamo abbassato abbiamo trovato più fluidità in difesa.
5: Tre domande.
3: Posto?
4: Dennis, no, okay, è vero che è la seconda giornata di campionato. Come hai visto, come stai vedendo, diciamo, le squadre, come vedi questo campionato secondo te?
3: È un campionato di altissima qualità, ci sono 8-9 squadre, 7 più 2 dico sempre, che possono ambire veramente alla promozione. E un gruppo di squadre anche di neopromosse come Caserta ad esempio, che ha un fattore campo importante, da grinta, animo. Abbiamo visto quello che è stato anche Ruvo la domenica scorsa, ci ha messo in grosse difficoltà al primo tempo, quindi direi un campionato non scontato, dove non sono partite scontate, ma soprattutto un campionato di grande qualità, anche con ottimi giocatori, giocatori arrivati anche da leghe importanti, quindi è sicuramente un campionato che è migliorato in termini di qualità e in termini anche di equilibrio probabilmente, quindi ci sarà come sempre la lotta fino alla fine, conteranno anche questo tipo di vittoria, e infatti sono contento per questo, perché stasera è importante portarla a casa e ci siamo riusciti.
2: Dati anche i finali di questo weekend, direi che sì, quello che dice Cavina è vero. Ragazzi, io vi saluto, non vedo l'ora che arrivi domenica, vi dico la verità, però grazie della compagnia, vi do un grande abbraccio e vi lascio Leo Vicari e il suo Quasi Gol. Ciao.
6: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
10: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 14 e 2 minuti.
13: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Il leader spagnolo spera in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per la protesta che ha innescato la crisi di governo, partita dalla bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. Le destre sudamericane si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno dalle presidenziali in Brasile con il 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio, rispetto al quale entrambi manifestano ottimismo.
15: Boa noite pra todo mundo, tô muito feliz de verdade.
16: Mas eu também já pensei isso outra vez. Eu lembro.
14: Ed è tutto, a più tardi.
13: Nettuno Bologna 1.
17: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
18: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
17: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
17: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: Amore, la vasca?
20: Leviamo.
19: Le piastrelle?
20: Leviamo.
19: Anche i mobili del bagno?
20: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
19: E i lavori?
20: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
19: Mi hai levato le parole di bocca.
20: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da...
21: Iperceramica.
11: torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, Caldarroste e Vin Brulè. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
21: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
26: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
27: Quello famoso per gli abiti da sposa.
26: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
28: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
29: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
29: E di interessi?
23: Zero.
29: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
30: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%.

0: 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 14.06, Leo Vicari, quasi gol, cominciamo un'altra euforica settimana. Ti ricordi quando c'era il calcio che parlavamo di calcio? Ma pensa a te, di calcio parlavamo, ma pensa a te. Va bene, dai, no, prometto, questa settimana parliamo un po' più di calcio, anche perché sento parecchio Lecce Bologna. Allora, ciao, 366-402-4022, buon lunedì, saluto Pier, che è un signore che mi ha salutato l'altro giorno al Banco Salumi del Conad. mi ha riconosciuto, non mi sarei riconosciuto io specchiandomi, cioè se era sabato mattina, notte importante, venerdì sera, importante nel senso che non ho dormito praticamente. Poi io saluto Capolupo, perché è un... è un ragaz di Bologna che ha fatto una canzone a tema Bologna che si chiama Sette Domeniche. E l'album si chiama Vago e Torno, è appena uscita, è uscita tra giovedì e venerdì, e quindi se avete voglia segnatevelo e supportiamo, lo faremo anche più tardi a Quasi Gol, di supportare un altro progetto musicale. Questo si chiama Capolupo e la canzone si chiama Sette Domeniche, sette scritto in sette, l'album Vago e Torno. E voglio anche salutare degli amici che ieri hanno chiuso un locale, e tra l'altro sono riuscito ad arrivarci ieri sera a fare l'ultima bevuta, l'ultima birra, l'ultima insomma, più di una, ed è un po', adesso facendo un grande parallelo ma senza neanche troppo sforzo, vedendo che in Spagna crolla il governo per la questione casa, estremamente seria ed estremamente preso sotto gamba da tutte le sinistre e tutte le destre, tutte le sinistre e tutte le destre, soprattutto quelle moderate o sedicenti tali. Ritengo che sia uno di quei concetti, quello della casa, di cui mi piacerebbe anche parlare qua a Quasi Gol, perché è una parola che ogni tanto abusiamo. Amici, ti voglio bene, casa. Sai cos'è casa? E dove ti ci senti? Perché se parliamo di quattro mura, quello è appartamento, che è diventato al giorno d'oggi sopravvivenza praticamente. È diventato minima dignità. Tanto tra un po'... tanti non potranno più permetterselo, cioè è evidente, no? Che o cambia qualcosa o tanti non se lo possono più permettere. Allora io rivedrei un po' il concetto di casa. Il concetto di casa secondo me assomiglia molto al concetto di persone, al concetto di rapporti. E quando chiude un posto dove ti sei sentito casa, non come a casa, l'odore, no, perché era dietro il mio portone, il bar all'angolo, no. Come ti ci senti nei posti, come ti ci senti con le persone, quello è il mio concetto di casa. Se volete dirmi il vostro di concetto di casa, secondo me ci riempiamo molto, ci facciamo un gran favore gli uni con gli altri, per evitare di inflazionare, abusare troppo di concetti sostanziali molto, molto alti e molto profondi. Che cos'è casa? Secondo voi? Dai, cominciamo.
3: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, ucarot.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della

0: La tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
4: Dice 12, Leo Vicari quasi gol, ciao. 366-402-4022, ci state già scrivendo, mi fa molto piacere a me e al nostro capitano dei tornisti Luca Sgarbi. Ciao Lu, come stai?
5: Ciao, mi fa molto piacere essere qui questa settimana perché mi sembra di essere la voce tecnica che aiuta il conduttore in una delle prime tappe del Tour de France, quelle 7 ore di pianura. E siamo tipo alla quinta, sesta ora di pianura più o meno, poi tra 2 ore c'è la volata, tipo 10 secondi.
4: Cioè, la volata è chiaramente Lecce-Bologna, no? Cioè,
5: lì si arriva la volata, siamo ancora in pianura, c'è tanta pianura davanti.
4: In realtà io non mi ricordo come si faceva prima, quando il lunedì parlavamo di calcio. Non me lo ricordo, cioè è così, ci siamo talmente disabituati che insomma possiamo anche permetterci così, ma tutti così di abbracciarci in questo bel ricordo, ma di poter andare anche avanti. Oggi pensa che ho proposto questo tema, ma a cui tengo molto peraltro, mi ha chiuso un locale davanti praticamente ieri, cioè un locale dove sono andato per 12 anni almeno 1 o 2 volte a settimana. E non se l'aspettavano anche loro, l'hanno venduto e quel locale mi ha trattato da casa. Io mi sono sentito a casa e ho ritenuto che il concetto di casa sia molto inflazionato e delle volte anche un po' distorto, perché lo diciamo di troppe cose, no? Casa, certo. Casa. Tu hai un significato, un aneddoto, un qualcosa che ci vuoi dire sul concetto di casa come persone, casa sì, come sensazioni?
5: Sì. Quando sento il concetto di casa mi viene in mente, e ha premesso, stamattina è una delle mattine in cui non mi hai spoilerato nulla di quello che poi mi avresti chiesto, quindi non era preparata. Delle volte dico, ma avevi accennato quale argomento volevi toccare, stamattina non è successo, però... Ciò nonostante sono pronto su questa cosa qua, perché il concetto di casa è una cosa che a me ricorda unicamente, non è scontato, chiaramente casa mia, cioè casa è quel profumo, quella cosa che tu senti nell'aria, che non si respira perché non è un odore in particolare, ma è quell'odore mentale, diciamo così, che senti quando sei in un posto, 1, 2 forse massimo, io per quello che mi riguarda nella vita, in cui riconosci che quello lì è un posto familiare rispetto a tutti gli altri. Cioè ci sono 1000 posti in cui potresti trovarti bene, città, luoghi, locali, qualsiasi cosa, stadi, ti puoi trovare bene, ma casa è un altro concetto, è qualcosa di più elevato.
4: Anche per me.
5: Io considero casa, e lì volevo arrivare, 2 posti nella mia vita. Uno è il posto in cui sono nato, il paesino in provincia di Modena, e quello sarà sempre casa, per quanto ne possa vedere i limiti professionali, i limiti anche rispetto all'apertura mentale che io credo aver maturato negli anni, quindi però rimane casa. Cioè sento quell'aria mentale lì quando ci arrivo, quando ci sono, quando ci abito, quando ci torno dopo, non so, magari che ho abitato via Milano e Roma, ci tornavo, ecco, lì sentivo casa. L'altro è incredibile, è Riccione. Cioè Riccione, io sono stato in vacanza a Riccione 15 giorni da quando avevo 0 anni fino ai 20 anni, fino ai 13-14 con la nonna, era la vacanza estiva con la nonna, i 15-20 giorni che facevi a cavallo tra giugno e luglio. Lì io, quando vado in quel posto lì, che puoi dire è uno dei tanti che magari ho visitato, cioè, anche se lì ci sono andato con una frequenza molto maggiore, quello è l'unico posto che io posso identificare come casa rispetto a casa mia. Cioè, l'unico che può essere paragonabile è casa, no, ci sono stati anche degli anni, tanti anni in cui non ci sono andato, ma quando torno lì si innesca qualcosa nella mente, probabilmente legata a milioni di ricordi di quando ero veramente piccolino, che mi fanno dire quel posto lì per me è casa. Ed è inspiegabile, perché ne ho frequentati tanti altri di posti con assiduità. Ho abitato 6 anni a Roma, a Milano, non saranno mai casa, saranno posti in cui mi sono trovato più o meno bene, certo, però non sono casa, non mi è mai percepito neanche alla fine di questi 6 anni come casa. Riccione, in cui sono stato meno, perché moltiplica 15 giorni, 20 giorni all'anno per 15 anni, non fanno nemmeno forse 6 mesi, non lo so. Però quella lì c'è un'area che io identifico come casa per tanti motivi più o meno spiegabili.
4: È accettabilissimo quello che dici. Infatti il tempo secondo me non è una discrimine. Anzi, il tempo secondo me distrae. Cioè il fatto di dire ma quanto hai vissuto in quel posto lì? 12 anni. Ah beh, quella è casa. No, era un appartamento dove ho vissuto. L'appartamento dove ho vissuto prima di quello dove sto vivendo adesso purtroppo è stato casa per pochi mesi, poi non è più assolutamente stato casa. Quindi attenzione a confondere che tutte le cose che abbiamo fatto per tanto tempo poi siano casa. Ma anche quando sento i giocatori, Luca, no, che tornano in un posto e dicono ah, è come tornare a casa, ma è una balla clamorosa. Cioè, per tanti può essere una balla clamorosa, può non essere vero, hai avuto l'opportunità di tornare in un posto dove sei già stato. Cioè, non tutto è casa, innalziamolo, cioè, diamo rispetto, diamo onore a quello che è casa veramente.
5: Cioè, dico, non so, adesso non voglio andare a Rugani, ma dico per esempio Arthur, qua e là avrà girato per 6-7 anni a Torino.
4: Sì. Io non credo che sì, per okay. Un mese all'anno casa. L'ha fatto a Torino per 6-7 anni, è vero.
5: Sì, sì. No, però c'è una ripetizione che fa sì che è un posto che hai sedimentato dentro di te, cioè ormai lo conosci, ci sei stato, magari sei stato anche un anno o due, faccio per dire, però ci tornava con una frequenza costante. Milik stesso, se siamo a Juve, Torino praticamente potrebbe essere quasi casa, ma non credo che per tanti motivi la consideri casa. Certo. Ma ogni squadra, se stiamo al calcio, poi al basket, al sport, un po' meno, ma il calcio... Ci sono quei giocatori che rimangono incredibilmente, ma insomma abbastanza ovvio, perché intrappolati dentro contratti, si giocano pezzi di carriera rimanendo in un posto in cui sono sostanzialmente alieni, estranei, e però rimangono lì perché sono in una prigione dorata in cui tutto è difficile sia da una parte che dall'altra nel liberarsi di quel contratto che sciaguratamente è stato stipulato col senno di poi. Io non credo che Arthur consideri Torino casa, o Milik lo considera, magari mi sbaglio.
4: No, può essere. Quindi, sai cosa? Può essere che considerino, e qui torno al mio discorso iniziale, che considerino casa magari un locale dove andavano a mangiare, che quando entravano non c'era neanche bisogno di parlare perché bastava un'occhiata, dove gli veniva permesso qualcosa di più e lui permetteva qualcosa di più magari a chi ci lavorava dentro, magari di servire prima qualcun altro, roba del genere. Secondo me sono quelle le cose, proprio le sensazioni che ti dà. Poi è vero che c'entrano, come dici tu, l'odore, c'entra la luce, c'entra il gusto personale, ma è come ti ci senti, e ovviamente ognuno lo declina a modo proprio. Arriviamo subito con Luca Sgarbi e con tanti già di voi, grazie.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle? Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
13: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci.
14: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bra.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 14:22, Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Il 5 marzo non ci sarà la puntata di quasi gol. Cosa ridi? Allora, ma forse il 5 marzo avrai già preso tutto tu. Il 5 marzo non ci sarà la puntata di quasi gol perché tornano insieme in sottotono, fanno un concerto e quindi io dalla mattina celebrerò la cosa. Non sarò evidentemente particolarmente pronto eventualmente per fare qualunque cosa che assomiglia a un lavoro. Luca Sgarbi con noi, ciao Lu, ecco,
18: ciao,
4: orgoglioso ciao. Tu di far parte di questa squadra. Di
18: parte assolutamente di questa... sì, cioè non sono come Arthur a Torino. Ormai
4: esatto. Allora, piccola parentesi linguistica, sono un prof, perdonatemi. Cioè ti devo perdonare perché sei un prof, guarda, dipende come lo fai, come tante cose. L'inglese ha due termini diversi per indicare il concetto di casa. House è la casa degli altri, home è casa mia, con tutto il suo bagaglio di ricordi. Ma sai che io, ecco, anche qui, mi piace che tu mi abbia aperto questo nuovo argomento. Secondo me, Luca, casa non è solo il posto dei ricordi. Per me è come stai nel presente, cioè non c'è sempre bisogno di avere chissà quanti ricordi, perché i ricordi possono anche non essere buoni.
18: Io invece vado nella linea di chi ha scritto da casa, perché cioè, allora capisco quello che dici tu, e la mia soggettività mi spinge ad andare verso la linea della persona che ha scritto da casa, ma proprio perché fatalmente per me legato al concetto di casa. Quell'aria mentale che si innesca è un po' affonda le radici anche nei ricordi, cioè non riuscirei mai a sentire quell'aria mentale lì, diciamo, ormai l'ho definita così.
4: Sai Lu perché i vostri ricordi evidentemente perlomeno il 51% del peso di quei ricordi sono positivi, esatto.
18: Certo. Guarda, ho fatto l'esempio di Riccione. Riccione per me non è che lo è misteriosamente, se l'analizzo, lo analizzo da tempo questa cosa qua, perché fa parte praticamente di un pezzi importanti che si ripetevano non una o due volte, cioè il ricordo di un'estate, ma il ricordo di ogni estate con una persona che per me è stata come dire mia madre. Io sono stato fortunato, ho avuto due mamme, non una, e qui mia nonna, e c'era lì il divertimento, gli affetti, c'era un posto che poi ho sentito genuinamente vicino a me. Ecco, e quindi era come diciamo avere un pezzo di casa, certo, che si affacciava direttamente sul mare, perché da dove vengo io il mare ovviamente non c'è. Quindi è tutto, non voglio analizzarlo meccanicamente, perché è tutto, è un misto emotivo, certo. Quindi è difficile dire ci sono 10 grammi di questo e 20 grammi di quello, però le cose che ho detto sicuramente ci sono lì dentro.
4: Casa per me è vivere nel mio ex rudere isolato nel bosco lontano dalla città, senza gas, senza wifi, cibandosi delle verdure dell'orto e della frutta degli alberi, dice Lello, selvatici peraltro, pescare il pesce del ruscello, bere acqua di fonte e venire a Bologna solo per andare allo stadio. Ci sto. ci sto, soggettivamente ci sto con te, nel senso che rispetto totalmente quello che mi dici nel modo dettagliato in cui me lo dici, Luca.
18: Sì, perché in questo caso non voglio interpretare ovviamente la vita di una persona che non conosco, però
4: no, però è stato dettagliato, caso, no? Cioè non mi ha detto non vengo a Bologna prima perché mi fa schifo venire a Bologna, no, mi ha detto a me piacciono queste cose qua, me le sono curate, no,
18: ecco. Non le trovi, ma guarda, neanche farla apposta, parlavo un paio di ore fa con una persona a me cara, diciamo così, e mi diceva guarda
4: nel senso che costa molto, ecco, sì.
18: Sì, molto molto dispendioso, molto expensive. Parlavo di abitazioni, robe varie, mi diceva, andando nella linea di Lello, credo, perdona se non mi ricordo molto il nome, diceva Lello, appunto, diceva io non, un paese, metti un paese anche di 7-10 mila abitanti, quindi non abito in centro Bologna, non abito in centro Milano, ma abito in un paesino in Emilia, presumibilmente circondato da tanto verde o con tanto verde all'interno, quindi non è campagna ma quasi
4: San Giovanni. Però, dico San Giovanni in Persiceto, ma così perché lo conosco, ecco, così, ecco.
18: Ma sì, un crema al cuore, una roba del genere, sì. Diciamo, se vuoi, ecco, l'abitare in centro, tra virgolette, cioè nel centro abitato, le dava a questa persona una carenza di quelle cose che invece Lello ricercava, cioè il fatto di, beh, io analizzo la persona che conosco, di dire ok, mi sveglio, sono nel verde, ma non nel verde del centro cittadino, per quanto sia una città molto, molto verde, ma nel verde proprio aperto, dove ci sono solo io, i pensieri, le piante, qualche uccellino, un gatto che gira e nient'altro, capito? Basta spostarsi un chilometro, non serve andare in Cile o in Argentina per trovarlo, basta spostarsi un chilometro, però già quel chilometro lì innesca delle cose diverse, capito? Cioè non serve, per dire, in quel caso andare da Bologna a, non so, la zona da Porretta, faccio per dire, la zona di montagna in cui c'hai la casa in montagna, che allora dici chiaramente sono due cose diverse, perché una è una città comunque di ottime dimensioni, di grandi dimensioni, mentre l'altro è un borgo, è una cittadina, puoi stare anche fuori, magari stai in montagna, sui colli, non lo so, è quindi è una cosa diversa. Qua si tratta anche solo di un passaggio di un chilometro, però quel chilometro lì e già ti dà delle sensazioni diverse, capito? Cioè anche, non è che stai andando da un'altra parte.
4: Sai quando è che ho l'impressione di essere altrove? Quando finisce il mio orizzonte visivo rispetto a quello che ho sempre visto. Perché noi, lo dico spesso, noi abitando a Bologna siamo in una situazione anche particolare rispetto ad altre città, altre province. Perché Bologna è grande per quello che è grande, però sembra non finire mai. Cioè Casalecchio e San Lazzaro, ditemi che non sono Bologna, cioè Castelmaggiore, ditemi che non è Bologna, cioè se tu vuoi
18: non
4: continui
18: so,
4: a vedere,
18: no,
4: cioè,
18: se...
4: no, esatto, cioè non c'è il tu puoi scegliere che strada fare magari per cambiare un po' il paesaggio, ma c'è sempre comunque del mattone, c'è sempre comunque dell'essere umano. Quando cominci ad arrivare in posti dove c'è la montagna, dove c'è la radura, dove c'è la campagna, addirittura dove c'è il confine del mare, lì ti rendi veramente conto che è finito qualcosa e ne comincia qualcun altro. Però la fine di Bologna, io ammetto che, poi girando anche tantissimo in motorino, non l'affronto quasi mai io la fine di Bologna. Quindi capisco benissimo il chilometro di distanza di cui mi stai parlando tu. Stiamo veramente parlando di sfumature, ma sfumature impattanti, presenti, certo. Guarda, quando vado al cimitero da Mattia, da un mio amico che è Granarolo, mi rendo conto che faccio una strada che la faccio solo per andare a Granarolo, e dove non c'è praticamente niente, devo stare attento a girare a destra alla seconda e non alla terza o alla prima.
18: È la tua medicina, ecco.
4: È la mia, sì, esatto, sì. Esatto.
18: Con la M maiuscola,
4: certo,
18: intendo,
4: sì, sì, certo, sì, sì, il comune di medicina, esatto, hai ragione. Allora, andiamo a leggere. Ciao Luca.
18: Volevi dire una roba?
4: Sì.
18: Ti viene una roba? No, perché ieri, può essere un argomento affine a questo, perché ieri per esempio parlavo con una persona, una mia amica, e questa mia amica praticamente al 1° di novembre va ad abitare a Malaga. No, non scherzo, va a abitare a Malaga davvero, abitare a Malaga. Allora parlavamo, ma insomma si approfondiva, una persona che non vede negli ultimi mesi, ho visto poco perché abita proprio in un'altra regione addirittura, ieri è capitato di vederla e parlavamo allora come l'emozione eccetera, ma dimmi un po', perché via messaggio sai, si puoi scambiare quello che ti scambi,
5: Allora mi parlava, mi diceva, e anche questo è interessante, cioè per dire su cosa senti casa e cosa non senti casa, mi diceva: guarda, lascio qua. E gli ho detto: ma scusa, ma là cosa vai a fare? Guarda, ancora precisamente non lo so, nel senso che vado là, qualche soldino da parte ce l'ho, cercherò di mettermi a lavorare il prima possibile, però cioè, ho bisogno di trasferirmi in un altro posto perché quello in cui sono sempre stato per me non è casa.
19: Wow.
5: Cioè, non è casa, ma
19: wow,
5: non
19: è un wow, mi dispiace per lei, ma wow, cioè hai fatto centro al tiro con l'arco, cioè è proprio quello che
5: sì. Non perché lì va della tua, diceva, non perché lo odio, Dio che schifo, cioè no, mi piace tantissimo, adesso posso anche molto bello garfagnana. Però diceva, cioè, non l'ha detto direttamente a dire il vero, ma ho capito che lì non ha quelle cose salde che nella vita delle volte cerchi, non ha dei ricordi che sono forse al 51% o al 50+1 positivi, quindi serviva cambiare qualcosa e dire cambio, ma cambio perché ho veramente bisogno di cambiare aria. Molti direbbero, io stesso in una mia versione direi vai, certo, allo sbaraglio, perché non è che vai,
19: certo,
5: io non lo farei da un certo punto di vista, ma per un altro concetto. Però in realtà va nella tua direzione di dire cambio, perché lì, per quanto sia casa, per quanto possa provarci affetto,
19: non le corrisponde ora, più.
5: No, non ti corrisponde più. Sì, esatto. Tanto va proprio Malaga. Quindi.
19: Casa non è dove sei stato per tanti anni, è il modo, il comfort di come ci sei stato. Per dire, io sono stato in ferie per anni in Abruzzo e sono stato veramente bene. Per me era casa, in altri posti meno. È il mio concetto, dove ti ci senti, senza bisogno perché ci siano gli stessi parametri di un altro, no? Ecco. Questo è un po' lungo, va bene. Concetto di casa, per me rimarrà un sogno irrealizzabile, provo a spiegarmi rapidamente, non è facile, sono bolognese, i miei non ci sono più, non mi hanno lasciato nulla, vivo a Monaco di Baviera con la mia compagna, non siamo sposati, abbiamo due figli di 5 e 12, lunedì ho ricevuto una raccomandata dall'avvocato della mia compagna che devo lasciare il suo appartamento, dove vivevamo insieme con due figli e io le pagavo un affitto di 700 ogni mese, casa è di lei, le ha comprata cash, senza mutuo e senza finanziamenti, vorrei lasciare subito la Germania ma non posso, avendo un contratto in terminato qui a Monaco, devo rimanere qua per pagare gli alimenti ai figli, nonostante lei sia milionaria. Dovrò fare la richiesta di avere un appartamento, una stanza sociale, perché con uno stipendio netto di 2000 euro non mi posso permettere di pagare gli alimenti e un affitto, di avere il minimo per sopravvivere con dignità. Sono fottuto, povero, cornuto ed ora pure sfrattato. Domani ho il primo colloquio col mio avvocato e vedremo, ma a parte i due bellissimi figli che ho, credo che non avrò una bella vita davanti, visto che nell'unico conto in banca che ho mi sono rimasti 4000 risparmi di una vita lavorativa da dipendente. Non potrò tornare in Italia, finirò qui in Germania, a casa mia a Bologna rimarrà per sempre un sogno. Ho 57 anni, in Italia non troverò mai lavoro, e dice questo ascoltatore, adesso non ti prego di non parlare in radio, dovevi scrivermelo prima, non dico il tuo nome, non dico il tuo nome. Hai una condizione davvero devastante che merita, tutta la mia comprensione, tutta la mia solidarietà. Solo su una cosa mi permetto di dirti, non andare troppo fuori fuoco dicendo vabbè, a parte i figli non ho niente. Hai due figli e la tua vita sarà votata a far sì che loro non abbiano le delusioni che stai provando tu. Quindi hai tutti i giorni un senso per cui svegliarti la mattina, per quanto mi riguarda. Luca?
5: Sì, io mi sento dire due cose senza entrare nello specifico, perché non mi permetterei mai a fronte di
19: una cosa. No, certo.
5: Una è peso, nel senso che più già dopo due righe era già una situazione pesante, poi arrivati alla decima quindicesima riga del messaggio ogni riga andava oltre, quindi pesante, non vado a giudicare niente. L'unica cosa che mi sento di dire è, per quanto veramente abbia recepito riga dopo riga la pesantezza, nel senso il fatto che sia una situazione difficilissima da affrontare, quello che mi senti dire è non nutrirti, non nutriamoci in generale di assoluti, cioè per cui la situazione è così e niente è risolvibile ormai, va così, eccetera. Cioè, capisco che 57 anni magari non sono 22, quindi anche il modo in cui si vedono le cose è diverso, anche la possibilità di modificare le cose forse è differente, certo. Però c'è sempre uno spazio, c'è sempre, guarda, lo so, detta da me che non sono in quella situazione, uno dice, beh, da vista fuori è facile, non è facile, ma sicuramente non è così pesante e uno può permettersi di far filosofia, non è una filosofia, lo penso davvero, cioè, anche quando sembra impossibile, un pertugio, non ho detto una voragine, un pertugio si trova sempre. È chiaro che non è che si trova perché uno si mette lì, per quello che penso io, e si mette a pregare una divinità. Io credo che il pertugio lo trovi se sei disposto a non accettare quello che invece ha scritto, cioè il fatto di dire ok, è così, è andata, è finita, ormai è questo, cioè anche quando è molto difficile, anche quando sembra impossibile, comunque quel pertugio esiste sempre, in ogni situazione, cioè a parte una, tutte le altre situazioni sono rimediabili. È solo questione di non buttarsi troppo, cioè all'inizio buttarsi giù ci può anche stare, ci mancherebbe, lo capisco, però dopo bisogna ogni tanto un attimo mettere a fuoco e far ricominciare un minimo la riscossa, cioè la riscossa significa
19: di... Però Luca, io credo invece che una cosa che abbiamo molto sbagliato noi e che c'è, purtroppo è un grande errore della generazione precedente, lo dico proprio, anche se qualcuno ci sta ascoltando, lo dico, è il ritenere che tutto debba essere rimediabile e se non è rimediabile siamo degli sfigati.
5: Ci sono cose che tu
19: amico da casa mi hai scritto che non sono rimediabili, e allora sai cosa? Come dice il vecchio detto, quando un problema non è rimediabile, facciamo che non è neanche più un problema.
5: Non è più un problema. Infatti io analizzavo Leo nel complesso, cioè ci sono delle cose scritte lì dentro che oggettivamente non si possono aggiustare, non si possono rimediare. Quello che dicevo io era più ampio, cioè era sulla vita in generale. Cioè, per quanto sia difficile o quasi quasi impossibile, secondo me quel pertugio c'è sempre, la possibilità di migliorare qualcosa c'è, non di risolvere uno dei problemi che lui ha detto, perché sono delle cose effettivamente che ha scritto che non sono risolvibili.
19: Infatti va cambiata,
5: va proprio
19: cambiata la direzione in cui si va. Cioè, esatto, la direzione quello. Non è la direzione è non ritenere che sei realizzato se prendi 500 euro in più al mese, ad esempio, no? Cioè, che non sei più povero. Io ti consiglio di focalizzarti totalmente sui due regas. Ecco, io di essere il papà migliore che puoi essere. Certo. Luca, io mi fermo un attimo, poi un pochino di calcio. No, tanti messaggi, grazie ragazzi. E anche un pochino di calcio.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
20: Dal Via del Mare di Lecce. Buona domenica da parte di Leonardo Bosello
21: e da parte di Filippo Cotti.
3: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
22: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
3: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
23: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
24: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
23: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
25: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
26: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La Scuola Media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Con Locatop Gruppo Vempa ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 14.42, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, con noi c'è Luca Sgarbi ancora, ciao Lu.
9: Ciao.
19: Tra l'altro ho appena visto su di un giocatore di una squadra spagnola che ha fatto un incidente in macchina la notte e non c'era nessuno, dice intanto non mi ha visto nessuno, è uscito dalla macchina e è scappato correndo. Oh, cioè, te l'ho mandato adesso su Instagram, cioè,
9: sì.
19: E credo sia stato arrestato, è stato già arrestato, è stato alla Maurizio Mosca, ecco.
9: Dove era? In piazza Argentina di Milano?
19: In piazza, esatto, è stato visto comprando, esatto.
9: È stato visto comprando,
19: chipped. Matte Negri lo saluto, ciao Matte. Casa l'associo alla famiglia, che sia con i genitori o la propria famiglia, vero, sono fortunato ad avere sia la mia che quella con i genitori, però per me casa è stare con loro indipendentemente dai muri. Io no, perché non ho mai avuto una famiglia allargata, mai, non mi sono mai sentito, anzi avevo anche dei problemi ad andare invitato in posti in cui c'erano queste tavolate da 30 persone ed era la normalità, ma ripeto è tutto molto soggettivo, però mi piace che ci stiamo, Luca, confrontando senza giudicare.
9: Ah no, ma quello, guarda, cioè secondo me una delle più grandi speranze dell'umanità è che ci sia più gente evoluta in grado di avere la mente aperta, qualunque cosa essa voglia dire, perché è un concetto molto largo, perché quando c'è molta gente di mente aperta ci si può confrontare anche partendo da posizioni che sono apparentemente antitetiche, lontanissime, però si parte sempre col rispetto, cioè si parte col rispetto dell'altra posizione, ci si confronta sulle idee, non c'è l'obbligatorietà di trovarsi a metà strada, perché non è questo
19: no, si accetta quello che dice l'altro,
9: esatto.
19: Senza
9: lo si rispetta, se si è empatici a sufficienza lo si capisce, lo si comprende, pur comprendendo che si è diversi, quindi magari io capisco perché ragioni così, perché lo fai, perché pensi questo, io non penso assolutamente così, penso un'altra cosa, ma probabilmente anche perché, e qua uno usa l'empatia, perché arriviamo da due storie molto diverse, quindi questa è la cosa buona, cioè potersi confrontare liberamente in un'epoca, non voglio fare il moralista, sì, o andare troppo a fare il vecchiaccio che dice i miei tempi si stava meglio, però oggettivamente ci sono delle epoche, questa è una di quelle che è molto estremizzante, molto cercare il conflitto anche in forma di spettacolo.
19: Ormai è obbligatorio.
9: Sì, obbligatorio, esatto.
19: Il vecchiaccio lo lasciamo Bruno Lauzi, ecco, che cantava sono un vecchiaccio a 44 anni, e quando ci siamo resi conto che all'inizio degli anni 80 Bruno Lauzi per com'era, aveva 44 anni, cioè aveva 3 anni in meno di me, praticamente l'età della Francesca. Francesca, stavi dormendo, puoi tornare per favore a dormire, ecco, cioè ci rendiamo conto di come è cambiato il mondo, ecco, quando, per, anche esteticamente, ecco, per come ci si vestiva, così. Scusate la precisazione, Fabio, grazie, grazie, scusate la precisazione, ma Maurizio Mosca fu visto comprando in piazza Aspromonte, Luca, non era in Argentina.
9: Piazza Aspromonte, sì, sì, no, è vero. Poi arriverò a capire perché ho detto Argentina, ma c'è perché c'è un motivo, perché secondo me c'è, ci deve essere una via argentina lì di fianco a Piazza Aspromonte a Milano, quindi secondo me è quella roba lì.
19: Ieri era, allora, ieri era Milano, ieri io sono stato in uno dei posti più surreali in cui sia mai stato. Allora, adesso esce Nord Sud Ovest Est, no?
9: Sì. Con,
19: venerdì. Milano per 3 giorni Sky ha preso, o comunque la produzione, ecco, non so se è Sky la produzione, ha preso un locale, fa conto una discoteca di Milano, che per 3 giorni ha chiamato le cover band degli 883 e per 3 giorni a nastro ha tirato su un set. Un set vuol dire che c'era la macchina del video di North Sud Ovest Est, quindi la Cadillac Cabrio, vuol dire che era, c'erano i mariachi che suonavano la tromba, c'erano le band che cantavano, tu andavi lì, ballavi, ti regalavano il camogli perché era il panino di Max Pezzali, regalavano, bere gratis, ti facevi tutti i selfie con i quadri, con le frasi degli 883, era come una festa a tema, tutto completamente gratis. Ah, ieri ero a Milano per fare delle cose, la metà non le ho fatte perché sono stato il pomeriggio lì dentro.
9: Ha voglia fare l'idealista militante, ma che bella cosa il consumismo, il tempo di eventi creati per pubblicizzare una serie che è andata dannatamente bene, quindi il budget c'è.
19: Il budget c'è. Luca, non c'era una, non c'era una cassa, si chiama Spazio Pelota questo, in via Palermo, mi hai fatto venire in mente perché
9: fare una manovra del genere il budget c'è, te lo dico, cioè.
19: Ah, ma il budget c'è per forza, sfornavano a nastro sti camogli, perché chiunque entrava si faceva un camogli, certo. Frigo enormi con delle gran bibite, perché sì, perché la gente doveva star lì, ballare, star bene. Luca, non c'era una cassa, non c'era un registratore di cassa, tutto gratis. Mi è scesa la lacrimuccia, anche perché il tipo ha fatto la Cisco Band, si chiama, ha fatto Innamorare Tanto, che è la canzone degli 883 che apre, se non sbaglio, La dura legge del gol, ed è la mia preferita, e Max Pezzali credo non l'abbia mai fatto dal vivo, no. Innamorare Tanto, no. Esatto, vero, non ha mai fatto dal vivo Innamorare Tanto, invece ieri l'ho sentita dal vivo e mi è scesa la lacrimuccia.
9: Cioè, Innamorare Tanto non l'ha mai fatto, in compenso avrà fatto una sport di volte, non so, L'ultimo bicchiere,
19: anche quella per me dal vivo non l'ha mai fatta.
9: No, secondo me
19: sì, dici, sì, che l'ha fatta, L'ultimo bicchiere me ne andrò.
9: Era per dire, la certezza tua è che non ha mai fatto Innamorare Tanto.
19: Sono sicuro che lui,
9: appunto,
19: sono sicuro che lui non sa il testo di Innamorare Tanto, certo, secondo me, certo. Ecco.
9: No, però dico, poi compenso magari aveva fatto L'ultimo bicchiere un vero,
19: ecco. Sì, oppure Tieni il tempo, che ha già dato un pochino, no, oppure sì, insomma, ce ne sono altre non riuscitissime magari, però alla fine messo tutto nello stesso calderone, con ogni canzone magari accorciata un pochino di 30 secondi, cavolo, tu vedevi queste decine di persone in questa pista ballare da sfigati, perché eravamo un branco di sfigati 40-50 anni a ballare, a divertirci di brutto.
9: No, ma sì, ma è la nobiltà del termine sfigati.
19: Sì, cioè, ma appunto, proprio
9: cioè, non... il fatto di sapere, cioè di è la cosa che farebbe detonare il concetto di cringe, capito?
19: Sì, perché
9: sai che lo è, sai che lo stai facendo consapevolmente, godi nel farlo. Cioè, proprio dici, bene, io adesso scelgo di fare tutto quello che mi va, perché va bene così.
19: Sì,
9: benissimo che è una cosa che potrebbe non essere al passo coi tempi, potrebbe essere, ma non me ne frega niente, perché
19: ballare come se nessuno ti stesse guardando, Luca, proprio.
9: Sì, lo faccio quasi come atto di ribellione, rispetto a chi si muove. Ogni cosa che fa quando si muove deve rispondere a dei canoni socialmente accettati dagli altri.
19: No, lì, esatto,
9: lo faccio proprio come ribellione mia, cioè.
19: Guarda, non c'era nessuno che avesse 20 anni e nessuno che ne avesse più di 60. Cioè eravamo tutti noi, eravamo praticamente
18: incastrati
19: lì, esatto. Sapevamo tutte le canzoni anche senza rendercene conto. Io non è che ero lo strafan degli 883, non saltava una strofa.
18: Certo, beh sì, perché la situazione era, ma cioè ci sono anche quell'età di incastro, secondo me. Cioè, ti faccio esempio sull'uscita serale, visto che si parla di, insomma, c'è tanto nella poetica del Pezzali, quasi come fosse un pirandello, una roba del genere. C'è nella poetica del Pezzali il tema dell'uscita serale. Il tema dell'uscita serale è fighissimo, perché in realtà poi genera, secondo me, l'età di incastro. Cioè a 20 anni sono fuori tutti, a 60 potrebbero essere fuori certi riducibili, ma in riserve indiane per loro. Quando cominci a avere 40, 45, 35, facciamo anche 50, cioè c'è quei 10-15 anni di incastro in cui tu sei fuori, potrebbe esserci qualcuno come te, ma sostanzialmente tanti altri sono disimpegnati nel capire se vogliono ridiventare in maniera un po' patetica il ventenne, sì, oppure sono diretti prematuramente verso i 60 anni.
19: È vero.
18: È un incarico. Guarda che a 60 anni.
19: Basta fregarsene, ragazzi. Se già ci pensi troppo, è la fine. È la fine. Ecco.
18: Cioè, non voglio fare gli assoluti, a 60 sono tutti così, a 20 sono tutti così.
19: No.
18: Più o meno una tendenza c'è. A 40. Cioè, poi io ho degli amici a 40 che si comportano da 80 anni e ne ho che si comportano da 18 anni. Cioè, sei in un'età che è un po' un incastro.
19: L'importante è dove vai a collocare il parere degli altri. Perché se diventa qualcosa, diventa un mostro enorme. Se non è niente, potresti anche essere tu quello con la maggiore personalità, eh? Cioè, se te ne freghi di quello
18: oppure,
19: che.
18: Oppure diventi veramente. Però c'è, cioè, il rischio veramente di diventare anche dopo un po' cominciare a sembrarti una macchietta.
19: Una macchietta, senso, se...
18: senza esagerare, dai. Cioè, se ci vai veramente a gas aperto e te ne freghi veramente alla grande.
19: Sì. Sì, io
18: rischio una mattina di svegliarti e dire: oh, non è che forse sono diventato una macchietta.
19: Allora, io ho delle macchiette. Ho delle macchiette nel mio quotidiano, diciamo così.
18: Però, non sei una macchietta tu.
19: Però hai posso anche esserlo, ma quando mi rendo conto che non mi interessa se poi risulto così. Perché quando io ho cominciato a ritenere quelle persone una macchietta, mi sono poi reso conto che almeno la metà di loro se ne fregavano di quello che pensavano gli altri, bello. Perché evidentemente sì. L'espressione di loro stessi era quella. E quindi
18: sì, valeva molto di più dell'opinione.
19: E ti porto anche un po' di rispetto a quel punto, no? Cioè, l'importante è che non ripeti che se per fare la macchietta ti devi spogliare, che ne so, a dicembre, che non lo fai tutte le volte. Ecco, cioè,
18: allora, adesso dico sta roba qua, giusto perché poi quando uno gioca onesto. Stamattina, no? 10 mattini fa, stamattina, amorissi qua, stamattina, ero in dormiveglia, cioè è quel momento del sonno che tutti sanno che avviene certe mattine o in altre, in cui non sei sveglio, non stai neanche proprio completamente dormendo, la mente processa, tu ti rendi conto che la mente processa delle cose che non sei in grado di controllare, che continui, non so perché, in trance a ripetere, te lo giuro, a ripetere, cioè è quella roba di dici, ma perché sto pensando a una roba del genere? Però non sei sveglio, non hai la lucidità di dire ok, mi alzo, vado a farmi un caffè, cioè sei in quello stato di trance, perché tutti hanno vissuto, è la roba lì del dormiveglia. Allora, se morissi qua, stamattina continuavo, non so perché, forse avevo in testa alle 2 devo fare la radio, continuavo a ripetermi 10-10-18, 10-10-18, te lo giuro.
19: Il Bologna di Doradoni,
18: non so perché, per come, forse il mio inconscio ha ripescato che qualche giorno fa ho letto un'intervista di Donadoni che ha allenato lo Spezia e ha avuto Romano allo Spezia, allora forse mi è rimasto nell'inconscio, ho letto un'intervista 10 giorni fa di Donadoni, Bologna ci avevo in testa perché sapevo che alle 2 dovevano sentirci, insomma doveva fare questa cosa, e continuavo ripetimi 10-10-18. Dicevo, cazzo, ma 10-10-18 era il Bologna quando si salvava col minimo sindacale.
19: Però sì, e senza mai rischiare. E senza mai rischiare, cioè si salvava senza mai essere neanche inclusa in quelle che... Esatto, esatto. Luca, c'è intanto non ci sentiamo fino a lunedì prossimo in radio. Sì, c'è domenica, c'è domenica, c'è Lecce Bologna.
18: Sì. Allora, Lecce Bologna va in una direzione molto strana, perché c'è intanto questo primo esperimento sociologico di queste 3-4 settimane di stacco. Quindi non ti dico che sia resettato. Ho letto un pezzo mirabile di un sito nei giorni scorsi che definì pieno di luoghi comuni, era poco. E il
19: quello su una squadra che sta andando molto bene. Io e Luca abbiamo
18: qualcuno questo pezzo, non so chi, ma
19: io e Luca abbiamo letto questa tesi di fatto sul disastro praticamente di questa sosta per questa squadra, perché da adesso in poi può solo andare tutto male. E io e Luca abbiamo, cioè, noi ci confrontavamo su questa serie di luoghi comuni del fatto che bisogna rimanere concentrati. La sosta. Sì, ma cioè, non è che la sosta è arrivata per una pandemia, si sapeva che c'era la sosta, quindi no, il dramma della sosta per questa squadra. Ma andiamo avanti, ecco, andiamo a Lecce Bologna.
18: Era drammatico perché era la più grande sequenza di luoghi comuni, credo che dal 45 in avanti, nel dopoguerra in avanti, sia stata messa su carta, cioè impressa. Mancava solo forse peggiorare il fatto che il tema, il concept, come dicono quelli bravi, era questa squadra qua sta andando talmente bene che la sosta può far perdere il flusso, cioè, capito? Cioè, il momento positivo. Mancava solo di definire il flusso, il flow. Se avessero detto il flow, allora lì proprio avrebbero fatto la carambola in grado di forse di distruggere internet, cioè peggio che la I che distrugge l'umanità.
19: Sì,
18: no?
19: sì.
18: Scherzi a parte, c'è anche oggettivamente quel tema lì. Nel caso, non dico nel caso di tutti, nel caso di Bruno, secondo me può entrare, ma può entrare anche in senso positivo, perché quello che è successo prima era talmente, cioè, esoneri, allenatori che se ne vanno, squadra cambiata, indebolita, punto di domanda, gente che se ne va, ti aspetti di fare un campionato, magari credi di poter fare un campionato, ma la classifica adesso si dice tutt'altra cosa, cioè, per quanto siano passate veramente 5 giornate che non sono granché, però comunque sono un dato. Quindi nel tema del Bologna c'era questo calderone di contrasti che si sono innescati nelle prime 5 giornate, di situazioni che forse Bologna non ha innescato anche negli ultimi 3 anni, l'ha fatto in 5 giornate. Sì. Adesso c'è quel tema lì, cioè questo stacco qua che non è 5 giorni, ma è uno stacco in cui l'ultima giornata, diciamo che per chi rientra quasi non te la ricordi più, e la classifica è un po' passata, diciamo, nel dimenticatoio in queste settimane. E c'è il tema di dire, questo Bologna è complice il fatto che ha un nuovo allenatore, che secondo me è veramente uno dei migliori che c'è in Italia, quindi sei finito in una mano sicura, salda, non sei finito a semplicemente dovevo cambiare allenatore e boom, ho preso il primo che trovavo. C'è il tema questo, cioè il Bologna può essere questo Bologna qualcosa, a partire da Lecce intendo, qualcosa di diverso sia da un punto di vista, diciamo, un minimo tecnico tattico, cioè di avere più capo e coda, ma anche a livello morale, a livello di tutti i livelli che possiamo immaginare legati a una squadra di calcio, può essere qualcosa di diverso? Possono queste settimane aver aiutato veramente a dire ok, 5 giornate, parentesi, mettiamo da parte, non succede niente, ora si riparte, ed è una cosa diversa, capito, più sensata, perché
19: è una domanda che a cui Lecce può in parte rispondere. Sì, cioè
18: dopo la cera, la faccia,
19: sì,
18: l'ufficio facce,
19: sì, ci fosse
18: ci
19: stato Inter Bologna è un conto, che c'è poi quella dopo, Bologna Inter, quella dopo.
18: Però già Bologna Inter, insomma, storicamente
19: Lecce Bologna, Lecce Bologna per me è una partita molto delicata.
18: Le facce partono da lì, cioè l'analisi delle facce per me parte da lì, parte a dire ok, vedo uno stacco, non c'è, secondo me sono più di 90 minuti quelli lì, come idea del proseguo della stagione, vale più di quei 90 minuti o dei 3 punti che ci sono, vale...
19: Sì, sì. Sì, soprattutto se vinci o se perdi.
18: Ah beh, sì,
19: soprattutto
18: sì,
19: se vinci o se perdi. Grazie Lu, sentiamo lunedì. Grazie,
18: ciao, ragazzi,
19: Luca Sgarbi, ciao. Mi fermo, arrivo tra poco con Massimo Righi di Campionato Argentino.
10: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
11: Et che pe, u carot.
12: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
13: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
14: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
15: Basketball Euroleague.
16: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
27: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
6: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
6: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
6: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
7: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
8: Fanno finta ma lo sanno.
7: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
8: Grazie, ma no, grazie.
7: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
9: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
11: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
13: Ovvio, quello non può mancare mai.
12: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
13: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
12: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
13: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
12: Allora, forza Immagina Bologna!
14: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 15.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, buona settimana. Cominciamo la seconda ora e lo facciamo con Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi.
18: Ciao Leo, ciao, buon pomeriggio.
17: Ciao, ci sentiamo da poco, non ci sentiamo da poco, da venerdì, però entriamo nella settimana che ci porta in teoria al ritorno del campionato. Sai che mi sono anche un po'...

0: nel posto dove deve stare, ecco. Ok, va bene, lo svago, ecco, quindi ci ha pensato lui senza bisogno che lo facessi tu. No, a proposito degli impegni dell'età adulta, raccontavo ieri, poi è vero, la domenica poi ero a Milano e mi ero segnato una serie di cose che dovevo fare, e a un certo punto ho trovato questo posto che è questa discoteca gratuita che per 3 giorni suonava gli 883 con tutto il set a modi di nord, sud, ovest, est, a modi video dei tempi e così via, e si è rimasti lì a ballare per 1 ora e mezza, quindi gli impegni dell'età adulta ieri. Gli impegni dell'età adulta ieri sono andati derubricati da un'altra parte, ecco, così. Però ecco, no, e ragionavo anche con gli ascoltatori prima, con Luca Sgarbi, che gli 883 è una cosa che quasi appartiene soltanto a quelli più o meno della nostra generazione. Non c'erano i ventenni e non c'erano i sessantenni, c'eravamo noi a ballare, sì, è vero. A ballare da sfigati, e con grande voglia, peraltro.
1: È vero, no? Poi anche adesso, quando comunque ci sono serate 883 o comunque degli eventi in cui è previsto un richiamo anche agli 883, la nostra generazione comunque, anche se magari non è mai stata in tutti i suoi interpreti in prima linea sugli 883, comunque è quel trend che ci ha completamente investito per quanto mi riguarda inizio anni 90. Io mi ricordo che inizio anni 90 non c'era un bambino fra le due classi delle elementari che ho fatto io che non sapesse Hanno ucciso l'uomo ragno. Non ce n'era uno, per dire quanto è stato forte l'impatto che hanno avuto. E poi non solo quella canzone, anche altre canzoni all'interno dell'album, perché comunque è stato un album azzeccatissimo per quanto mi riguarda, per quelli che hanno vissuto quell'epoca da bambini.
0: Io ieri mi sono accorto che tutte le canzoni che facevano io le sapevo, e sì, non avevo fatto nulla per saperle.
1: Ma io uguale a te, identico. Io mi ricordo che quando un amico di mio padre mi fece avere una musicassetta, io quando avevo la musicassetta cantavo sugli 883 perfettamente tutte le canzoni, quindi le sapevo già dopo aver avuto la musicassetta.
0: Allora, le domande che, ecco, ci scrivono con un deca: per me è la loro più bella canzone. Io prima mi sono espresso che la mia loro preferita è Innamorare tanto, che Max Pezzali non ha mai fatto dal vivo, è la 1 del quarto album, della Dura legge del gol, e forse è anche difficile, avendo una produzione così vasta, 883 più Max Pezzali, forse anche difficile dire qual è la migliore, la preferita. Però ecco, se devo farlo, dico questa. Tu avevi una predilezione?
1: Di quale album, scusami?
0: No, di tutti, cioè in generale.
1: Ah beh, io no, Hanno ucciso l'uomo ragno, io poi mi ero intrippato di brutto, perché poi chiedevo a mio padre: ma è vera sta cosa? Ma cioè, io ero entrato in un loop che diceva, vabbè, e non, quindi quando mi hanno spiegato che era solo una canzone, non c'entra niente con l'uomo ragno in realtà, io comunque mi ero fatto tutto un viaggio mentale su quello che sarebbe successo se avessero veramente ucciso l'uomo ragno. E da bambino comunque uno si fa delle domande, e per me quella canzone era diventata anche un discreto trip mentale, quindi cioè, poi mi piaceva, per carità. E per me è stata una canzone di quelle che comunque mi aveva assolutamente, come dire, suggestionato in tutti i suoi aspetti, anche in quelli che erano diventati un po' ossessivi, perché era diventata un po' ossessiva per me. Però alla fine prevaleva il fatto che mi piacesse come testo, proprio come melodia e tutto quanto.
0: Ci dicono, ma l'ultimo bicchiere era di Max Pezzali, non era di tale Nicky, che io non conosco, Nicky scritto con la K, non Nicky l'ex arbitro. Era scritta dagli 883, cantata da Nicky nel 94, ma io l'avevo sentita anche cantata da...

0: da Max Pezzali, ecco. Vocali, fra, dopo li ascoltiamo e andiamo un attimo al calcio, Massi. È la settimana di Lecce-Bologna.
1: E ce la giochiamo con un po' di pepe là sotto, perché comunque
0: La giochiamo con
1: noi
0: serietà,
1: dobbiamo.
0: diciamo così. Ecco, ce la giochiamo, cioè è una partita seria questa, Lecce-Bologna,
1: È una
0: secondo me.
1: partita seria, ma è una partita seria come? Peraltro ci arrivi con un organico che in teoria è superiore. Io spero che questa squadra mentalmente si sia un minimo ritrovata, che si sia riusciti a lavorare con calma, pur avendo molti giocatori fuori con le nazionali. Ma io mi aspetto che a Lecce il Bologna faccia una partita attenta, propositiva, una partita che il Bologna deve cercare assolutamente di vincere per non cominciare ad avere paura.
0: Secondo me più paura di se stessi che della classifica. Cioè,
1: Sì, certo.
0: se dovesse arrivare un brutto risultato a Lecce, secondo me la paura è di noi siamo veramente questi?
1: Esatto, sì, è proprio quello. Infatti, io l'avevo un po' sottinteso, ma il concetto è quello: cioè questa squadra deve cercare di combattere contro un nemico che non è altro che se stesso. Io mi auguro, auspico che si possa vincere anche per evitare questo.
0: Io non so quale sia, o meglio, so qual è il nostro ruolo, ma non lo so fino in fondo. Cioè, il nostro ruolo di base deve essere sempre quello di raccontare i fatti. Ok? Poi le opinioni, i commenti, lasciare spazio ovviamente agli altri, non seguire dei facili rimbrottii della pancia. Però come rispondiamo al messaggio di Matteo che dice: se perdi a Lecce, caro Leo, la stagione prende una piega del tutto inaspettata e anche se siamo all'inizio molto pericolosa. Ma sì, è peggio l'inaspettato o il pericoloso?
1: Guarda, io credo che l'inaspettato fa paura e di conseguenza il pericoloso per me è una situazione che già stai vivendo, quindi è diverso. Per me l'inaspettato deve essere in qualche modo gestito da chi è preposto a preparare la partita. Io
0: D'accordo.
1: ripeto, come scusa?
0: Sono d'accordo. Cioè, l'allenatore è lì per quello. Cioè,
1: Esatto.
0: abbiamo talmente esaltato la figura dell'allenatore che abbiamo ritenuto che l'allenatore deve essere uno che si è meritato la forza dei suoi giocatori. No, l'allenatore deve tirarla fuori la forza dei giocatori.
1: Ah sì, sono stra d'accordo con questa lettura. Per quello dicevo, questa bisogna che sia un po' anche un banco di prova per dire, va bene, adesso è andata così, però andiamo là, andiamo a Lecce a giocarcela con una consapevolezza della nostra forza, perché il Bologna deve inevitabilmente mostrarsi per quelli che sono i valori che anche lo stesso Sartori ha definito validi all'interno di un'intervista rilasciata alla Gazzetta qualche settimana fa. Io sono d'accordo, posso anche essere d'accordo con quello che ha detto Sartori, però adesso bisogna cominciare un po' a fare quello che questa squadra è stata costruita per, quindi.
0: Sono d'accordissimo con Massimo. Cioè, mi sembra che siamo tornati un pochino, o forse non ce ne siamo poi totalmente mai andati. Da quel modo di essere noi, città e tifoseria del Bologna, per cui quando parla qualcuno, qualunque cosa dica qualcuno, o è fantastica oppure è storta. E mi sembra che quando parla Sartori, qualunque cosa dica Sartori, viene preso un po' come se avesse l'abito talare, no? Come se fosse una verità assodata. Io, come consiglio sempre a tutti coloro che sono tesserati per una società di calcio in Italia: voi fate il vostro lavoro e lo sapete fare meglio probabilmente di quasi tutti, però non commentate gli stati d'animo dei tifosi, perché non è il vostro. Tutto lì. Quindi, se oggi il tifoso è un po' deluso, desolato, preoccupato, lasciatelo fare.
1: Sì, sì, esatto. Anche perché è assolutamente comprensibile, considerando dalle stagioni dalle quali veniamo, come ci eravamo abituati, e anche di contro dal tipo di situazioni di campo nella quale ci siamo trovati. Insomma, il campo ha parlato, la classifica ha parlato, se la gente un minimo è preoccupata è logico che lo fa per una ragione, non lo fa a caso.
0: Oh, e poi la gente che vedrà il Bologna vincere 3 partite di fila sarà molto contenta di dire: sono molto contento che abbiamo vinto 3 partite di fila.
1: Esatto. A me non piace neanche troppo quest'idea del fatto che non si possa manifestare dissenso, non dico dar di matto, perché è un'altra cosa, manifestare dissenso o essere un po' critici quando le cose vanno male. Questa è una cosa che io non riesco a concepire. È giusto che io, se non c'è una cosa che non va bene, manifesti il mio dissenso. Poi c'è modo e modo di farlo, e su quello possiamo disquisire finché si vuole, però se le cose non vanno bene è anche logico che uno faccia le proprie rimostranze, perché non è che uno debba per forza farsi andare bene tutto quando le cose in realtà non stanno andando bene.
0: No, sì, infatti, cioè sentire un dirigente così di lungo corso parlare di catastrofismo, no, non capisco i catastrofismi, ma perché qua c'è catastrofismo? Cioè, nel posto più polleggiato dove potete lavorare c'è catastrofismo? Oh, mi sembra una serie di dichiarazioni, di comunicazioni, di espressioni da parte del Bologna che sono un po' fuori fuoco. E infatti tendo a non parlarne. Tendo a voler aspettare il campo, che è quello poi che mi interessa di più.
1: Sì, esatto, esatto. Alla fine poi, per fortuna c'è sempre il campo, che è un tipo di
0: verdetto. Verdetto, esatto, tipo di quasi sentenza. Mi fermo un attimo, torno tra poco con te, parliamo anche un attimo di Darmian.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da 3 punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenica alle 20:45, in diretta dal Paladozza, sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano triste di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò nell'Aia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
8: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
8: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
8: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
7: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
9: Andiamo a giocare a padel!
10: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
9: Gratis?
10: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
9: E dopo la partita?
10: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
9: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
11: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
12: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
11: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
12: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Leo Vicari, quasi gol. Voi al 366-402-4022. Parliamo anche di calcio, nonostante manchi ancora molto alla ripresa del campionato. Io saluto Massimo Righi di Campionato Argentino, con noi fino alle 15.38. Ciao Massi.
1: Ciao Leo, ciao.
0: Allora, avercene di Darmian. All'Inter, quando chiamato in causa, ha sempre fatto molto bene. Ricordo a tutti che è arrivato per un infortunio di un altro giocatore. Quindi dai, insomma, abbiamo un pistone in più nel motore, Massi.
1: Sì, sì, ma guarda, io credo che dal mercato di svincolati uno degli svincolati di lusso, diciamo, a cui affidarsi era lui, cioè non credo ci potessero essere soluzioni migliori rispetto alle altre proposte o lette nei giorni che comunque in cui si è parlato un po' di chi poteva subentrare per aiutare la squadra ad avere un uomo in più in campo a disposizione. Quindi mi sono anche un po' meravigliato che non avesse trovato un ingaggio prima di adesso Darmian. L'anno scorso non ha avuto grosso spazio nell'Inter, ma comunque veniva da anni di titolarità e momenti in cui comunque l'Inter ha fatto serio affidamento su di lui, quando anche l'anno prima era partito per essere, l'anno prima ovviamente mi riferisco al 24-25, alla fine ha ricalcato la sua, ha scalzato, volevo dire, le gerarchie e si è fatto vedere per quello che vale. Quindi io credo che peraltro un giocatore stimatissimo a Milano, molti giocatori leggevano nei giorni scorsi, hanno parlato molto bene di lui anche a livello di consigli di aiuto nello spogliatoio, molti si sono esposti nel dire che è un giocatore che ha aiutato molto tutto il gruppo, quindi
0: sì, uno di questi è stato Bissek, che gli hanno fatto tipo la domanda da chi hai preso di più tra questo e quello, e lui ha detto da nessuno dei tre, da Darmian ho preso di più.
1: Da Darmian, esatto, è proprio quella che ho letto anch'io, quindi insomma, fa piacere che arrivi anche un uomo che sappia magari avere un peso specifico eventualmente in spogliatoio, che abbia magari della, della leadership, che sappia anche come muoversi un po', da esperienza e carattere anche, perché il carattere ce l'hai poi anche perché è una tua caratteristica insita. Quindi, ripeto, sono stato un po' sorpreso di sapere che era un giocatore che non aveva trovato contratto prima di adesso, perché secondo me era uno che poteva ancora tranquillamente giocarsi le sue carte, e per fortuna tra gli svincolati alla fine il Bologna ha scelto di affidarsi a lui.
0: Massimo Righi, che è l'ideatore, il gestore delle pagine social Campionato Argentino, Facebook e Instagram, ti viene chiesto: che giocatori sono Amondarain, nostro, e Palacios, il difensore ex Inter?
1: Allora, Amondarain è un giocatore che ha delle capacità che in Argentina abbiamo visto con le Estudiantes giocare a centrocampo in ruoli di rilievo, perché lui ha giocato sia da interditore sia da costruttore di gioco. È un giocatore che non ha mai tolto la gamba quando c'era da toglierla, ma si era anche distinto per costruzione di gioco. Quindi un giocatore che, nonostante la stazza, perché è discretamente alto e piazzato, è un giocatore che sa toccare il pallone con una certa dimestichezza, e sa anche giocarsela appunto quando ci sono i duelli. Credo che sia un giocatore che sia molto interessante. Io ne parlavo quest'estate con degli amici che mi avevano chiesto un po' di delucidazioni riguardo alla sua tenuta, alla sua, così diciamo, a quello che, a cui ci poteva affidare, e credo che sia un giocatore che abbia bisogno un po' di crescere, di capire un po' dove si trova nel contesto nuovo in cui è arrivato. Un giocatore di 21 anni che comunque, per quanto mi riguarda, rimane un ottimo acquisto. È chiaro che all'interno di un contesto come quello del Bologna ha bisogno di un attimo di tempo, ma abbiamo visto anche Nico Dominguez, tutti i dubbi che c'erano all'inizio di cui abbiamo parlato. Per
0: sì, solo, puntare, con una, solo con una differenza però, che Nico Dominguez era tecnicamente indiscutibile.
1: Sì.
0: Amondarain, secondo me, ha bisogno di fianco di non essere lui il giocatore più in forma di quelli che appunto giocano in quella zona di campo.
1: Sì, non sono, appunto, non è lo stesso tipo di giocatore, è un giocatore differente, è un giocatore che rispetto a Dominguez, ecco, forse la cosa che hanno più in comune è quella di poter essere un po' tutte e due box to box, che è un termine che ha usato anche lui per descrivere se stesso. Però lui è un giocatore più meno propositivo. Dominguez aveva più gol nei suoi piedi, per dirla in maniera molto spiccia, e che probabilmente ha meno leadership di Dominguez, per fare un confronto con lui, e probabilmente con un compagno di fianco come può essere per esempio Ferguson può crescere sicuramente molto e diventare complementare a Ferguson. Faccio per fare dico un nome che può trascinarlo un po' in contesti di appunto svezzamento, diciamo così, un termine.
0: Io spero che lui, ecco, spero che lui acceleri, perché c'è bisogno di tutti in questo momento.
1: Sì, sì,
0: avrei voluto che non ci fosse bisogno di Amondarain subito, ecco.
1: Sì, anch'io però le cose non stanno così attualmente. Il percorso inverso invece di Amondarain l'ha fatto Palacios, che adesso gioca nell'Estudiantes, squadra da cui viene Palacios. È un giocatore, lui è un centrale di piede mancino molto alto, molto grosso, prestante fisicamente. È un giocatore che qui in Italia non ha avuto grosse chance di giocare, è stato pagato anche non tantissimo per quello che era il suo cartellino dell'epoca, e veniva da una stagione in una squadra di medio-basso livello, scuola Tajeres. La classica scommessa che al momento non è stata ancora, non è ancora sbocciata, quindi è stato rimandato in Argentina per vedere se con la continuità che poteva avere lì poteva appunto sbocciare per quelli che erano quello che aveva lasciato intravedere nelle sue prime sortite in Argentina. Adesso vediamo come va, perché nelle Estudiantes gioca con continuità, però bisogna vedere un po' come continua la sua stagione, perché anche le Estudiantes sta vivendo un po' una stagione altalenante, però ecco, sicuramente il fatto di averlo rimandato in Argentina per vedere il vero valore del ragazzo potrebbe essere importante.
0: Ma comunque per permettergli di crescere con meno, senza che ci fosse questo scotto enorme, no? Dal passare comunque da una buona squadra argentina a dover fare il difensore all'Inter.
1: Sì, no, c'è una bella differenza. Poi ripeto, lui non veniva dal Boca Junior, dal River o dal Racing. Lui veniva da un prestito all'Independiente Rivadavia, dal Tajeres, quindi insomma non veniva da una squadra di primissimo piano dove aveva ruoli importanti, quindi ha tutto da dimostrare ancora e da far vedere.
0: Anche i sub hanno le bombole per passare da una parte all'altra delle profondità del mare, quindi insomma anche non è che uno è fortissimo con una maglia in un campionato, prende un aereo e fa le stesse cose dall'altra parte, eh? I campioni fanno così.
1: Sì, certo. Poi comunque, ecco, l'ultima cosa che volevo dire su Palacios, il suo andamento al momento con le Estudiantes è stato notato anche da Scaloni, tant'è che lui è subentrato nell'amichevole della nazionale argentina, della prima squadra, contro il Burkina Faso, che è finita con un punteggio, un cappotto praticamente, però Palacios ha giocato, è entrato in campo, è subentrato e si è fatto tutto il secondo tempo, che vuol dire che comunque nella nazionale argentina sta tenendo sotto controllo questo ragazzo, che comunque rimane un giocatore interessante, perché se è nel novero della nazionale vuol dire che comunque c'è qualcuno che lo tiene d'occhio.
0: Massimo, alla lunga uscirà Mondarain? Io spero che alla lunga esca il Bologna.
1: Sì, e con lui a Mondarain. Io ho molta fiducia in questo ragazzo, come ce l'avevo su altri che sono sbocciati più o meno, non tutti quelli che su cui ho operato sono sbocciati, ma uno di questi è Carlson, per esempio, che purtroppo tu mi capisci bene quando parlo di lui, però per dire, io su di lui credo che sia questione di tempo, e magari anche avendo più minuti e più fiducia da parte dell'allenatore possa ritagliarsi il suo spazio e risultare importante per quelle che sono le sue caratteristiche all'interno di questo Bologna, in una mediana che potrebbe avere bisogno anche delle sue caratteristiche.
0: Non mi manca il campionato, Massimo, per come va il Bologna e per la pochezza del calcio italiano. La preparazione di Tedesco, ti scrivono, sta mietendo vittime. Fra, abbiamo dei nuovi cartellini, vero? Abbiamo dei nuovi cartellini, sì. E io credo che sia il momento di tirare fuori un bene dai. Abbiamo dei nuovi cartellini, oltre a quelli che avevamo già, che erano anche meno, c'è un nuovo cartellino, bene dai, ecco. Mi sembra, Massi, che sia il commento più oggi, più a questo messaggio, più adatto. No, vabbè, Matteo, allora, la preparazione di Tedesco sta mietendo vittime. Ragazzi, abbiamo sempre bisogno di un colpevole. E solitamente è quello che abbiamo già deciso essere un colpevole. Poi ho fatto forse tutti gli errori possibili, Tedesco. Però veramente che questi giocatori non abbiano mai una colpa, a me, mi dispiace, perché vuol dire che da una parte li coccoliamo, dall'altra che non li riteniamo neanche dei geni della loro materia, no? Tedesco che ha rotto tutti, Massimo.
1: Anche Holm, se si è stracciato 6 mesi.
0: Sì, sapessi quante cose si sono stracciate. No, nel senso che secondo me è molto facile dire ha sbagliato tutto Tedesco. Anzi, sì, molto facile e molto sbagliato.
1: È molto facile, perché trovare un capo espiatorio è sempre molto facile in generale, quindi io credo che si sbagli un po' tutti. ci sono delle colpe da suddividere. In campo alla fine, ragazzi, ci sono i giocatori, per quanto sia, ma mi dispiace, però dobbiamo anche renderci conto di questo. Poi per quanto riguarda l'idea di che possa avere delle colpe Tedesco in termini di concetti sbagliati, può anche essere, benissimo, adesso bisogna poi anche viverla sulla propria pelle per poi capire se veramente quanto ha pesato questa metodologia poi non andata a segno. Io non ne ho idea, perché non ho mai vissuto ad alti livelli, naturalmente, però naturalmente se le cose sono andate così è perché la società ha ritenuto che i concetti che fino a quel momento Tedesco aveva cercato di far capire non sono stati fatti capire, che poi è più o meno il messaggio che la società mi sembra che abbia fatto trapelare dalle interviste che sono state rilasciate.
0: Sì, a me manca ancora, cioè non mi basta, francamente.
1: Ah no, quello sì,
0: cioè,
1: quello
0: basta. Poi me lo faccio sì. Bastare, sì. Mi basta, esatto, no. Esatto. Basta, no. No, abbiamo parlato con Tedesco, sì. non ci convinceva più. Dopo quattro partite non ci convinceva più.
1: Esatto, è come quando vai via da una conversazione che non ti ha convinto e fai vabbè.
0: L'hai seguito.
1: A proposito di cartellini che dicevi.
0: Il cartellino, bene, dai. Sì. Cioè, tagliamo. Mi è sembrato più un tagliamo corto.
1: Sì, esatto.
0: I tifosi, Massi, l'ultima per oggi, grazie. Allora, i tifosi che però fanno lo yo-yo. E una domenica perdi, facciamo schifo. Dobbiamo stare attenti alle altre tre che retrocedono. Oppure ne vinci due o tre di fila e sono già esaltati. Io però mi sono permesso di scrivere al nostro ascoltatore. Fa parte dell'essere tifoso, no? Cioè è il motivo per cui esiste il calcio. Se noi trattassimo il calcio come il bilancio familiare mensile, probabilmente i calciatori prenderebbero 150 euro al mese, lo tratterebbero come un hobby, quello di tirare di calcio un pallone, allo stadio ci andrebbero 50 persone come a vedere le partite di seconda categoria, no? Cioè è tutto qualcosa di iperbolizzato. Anche il tifoso che commenta le prestazioni, lo giornalista che commentano le prestazioni di 22 virgulti che danno un calcio a una palla.
1: Sì, esatto, che piacciono, il calcio è questo, ma ormai dovremmo saperlo, quindi poi può dar fastidio, no, però questo è quanto. Ci sono quelli più equilibrati, quelli più meno disfattisti, quelli più disfattisti, però bene o male il calcio sposta gli equilibri in questi termini, con molti eccessi anche, quindi io ormai non ci faccio neanche più caso, quindi mi piace molto ascoltare tutte le cose che arrivano, le varie obiezioni, esaltazioni o tutto quello che riguarda un po', però io mi rendo conto che più di quel tanto non mi infastidisce più neanche l'eccesso.
0: Ma no, ma infatti, guarda, ma si dice l'ascoltatore che ci scrive, grazie, che si può essere anche un filo più equilibrati anche senza far crollare il mondo del calcio. Ma in che senso equilibra? Cioè, dov'è che ti sta dando fastidio, amico, il disequilibrio del tifoso? Sui social? Perché sui social qualunque argomento è trattato in modo equilibrato. Qualunque. Cioè io sono più preoccupato se non abbiamo equilibrio nel valutare la classe politica.
1: Sì.
0: Cioè se non abbiamo equilibrio nell'esaltarci o nel deprimerci per una partita di calcio, credo di poter parlare anche per Massimo. Il martedì abbiamo già diluito però, Poi passiamo una settimana migliore o peggiore, ma abbiamo già diluito il martedì, se la si sia giocato la domenica. Cioè non vedo sto gran problema, cioè il tifoso deve diventare un ragioniere? Ostia. Cioè, per me ci perde il calcio, se il tifoso diventa equilibrato.
1: Poi c'è sicuramente anche il tifoso equilibrato, però non ci si deve stupire se c'è anche il tifoso che non lo è o che comunque vive in funzione di, perché c'è anche quello.
0: Ah, se il calcio non fosse qualcosa che va a toccare delle corde anche nostre di eccessi, o di necessità, anche infantili, bambinesche, il calcio non, il calcio crolla da solo,
1: Eh sì,
0: sono 22 che danno un calcio a una palla, oh signori, se devo anche immaginare che è una cosa seria e che devo trattarla, ripeto, come il bilancio familiare, è tratto il bilancio familiare allora,
1: Sì, sicuramente.
0: Ti abbraccio Massi, a settimana prossima.
1: Anch'io ti abbraccio, ciao Leo.
0: Ciao, ciao. Massimo Righi, campionato argentino, arriviamo.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
19: Che silenzio e che comfort.
20: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
21: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
20: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
21: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
22: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
23: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
24: Quando andiamo a giocare a padel?
25: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
26: Gratis?
25: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
26: E dopo la partita?
25: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
26: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
27: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La Scuola Media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
28: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.45, Leo Vicari, quasi gol. Tanti tanti auguri a Mandri, Mandrillo, grande Giancarlo Mandrioli. Ma Marina, un amico di questa trasmissione, un amico mio, stiamo provando a chiamarlo, non risponde, sai, quando chiama la Francesca non sempre tutti. No, no, ma c'è questa così, questo tocco magico. Adesso dopo provo a farlo io dopo, provo a vedere io se c'è il tocco magico. Stiamo parlando del Bologna, stiamo parlando anche del concetto di casa. Che cos'è casa? Ieri ha chiuso una delle mie case, un locale a Bologna dove sono andato per 12 anni, praticamente una volta a settimana, e io mi sono lanciato dicendo la mia: casa è dove ti ci senti. Casa non è la tradizione, casa non è per forza i parenti, casa non è per forza gli amici, casa è dove ti ci senti. E avete risposto in tanti, vado ad ascoltarvi un po'.
31: Ciao Leo, Federico da Bologna. Secondo me il concetto di casa
2: non è per forza un appartamento eccetera, ma può essere anche, diciamo, un luogo della città.
0: Vero.
2: Dove vivi di ricordi, dove ti ricordi le tue versioni precedenti. E soprattutto, come diceva Proust, quando mangiava le madeleine, anche quello può essere il concetto di casa, che lo faceva tornare bambino.
0: Sì, ecco, su questo sono un pochino meno concorde, ma perché? Aspetta, perché quando ieri mi sono molto emozionato a sentire certe canzoni degli 883, non è perché sono andato indietro con i ricordi, ma è perché forse c'era, andavano a colmare un piccolo vuoto. Non tornerei a 25 anni. Non ho più neanche molto contatto con il me di 25 anni, con le persone che mi erano attorno a 25 anni, però forse mi mancava qualcosa. E magari una cosa che mi cambiava, e qui torno da te, Fede, e una cosa che mi mancava era il sentirmi un po' leggero e scanzonato come allora. Probabilmente sì. Grazie del messaggio e del vocale. Ecco, questo invece non sono d'accordo con questo ascoltatore, ma perché mi sembra che non vogliamo, che partiamo da una conclusione, non vogliamo metterci in testa invece che magari quella conclusione che abbiamo avuto è un pochino superficiale, magari noi al loro posto avremmo fatto diverso, cioè non avremmo fatto diverso. Ci dice: bisognerebbe chiedere un parere ad Acquafresca e Bonifazi. Hanno elevato ancora di più il valore di casa, portandolo a livello dorato di un hotel 5 stelle. Io mi sto ancora un pochino chiedendo quando finirà questa, secondo me, anche lievemente odiosa narrazione del fatto che un giocatore non deve rispettare, cioè non dovevano rispettare il loro contratto con loro, cioè per quale motivo non andava rispettato il loro contratto con loro? Voi sareste contenti di vivere in uno stato di diritto in cui un contratto a uno che ci sta sulle palle non viene rispettato? Guarda, poi un giorno capita a te questo, oppure un giorno capita a un tuo caro, oppure un giorno capita uno che non conosci in giro, che però è arrabbiato nero, no? Anche giustamente. Quindi io non so in quanti di noi hanno mai lasciato lì un sacco di soldi, soprattutto se questi soldi gli sono dovuti. Io non so in quanti di noi, al posto di, diciamo, Acquafresca, perché Bonifazi proprio non capisco quale sia il peccato di Bonifazi. Cioè, se un tifoso del Bologna mi dice io ce l'ho con Bonifazi per, mi dica per che cosa. Cioè, ti ha tamponato ed è scappato via. Cioè, io non so che cosa abbia fatto Bonifazi a qualunque tifoso del Bologna. Ma su Acquafresca, va bene, riprendiamo la narrazione del tra mille virgolette mangiapane a tradimento, no? Che è qua, che prende troppo, che è servito a poco, che l'ultimo anno. Se voi mi dite qual è il motivo per cui Acquafresca avrebbe dovuto lasciare lì il milione che prendeva all'anno, io l'accetto, e come. Però così, il ritenere che loro due siano l'esempio di chi vive a sbafo nei confronti di una società di calcio, secondo me ci siamo dimenticati totalmente di che cosa stiamo parlando. Ciao, io abito a San Pietro in Casale da 25 anni, no, ma non l'ho mai sentita a casa, nonostante rispetti il luogo e le persone. Per me la casa sono due luoghi, non sono muri. Uno è tutta la zona di Via degli Angeli, Via Orfeo, Porta Castiglione, grande, Giardini Margherita, eccetera, eccetera, perché ho fatto tutta la mia infanzia lì fino ai 28 anni. Poi c'è Cesenatico, perché è il posto da dove viene mia madre, anzi da dove veniva, e quando arrivo giù l'odore, solo l'odore, è già di casa. Grazie Pierpaolo per questa tua condivisione. Bene, grazie che mi scrivete. L'aggravante di Acquafresca è stato quel periodo in cui rifiutava qualsiasi destinazione in prestito. Quindi, Chiara? Quindi questo è un aggravante? Cioè, te domani dicono che devi andare da un'altra parte. E sei pronta? Lo dicono alla tua collega, un tuo collega. Lo dicono a un tuo parente. Tu vai perché? Perché il padrone lo ordina. Cioè, 2026? Oppure acqua fresca succedeva nel 2014, facciamo così, ecco. C'è stata la Bosman, eh? Cioè, non sei più vincolato a vita al volere della società. Quindi si rifiutava di andarsene, magari, perché magari tu non lo sai, Chiara, però magari ci sono anche delle situazioni familiari dietro, no? E invece no, devi essere trattato come un pacco. Non c'è nel contratto questo. E criminalizzare un giocatore che non ha puntato la pistola alla tempia di nessuno per firmare un contratto, perché non va in prestito qua, là e su e giù, vuol dire, secondo me, essere un po' prevenuti. Acqua fresca, nel secondo anno che fa a Bologna, riceve rassicurazioni tecniche di essere il centravanti di fianco a di centravanti titolare, perché non c'è più Di Vaio. A una settimana dalla fine gli prendono Gilardino e Gabbiadini e così via. Poi acqua fresca, se vi ricordate, va a Valencia nel Levante. C'erano ancora le comproprietà. E acqua fresca mi dice, me lo dice a me, mi dice: io sono nella situazione peggiore del mondo. Perché? Perché devo fare 6 mesi al Levante, che poi non sono 6, sono 4. Perché smettiamo di dire 6 mesi. Non è 6 mesi, ci vai a fine gennaio, il campionato finisce a metà maggio, non sono 6 mesi. Quindi io sono in prestito al Levante, però c'è una somma di riscatto. Il Levante sicuramente non li spenderà quei soldi per riscattarmi, perché sono tanti, perché il Bologna comunque li voleva quei soldi. E non c'è solo il Bologna, c'è anche il Genoa. Acqua fresca era a metà col Genoa, quindi dice: io tornerò, andranno alle buste Bologna e Genova. Io sono certo che anche se farò benissimo al Levante, non potrò rimanere al Levante. Quindi occhio, cioè occhio a dare per scontato che ci sono i buoni assoluti e i cattivi assoluti. L'esempio più calzante è stato Bonifazi, ma solo perché ci fu un errore a monte a fargli il contratto così lungo. Infatti non penso fosse colpa di Bonifazi, dice Chiara, ok. E poi dice: ti prego però di darmi un tuo parere sul prolungamento di Casale. Io ascolto con umiltà i miei colleghi che mi hanno dato un parere dettagliato sulla cosa. Lo spalmare l'ingaggio non vuol dire giocare un anno gratis, sia chiaro. Vuol dire assicurarsi di prendere più soldi, ma di prenderne meno ogni anno. Ok? E questo contratto lo rende molto probabilmente più cedibile, perché il vincolo di un contratto così oneroso per un giocatore che non gioca da così tanto tempo lo rende poco appetibile sul mercato. Bravo il Bologna e bravo Casale, per quanto mi riguarda. Come un pacco, questi giocatori, poi con le risate, questi fanno i calciatori e sanno che sono soggetti a trasferimenti. E parliamo dei soldi che prendono. Ciao Stefano, no, non ho parlato dei soldi che prendono, e ti ho detto che è un diritto del loro contratto. Mi fa molto paura quello che dici, Stefano. Cioè, uno fa il calciatore, quindi deve sottostare al padrone che lo manda di qua e di là. Non ha una famiglia, no? Cioè, non ha anche lui la facoltà di veder rispettato il suo contratto. Fa un po' paura quello che dici, Cioè, uno firma il contratto e diventa proprietà del suo datore di lavoro. Ti ripeto, siamo nel 2026, Cioè, ragionare così è molto pericoloso. Io firmo un contratto col mio datore di lavoro e lui può mandarmi e lui può disporre di me per quello che vuole. Casa mia insieme al mio gatto e mia moglie in ogni luogo. Paolo, bello questo messaggio. A me piace, anche a me piacerebbe vivere in un mondo in cui i contratti vanno in base alle mie simpatie, però solo le mie, dice questo ascoltatore. Esatto, no? Per quello io dico, quando noi parliamo di acqua fresca, Bonifazi, sapete cosa c'è? È che ci stavano sulle palle. Cioè, non è che abbiamo ritenuto che loro... Non è che abbiamo esattamente la prova e riprova che loro siano stati malvagi nei confronti del Bologna, è che loro ci stavano sulle palle. E allora continuiamo a prendere per il naso questo, quello, quell'altro. Oh, fa parte del loro lavoro essere presi per il naso, sia chiaro, fa parte del loro lavoro. Però quando vogliamo fare noi duri e puri e dire che loro erano dei mangiapane a tradimento, la risposta è no. Perché poi bisogna trovarci sì anche nella situazione. E quando vogliono andare via prima della scadenza? Quando vogliono andare via prima della scadenza? Ok. Di cosa stiamo parlando? Fa anche lì parte, ovviamente. Cioè, se mi fai anche un esempio di un giocatore, così ti porto anche. Possiamo parlare di qualcosa, cioè, se no quando vogliono andare prima di una scadenza c'è la società che è proprietaria di un cartellino. La società sa benissimo come funziona il calciomercato. Se vogliamo parlare di Rowe, io continuo a dirti che il Bologna ha venduto Rowe perché l'Atalanta gli ha dato tutti i soldi che il Bologna voleva, altrimenti il Bologna non vendeva Rowe. Ciao Leo, vorrei un tuo parere. Ho preso Odgaard dal fantacalcio, crediti buttati secondo te? Non lo so, io credo moltissimo in Odgaard. Per me è un gran bel giocatore e se ti devo dire che è un giocatore che nel ruolo in cui si è ritagliato negli ultimi 2-3 anni può giocare 10 minuti a partita e fa la differenza, ti dico di no. È un giocatore a cui non stiamo perdonando di avere qualche domenica dispari. Tecnicamente non so dove possa trovare posto nel calcio di Palladino. Basta che uno prenda uno stipendio elevato e la gente crede che si debba sottostare a regole non scritte, dice questo ascoltatore. No, ma guarda, che il calcio sia sta bolla enorme per cui ci sono stipendi elevatissimi è anche perché esistono i tifosi che possono, come dicevamo prima, ragionare di pancia, no? Che questa è quasi un'antitesi, il ragionamento di pancia, ovvero il ragionamento di una parte del corpo che non ragiona. In tutto questo non credo che la discrimine la faccia solo il fatto che siano molto pagati, perché poi sono contratti tra privati, no? Non li paghiamo noi. Quindi c'è anche un po' di invidia, ok? Ma credo che fondamentalmente ci stia il qualcuno ti sta simpatico, qualcuno ti sta sulle palle. Secondo me ci erode un pochino l'ammontare dei soldini che prendono i giocatori, dice Fra, se non rendono come vorremmo, apriti cielo. Ma è abbastanza naturale, però l'importante è ammetterlo. È per quello che io dico, quando parliamo di acqua fresca e Bonifazi, credo che parliamo fondamentalmente di una antipatia verso due che non hanno reso come avremmo voluto. Però non possiamo dire che sono stati dei lestofanti, dei farabutti, ok? Perché non lo sono stati. Mi fermo.
3: Quasi gol, presentato da
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
5: El capè, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management, dal 1981.
7: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
8: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
13: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
14: E da parte di Filippo Cotti.
3: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
15: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
3: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
16: Ma che meraviglia!
17: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
16: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
17: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
16: E quanto costa?
17: Meno di quello che pensi.
16: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
31: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
32: Quello famoso per gli abiti da sposa.
31: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
33: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
34: Torna sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Macarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
35: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
36: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre al centro commerciale Via Larga Bologna arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati provenienti da corrieri di posta di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
37: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. È uno di quei momenti che servono a me e spero che servano anche a voi. Perché... io credo che soprattutto in questo momento dobbiamo ricorrere a risorse che abbiamo noi, cioè nell'inventarci le giornate, nell'inventarci il futuro, nell'esprimere noi stessi, cioè abbiamo visto come negli ultimi anni la vita da un certo punto di vista sia un po' cambiato rispetto a quello che credevamo che fosse, abbiamo meno di tutto praticamente. E quindi credo che dobbiamo assolutamente elevare e innalzare quelle che sono le nostre passioni, rendendole possibilmente delle volte anche qualcosa minimamente di redditizio, ma redditizio non vuol dire soltanto dei soldi, vuol dire anche la soddisfazione di essere riusciti a dare vita a qualche cosa. E quindi quando sono venuto a conoscenza che ci ascolta come radio e ci ascolta come trasmissione un produttore musicale che nel suo piccolo, medio, grande, quello che sia, ha fatto settimana scorsa uscire un album con tutti i costi del caso, l'impegno del caso, che va a riunire quasi tutta la comunità hip hop bolognese, e l'ha chiamato tra l'altro con una copertina bellissima, Bologna Anda, scritto Bolo Unda, Bolo Anda, scritto Bolo Unda. Io ho detto: voglio che tu ci racconti come hai fatto, perché credo che portando gli esempi di come si fanno da zero certe cose, qualcun altro può prendere il coraggio e farlo anche lui. Ecco, e allora io vado a salutare.

0: una trentina di loschi figuri, di soggetti, esatto, della scena hip hop.
1: Sì, ho fatto questo album che è una follia se ci pensiamo, perché è un anno di lavoro, quindi ecco, tantissimo tempo, tantissima pazienza, perché comunque non è facile avere a che fare con tanti artisti così tutti insieme. È un anno di lavoro. Un anno fa ho iniziato questa follia, siccome io produco hip hop da sempre, ho avuto questa idea, avevo una serie di singoli, ho detto ma invece che far uscire dei singoli, no, perché non facciamo un bel discone con tutti i ragazzi di Bologna, di Bolo appunto. E quindi è nata questa mia idea che alla fine dopo un anno è diventata realtà, dove ho prodotto questo disco che si chiama appunto Boloanda e l'abbiamo presentato ieri al Freak Out di Bologna. Abbiamo fatto una jam party dove sono saliti tutti i partecipanti sul palco, ognuno ha fatto il suo pezzo più un live, uno show di quelle che sono le sue canzoni, insomma.
0: Allora, meraviglioso, come parte un progetto in cui siete in 30? Cioè, col telefono? Cos'hai fatto? Una chat cumulativa? Il giorno zero vorrei sapere, dal giorno zero al giorno uno.
1: Guarda, il giorno zero è stato, mi sono trovato in studio con Radio Fadamat, ho fatto un pezzo con loro, a poca distanza ho fatto un pezzo con Capotorto, che è un altro ragazzo, lui non è di Bologna ma vive a Bologna da parecchi anni. E a un certo punto ho detto a tutti, ragazzi, io vi voglio mettere in un disco, vorrei fare un disco hip hop dove ci siete tutti. E da lì è nata un po', no, questa cosa. Ho messo Maida dei Boiled Brain. Boiled Brain sono un collettivo di Bologna molto attivo nella scena hip hop. Ho messo Sesto Carnera, SPH, Lo Smigol, tutti i ragazzi con cui poi io sono anche amico, dove ci vediamo spesso fuori. Non ho fatto una chat di gruppo perché sarebbe una follia, esperimento che avevo già fatto in precedenza, perché avevo prodotto un altro album che si chiama Never Stop Shining, un tributo a Sheriff Museum, mio caro amico che è venuto a mancare, ed è stato un evento che abbiamo fatto l'anno precedente, un disco tributo con Party, fatto al TPO, e che è stato poi un discorso di beneficenza che ha fruttato anche una bella sommetta che abbiamo devoluto in beneficenza al Sant'Orso, all'ospedale Sant'Orso, al reparto di cardiologia. Chiusa parentesi, Never Stop Shining. Lì avevo fatto la famosa chat di gruppo, ma è un delirio totale. Ho preferito gestirlo invece in questo caso rispondendo alla tua domanda. Come hai fatto? Uno a uno, avevamo il gruppo di tre ragazzi che facevano il pezzo, avevo la chat con loro, quindi sono pieno di chat nel cellulare. E queste chat in realtà sono uno spasso, perché sono continuate a esistere, non è finita lì con il brano, no? È diventata la chat dove adesso, per esempio, stiamo organizzando una grigliata domenica prossima in quel di San Rufillo, dove saremo tra amici che hanno fatto il disco. Quindi è molto bello anche a livello umano tutto questo, perché poi si creano amicizie. La cosa figa di tutto questo è che sono riuscito a fare un'altra impresa, cioè prendere ragazzi della mia generazione, quindi nati negli anni 70, e mescolarli, no, in tracce con ragazzi più giovani, quindi ragazzi di 25-30 anni, tutti accorpati in un album che rappresenta Bologna, che è appunto Boloanda.
0: Guarda, dove si trova quest'album per chi fosse incuriosito e interessato, e poi vado un pochino a marce un po' più alte con le prossime domande.
1: Ok, allora Boloanda è disponibile da Ostia Record, ho dato a loro l'esclusiva anche perché mi hanno aiutato nella produzione, è prodotto da loro. Ostia Record è un negozio in San Donato, in via dell'Artigiano 17, oppure per chi non abita a Bologna non ha la possibilità di andarlo a prendere fisicamente, sul sito di Ostia Record lo può direttamente prenotare, clicca, cioè è molto facile la cosa, tramite un portale che si chiama Big Cartel, e lo può ordinare e gli arriva direttamente a casa per chi non abita a Bologna.
0: Allora, io sono sincero, andatevelo a vedere, andate sull'Instagram magari di Trashnikov, scritto Trash, Nikov Trash, con la K. Sì, esatto, come tanta cosa che ci piace, cioè il Trash, qualcosa. Sì, artisticamente il Trash comunque secondo me ha una propria dignità, una propria ragione di esistere. Andate a vedere quanto è figa la copertina.

0: anche solo per la copertina, è vero, l'avete curata, sì.
1: La copertina è un omaggio, adesso faccio questo spoiler, è un omaggio, io sono un grande appassionato di jazz, è un omaggio ai dischi che uscivano di Blue Note. Blue Note è una etichetta degli anni 70 che faceva queste copertine meravigliose e non ho copiato, ho tributato, come si fa nell'hip hop, no? L'hip hop è fatto di sample, di musica funk, soul, che vengono reinterpretate appunto in, in una chiave diversa addirittura.
0: Bolo Unda, ok, Bolo è bellissima Unda. La copertina, ma anche solo da prendere il disco, cioè tirarlo via e ascoltarlo, però appenderlo, cioè appenderlo, è un è a suo modo un fantastico oggetto d'arredo, mi permetto anche di dirlo. Tra l'altro poi io farò molto probabilmente una mia cosa, una mostra così, e la chiamerò Bolo e un'altra cosa, quindi tutto ciò che adesso sono molto sensibile a chi chiama qualcosa Bolo e poi gli fa seguire un'altra parola, quindi grazie, sei stato anche in questo caso evocativo. Allora, come facciamo nel 2026 a fare arrivare l'hip hop, il rap a chi proprio non ne ha mai voluto sapere?
1: È impossibile. È difficilissimo, soprattutto il rap underground, che è quello che facciamo noi, sì, perché sì, viene molto confuso oggi, no? L'hip hop, va anche a Sanremo l'hip hop, in realtà è un settore difficilissimo, cioè ci sono major che investono tanti soldi su alcuni artisti che diventano dei veri prodotti commerciali, e viene invece, passami il termine, snobbata tutta quella invece che può essere un fermento artistico molto molto alto, che però coinvolge sempre i soliti quattro gatti fondamentalmente, che se vai alle serate pop underground sono sempre quei quattro gatti, soprattutto a Bologna, in una città come Bologna. Adesso magari in altri contesti come Milano è diverso, però è questo, c'è un satellite dove gira attorno ai 3-4 nomi grossi e poi c'è un divario enorme con un sottobosco che è l'underground, che è molto snobbato sia a livello di major sia a livello di radio, un po' di tutto. È un, diciamo che è come passare dalla Champions League alla, neanche alla C2, all'interregionale, se vogliamo, no?
0: E lo soffrite questo oppure accettate il fatto che ognuno è fatto a modo proprio, e quindi quando uno sposa un movimento che nasce un po' di nicchia o comunque attraversa un periodo di nicchia in un certo posto a certe latitudini, lo accettate e andate avanti senza sentirvi i pochi di turno?
1: Ma c'è chi lo soffre, ossia chi cerca di viverci, no? Chi cerca di fare questo di mestiere, e dove l'unico mezzo di sostentamento fondamentalmente è fare dei live DJ set, ma è molto difficile sostenersi a questi livelli con la musica. Io personalmente non mi pongo molto il problema, perché lo faccio soprattutto per passione, io amo questa roba, non sarei mai in grado di fare la hit estiva e non mi interesserebbe neanche farlo, che sfonda su radio, sulle varie radio grandi, che va a Sanremo, sinceramente. È un pochino anche, diventa una sorta di integralismo in qualche caso, no?
0: Ma l'importante è esserne coscienti, no? Certo. E farselo andare bene, cioè, sì, certo.
1: La consapevolezza di cosa si fa e dove si è posizionati, secondo me, per non farsi poi delle mere illusioni. Io poi ho anche una certa età, quindi certi discorsi ormai per me sono morti e sepolti, sono, voglio dire, è molto facile. Magari per un ragazzo giovane invece che ci crede, oggi è anche un po' più semplice, perché ci sono i social. Tutti loro contro dei social, io sinceramente sono un po' allergico ai social, però sono un'ottima opportunità, perché chi prova a spingere le proprie cose autoprodotte senza passare dalle major o si vuole fare la sua etichetta indipendente, ecco, attraverso i social oggi c'è più possibilità, soprattutto per i giovanissimi. Io vedo ragazzi di 20 anni che hanno, magari anche con del talento, che spingono tutte le loro cose attraverso i social e qualcosina viene fuori, insomma.
0: Senti, ma la soddisfazione di, sarà perché io, cioè, settimana scorsa è uscito, 2 settimane fa scarso è uscito il mio calendario, e contando che è stata una gestazione, un tenerlo nel cassetto praticamente di 1 anno e 9 mesi, quando l'ho avuto in mano la sensazione è stata anche un po' emozionante, ti dico la verità. Quindi immagino che quando hai avuto in mano il disco, e lo dico, ti ripeto, per tutti quelli che hanno la cortesia di ascoltarci e che magari hanno un progetto e che magari gli manca un po' il coraggio, gli manca la spinta, gli manca il contorno di gente che ha fiducia, però è bello, vero?
1: È stupendo, perché veramente è come avere un figlio, cioè io ho due figli, è una sensazione molto simile. Vedi qualcosa dopo 12 mesi, non 9, perché di solito la gestazione è di 9 mesi, qui siamo a 12 perché veramente è iniziato un anno fa questo lavoro, e quando ti vedi il disco in mano dici wow, ma veramente ho fatto io sta roba, cioè è un qualcosa di unico. Poi il disco pensa che è arrivato venerdì fisicamente, quindi proprio all'ultimo per presentarlo poi la domenica fondamentalmente, no? E dopo che ci ha lavorato un anno col grafico, sai, fino a quel momento era una foto nel tuo cellulare o nel tuo computer, sì, bella la copertina, sono contento, sono soddisfatto, ma la voglio vedere stampata, la voglio vedere in mano questo disco. Quindi quando ce l'hai tra le mani dici wow, è una sensazione bellissima. Poi sono 15 tracce, dietro c'è tanto tanto lavoro in studio, di mixaggio, di masterizzazione, insomma è un lavoro importante. Quando finalmente ce l'hai tra le mani sei molto appagato. È un qualcosa che io consiglio chi ha voglia di produrre, di fare, fallo, perché veramente hai creato un pezzo di storia che è indelebile, rimarrà per sempre, il vinile è per sempre, a differenza dei CD che si smasterizzano, a me non sono mai piaciuti i CD, il vinile è per sempre, io ho dei vinili, sono anche collezionista, di 80 anni fa.
0: Fantastico, tra l'altro poi siete usciti poche ore prima dell'intitolazione di un giardino in un posto comunque abbastanza iconico, quindi l'ex, quello che veniva definito il giardino delle popolarissime, no? Quindi via Pier De Crescenzi, via Casarini, stato intitolato a Gio Cassano. Chi era Gio Cassano?
1: Gio Cassano, personalmente, per quanto mi riguarda, era un mio carissimo amico che ho conosciuto in età molto giovane, purtroppo è venuto a mancare nel 99 quando io avevo 20 anni, lui aveva qualche anno in più, ne aveva 25. È un amico con cui sono cresciuto a Bologna, che ci vedevamo spesso sia a casa sua che nelle serate. Io all'epoca suonavo in zona Dopa, a livello 57, al Link, ed è stato un amico la cui mancanza ancora oggi si sente tanto, sia a livello personale per quanto mi riguarda, ma anche nella scena rap ha lasciato veramente un segno, perché ha portato un'innovazione unica nello stile. Lui era bolognese ma cresciuto a New York e a Brooklyn, in un piccolo quartiere di Brooklyn, e lui aveva portato questa roba a Bologna che non si era mai sentita, non solo a Bologna, in Italia, di uno slang molto simile a quello americano. Poi aveva un timbro di voce che era unico. Gio nella storia hip hop ha fatto veramente una leggenda, un'icona, chiunque di qualsiasi generazione, anche i ragazzi che si approcciano oggi all'hip hop conoscono Gio Cassano, è un idolo, è unico, è inimitabile, e purtroppo la sfortuna che ci ha lasciato una discografia veramente piccola, perché è riuscito, non ha fatto neanche in tempo a registrare un disco, perché fondamentalmente Dio l'ho dato è uscito
0: postumo,
1: ma era in lavorazione, sarebbe stato totalmente diverso il progetto. Però è stato grande anche suo fratello Albi, e poi a seguire tutta la parte di produzione e finalmente farlo uscire quell'album, che sennò sarebbe rimasto dentro una cassettina di un DAT.
0: Oggi lo si trova, no, online comunque quell'album?
1: Sì, Dio l'ho dato, si trova online dappertutto, ma è stato anche ristampato fisicamente, anche perché è stato riacquistato i diritti di quell'album, quindi l'hanno ristampato anche in vinile, quindi è possibile acquistarlo un po' dappertutto. Tra l'altro ci tenevo anche a dire che Boloanda è dedicato a Gio Cassano, in memoria di Gio, No, è proprio scritto, citato nell'album. Il termine Boloanda non è una mia invenzione, ma è una frase proprio di Joe che viene campionata all'inizio nell'intro che ho fatto insieme a DJ Luigi, che è un altro grande della scena hip hop, e c'è proprio il sample della voce di Joe che dice Boloanda, underground Bolo. Quindi il nome Boloanda è una citazione di una frase di Joe Cassano, al quale io ho dedicato questo album.
0: Allora, Treshnikov è stato con noi, ti ringrazio tantissimo perché no, sei stato radiofonicissimo per quanto mi riguarda, perché sei arrivato molto meglio tu, sicuro, di come lo sono arrivato io, anche se ho sempre molta, quando si tratta del mondo hip hop, al quale io mi sono avvicinato purtroppo tardi, però faccio di tutto per recuperare, ecco.
1: Io sono abituato ad ascoltarti da puro appassionato del Bologna, quindi per me è anche qualcosa di molto emozionante, no? Poter parlare con te del mio disco, quindi
0: no, qua parliamo di noi. Se il Bologna fa parte di noi, se il Bologna si merita di far parte di noi, parliamo del Bologna finché vi pare, ma quando abbiamo anche altri argomenti trattiamo assolutamente anche altri, certo, argomenti. Senza problemi, anzi con grande piacere. Treshnikov, allora, ripetimi dove si trova, dove si fruisce di Boloanda, scritto Boloanda, è bellissimo, Bolo, signori, è bellissimo.
1: Grazie Leo. Boloanda scritto è disponibile fisicamente per chi è di Bologna da Ostia Records, che è un negozio in San Donato, via dell'Artigianato 17, oppure per chi è impossibilitato ad andarlo a prendere o abita fuori Bologna, non ha voglia di andarlo a prendere fisicamente, va sul sito di Ostia Records, cerca Boloanda, clicca e gli arriva direttamente a casa tramite un portale che si chiama Big Cartel.
0: Se uno volesse sui social seguire un po' il progetto, qualcuno, qualcosa, Umberto Tozzi,
1: assolutamente, no. Può seguire la mia pagina che si chiama Treshnikov, scritta Trash come il russo in inglese, Trash Nikov con la K.
0: Grazie e in bocca al lupo.
1: Grazie a te Leo, sei stato
0: gentilissimo tu. Ciao,
1: buon lavoro, buona giornata
0: anche a te. Qualche vocale prima di chiudere? No, ecco, ogni volta che dico chiudere sento dall'altra parte un sì, lo so, come lunedì.
2: Ciao Leo, e condivido l'idea del tuo ospite, però per me la canzone era La donna, il sogno, il grande
0: il viaggio
2: era per me mentale da cinno che mi faceva andare giù di testa.
0: Mangiato, ammetto che La donna e il sogno, il grande incubo, l'ho ascoltata talmente tante volte, perché l'avevo messo in una compilation che ascoltavo spesso, che un po' mi è venuta su per una braga, ecco. Però anche per me ogni tanto ascoltarla era bella, La donna e il sogno, il grande incubo, forse un po' sottovalutata ai tempi.
3: Ciao Leo, sono Massimo, buon pomeriggio. Prendo spunto dalla domanda che avevi fatto, sono sempre argomenti interessantissimi tra parentesi. Grazie. Sul discorso casa che io intendo anche come, volendo dare un significato mio, come atmosfera, come sicurezza, come tranquillità. Ecco, io ho lavorato per anni in negozi di musica, di dischi, come si diceva, a Bologna, e ho notato che per molti, perché vedevo le persone chiaramente giornalmente, era quasi un'abitudine venire ad ascoltare la musica, a scambiarsi dei pareri, a parlare di generi musicali, era quasi come veramente essere nel proprio salotto, leggere un libro o incontrare amici. Quindi
0: essere proprio salotto con chi volevi tu, però
3: come una casa per alcune persone. Ti porto questo esempio perché l'ho vissuto.
0: No, hai fatto benissimo.
3: Grazie.
0: Fatto benissimo, perché spesso uno magari può stare nel proprio salotto e non sentirsi a proprio agio.
4: Oh ragazzi, avete finito con tutti sti spoiler, che c'ho i brividi. Mamma mia Max, mamma mia gli anni 90, mamma mia gli 883, tanta roba. Ciao Andrea da Bologna.
0: Ciao Andrea, no, però
4: Bologna sempre, fino alla morte. Io sono sicuro che lui non
0: sa il testo di Innamorare tanto. Però Andrea, non abbiamo spoilerato Nord, Sud, Ovest, non ci, io qui non spoilerò mai niente, ma ci mancherebbe, mi dà un fastidio di spoiler, anzi. Ciao Leo, due parole su Casale. Il Bologna ha deciso di continuare a credere in lui, dargli un'opportunità. Allora, viva e forza Casale. Spero che si smetta di criticarlo arrivando ad offenderlo. Non serve a nulla se non a minare la sua autostima e le sue certezze, anche se in questo momento fossero poche. Sulle offese sono completamente d'accordo con te. Sulle critiche, ragazzi, viviamo in un mondo in cui se uno decide di fare il personaggio pubblico, sa che il suo valore dipende anche dalla sopportazione di qualche travaso di bile di qualcuno che non riesce a trattenerselo dentro. Sulle offese sono d'accordissimo con te, sul tracimare sono d'accordissimo con te, sul fatto che non viene niente di buono a dire delle male parole a qualcuno che gioca per la tua squadra, sono d'accordo con te. Pensa che io sono anche uno che non ha mai fatto un fischio in vita sua, se non qua quando saluto la Francesca, quando esco. Però sì, perché fischio forte, allora per darle fastidio, quindi sono d'accordissimo. In tutto questo c'è una differenza tra l'offesa e la critica. La critica per me, ragazzi, cioè, se quando si dice ah basta con il politicamente corretto, per me delle volte il politicamente corretto non è neanche male. Quello che è male è ritenere che non si abbia diritto di critica. Poi quando la critica sfocia nell'essere sterile, secondo me si auto annienta da sola. E Casale fece a Udine una partita sontuosa, quindi se sta bene è nelle sue corde fare ottime prestazioni. Sì, non lo so ragazzi, cioè, per me serve un po' di più che fare una partita in 2 anni, però non mi interessa niente del passato, mi interessa solo che il Bologna si ripigli nel presente, da un punto di vista del negativo, tante cose positive del passato certo che mi interessano. Ciao ragazzi, a domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dè, anche al sabato a pranzo.
2: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management, dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
18: Ben trovate all'ascolto della Cina in onda. Durante la settimana di vacanza per la festa nazionale, i consumi in Cina si mantengono stabili e vigorosi. Nei primi tre giorni il flusso di visitatori nelle 78 principali aree commerciali è aumentato del 3,4% su base annua, mentre i ricavi sono cresciuti del 5,3%. A sostenere la domanda è stato anche il programma di permuta dei beni di consumo, che ha generato vendite per circa 20 miliardi di yuan e coinvolto 3,5 milioni di consumatori. Tra i settori più dinamici figurano automobili, elettrodomestici e dispositivi digitali. La festa nazionale resta inoltre uno dei periodi di punta per viaggio e turismo, con oltre 2 miliardi di spostamenti interregionali previsti nell'arco dei 7 giorni e un boom del turismo in entrata e in uscita dal paese. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi del botteghino dal 1 al 7 ottobre 2026 hanno superato gli 800 milioni di renminbi. Durante le vacanze della cosiddetta settimana d'oro hanno debuttato diversi nuovi film e per 4 giorni consecutivi gli incassi giornalieri hanno superato i 100 milioni di renminbi. In diverse località sono state avviate iniziative promozionali della serie Cinema Più, collegate a settori come gastronomia, turismo e cultura, oltre a servizi per la vita quotidiana. A Pechino oltre 300 reperti e documenti storici sulla Lunga Marcia sono esposti per la prima volta al Museo Militare della Rivoluzione Popolare Cinese. La mostra celebra il 90° anniversario della conclusione della Lunga Marcia, terminata nell'ottobre del 1936 dopo un percorso di circa 12.500 chilometri. Tra i materiali più significativi figurano manoscritti e comunicazioni radio che raccontano battaglie, offrendo testimonianze dirette di quell'esperienza storica. Per la prima volta l'esposizione presenta anche descrizioni in inglese e resterà visitabile come parte della collezione permanente del museo. Il premio Nobel per la fisica Konstantin Novoselov, durante una recente intervista alla TV statale cinese, ha sottolineato il ruolo ruolo decisivo dell'intuizione umana nelle grandi scoperte scientifiche. Novoselov, vincitore del premio Nobel a 36 anni per le sue ricerche sul grafene, ha evidenziato i progressi compiuti dalla Cina nella ricerca e nell'industrializzazione del settore, ricordando anche le sue collaborazioni con diverse università cinesi proprio sul grafene. Lo scienziato ha infine ribadito che il progresso scientifico non può prescindere dalla cooperazione internazionale, auspicando che questa collaborazione tra diversi paesi continui anche in futuro. Si sono chiusi il 4 ottobre a Nagoya, in Giappone, i 20esimi giochi asiatici. Durante la cerimonia di chiusura, gli atleti sono entrati nello stadio insieme, senza distinzione tra le diverse delegazioni. A portare la bandiera cinese è stato Bi Kun, vincitore dell'oro nel windsurf maschile. La Cina ha concluso i giochi al primo posto nel medagliere, con 169 ori, 89 argenti e 83 bronzi, per un totale di 341 medaglie, stabilendo un nuovo record di ori conquistati in un'edizione disputata fuori dal paese. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: La Cina in onda, economia, cultura e business tra Cina e Italia.
19: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Una finestra è una finestra.
27: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
26: Vedo.
27: La maniglia centrale è davvero elegante.
26: Sì, bella.
27: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
26: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
28: Ocnoplast. Le finestre di design.
29: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
30: Quello famoso per gli abiti da sposa.
29: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
31: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
32: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
33: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
32: Lo so! Per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
33: E cosa fanno?
32: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
33: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
32: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
34: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
35: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
36: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
37: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
36: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
37: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
36: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
40: Nettuno Bologna 1.
0: Pomeriggio in rosso blu con Francesca Bolognini.
1: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, 16:40, lunedì 5 ottobre 2026, l'ultimo lunedì senza Serie A e come vi avevo detto circa due settimane fa, poi nella seconda parte avremo come ogni lunedì Manuel Minguzzi, ma per quest'ultimo lunedì senza Serie A ci sarà la rubrica Dediche Richieste in cui Manuel Minguzzi vi canterà le canzoni che scegliete, no? A parte gli scherzi, finalmente l'ultimo lunedì senza Serie A. Serie A, dalla prossima settimana torneremo a parlare di calcio giocato, torneremo a parlare di campionato e soprattutto torneremo a parlare di campionato giocato dal Bologna, perché domenica si va a Lecce al Via del Mare, quindi finalmente ritorna la Serie A. Oggi però ultimo impegno di Nations League, ultimo impegno per quanto riguarda la nazionale di Mancini contro la Turchia allo stadio Dall'Ara, quindi ovviamente qui a Bologna, tante presenze tra l'altro attese allo stadio Dall'Ara oggi per la partita della nazionale, comunque vuol dire che il seguito rimane nonostante magari un po' di delusione, un po' di arrabbiatura intorno alla nazionale, giustificata e giustamente, no? In questi giorni, anzi in questi anni, dopo varie e cocenti delusioni. Dopo lo andremo a sentire, in questa prima parte anche Mancini in conferenza stampa insieme a Barella, ha toccato ovviamente tutti i temi per quanto riguarda la partita di stasera, ha toccato anche il tema di Cambiaghi che potrebbe effettivamente, si sta giocando almeno, si gioca un posto per questa sera allo stadio Dall'Ara, nel suo stadio, e quindi vedremo quale potrebbe essere anche la formazione. Poi comunque finirà questa lunga sosta dedicata alla nazionale in cui ha avuto quattro impegni, il penultimo quello di venerdì contro la Francia. Devo dire la verità, ero molto più preoccupata dall'impegno con la Francia, ero molto più forse pessimista rispetto a come è andata la partita. Invece alla fine è stata una partita in cui l'Italia non ha completamente sfigurato, e quindi bene così. Poi rimango sempre e comunque sul chi va là, no? non mi esalto decisamente troppo, anche perché in queste settimane, poi l'abbiamo ricordato anche varie volte, di come addirittura nell'impegno di Nations League dell'Italia di Spalletti, in Nations League l'Italia aveva battuto la Francia, poi sappiamo anche come è andato poi tutto il prosieguo e tutto il resto, quindi comunque si rimane, no? Abbastanza guardinghi, soprattutto appunto per le delusioni che in questi ultimi anni purtroppo la nazionale ha regalato all'esterno e ai propri tifosi. Però intanto sicuramente c'è stato un lavoro dietro, si è visto un lavoro comunque anche del nuovo ma vecchio CT, cioè di Roberto Mancini. Mi ha fatto piacere vedere comunque anche tanti giocatori giovani e mai convocati essere convocati, aver giocato, aver preso parte alle partite, insomma questo secondo me sono aspetti che se non altro possiamo annoverare tra quelli sicuramente positivi. Poi rimane il fatto che ci sia veramente tanto tanto ancora lavoro da fare in vista del futuro, dei vari impegni più probanti magari della Nations per il futuro. I vostri messaggi ovviamente li aspetto come sempre al 366 402 4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Non andremo a parlare solo di nazionale, ma comunque, come abbiamo sempre fatto, parliamo anche di Bologna, perché rimane che questa è l'ultima settimana effettiva senza Serie A, ma è finalmente arrivata la settimana in cui gli allenamenti della settimana saranno dedicati ovviamente alla ripresa del campionato e alla partita del Bologna contro il Lecce, anche se insomma c'è stata un'amichevole in questo weekend per quanto riguarda il Bologna contro l'Ascoli, purtroppo non è andata bene, poi non abbiamo avuto ovviamente possibilità di vederla e quindi di andare ad analizzare nel dettaglio magari la partita, però ecco, sicuramente non continua a non fare bene le sconfitte, anche fossero in un'amichevole, no? Perché anche con l'amichevole del contro l'Ascoli, insomma, perdere 3-1 non fa sicuramente mai bene. Poi è vero che c'erano tanti assenti nazionali che hanno integrato anche tanti primavera, quindi diciamo così, tra virgolette, di giustificazioni magari sicuramente un po' se ne possono trovare. Non fa bene, non fa bene comunque, no? Anche all'animo di chi va in campo. Un'altra sconfitta in un, anche fosse in un amichevole, ma c'è ancora tutta una settimana per preparare a dovere e anche con i vari rientri dalle nazionali proprio la partita di domenica contro il Lecce. Subito un messaggio di Stefano da Imola che dice: ciao Francesca, spero che il Dallara porti fortuna a Cambiaghi. Speriamo, assolutamente sì, speriamo intanto che venga scelto tra gli 11 partenti ovviamente, o comunque che possa magari entrare anche a partita in corso, e poi speriamo che possa fare una buonissima partita, una buona partita, una buona prestazione, perché no, magari anche gol, anche se di gol lui è un poco avvezzo forse ai gol, più avvezzo agli assist e a lavorare per i compagni. Però insomma, se scenderà in campo, scenderà in campo oltretutto anche nel suo stadio e in casa sua, allo stadio Dallara, appunto questa sera l'ultimo impegno della nazionale contro la Turchia. A proposito di nazionale, prima di tornare a parlare di tanti argomenti tra cui nazionale ma anche tanto di Bologna con Manuel Minguzzi nella seconda parte, andiamo proprio a sentire quelle che sono state le parole in conferenza stampa del CT Roberto Mancini insieme a Barella.
2: Buonasera, una domanda. Buonasera. Per Mancini, è la quarta partita, sarà la quarta partita in 10 giorni, però sarà anche la partita più importante potenzialmente per il posizionamento nel girone. Allora dobbiamo aspettarci un'Italia tanto diversa per gestione delle forze, per turnover, o invece sceglierà di confermare quello che è stato il blocco Italia che si è visto da Bursa in poi?
3: Ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla prossima alla partita precedente cambieremo.
4: Prima a Nicolò, ciao. Senti, l'hai espresso poco tempo fa anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, mi pare, il fatto che da tutto fare d'assalto adesso sei un giocatore più pensante, no? Centrocampo, curi molto la posizione, stai un po' cambiando, no? Quel modo iniziale di giocare. Se confermi questa cosa, ti completa secondo te, ti allungherà anche la carriera? E a Mancini chiedo: cosa ha rappresentato Barella 5 anni fa quando avete vinto l'Europeo? Che caratteristica aveva in quel gruppo che ha gioito da Wembley?
5: No, spero mi allunghi la carriera. Una cosa. No, comunque, a parte gli scherzi, sicuramente, non che sono vecchio, però un po' di partite sulle gambe ce le ho, quindi sicuramente non che ho cambiato il mio modo di giocare, però ho dovuto imparare un po' a gestire di più il mio corpo, giocando 70 partite all'anno non è facile magari avere la brillantezza che avevo magari quando avevo 23 anni, i primi anni nazionali, i primi anni di Inter, però sono ancora... Quando guardo le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più, quindi non è, magari è vero, c'è qualche, faccio probabilmente meno gol, ma perché soprattutto nel club ho magari nozioni diverse, mi viene chiesto qualcosa di diverso. Ora cercherò magari in nazionale di recuperare qualche gol che negli ultimi anni ho perso.
3: Eccola, ha detto bene. Di recuperare qualche gol. Cosa rappresenta? Diciamo che è un debole per lui perché era giovanissimo quando l'abbiamo chiamato, e quindi poi insomma, per quei ragazzi lì che hanno vinto l'Europeo in quel modo lì, così, cioè, è qualcosa di speciale per loro sempre, quindi, però lui è ancora giovane e potrà dare ancora tanto alla squadra.
6: La stessa domanda per tutti e due, visto che negli ultimi 4 anni siamo ripartiti tante volte e c'è stato ottimismo anche nelle precedenti Nations, visto che la Nations l'abbiamo sempre fatta con buoni risultati. Volevo chiedervi perché questa volta i tifosi, gli addetti ai lavori, devono fidarsi che questa sia una ripartenza che porta lontano. Cosa c'è di diverso secondo voi, e anche soprattutto secondo te, Nicolò, che hai vissuto anche le ultime 2 gestioni dove le speranze di ripartire c'erano, forse c'erano anche gli uomini, ma mai mancato qualcosa. Cosa c'è di diverso adesso?
5: Allora, sicuramente, prima anche nell'intervista ho detto, il mister ha sempre avuto, oltre a tanti pregi, però uno dei pregi che ho sempre riconosciuto è il fatto di riuscire a far tenere da parte dei pensieri negativi alla squadra, di far vivere comunque la squadra in una sosta che è stata un po' strana, perché è una delle prime soste così lunghe che può essere un vantaggio per lavorare ma uno svantaggio per magari la stanchezza mentale dei giocatori. Determinate cose è sempre riuscito a tenerle fuori, questo secondo me è un grandissimo merito, soprattutto per dei giocatori come me, Gigio, Basto, tutta gente che comunque in questi anni ha vissuto delle esperienze pesanti, non positive. Quindi il lavoro che dobbiamo fare, secondo me, più di tutto è ritrovare tra di noi quell'entusiasmo che magari negli ultimi anni, con tutto quello che è successo, a volte è mancato. Quindi sicuramente questo è una cosa che il mister ci ha chiesto e in queste partite abbiamo dimostrato che abbiamo ritrovato, perché se no una partita come quella in Francia non la ribalti e soprattutto non cerchi di andare a vincerla nel finale.
3: E perché il calcio che fa questo ti dà la possibilità ai tifosi e a noi di poterti rifare dopo 3 giorni. E il tifoso, come noi, dobbiamo fidarci noi stessi, i tifosi di noi, quindi è proprio il calcio, che è l'essenza del calcio, è questa proprio la bellezza, anche il fatto che uno si possa fidare o spera di fidarsi e spera di gioire, questo è.
7: Ciao Roberto, buonasera. Quindi è un discorso essenzialmente di fiducia, cioè quello che diceva anche adesso Nicolò, cioè sei riuscito a trasmettere un po' di questa fiducia anche e soprattutto dopo quel primo tempo con il Belgio, e se un pochino di coraggio nel lanciare tanti ragazzi te lo ha dato per primo Burnic, che in questo stadio ti fece esordire tanti anni fa.
3: Questo è sicuro, perché il fatto di avermi fatto esordire quando avevo 16 anni non era così semplice allora, insomma. Quindi io penso che se un giovane ha delle qualità, ha delle caratteristiche, penso che gli vada data la possibilità, quindi questo è quello che penso io sui ragazzi giovani, e solo così possono migliorare. Poi sul fatto di stare insieme, credo che insomma una squadra prima di vincere deve ritrovare un gruppo, deve stare bene insieme ed essere felice di trovarsi insieme, e questa credo che sia la cosa fondamentale prima di andare in campo.
8: Volevo chiedere, domani ci sarà una Turchia senza Arda, senza Barış, 2 campioni importanti per la Turchia, quindi questo vi sarà un vantaggio per voi? Poi anche una domanda per Barella, non c'è Hakan Çalhanoğlu per la Turchia, quindi come vede la Turchia senza Hakan? Grazie.
5: Sicuramente Hakan è un giocatore, è un campione che ho imparato prima a conoscere da avversario e poi ho avuto il piacere di avere come compagno. Penso che non debba parlare delle sue qualità, ma soprattutto penso sia un leader di questa nazionale, e sicuramente le mancherà come gli altri giocatori che non ci saranno, però ci sono altri giocatori nella Turchia che hanno tanta qualità, e soprattutto questo è uno sport di squadra, è la squadra che fa la differenza sia per noi che per loro, quindi non sarà sicuramente facile per noi, anche e soprattutto perché la Turchia è una squadra ferita dagli ultimi risultati e quindi vorrà dimostrare di poter fare ancora bene.
3: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nation League, quindi poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazionale turca è una grande squadra.
9: Sì, buonasera, volevo chiedere a Nicolò, visto che sei un intenditore di vini, siamo più con questa Italia, con questa nuova Italia, siamo più sul Vermentino o sul Cannonau?
3: Beaujolais. Sul Beaujolais.
5: Sicuramente avevamo bisogno di un po' di forza qui del Cannonau per ritrovare, come ho detto prima, l'entusiasmo e la fiducia, perché penso che quello sia la cosa più importante. Penso che il mister l'abbia vissuto più di noi, cioè con quell'europeo che noi abbiamo vinto, è stato il gruppo a fare la differenza, e questo deve essere, per la ripartenza deve essere di nuovo il gruppo a fare la differenza, perché ci sono tanti buoni giocatori, tanti giocatori che nella loro carriera hanno dimostrato, tanti giovani che hanno voglia di dimostrare, però alla fine la cosa da fare è, bisogna amalgamare tutto questo, e quindi la parola deve essere gruppo.
10: Voglio chiedere a tutti e due se vi è piaciuta questa lunga sosta di 2 settimane, e in particolare al CT, se ha un senso tecnico giocare di 4 partite in 10 giorni, visto che poi alla fine credo che quasi tutte le nazionali forse ne hanno giocata una di queste 4 partite con la formazione migliore.
3: No, io sì, sono stato bene con loro, benissimo. Penso che anche loro si siano divertiti, però dobbiamo chiudere in bellezza domani. Se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format, credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
5: Sì, sì, no, sono sì, son d'accordo, però non so quale sia meglio. Perché, ripeto, c'è la cosa positiva è che magari hai più tempo per lavorare, per magari immagazzinare le idee del mister, per fare gruppo, però logicamente, come ho detto prima, è molto lunga e crea comunque una stanchezza. I viaggi sono lunghi, si torna tardi, magari hai solo 2 giorni per preparare una partita con la stanchezza nelle gambe, questa è una cosa che bisogna tener conto.
11: Gianluca Denino.
12: Grazie. No, al CT volevo chiedere su questo tema, quindi potenzialmente quanti giocatori potrebbe cambiare, e soprattutto qual è l'errore che la sua nazionale non dovrà fare domani sera, viste le partite con la Turchia all'andata e con la Francia. Grazie.
3: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, quindi pensare questo sarebbe un errore madornale, e quindi questa è la cosa più importante, insomma, non pensare che sia una partita semplice. Noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene. E qual era l'inizio della domanda?
13: Sì,
3: cambieremo qualcosa di più rispetto alla partita alle partite tra Turchia e Francia, perché chiaramente ci sono solo 2 giorni, quindi qualcosa in più cambieremo.
14: Massimo Vitali, Resto del Carlino, le chiedo, lo sa meglio di me, 49 anni fa nel 77 lei arrivava a Casteldebole, al Bologna, è riuscito in questi giorni a trovare un po' di tempo ancora per emozionarsi? Cosa rappresenta per lei Bologna, e se Cambiaghi, che è un giocatore di Bologna, in cosa l'ha conquistata nelle 2 partite in cui ha giocato?
3: Secondo me potevo omettere gli anni che sono passati perché ne sono passati un po', sì. No, ma guarda, io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me. E su Cambiaghi, a me è sempre piaciuto Cambiaghi come giocatore, anche quando giocava nell'Empoli, che era un ragazzino, perché pensavo potesse diventare un grande esterno, quindi ci lavoriamo e penso che possa essere un giocatore molto importante per la nazionale.
1: Queste le parole di Roberto Mancini insieme anche a Barella in conferenza stampa. Tanti temi toccati, anche quelli sul gradimento o meno della sosta lunga, quindi diversa rispetto agli altri anni, diversa rispetto agli altri format, diciamo così. E diciamo che, insomma, Mancini ha detto sì, siamo stati bene in generale, ovviamente, però forse è un po' troppo faticosa, soprattutto per i giocatori, la sosta più lunga, con quindi più impegni e anche ravvicinati, no? Per quanto riguarda i giocatori. Avete sentito proprio in ultima battuta alla domanda di Massimo Vitali, che ha parlato anche su Cambiaghi, ha parlato, ha espresso il suo gradimento proprio verso il giocatore del Bologna, sempre seguito, sempre piaciuto e convinto che possa diventare un giocatore importante per anche per la nazionale. Ci si lavorerà, a proposito di Cambiaghi, secondo Mancini. Continuiamo a parlarne, andiamo un po' nel dettaglio, la commentiamo e poi andiamo anche un po' nel dettaglio della partita di questa sera, ma parleremo anche ovviamente di Bologna tra pochissimo, subito dopo la pausa, con Manuel Minguzzi.
15: Basketball Euroleague.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
16: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che insiste,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 17:02.
8: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: Nations League, si chiude il miniciclo azzurro. A Bologna ore 20:45 la rivincita con la Turchia. Travolta 4-1 Bursa, torna Barella in attacco Scamacca. Il CT, Roberto Mancini.
10: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
9: In campo anche Francia-Belgio. Qualificazioni europee Under 21, a Pescara ore 18:30 gli azzurrini affrontano la Polonia, leader del girone, una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto. Basket, doppio posticipo della seconda di Serie A alle 20 Cantù Udine, alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. È tutto da Jenny Gaetano.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
19: Fanno finta ma lo sanno.
18: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
19: Grazie, ma no, grazie.
18: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
20: Imagine that.
21: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
22: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
23: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
22: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
23: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
22: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
1: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: 17.06, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato anche a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
24: Ciao Fra, buon pomeriggio.
20: Guarda, c'è subito un primo messaggio per te, di Andrea, che dice: visto la partita della nazionale, mi piacerebbe ascoltare Sono un italiano di Toto Cotugno. Prego Manuel, vai.
24: Vai con il jukebox, tanto ce l'avete, lo so che ce l'avete, quindi.
20: Guarda, a proposito di nazionale, a proposito di Turchia, io vi rimanderei in Turchia, perché è quello che cantano a Vincenzo Italiano i tifosi del Beşiktaş, mi pare di capire, no?
24: Sì, ormai ha conquistato tutti,
20: veramente ha conquistato tutti. Iniziamo però proprio dalla nazionale, Manu, i nostri discorsi. Nella prima parte abbiamo ascoltato Mancini e Barella in conferenza stampa, e Mancini, a domanda anche di Massimo Vitali, ha parlato anche di Cambiaghi, quindi partirei da quella dichiarazione che è l'ultima che abbiamo ascoltato, poi andiamo anche sul resto. Però su Cambiaghi lui ha espresso molto chiaramente il suo parere, ha detto: mi è sempre piaciuto fin dai tempi dell'Empoli, che era un ragazzino, secondo me può diventare un grande esterno e può diventare un giocatore importante per la nazionale, bisognerà lavorarci.
24: Ma guarda, insomma, io credo che ci siano, insomma, dei giocatori in questa nazionale che possano poi rappresentare un po' di futuro, un po' di presente. Insomma, fa bene Mancini a lavorarci, a cercare di ottenere risultati, ma al tempo stesso provare a buttare dentro delle novità, e in queste tre partite l'ho fatto molto bene, secondo me, insomma, a parte quella col Belgio, dove insomma oggettivamente abbiamo fatto male, però insomma dalla Turchia in avanti sono viste cose buone, quindi con delle novità, cioè percepisco finalmente un po' l'idea, insomma, di un cambiamento, quantomeno l'apertura di un ciclo diverso che possa dare un minimo di prospettiva.

0: Beh, bello vedere Cambiaghi, insomma, giocare a Bologna, sì, stadio, insomma, del suo club. Tra l'altro mi fa molto piacere che la città abbia risposto presente allo stadio, insomma,
1: bel numero, corposo, esatto, che è atteso al Dallara, sì sì.
0: Quindi, perché sai, vedere lo stadio mezzo vuoto, insomma, però invece Bologna ha risposto bene, quindi questo è un fattore positivo. E poi niente, l'Italia è un po' in corsa per tutto, deve evitare la retrocessione, ma può ancora giocarsi le prime due posizioni, insomma, vediamo come va.
1: Facciamo un passettino indietro, proprio perché noi ci sentiamo oggi, quindi prima di effettivamente di vedere quello che ci si aspetta alla partita di questa sera, che poi tu in realtà, quando noi ci siamo sentiti lunedì scorso, l'avevi fatto il tuo pronostico, no? Azzeccatissimo, direi. Esatto, perché ti sentivi,
0: secondo me si vince in Turchia.
1: Esatto, infatti, e chissà che, insomma, anche siamo riusciti ad andare a vincere in Turchia. La Turchia sicuramente, per quanto Montella secondo me in realtà abbia fatto anche un buon lavoro, perché l'ha riportata ai mondiali, poi sicuramente è una nazionale in questo momento in difficoltà, però insomma anche in casa propria io credo che per l'Italia sia quasi un po' doveroso, no? Vincere anche questa. Però facciamo un passettino indietro e andiamo alla partita di venerdì contro la Francia, perché io devo dirti la verità, ero molto preoccupata, cioè ne avevamo parlato anche noi, perché avevamo detto vabbè, col Belgio non è andata bene, sembrava che un po' noi fossimo molto lenti, molto macchinosi, che ancora non stessimo capendo esattamente quello che dovevamo fare. Il Belgio ha dimostrato che qualitativamente era migliore di noi, e quindi poi è nato quel risultato lì. Con la Turchia invece è stato un altro tipo di partita, e un po' ci eravamo detti, no, adesso c'è l'esame, quello abbastanza tosto, quello con la Francia, perché la Francia indubbiamente ha qualità nettamente superiori in questo momento alla nostra nazionale. Devo dire la verità che però ero molto preoccupata, io molto più pensavo molto peggio. In realtà è stata una partita che l'Italia ha saputo soffrire, forse, ha saputo mettere in campo delle cose buone, e non è stata una debacle, che questa è già una notizia.
0: No, non è stata una debacle, sicuramente Gigio ci ha messo un paio di pezze, meglio il primo del secondo tempo, che ne ha fallito un gol clamoroso. Però ecco, nel complesso, almeno visto una nazionale non sconfitta in partenza,
1: sì,
0: questo è già un passo avanti, quindi ha cercato di, nel limite del possibile, di giocare la pari con la Francia, ma chiaramente a livello di qualità siamo inferiori, certo. Però l'atteggiamento è stato buono, è stato quello giusto. Abbiamo ancora dei limiti, perché insomma a volte contro queste grandi formazioni facciamo fatica a utilizzare il pallone, ad usarlo con qualità. Insomma, io continuo a dire che la ricerca dei top player di questa nazionale prosegue, quindi ancora non abbiamo la qualità sufficiente per portare a volte le partite anche sul binario del sì, però soffriamo ma facciamo male anche dall'altra parte. Le occasioni le abbiamo create, questo va detto, però insomma è stato molto molto un'Italia, diciamo, difese contropiede, se vogliamo mettere così. Poi ci sono stati dei momenti di pressione in avanti fatti bene, però nel complesso serviva cercare di capire un po' lo stato di salute, e quindi dopo il Belgio direi che da questo punto di vista ci siamo. Io mi aspetto stasera di vincere la partita, non dico in maniera facile, però insomma è un'occasione, perché tu giochi contro la squadra più debole, Francia e Belgio giocano contro, quindi puoi recuperare punti o a una o a tutte e due, e quindi è una mezza occasione che va sfruttata. Però diciamo che se vinciamo stasera mi porto via da queste prime quattro giornate di Nations League un'Italia migliore, ecco, non è sufficiente per decretare la guarigione, però qualcosina la intravedo.
1: C'è ancora tantissimo da fare, però quello che dicevi tu è giusto, cioè abbiamo intravisto finalmente di nuovo un qualche tipo di lavoro verso il futuro. Cioè io con Spalletti non avevo visto niente, anzi avevo visto solo difficoltà. Con Gattuso mi pareva proprio l'operazione nostalgia ed entusiasmo, che però poco poteva dare nel concreto.
0: Ma guarda, io credo che servisse innanzitutto partire un po' da un ricambio generazionale, o quantomeno cominciare a buttare dentro qualche esordiente, Caiode, ma anche gli altri, insomma cominciare a far annusare l'area della nazionale maggiore, sì, anche a costo magari prendersi il rischio di perdere qualche partita in più, certo, però,
1: però se non lo fai mai non li abitui mai, esatto, poi alla fine,
0: esatto,

0: Esattamente. Il fatto che Kayode non avesse mai giocato titolare, cioè, insomma, si capisce che prima c'era ancora una gerarchia con qualche veterano che insomma godeva di crediti passati, che però nel presente insomma.
1: Vedi Di Lorenzo, vedi Di Lorenzo.
0: Sì, ovviamente il primo nome è lui, ma non perché, cioè, è stato ed è tuttora un ottimo giocatore, però non è più, ecco, al suo livello.
1: Sì.
0: E quando incontri certe nazionali e ti trovi di fronte certi giocatori di grande talento, ma soprattutto di grande freschezza atletica, di velocità, vivacità, hai bisogno di uno che tenga quel ritmo lì, e Kayode lo può tenere
1: Certo.
0: meglio di lui, c'è poco da fare, ma in generale i giovani, cioè i
1: È per forza.
0: giovani ti servono anche per l'energia che hanno e
1: Assolutamente.
0: per la capacità di recupero che possono avere con partite così ravvicinate.
1: Mancini in conferenza ha detto sicuramente cambieremo molto di più di quello che abbiamo cambiato tra Turchia e Francia, perché un po' perché sicuramente, come dicevi anche tu prima, è il quarto impegno, è quello finale, quindi c'è stanchezza comunque sulle gambe, eccetera. Che cosa ti aspetti? Chi ti aspetti nelle probabili stasera?
0: Ma mi aspetto di nuovo Barella a centrocampo. Per me sarebbe anche giusto concedere di nuovo un'occasione a Romano, perché l'abbiamo massacrato dopo il Belgio.
1: Ingiustamente,
0: Secondo
1: forse,
0: me,
1: perché
0: beh,
1: anche
0: non
1: lui è
0: se lo
1: uno di quei giovani che
0: meritava.
1: avevano bisogno.
0: Sì, ha commesso un errore, ok, però insomma, i giovani devono anche sbagliare per
1: Certo,
0: accumulare esperienza.
1: esatto.
0: Quindi loro due me li aspetto in campo. Non c'è Ken davanti, credo che anche Pio rifiaterà, quindi penso Scamacca. Non so se Cambiaghi partirà dall'inizio, magari gioca Maldini, insomma, vediamo. Donnarumma credo giocherà, penso che insomma c'è un cambiamento in porta. In questa fase io Kayode non lo tolgo mai, anche se insomma ha già
1: Esatto.
0: giocato abbastanza.
1: Beh, però è giovane, lo dicevamo prima, è giovane, hai
0: Esatto.
1: tante, credo che possa fare anche una terza partita, no?
0: Esattamente, esattamente. A sinistra magari Ruggeri, penso. A centrali, chissà, magari rifiata Calafiori, gioca Mancini, insomma, vediamo. Mancini è un altro di quelli che a me nella difesa 4 non fa impazzire, nel senso che io, se dovessi fare una difesa della nazionale, parto da Calafiori più altri tre.
1: Lo dici
0: Però
1: a me?
0: sì, lo so, ma tu anche per altri
1: Ma io
0: motivi, io
1: parto da Calafiori in
0: statisticamente.
1: generale nella vita.
0: Lo so, infatti, immaginavo. Io parto da Calafiori calciatore, poi dopo sul resto, diciamo, mi fermo. Però sì, Mancini non mi fa impazzire, però, sai, contro la Turchia, insomma, partita sulla carta un po' più agevole, seppure da non sottovalutare, penso giocherà.
1: Allora, Maurizio scrive: meglio per Mancini sicuramente, ma gli altri allenatori però di prima non hanno mai avuto una sosta così lunga da stare insieme con la nazionale. Allora, questo sicuramente è vero, perché è la prima volta che c'è una sosta così lunga, quindi sicuramente Mancini ha avuto anche più tempo per lavorare con il gruppo, con i giocatori rispetto agli altri allenatori. Ha toccato anche questo tema Mancini in conferenza stampa, dicendo: ma sicuramente io sono stato bene e direi che sono stati bene anche i giocatori. Ci siamo divertiti, però lui ha detto è una formula che è molto più faticosa rispetto a quelle precedenti, soprattutto per i giocatori. Tra viaggi, spostamenti, partite ravvicinate, ha detto è molto più faticosa. Però poi non si è sbilanciato troppo nel dire preferivo prima, preferisco adesso.
0: Guarda, io lo sai che le soste di campionato durante la stagione proprio mi provocano
1: Anche a me
0: un'orticaria. Io
1: abbastanza.
0: non lo so, cercherei di farle, o facciamo una sosta Natale, o le facciamo alla fine del campionato.
1: Sì.
0: Però sì, insomma, così, così un po' troppo. Poi io penso però che dal lato del
1: Poi ha
0: CT.
1: campionato appena iniziato, cioè io ci metto anche
0: Esatto.
1: quello, spezzi il ritmo proprio del campionato di chi sta giocando.
0: Esattamente. Però ecco, dal lato del CT per me è un vantaggio, perché comunque hai di fatto 3 settimane di lavoro continuativo con dei giocatori che se no vedresti una volta ogni 2 mesi o per, non so, una settimana, 5 giorni, e fai un po' fatica. Poi dopo che questo, poi cioè, è sempre il solito discorso, le partite sono tante, i giocatori si fanno male, escono molto affaticati da alcune situazioni, bisogna gestirli, magari passata questa sosta, non so, nelle prossime settimane di campionato scatteranno degli infortuni muscolari da qualche parte. Tutto ormai siamo abituati a questo, però o si accorcia o si riduce il numero di squadre dei campionati o si toglie una competizione per nazionali.
1: Esatto. Poi una delle
0: meglio, io sono dell'idea meglio la Nations League che una competizione ufficiale piuttosto che le amichevoli che c'erano una volta, che
1: sì, che sono totalmente inutili semplicemente, esatto, per far giocare, stancare di più e appunto più rischio infortuni, quindi almeno che sia una competizione che un minimo possa valere per qualcosa, quello sì. Steve 72, ciao Francesca e Manuel, c'è anche da dire che in una nazionale se non hai certezze vere è anche più facile fare esperimenti o cambiare molto, visto che ci sono meno meccanismi oleati di una squadra di club. Assolutamente vero, ma appunto proprio per la, oltretutto in questo momento per la nostra nazionale secondo me è proprio quello che bisogna fare, cioè cambio generazionale, esperimenti con i ragazzi più giovani, ma proprio perché obiettivamente questa nazionale di certezze non ne ha e da parecchio.
0: Eh sì, però sai, lo potevamo fare,
1: le devi trovare
0: altri CT. Adesso io non sono un difensore di Mancini, che insomma dopo che è andato in Arabia insomma deve un po' riconquistarmi, sì. Però adesso detto questo, poteva fare anche gli altri CT, comunque di buttare dentro giocatori giovani che magari certo c'è inesperienza e quindi dici vabbè, mi gioco la qualificazione mondiale con i giovanissimi, può essere un rischio, però dall'altro lato puoi avere anche, no, quella spinta.
1: Guarda, io posso dire che avrei preferito star fuori dal mondiale perché mettevano dentro i giovani per cercare di cambiare qualcosa, perché dicevi io siamo rimasti per l'ennesima volta fuori dal mondiale, però hai buttato dentro dei giovani che se non prendono esperienza da questo punto di vista non glieli fai, non gliela fai mai prendere, piuttosto che star fuori l'ennesima volta dal mondiale con quelli che in teoria dovrebbero essere le certezze. Eh no.
0: Esatto. Quindi comunque sai, vedi che Seba Esposito entra, fa bene, Pio era già una certezza, Caiode fa bene, Scalvini tutto sommato come se fosse una mezza novità pure lui, anche se insomma gira per i campi da un po' di tempo e sta facendo abbastanza bene, insomma, cioè alla fine stai scoprendo che buttandoli nella mischia questi ci stanno. No, perché sennò sembra sempre che l'Italia non produca mai giocatori,
1: è vero,
0: perché
1: è
0: non
1: vero.
0: Si gioca più in cortile,
1: no, infatti.
0: Qualcosina magari salta fuori se poi hanno spazio.
1: A proposito, è appena passata la probabile formazione su Sky Sport, c'è cioè Di Lorenzo. Vabbè, ecco, perfetto. Non me ne vogliono i colleghi di Sky Sport, spero che si sbaglino. Andiamo in pausa, Manuel, qualche minuto e poi torniamo e parliamo anche di Bologna, tra poco.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La Scuola Media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
12: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
13: Fermati, non serve andare nel panico.
12: E cosa facciamo?
13: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
12: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
13: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
12: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
14: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nuovamente in studio con Pomeriggi Rossoblu, sempre collegato con noi Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Di nuovo ciao Manuel.
0: Ciao Fra.
1: Allora, mi arriva un brevissimo messaggio da Gabri che c'è di Lorenzo Brisa. Mi sento di dire che mi sento di dire che sono abbastanza d'accordo. No, ma come dicevamo prima, mica perché ce l'abbiamo col ragazzo, per carità, però non è più sicuramente il di Lorenzo di qualche anno fa, e ad oggi, vedendo come ha giocato Kayode e le qualità che comunque questo ragazzo giovane ha, quello che dicevamo prima Manuel, spazio ai giovani. E io capisco, è più faticoso, tante partite ravvicinate, lo capisco, però che un ragazzo così giovane non riesca a farmi tre partite di fila, insomma. E poi quando, se si va ai mondiali, se si va agli europei, che se fa? Cioè,
0: sì, intanto andiamoci.
1: Sì, va bene, questo effettivamente è un piccolo ostacolo da superare.
0: No, vabbè, guarda, adesso o Kayode è proprio stanco. Speso tanto, vabbè, insomma, uno poteva dire per battere la Turchia
1: basta di Lorenzo.
0: Però sì, insomma, vediamo, dai. Credo, non, cioè, di fronte non si trova i fenomeni francesi.
1: No, quindi, esatto, sì.
0: A questo livello, anche un po' meno velocità, brillantezza, chissà, magari Maggio ha visto che Kayode è molto stanco, per evitare anche infortuni, sa,
1: può essere, sì,
0: questi
1: sì.
0: Devono tornare nei club e giocare.
1: Ah no, beh, certo, sì, sì, sì, infatti. Andiamo anche con questo audio di Massimo.
17: Ciao Francesca, un saluto anche a Manuel, sono Massimo. Vi faccio questa domanda, sentivo Manuel che adesso nella parte in cui stavate trattando della nazionale diceva appunto che purtroppo spesso capita che tornano dei giocatori e hanno 3.000 acciacchi. Ecco, io volevo chiedervi questo, ma quest'anno mi sembra che ce ne siano abbastanza di acciacchi, soprattutto muscolari, ma potrebbe essere dovuto alla preparazione, cioè non è che, adesso non vorrei dire un'eresia, non è che in Italia siamo troppo legati a quella che è la preparazione atletica a discapito di quello che è il gioco, cioè diciamo così la pratica sul campo? Volevo sapere che cosa ne pensavate e vi ringrazio. Ciao, buona trasmissione.
1: È colpa di Tedesco. Passatemi la battuta, va.
18: La famosa preparazione di tedesco.
1: Esatto, che è stata valida per tutti i club del mondo praticamente.
18: Esatto. Allora, io non so, non so quale sia la causa. Sicuramente il calcio di oggi è molto più frenetico, molto più ad alta intensità, e quindi insomma i muscoli e le articolazioni sono sotto stress. Io paradossalmente, adesso non sono un esperto, quindi magari dico un'eresia, per me è al contrario, cioè siccome noi nel campionato italiano andiamo tendenzialmente più piano, io non vorrei che alla fine noi rimanessimo indietro dal punto di vista fisico, perché magari siamo molto concentrati a fare un lavoro di tattica, specialmente difensivo,
1: e delle due poco atletica e forza e tutto,
18: magari ci alleniamo poco, ipotizzo io, sì, ci alleniamo poco col pallone ad alta intensità, perché vedo che comunque soprattutto le squadre di Premier League viaggiano sempre veloce da una parte all'altra del campo, sembra tutto un flipper, mentre in Italia in Serie A vedi a volte delle partite molto statiche,
1: sì,
18: cioè,
1: è vero,
18: pullman davanti alla difesa, ritmi bassi, quindi può essere che magari noi ci alleniamo peggio o meno con la palla, siamo molto focalizzati sulla tattica difensiva, quindi specialmente anche sui movimenti senza palla, e magari andiamo a perdere un po' di intensità lì. Però insomma alla fine vedo che comunque degli infortuni un po' ci sono dappertutto, anche all'estero, non solo muscolari, anche traumatici, non lo so, insomma per me si gioca tanto con poco recupero, perché il recupero è fondamentale,
1: è quello più, esatto, esatto. Cioè negli anni passati obiettivamente era molto meno frenetica la frequenza, no, di partite e di gioco, e banalmente anche se tu vai a iscriverti in palestra e prendi un personal trainer, una delle cose principali che ti dice è che non può, cioè non va molto bene allenarsi con lo stesso tipo di intensità di allenamento dal lunedì alla domenica senza dare mai un momento di riposo ai tuoi muscoli, perché nel momento di riposo il muscolo si guarisce dalle piccole lacerazioni che l'allenamento dà, e quindi è fondamentale anche il riposo, anche nella crescita del muscolo. Quindi forse secondo me questo giocare così frenetico così spesso, che secondo me aumenterà ovviamente negli anni, porta poi ad avere più infortuni poi.
18: Sì, penso anch'io, soprattutto poi con le coppe europee infrasettimanalmente, è chiaro che hai in alcune circostanze 72 ore tra una partita e l'altra, e credo che questo sia il vero problema, cioè che non tanto il numero di partite globale quanto proprio il poco recupero che a volte c'è tra una e l'altra, perché poi magari se le partite fossero ogni 4 giorni basterebbe forse anche un solo giorno in più di riposo, per me tutto andrebbe un po' meglio. Però capisco che la UEFA non può mettere o non vuole mettere la Conference dell'Europa League nello stesso giorno della Champions, certo, perché sennò non ci guarderebbe nessuno,
1: probabilmente. No, esatto, esattamente. A proposito insomma di campionati, Europa purtroppo quest'anno no, però a proposito di campionati, ultima settimana di abbiamo passato l'ultimo weekend senza Serie A, il prossimo ritorna la Serie A, il Bologna torna in campo a Lecce contro il Lecce. Diciamo che la seconda settimana non è finita benissimo con l'amichevole contro l'Ascoli, che ha perso il Bologna, poi tante assenze dei nazionali, i primavera aggregati, però insomma non fa bene neanche alla fiducia, no, in se stessi, continuare magari a vedere sconfitte. Speriamo che il trend, che questa settimana, quando poi torneranno anche i vari nazionali, ma possa un po' cambiare domenica. Punto Bologna.
18: Noi facciamo una fatica a vincere una partita.
1: È incredibile, è incredibile.
18: Quindi sì, allora, è stato un weekend dove molte squadre di Serie A sono andate in difficoltà, ecco, contro formazioni di B o di C, insomma, quindi vabbè, prendiamo tutto con le molle. Però ecco, sì, questo è un Bologna che fa veramente fatica a scrollarsi di dosso un po' questo marchio che ha da un po' di tempo di squadra che perde tanto. Speriamo a Lecce di cominciare ad invertire questa tendenza, perché poi, questa per me è una colpa del Bologna, attenzione, lo sottolineo, ma di fatto il nostro campionato parte a Lecce. più o meno è così. Poi capisco che Palladino senza 9, 10, 11 nazionali non è che possa aver fatto chissà che cosa, però sostanzialmente noi partiamo con 5 giornate di ritardo. Vediamo come va, perché poi tra l'altro le prossime 4 sono 4 partite abbastanza complicate, di cui, se non ricordo male, 3 trasferte e quelle in casa con l'Inter, quindi bisogna veramente lasciarsi le scarpe.
1: Bisogna cercare di invertire veramente la rotta, perché continuare a perdere sembra una banalità, no? Però è così, continuare a perdere, cioè, inficia tanto anche la fiducia che hai nei tuoi mezzi, in te stesso, nelle varie partite, e insomma è difficile poi uscire dal vortice in cui ti porta questa situazione, se continua.
18: Sì, c'è proprio bisogno di vincere una partita, dare un po' di gioia, un po' chiaramente ai tifosi, ma rasserenare un po' anche la tensione che evidentemente ci sarà nella squadra, perché la posizione di classifica, seppur solo all'inizio, però comunque non è consona a livello del Bologna, che non è da Europa, ma nemmeno da retrocessione, però pesa molto nella mente, perché poi di fatto vinciamo pochissimo, in casa soprattutto, prendiamo tanti gol, davanti ne segniamo pochi, cioè proprio tutti i difetti che ci possono essere in una squadra di calcio noi in questa fase li abbiamo visti. E quindi Lecce, che io oggi tratto come uno scontro diretto, magari tra 2 mesi
1: non lo sarà più, e lo speriamo, esatto,
18: assolutamente sì, ne sono anche convinto che in un qualche modo risaliremo, ma Lecce è una partita che proprio devi trattare come una mini finale, perché se perdi a Lecce dopo veramente è crisi dura, perché dopo cade anche l'alibi dopo 3 settimane di lavoro del nuovo allenatore, nel senso che non si può più dare sempre colpa a Tedesco, e quindi qualcosa di strutturale evidentemente ci sarebbe.
1: Secondo te Dovbyk è riuscito ad entrare in una forma migliore rispetto a quella che l'abbiamo visto fino ad ora, in queste, in queste settimane?
18: Spero, perché insomma tra l'altro c'è una settimana ancora, e quindi insomma hai modo anche di fare qualche allenamento con i nazionali che più o meno rientreranno, quindi un po' puoi preparare alcune cose. Io continuo a pensare che Dovbyk assieme a Orsolini e Bernardeschi siano veramente gli aghi della bilancia di questa squadra, cioè quelli che possono mettere una marcia in più da un certo punto di vista, perché con maggior curriculum, con maggior qualità, e quindi mi attendo che Palladino vada verso questo tridente, perché poi hai bisogno dei gol del centravanti, che tra l'altro Dovbyk è uno che comunque, se riesci a servirlo bene e lui torna un po' in forma, sa fare gol, ma ti sa aprire anche degli spazi, e soprattutto abbiamo bisogno, oltre a Bernardeschi, qualche sprazzo ce l'ha già fatto vedere, che Orsolini torni a segnare, torni quello da doppia cifra, perché poi di fatto in questo anno solare, quindi non solo con l'infortunio che ha avuto, ma già anche nel giro di ritorno dell'anno scorso, era calato un po' Orsolini nella sua produzione, e quindi c'è bisogno che lui torni quello dell'autunno, ecco, dell'anno scorso, un anno fa, almeno a quel livello lì, perché in alcune situazioni c'è veramente bisogno di far gol. Tanto il Bologna ha questi problemi difensivi che un po' possono essere sistemati, ma io non mi aspetto una stagione da tanti clean sheet, e quindi bisogna segnare un po' più gol davanti.
1: Skorupski sarà titolare domenica a Lecce?
18: Allora, io penso di sì, ma se fossi io l'allenatore direi di no, non lo metterei. Però capisco che Palladino, che è arrivato da poco in una squadra che magari aveva vissuto qualche incomprensione tra l'allenatore precedente e qualche, diciamo, veterano, qualche guida dello spogliatoio, ci sta che i primi mesi, le prime settimane siano con i veterani di nuovo al centro, e quindi che si provi anche a recuperare Skorupski nonostante un avvio tragico, perché
1: sì,
18: poi ci sono i due errori più questa spinosa vicenda della rivalità tecnica di Napoli, che insomma aleggia sempre come spettro, perché ancora non sappiamo se l'ha saltata tutta.
1: Esatto, e quella è una questione che viene presto dimenticata nel momento in cui le prestazioni in campo sono molto diverse, purtroppo con le prestazioni in campo che poi ha fatto non fa che acuire questa
18: sì.
1: Purtroppo è così. Manuel, prima di salutarti vado un attimo al basket e alla tua Virtus, però, che sta facendo insomma tra l'appuntamento di cos'era giovedì in Eurolega contro l'Olympiakos e anche la partita di ieri contro la Maxima Roma, una grande Virtus, giovane, carica, molla, è un grande Mumbrù, direi, perché secondo me sta facendo un gran lavoro.
18: Beh, guarda, allora Mumbrù, l'avevo detto anche a Dario, è una scelta che mi aveva convinto fin dall'inizio. Poi è chiaro che dopo, oltre a un buon coach, devi anche costruire una buona squadra, compatibilmente a quello che era, che è il nostro livello economico di budget. È una squadra che, diciamo, molto, molto giovane, molto energica. E quindi con questi sprazzi di anche spettacolari di queste fasi di gioco che ti portano anche ad esaltarti, perché comunque li vedi che corrono avanti e indietro, non ti danno tregua, quindi cercano di giocare ad alto ritmo. C'è del potenziale. La situazione qual è? Ha detto che l'Eurolega non si può vincere, quindi vediamo cosa ci può dare, qualche soddisfazione quella. In ambito italiano è ovvio che Milano, se dovesse avere qualche problema, può sempre fare affidamento al mercato. La Virtus deve invece esplorare il potenziale che ha con questo roster, perché non immagino una Virtus che abbia chissà quale margine di manovra per fare degli interventi di mercato. Detto questo, però, battere Barzokas, che è un simpaticone allenatore dell'Olympiakos, è sempre un grande piacere.
1: Esatto.
18: Mi porto via questa goduria, anche se l'Eurolega dovesse andare poi male, però intanto
1: hai battuto. Esatto. Ti saluto col messaggio di Ale Barbacini che dice: Manuel è un caro ragazzo, unico neo per la palla al cesto e bianco-nero.
18: lo so che il Barba ha questa.
1: È più dalla mia.
18: Però chissà che questo non sia l'anno buono per avvicinare il ritorno al derby.
1: Guarda, io ormai ho smesso di dirlo, Manuel, lo dico tutti gli anni e tutti gli anni non succede.
18: Stavolta te lo dico io, non da gufo, ma te lo dico io perché ogni tanto io mi lancio in questi pronostici.
1: Ecco, bravo, allora fallo tu, io ho smesso di dirlo, io ogni volta che l'ho detto non è, quindi smetto di dirlo io.
18: Questa la società vuole, perché sai comunque fare il salto in Serie A
1: è tosta.
18: Porta comunque a un raddoppio di costi.
1: Certo.
18: E quindi in passato so bene che sotto i portici si vociferava, ma le varie società non volevano andare in Serie A perché. Allora, quindi adesso che è cambiata la proprietà, non so esattamente, io non ho grosse fonti da questo punto di vista, quindi immagino che siano solidi.
1: Sì, sì, sì.
18: Però questo, secondo me, è l'anno buono, tecnicamente parlando.
1: Molto bene, con la sentenza del Minguzzi noi ci salutiamo, lo risentirete domani e giovedì con Dario Ronzulli e noi ci risentiamo lunedì. Manuel, finalmente parleremo di una partita giocata in Serie A.
18: Mi veramente, non so quanto tempo sia
1: ma
18: passato.
1: Davvero, ma davvero, mi sembra un'eternità, saranno passati 84 anni come diceva la signora di Titanic. Grazie Manuel, alla prossima.
18: A te, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, adesso andiamo in pausa e poi abbiamo anche parlato di Virtus con Manuel, andiamo a sentire anche le parole dei coach nel post partita, tra poco.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
20: Quando andiamo a giocare a padel?
21: Quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
20: Gratis?
21: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
20: E dopo la partita?
21: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
20: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
2: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
25: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
27: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
28: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
27: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parco.it codeiciliegi.it.
29: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre frullini mulino bianco vari tipi da 1 chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu. Abbiamo parlato anche con Manuel un po' di Virtus e di basket. La Virtus che arriva da 2 vittorie consecutive, una nel secondo appuntamento della settimana scorsa di Eurolega contro tra l'altro i campioni in carica dell'Eurolega dell'Olympiakos, e poi è andata a vincere anche in campionato domenica contro la Maxima Roma, quindi sicuramente un fine settimana e un weekend da ricordare positivamente per quanto riguarda la Virtus. Anche la Fortitudo vince in trasferta in campionato, ovviamente lo fa contro Caserta per 81 a 83. Allora andiamo a concentrarci ancora un po' sul basket in quest'ultima parte, andando prima di tutto a sentire le parole di coach Mumbrù nel post Virtus Maxima Roma, e poi andremo a sentire anche quelle del coach della Fortitudo Demis Cavina. Iniziamo però da Mumbrù.
32: Again, I want to tell you all the time, the atmosphere today again in the important moments in the fourth quarter is great. Here to play here in Paladozza with our fans is a little bit sometimes more easy. The game, I think we start well, but in the second quarter and in the third quarter we don't find the energy that we need, more in the defense, not in the offense. We all the time back of the ball. And it's true that we make in the last 6 days a lot of games for games, but we find more times, not only this week, if not more times in a row, and it's important we adapt in this kind of conditions. We have a lot of some stupid turnovers, stupid mistakes, fouls that they give them the possibility to be in 11 points or 10 points before than 6 minutes, to finish 6 minutes to the end. But after we can find the best defense and the best offense to finish the game and to close the game. We are happy because Maxima Roma is very, very good team. They have very good players, they have very good coach, and they come here to win us, and finally we can find a way to win.
33: Grazie coach. Per
4: ancora per una volta sottolineo l'atmosfera che c'è stata stasera, che è stata speciale e importante per noi, e mi sento di dire che a volte è leggermente più facile giocare in questa atmosfera del Paladozza. E per quanto riguarda la partita, abbiamo iniziato bene, poi nel secondo e nel terzo quarto non abbiamo trovato le giocate che volevamo, sia in attacco che in difesa. E è vero che negli ultimi giorni abbiamo giocato 4 partite, ma succederà tante volte questo, e quindi dobbiamo abituarci. Nel terzo e quarto quarto appunto ci sono state delle palle perse banali, degli errori un po' stupidi, dei falli banali, e sicuramente non siamo riusciti a trovare la via giusta sia in attacco che in difesa. A 6 minuti alla fine eravamo sotto di 11 punti, e da quel momento lì abbiamo iniziato a trovare la miglior difesa e le migliori giocate offensive nell'altra metà campo, e siamo contenti per la vittoria, perché la Maxima è una squadra forte, che ha buoni giocatori, ben allenata, ed era venuta qui per vincere, e quindi siamo contenti di aver trovato la strada giusta per la vittoria finale. Domande?
5: Coach, this kind of victory in your head is more important in terms of application of the strategy or in terms of mentality with the comeback to the final?
32: Yeah. Both, maybe. Both. It's true that we find a way when we put Clint minus 5 and to find easy, not easy, but quicker 5-6 points, and we break a little bit the rhythm that the Maxima control in this moment. And mentally too, you know, I told that to play here at home with our fans, with Tifosi, to push, it's important that even the players, the team, feel that this, we need to play hard here when we play home.
4: Da entrambi i punti di vista, sicuramente a livello tattico è vero che in alcuni momenti abbiamo giocato con Klintman da numero 5 per cercare di trovare 5-6 punti facili e ritrovare il ritmo che fino a quel momento stava gestendo, il ritmo di gioco che fino a quel momento stava controllando la Maxima Roma, ma anche una vittoria importante a livello mentale, perché è una vittoria che permette alla squadra anche di capire cosa significa giocare a casa e cosa significa lottare davanti ai propri tifosi e al proprio pubblico. Altra domanda, Alessandro? No, Stefano?
6: Coach ha parlato di giocate offensive buone nel finale. È facile però quando hai un giocatore come Cava che prende la palla e fa sempre carezza.
32: Yes, we have more players like Carr. We have Trent that he can do. We had Wendell. We have Derrick that today he's sick and he doesn't play. We have Tommy. We have a lot of players that he can play. But it's true that one guy like Carr have 2 games that he make a very good decisions in the end of the game. It's better be smart and to put the ball in his hands. And it's very good from the rest of the team to give the spaces to create.
4: Abbiamo tanti giocatori come Carr, Trent Fraser, Wendell Moore, Derrick Colston, che oggi non c'era, che era leggermente ammalato, Tommaso Baldasso, e è anche vero però che appunto uno come Marcus Carr ha preso ottime decisioni nel finale, sia stasera che l'altra sera, ma anche la squadra è stata brava e intelligente a mettergli la palla in mano e soprattutto a creare le giuste spaziature per permettergli di giocare e di fare le sue giocate. Alessandro?
6: Tanto complimenti anche stasera per la vittoria. E si può dire che questa squadra

0: play tough defense in the last moments, very good physically and conditioning, and we don't give them the option to score. This is the best important. And after maybe Super Cup, we play a lot of bad decisions in some moments that we don't understand how we want to close the game in important moments, and it's one thing that we are working in the last two games. We can win or losing, but not depends on the win or lose only. For the coaches, we need to be how the team find the advantage. We can score or not, and step by step, like you say, we are a young team, and we learn quicker.
1: È vero, sicuramente c'è stata una difesa molto dura nel finale, soprattutto perché non abbiamo dato la possibilità ai nostri avversari di segnare in maniera facile. Forse dopo la Supercoppa abbiamo capito come vanno gestiti alcuni momenti della partita, soprattutto nel finale. Stiamo lavorando proprio su questo, su come chiudere le partite, poi indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. Poi è vero, l'abbiamo detto tante volte, è una squadra giovane, stanno crescendo, stanno capendo in maniera veloce questi dettagli.
2: Queste le parole di coach Mumbrù nella conferenza stampa post partita ieri dopo la vittoria della Virtus contro la Maxima Roma. Io saluto il Bortolo che giustamente, dopo aver ascoltato il discorso di Manuel del riferimento e del raffronto tra magari le possibilità di Milano di andare sul mercato e quelle della Virtus, giustamente il Bortolo dice: però non siamo neanche così plumoni, se uno ha un problema faremo la colletta. Un saluto ad Alberto Bortolotti. Andiamo anche sulla Fortitudo, ha vinto anche la Fortitudo in campionato, l'ha vinto in trasferta contro Caserta. Allora andiamo a sentire anche le parole di coach Cavina nel post Caserta Fortitudo.
3: E comunque non è questione di paura, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha qualità ma soprattutto ha carattere. Siamo andati più di una volta sul più 10, lasciando forse qualcosa in difesa nelle situazioni soprattutto di uno contro uno. La cosa importante era vincere, ci siamo riusciti con carattere, con voglia, facendo cose anche non usuali per noi. Portiamo a casa una grande vittoria perché, ripeto, qua non sarà facile per nessuno vincere, complimenti a Caserta. Portiamo a casa una grande vittoria perché, al di là del discorso statistico che non abbiamo, ma qualche ragazzo ha avuto una serata particolarmente difficile, ma tutti quanti, anche quelli che non hanno fatto canestro, ci hanno messo il cuore. Quindi complimenti veramente tanto ai miei ragazzi, un gruppo fantastico, l'ho sempre detto. Ci sarà tempo per lavorare nei dettagli e soprattutto sulla continuità, perché a Sprazzi abbiamo fatto vedere ottime cose. Ripeto, era da vincere, l'abbiamo vinta e ci portiamo a casa una grande vittoria.
4: Sono Umberto Di Maria di Stream Basket. Morris, tu hai tantissime rotazioni, ma Morris, diciamo, è stato uno degli uomini chiave stasera.
3: Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, tant'è che in settimana, a domanda ho risposto che non è un giocatore che fa 30,
4: certo.
3: e stasera invece ha fatto un canestro, ma anche quando fa meno canestro è un giocatore importante per noi per tante cose. Questa sera abbiamo trovato tanti canestri da lui, però penso che soprattutto nei break che prendevamo la chiave era la difesa, lo sapevamo prima dell'inizio. Peccato, ripeto, per qualche disattenzione, poteva finire probabilmente prima per noi la partita, ovviamente. Certamente Morris è stato in attacco un giocatore importantissimo, ma fondamentale l'apporto di tutti in difesa, anche chi ha giocato meno e poco, per scelta ovviamente tattiche, visto che Caserta ha giocato tanto con quintetti bassi e quando abbiamo abbassato abbiamo trovato più fluidità in difesa.
5: Tre domande.
3: Posto?
4: Dennis, no,
3: okay, prego.
4: È vero che è la seconda giornata di campionato, come hai visto, come stai vedendo, diciamo, le squadre, come vedi questo campionato secondo te?
3: È un campionato di altissima qualità, ci sono 8-9 squadre, 7+2 dico sempre che possono ambire veramente alla promozione. E un gruppo di squadre, anche dei neopromosse come Caserta ad esempio, che ha un fattore campo importante, da grinta, animo. Abbiamo visto quello che è stato anche Ruvo la domenica scorsa, ci ha messo in grossa difficoltà al primo tempo, quindi direi un campionato non scontato, dove non sono partite scontate, ma soprattutto un campionato di grande qualità, anche con ottimi giocatori, giocatori arrivati anche da leghe importanti, quindi è sicuramente un campionato che è migliorato in termini di qualità, in termini anche di equilibrio probabilmente, quindi ci sarà come sempre la lotta fino alla fine, conteranno anche questo tipo di vittoria, e infatti sono contento per questo, perché stasera è importante portarla a casa e ci siamo riusciti.
2: E queste erano le parole invece di coach Demis Cavina, con la Fortitudo che anch'essa ha vinto come la Virtus, però in trasferta ovviamente contro Caserta in campionato. Noi siamo arrivati al termine di Pomeriggio in Rossoblù. Della Virtus ovviamente parlerete assolutamente più nel dettaglio tra un'ora circa, alle 19, con Black and White. Poi vi ricordo invece, perché per quanto riguarda la Fortitudo e l'analisi approfondita della partita della Fortitudo, domani via San Felice 103. Ma adesso, subito dopo la pausa, ancora calcio, tanto calcio, con Lui è peggio di me, insieme a Frank Loretti e Simone Onestini. Ciao a tutti, a domani.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 18.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Nuovo incidente sul lavoro, un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita a Rimini dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, vano il soccorso in ospedale. Ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. Si procede per omicidio colposo, i PM vogliono anche appurare se il corpo sia stato spostato dopo un incidente sul lavoro. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera, il governo ha confermato la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, a seguito della sconfitta del governo in Parlamento su 2 decreti d'urgenza contro il caro affitti, ha dichiarato il ritorno alle urne per il prossimo 29 novembre, 9 mesi prima della fine del mandato. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Ennio Vitanza, storico telecronista sportivo, voce e volto della Rai per Domenica Sprint, la Domenica Sportiva. Il 90° minuto, aveva 92 anni. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1. Bollettino dechiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del dechiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
15: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
14: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
15: E cosa fanno?
14: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
15: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
14: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
16: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
17: Ovvio, quello non può mancare mai.
16: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
17: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
16: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
17: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
16: Allora, forza Immagina Bologna!
18: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
9: Le piastrelle?
19: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
26: Questo programma è presentato da...
27: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno Yukenit nostrano?
28: Sì, mi devi credere!
27: Lunedì?
28: All Yukenit di Crescentine!
27: Ah, bene! Martedì?
28: All Yukenit bolognese, lasagne, tagliatelle!
27: Tutto illimitato?
28: Sì!
27: Mercoledì?
28: All Yukenit di carne alla griglia!
27: Giovedì?
28: Tomahawk!
27: Illimitato?
28: Sì!
27: Prenotare subito!
28: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
26: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
1: Buonasera, buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1. Insieme a voi fino alle 19 Frank Loretti e Simone Onestini. Ciao One.
29: Buonasera, ben trovati. Io ho meno, cioè, tre volte l'hai detto buonasera.
1: Ah, aspetta, mi sono sbagliato. Cos'hai perché fatto? È cambiato il microfono e quindi giustamente
29: sì,
1: è l'altro
29: nuovo
1: cursore.
29: La giraffa e non c'ho più, cioè, vabbè, adesso mi devo,
1: ci
29: mi
1: siamo, ci siamo, ovviamente ci siamo insomma riaggiornati, come no, come giusto che sia,
29: anche perché posso mettermi in posa così, no, molto Sanremo, guardami, vedi, così, e posso anche cantare.
1: Beh, tipo... davanti è un bel microfono di un certo tipo,
29: esatto,
1: quindi
29: tipo come corre Darmian
1: ancora. No dai, basta. Allora
29: filmato,
1: censurate Simone Onestini, fatelo voi direttamente al 366 402 4022. Con lui è peggio di me, vi divertite sicuramente per le canzoni di One che sentirete direi ormai l'ora. Per tutto l'anno.
29: Io non vedo l'ora di vedere Darmian sgroppare su quella fascia.
1: Per tutto l'anno abbiamo bisogno di vedere il Bologna, eh? Ne abbiamo un po' di bisogno. Questa è la settimana che ci porta alla partita contro Lecce fuori casa domenica alle ore 15 in diretta su Nettuno Bologna 1. Apriamo, prima di andare sulla nazionale, che oggi direi è probabilmente il tema principale, dato che ha giocato venerdì sera, dato che giocherà stasera qua al Dall'Ara contro la Turchia, parleremo di nazionale in maniera abbastanza preponderante, però aprirei con il Bologna Women che vince la quarta giornata di Serie B.
29: L'avevamo detto
1: fuori casa contro il Venezia, l'avete ascoltata qui su Nettuno Bologna 1. È stata una bella partita perché il Bologna ha dimostrato di essere grande squadra anche per atteggiamento, comunque squadra che non è riuscita a trovare il vantaggio nel primo tempo, ma nel secondo, pur trovando il primo, trovando anche il secondo, ha mantenuto l'atteggiamento di pressare in avanti, di aggredire e di cercare di fare sempre più gol possibile.
0: possibili, cosa che poi è, si è rivelata importante, perché ha messo anche il 3-0 il Bologna con Nicola Arcangeli. Prima la doppietta era stata di Greta Di Luzio, e poi il gol della bandiera del Venezia, ma insomma poco conta per una vittoria che ha fatto... ha fatto sì che il Bologna rimanesse per qualche ora prima da, primo da solo in classifica. Sarà un campionato difficile, però ecco, ci sono veramente tutte le carte in regola, il Bologna ha tutte le carte in regola per fare bene, per fare la differenza. Le ragazze, dopo aver perso in casa inaspettatamente contro San Marino, hanno risposto subito con una vittoria. Ci saranno adesso 2 settimane per la sosta delle nazionali.
29: Vedi, ci sono anche quelle nazionali lì.
0: Ci sono anche quelle nazionali.
29: Abbiamo qualche ragazze nazionale noi?
0: No, direi di no.
29: Meglio, così si allenano.
0: Direi di no.
29: Così possono rimanere concentrate sul campionato.
0: Oddio, no, in realtà, guarda, sinceramente non lo so. Sul parlavo, ho preso la tua domanda solo relativamente alla nazionale italiana, perché comunque ci sono anche, anche altre giocatrici di altre nazionalità nel Bologna, come la Temmachi, come Peltonen, Pasar, ecco, da Finlandia, Slovenia, ecco, ci sono diverse nazionalità, però, ecco, dal... sulle calciatrici italiane io direi di no, non ho visto le convocazioni, però ecco, vedi, subito grazie, mi corregge, bravo, bravo, ragazzi. Grande Simone, grazie, lo sai tu, non lo so io, e qua c'è un cartellino rosso per me, perché seguendole non posso perdermi queste cose, vabbè, in ogni caso, beh vabbè, Simone lo sa, io no, grazie comunque della tua notizia. Ovvero che Melania Pasar, che è il portiere, è convocata dalla Slovenia, quindi molto bene così. Detto questo, possiamo aprire.

0: tempo il riscatto da parte del Colonia nei confronti del giocatore. Ecco, mi sento di dire che è difficile che una squadra possa riscattare un calciatore che sì, aveva iniziato bene, ma comunque si è rotto il legamento crociato, che è un infortunio che comunque è molto invasivo. Ecco, adesso si torna praticamente sempre al top dopo essersi rotti anche il crociato, però è un infortunio che ti può mettere dei dubbi, perché comunque io non so, Dall'Inga 6 mesi, siamo ad ottobre, tornerà a disposizione aprile-maggio più o meno, quindi...
1: Vabbè, dopo lì dipende anche quanto ci crede il Colonia e come eventualmente si metteranno d'accordo le società, nel senso che alla fine comunque se a loro il giocatore interessa, perché ci si riprende, cioè anche Cambiaghi, no? Appena arrivato a Bologna, mi
0: sì,
1: pare
0: sì,
1: che
0: certo, certo.
1: Se non è stata la prima, la seconda partita, il ginocchio a lei, no? Poi dopo, sì. Alla fine, un pezzettino alla volta e stasera secondo me gioca, Nicolò?
0: No, ma su riguardo, adesso andiamo anche sulla nazionale, su Cambiaghi, sull'infortunio del crociato, no,
1: dispiace,
0: adesso si recupera.
1: Comunque dispiace per il ragazzo, perché insomma, a prescindere dall'aspetto, no? Riscatto, mica riscatto, Bologna, cioè dispiace che un ragazzo che aveva trovato probabilmente anche la sua giusta dimensione per fare una stagione, finalmente aggiungo anche in un certo modo, perché è partito segnando mi pare una doppietta, poi
0: l'esordio ha segnato doppietta da subentrato,
1: ha giocato poi 4 partite, ecco, però in 4 partite aveva fatto vedere qualcosa di buono. Intanto stiamo vedendo che nella formazione Cambiaghi non c'è, vabbè, chissà, magari poi subentrerà. Detto ciò, dispiace, però purtroppo per chi gioca a quel livello l'infortunio è una possibilità.
0: Vabbè, questo assolutamente sì, ovviamente gli facciamo un in bocca al lupo. Per quanto riguarda il Bologna, è un problema, cioè questo è oggettivamente un problema, anche perché qualora, ragionando per ipotesi ovviamente, il Colonia secondo me non lo riscatterà, perché comunque è un legamento crociato, è un infortunio molto importante che fa sì che Dall'Inga giochi veramente poche partite in questa stagione, secondo me non verrà riscattato. Il Bologna si ritroverà in casa un giocatore che qua comunque vuoi o non vuoi, per un motivo o un altro, non ha reso, e questo direi che è fuori da ogni dubbio, e soprattutto essendosi rotto il legamento crociato, una squadra può arrivare, secondo te arriva una squadra a chiederti un giocatore che si è appena rotto il crociato, che viene da 2 stagioni un po' così, che si è rotto il crociato, che è,
1: cioè,
0: così,
1: se è riuscito a trovare una squadra dopo quel poco che ha fatto vedere a Bologna, mica detto che...
0: Beh, però aveva fatto vedere comunque con...
1: Cosa?
0: Adesso non mi viene in mente, con...
1: Con l'Empoli?
0: Col Tolosa. Col Tolosa aveva fatto vedere, vabbè, di essere giocatore comunque in grado di fare gol anche in Europa, anche prima in Olanda. Era un giocatore che comunque aveva segnato diversi gol prima di venire a Bologna. Poi a Bologna non ha fatto bene, ha avuto un infortunio grave anche a Bologna, perché è stato operato di ernia inguinale, mi sembra, andando a memoria, alla fine della sua prima stagione. Quindi è uno che si porta dietro questo infortunio alla schiena, e poi poi non è alla schiena, anche se si tratta di ernia, e poi questo legamento crociato. Quindi Bologna potrebbe trovarsi in casa un giocatore che noi pensavamo tutti non ritrovare.
1: Beh,
0: forse più.
1: Ok, no, ci sta. Io poi però ti dico anche che in questo momento, ecco, perdonatemi, non voglio sembrare brutale, ecco, però le priorità e i problemi del Bologna sono degli altri.
0: No,
1: quindi
0: ma
1: di
0: certo, ma
1: ci preoccuperemo, no, quando eventualmente, no?
0: Assolutamente, cioè,
1: dispiace,
0: no, ma è per parlare anche di qualcos'altro, perché comunque, sai, purtroppo noi non abbiamo ancora da commentare il calcio giocato, il campo riguardo il Bologna.
1: Ma la formazione che abbiamo visto lì al volo era ufficiale, secondo te?
0: No, non è la formazione ufficiale, è una formazione probabile che, data da Sky, è abbastanza, di solito abbastanza vicina sulla nazionale a quello che succederà.
1: Però potrebbe essere già quella.
0: No, beh, esce un'ora prima, dai. La formazione ufficiale esce un'ora prima rispetto.
1: Solo un'ora prima?
0: Sì, più o meno esce un'ora prima dal calcio d'inizio, quindi quella sicuramente non è la formazione ufficiale, che vi leggiamo comunque tra pochissimo. Adesso leggiamo magari qualche messaggio arrivato al 366 402 40.

0: 2-2, chiudiamo l'argomento Dallinga facendogli i migliori auguri di pronta guarigione
1: in bocca al lupo
0: e di buon recupero nel miglior modo possibile.
1: Tornerai più forte, Thais, tieni duro.
0: Esattamente, ecco. Così come Holm, che ha subito un infortunio forse più grave.
1: Però
0: rispetto...
1: magari anche il carattere, no? Quando capitano ste robe qua, uno... Dai! Cioè, io mi auguro che...
0: Ah, beh, vabbè,
1: che
0: certo.
1: Tempi, capito? Bisogna guardare sempre il lato positivo, perché sennò...
0: ah, no,
1: purtroppo...
0: beh, sicuramente. Di farsi male, lati positivi non ce ne sono, però bisogna essere... Cioè, comunque, lavorare è l'unica strada, anche, ovviamente anche in questo caso. Sulla nazionale, no, vabbè, andiamo sui messaggi, dai. Buonasera a tutti, scusate l'off topic. Sapete dirmi se stasera sia consentita la sosta selvaggia allo stadio? Guarda, io non posso dare niente per assodato.
1: Ma nel dubbio parcheggio su una aiuola.
0: Però
1: ma sì, ma
0: io credo di sì. Cioè, io credo che questa, dato che ci sono 28.000 tifosi a vedere l'Italia, perché questo è il dato anche diramato da Sky qualche ora fa.
1: Beh, un bel numero.
0: Io credo che comunque il parcheggio sia abbastanza consentito come nelle partite del Bologna. Quindi,
1: ci sta, dai.
0: Come la chiami tu, sosta selvaggia consentita, ma questa è l'opinione di Frank Loretti e di Simone Onestini. Quindi non ci prendiamo le responsabilità nel caso di rimozioni, multe o qualcos'altro. Tu
1: sì, non
0: agisci
1: con le quattro frecce davvero piantato su una aiuola, perché insomma. Parcheggiate come si deve.
0: No, vabbè, sì, ecco. Io mi immagino che quando uscirò, comunque, quando usciremo da qua, io devo farmi Viale Togliatti, devo fare la Certosa. Credo che lì comunque di macchine ce ne saranno parcheggiate.
1: Tu pensi che io parcheggi alle Itis, all'Udone Belluzzi,
0: vedi? E poi vai, te la fai
1: a piedi. Sempre, ma da sempre questo è diventata una mia...
0: È un tuo rito, ormai è un rito.
1: Poi così tanto mi rilasso.
0: Ma infatti fai bene. Dani Fabbri, che salutiamo. One, ti sei dimenticato con la fascia al braccio da capitano.
1: La canzone come corre Damiano.
0: Ah, addirittura con la fascia al braccio. Beh, adesso dai. Non lo so. Comunque sull'ufficialità non c'è ancora l'ufficialità di Darmian, che attendiamo, però ecco, non credo che ci sia un ribaltamento, non ci siano ribaltamenti improvvisi riguardo alla questione Darmian, e che quindi si accaserà il Bologna fino al 30 giugno 2027 almeno, perché comunque non è detto che magari non possa continuare la sua esperienza con il Bologna anche dopo il 30 giugno. Comunque Darmian, che dovrebbe andare a prendere circa 800/1 milione di euro fino appunto al 30 giugno del 2027. Ciao Frank, cosa ne pensi se Dallinga dovesse essere scaricato? Che senso? Scaricato nel senso non riscattato? Non riscattato? Ah, ne abbiamo appena parlato, quindi penso che tu abbia ascoltato la nostra risposta. Io credo che loro non lo riscatteranno comunque. Cioè, prendere un giocatore... comunque paghi circa 11 milioni di euro, il riscatto di Thais, credo che comunque dopo un crociato rotto tu possa avere qualche dubbio nell'andare a spendere questi soldi. Comunque
1: vediamo tra sei mesi quando ricominceranno a giocare.
0: Ma infatti è un ragionamento per ipotesi, senza sapere notizie, anche perché non ti dicono sicuramente niente. In ogni caso, in bocca al lupo ancora. Se Cambiaghi dovesse giocare, spero che faccia bene nel suo stadio. Beh, ce lo auguriamo ovviamente tutti, sia che giochi sia che faccia bene. La formazione comunque, quella probabile data da Sky, non lo figura tra gli 11 titolari, neanche nelle eventuali riserve. Comunque la commentiamo tra poco, ve la leggiamo tra poco e proviamo a snocciolare tutti i vari temi riguardo la nazionale, che posso dirti una cosa? Ovviamente rimanendo equilibrati, perché non si può passare da un disfattismo totale a un'euforia totale, però almeno in queste partite, escludendo parzialmente quella con il Belgio, io mi sono divertito a guardare la nazionale, cosa che non succedeva almeno a me da un po' di tempo.
1: Guarda, io comunque ho visto una squadra,
0: esatto.
1: Già questo rispetto, no, al recente passato è tanta roba. Poi vedremo.
0: Però io mi sono divertito. cioè sono abbastanza carico di vedermi la partita. Cioè stasera sì, sono carico come lo ero venerdì, come lo ero mi sembra lunedì scorso.
1: Poi con la Francia adesso obiettivamente Gigio Donnarumma.
0: Vabbè, certo. D'altronde,
1: se qualcuno avesse dei dubbi su chi deve essere il titolare della nazionale, visto che in passato l'avevano anche un pochettino punzecchiato.
0: Contestare Donnarumma veramente è una cosa. È una cosa folle.
1: Eppure ti dico, fino a qualche tempo fa c'era chi voleva a tutti i costi vicario titolare, vedi tu?
0: Vabbè, noi andiamo in pausa.
1: Facciamo così.
0: State qua.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Al Via del Mare di Lecce. Buona domenica da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
5: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
2: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
6: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
9: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
9: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
9: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
18: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
19: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, di nuovo insieme tra i vari racconti fuori onda, che ovviamente rimangono racconti fuori onda. 366-402-4022 per i vostri messaggi, in una puntata dove ovviamente ci concentriamo prevalentemente sulla nazionale, sui nostri avversari di questa sera, ovvero la Turchia, che non mi aspetto nella loro versione casalinga di una settimana fa, perché è molto male, ma me li aspetto meglio, perché io credo che loro siano una buona squadra, non sono solo io ovviamente a pensare che siano una buona squadra, ma quindi per questo mi aspetto una partita un po' diversa. Poi la nazionale italiana credo che sia più forte rispetto alla Turchia, però ecco, è una squadra, quella di Montella, che può fare sicuramente meglio rispetto a una settimana fa. Vi leggiamo la probabile formazione: Donnarumma in porta, 4-3-3 ovviamente del commissario tecnico Mancini. Di Lorenzo, bene.
1: C'è un messaggio, hai visto?
0: L'ho visto, sì. Io spero che sia l'ultima partita di Di Lorenzo in nazionale, quella di questa sera, dovesse partire titolare. Mancini, Bastoni e Ruggeri a completare la difesa. Barella, Romano e Dumbia, i tre centrocampisti. Vergara, Scamacca e Maldini, i tre attaccanti. Quindi Vergara a destra, Maldini a sinistra e Gianluca Scamacca come punta centrale. Tanti cambi anche rispetto alla formazione di San Denis contro la Francia. Partiamo da Di Lorenzo, che è giocatore che spero di non vedere più in nazionale, perché Caiode gli dà 3, 4, 5, 6, 7 giri. Cosa vogliamo dire su Di Lorenzo? Cioè, almeno io dico che per me è un giocatore adesso inadatto alla nazionale, e veramente mi auguro di non vederlo più con quella maglia lì. Senza, ovviamente, non voglio, mi rendo conto dicendo così, forse esagero un po', però no, ecco, perché? Proprio no, perché dai, io non mi piace, c'è un giocatore che non mi piace neanche come comportamento in campo, c'è un giocatore che non stimo né tecnicamente né proprio per come si pone in campo, sempre a lamentarsi, sempre a protestare, proprio non mi piace, cioè non ce la faccio. E poi è un telepass, cioè lo saltano sempre.
1: Allora, guarda, ti dico,
0: stai un po' più vicino al...
1: Io stavo guardando ai potenziali, poi, no? Io sono molto curioso stasera di vedere Ruggeri, perché sta facendo molto bene e perché comunque anche in Italia aveva lasciato, secondo me, un bel ricordo.
0: Beh, giocatore Ruggeri, cioè.
1: Caiode ha fatto bene, anche se qualche volta si vede, no, che commette quelle piccole ingenuità che ci stanno, perché anche nella partita con la Francia un paio di volte ha fatto delle cose che sono proprio legate alla mancanza d'esperienza, però niente da dire, anzi ce ne fossero. Calafiori non si discute, e dicevo, nel mazzo probabilmente al momento ti serve anche un Di Lorenzo per l'esperienza, diciamo, che ha. Poi a me francamente non piace per niente, cioè, nel senso, Mancini, Bastoni, appunto
0: però Calafiori. sono giocatori già esperti, questi, cioè
1: chi ti sei?
0: Mancini e Bastoni sono due giocatori che comunque, sì, dato che figurano tra i titolari,
1: anche Di Lorenzo è un giocatore comunque,
0: no, appunto, cioè non mi serve Di Lorenzo, cioè
1: però,
0: Mancio,
1: però da quella parte lì, hai capito, tolto appunto Caiode, che cioè, bisogna un attimino, insomma, sicuramente, ecco, per me c'è di meglio, sono d'accordo con te. Mi sono curioso di vedere Scamacca, perché a me piace molto, però fino adesso non lo so, gli è sempre mancato quel letto per fare
0: sì,
1: il filo.
0: Sì, sempre. In giovanili io l'ho seguito, ho imparato a conoscerlo attraverso le giovanili con la Roma, cioè non si teneva. C'era un giocatore che tu lo vedi e dici: questo qua è impossibile che non arrivi ad alti livelli. C'è arrivato, possiamo dire che è un giocatore che è arrivato ad alti livelli, ma alla fine ha sempre dato quella sensazione, vuoi per infortunio, vuoi per infortuni, che comunque è uno che purtroppo si fa male, si è fatto male spesso anche in carriera, anche in maniera abbastanza importante, perché penso abbia fatto anche almeno un crociato nella sua carriera, vuoi per un discorso caratteriale, perché è un giocatore che moralmente ogni tanto si butta un po' giù e lo vedi un po' anche come risponde in campo con le facce, queste storie qua, però gli è sempre mancato, hai detto benissimo, gli è sempre mancato quel letto per fare il chilo, ecco, l'ultimo passo, quello definitivo della continuità, dell'essere veramente di battere forte, cioè gli è sempre un po' mancato, forse anche per questi infortuni che sono sempre arrivati, muscolari, traumatici.
1: Però con lui, i due fratelli Esposito, ti dirò, Vergara l'altra sera, adesso lui è un centrocampista, però anche in fase offensiva a me è piaciuto parecchio, perché ha fatto delle belle cose.
0: Beh, sì.
1: E Maldini a me l'altra sera non mi è dispiaciuto quando è entrato, per quel poco che
0: io
1: ho visto.
0: Devo ancora capire se è un giocatore che mi piace o no.
1: Guarda,
0: sono sempre stato un po' più sul no fino ad ora.
1: Però secondo me anche i recenti eventi gli hanno, secondo me, l'hanno messo a sedere e poi gli hanno detto: quindi cosa facciamo? Anche perché tu hai un cognome importante sulla schiena, quindi adesso bisogna che t'allacci le scarpe e ti comporti in maniera differente, anche perché sei in nazionale. È un Maldini in nazionale che non fa bene, non si è mai visto. E secondo me, io non so come dire, magari i recenti avvenimenti possono essere stati una molla che l'ha fatto maturare. Io ci credo molto, perché lui comunque delle qualità, anche solo per DNA, secondo me ne ha. E soprattutto c'è un'altra cosa da dire, che finalmente, adesso mi dispiace perché mi sembra di aver capito che è stato un infortunio, però non vedo Ken, perché per me è una roba imbarazzante. Anche l'altra sera l'atteggiamento che ha avuto dopo che ha fatto buttare fuori il giocatore della Francia ti fa capire che questo proprio è al cinema, cioè questo è tra le orecchie della segatura, proprio è una roba che è incredibile, cioè io
0: non posso fare altro che dissociarmi totalmente da questa cosa.
1: Già dal balletto davanti a Holm, per me ciao, proprio la Tom a posto, io e te siamo a posto così.
0: Che tra l'altro quella nasce come
1: una partita importante con la squadra più forte del mondo, perché voglio dire, la Francia di Zidane credo che ad oggi, se non è la più forte del mondo,
0: beh, tra le prime tre lo è sicuro.
1: Benissimo. Tu, un giocatore che tra l'altro fino a quel momento lì aveva fatto bene, per un'ingenuità prima si è fatta ammonire perché ha avuto un mezzo tafferuglio, no? Non li discusse, prende il secondo giallo su un fallo dove sì, è vero, tu hai portato bene la palla, ti sei mosso, ha tirato la maglia, guardato, e c'è bisogno in mondovisione di tirare fuori la lingua e fare quella faccia da imbecille, con tutto il rispetto, anzi no, rispetto non ce l'ho, perché per me vuol dire che tu hai 4 anni e quando c'hai quella testa lì tu non puoi rappresentare la mia nazionale. Oh, posso dirla?
0: Oh, è la tua opinione, quindi ovviamente io però per alcune cose non posso fare altro, appunto,
1: Frank,
0: che dissociarmi.
1: Frank ha giocato nella parte sbagliata di Torino, primo. Ha giocato con quegli altri di là dall'Appennino che sappiamo quanto mi sono simpatici. Adesso è andato sulle rive del lago di Como, che anche questi qua, voglio dire, non li posso... Cioè, per me non è presa una. Cioè, questo per me è proprio... No.
0: Oh. Comunque non giocherà, questo quindi può festeggiare Simone Onestini. Sul centrocampo ci sono Barella e Romano che tornano titolari, e soprattutto c'è un giocatore per me formidabile come Dumbia, che per me è fortissimo, ma forte, tanto forte, quindi è uno dei giocatori che non vedo l'ora di giocare stasera. Forse è il giocatore che più mi incuriosisce su questa sera, perché finalmente giocherà dall'inizio. È un giocatore incredibile, è acquistato dallo Sporting Lisbona, non c'è stata nessuna squadra italiana che ha voluto credere in lui. Vabbè, su questo possiamo aprire tutti i vari temi, le varie tematiche, su quanto effettivamente le squadre, anche italiane, anzi soprattutto italiane, non abbiano quello sbuzzo di credere in giocatori per me fortissimi come Dumbia. A tutto, c'è un giocatore che può fare 100 ruoli in campo, è forte tecnicamente, è fisicamente un animale,
1: ha un bel capello,
0: boh, cioè proprio forte, quindi non, vabbè. Questa cosa qua mi lascia sempre un po' attonito. Vabbè, ecco, però, vedere giocatori che fanno benissimo in Serie B, credo sia un 2006.
1: Bene, dai, io
0: adesso vado a controllare. Comunque,
1: fa in tempo a rientrare, voglio dire.
0: No, fa in tempo a rientrare. Non lo so, Simo, se fa in tempo a rientrare, perché io credo sia un giocatore che, dopo essere stato allo Sporting Lisbona, che è grande squadra che forma giocatori, che cresce giocatori in un certo modo, no, 2003, chiedo scusa, che forma giocatori in un certo modo, lo step successivo non è la Serie A, cioè lo step successivo per i giocatori dello Sporting Lisbona, ancora abbastanza giovani, che per me hanno quel tipo di futuro davanti, non è la Serie A, bensì adesso la Premier League o la Liga. Insomma, io lo vedo un giocatore davvero tanto tanto forte, e vedere le squadre che dormono del nostro campionato, che dormono, giocatore che cresce nella nostra, nei nostri campionati, in Serie B col Venezia ha fatto una stagione bellissima, mi viene proprio male, ma va bene, noi raccogliamo i frutti del nostro lavoro, delle nostre idee, pensando comunque ai problemi, alle perdite, ah sì, perché ci sono delle gran perdite. Va bene, intanto nel dubbio i giocatori forti li facciamo andare allo Sporting Lisbona. Lo stesso Milan si è messo di traverso, perché Sissé del Catanzaro, che stava andando al PSV Eindhoven, è stato acquistato all'ultimo secondo dal Milan, perché sennò anche lui via in Olanda dalla Serie B. Vabbè, robe che mi fanno veramente andare fuori di testa, considerando che poi diciamo, continuiamo ad ascoltare, ah ci sono perdite, ah ci sono problemi, affinché questi giocatori, finché i talenti li facciamo andare via, è ovvio che ci sono problemi, preferiamo andare a prendere Colomani a 40 milioni, lo Juventus per esempio, preferiamo prendere con Seisao a 40 milioni, sempre Juventus, ecco, preferiamo prendere Gonzalo Ramos a 75 milioni, va bene, cioè, è inutile stare a parlare di queste cose qua quando ci sono queste cose che succedono. Per me è follia totale, ma va bene. Scusate, ma è una cosa che mi fa proprio impazzire. Comunque, allora, ci sono un sacco di messaggi. Li leggiamo. Di Lorenzo Brisa, scrive Gabri, che era il messaggio a cui ti riferivi prima. Mi dispiace molto per l'infortunio, ma secondo me farà la fine di Acqua Fresca, scrive Andrea. Andrea, sicuramente però posso dire una cosa, che non fu colpa di Acqua Fresca, cioè il bol non è che è stata colpa di Acqua Fresca quando Acqua Fresca appunto è stato qua per tanti anni a 1 milione di euro mi pare di stipendio, ecco, sicuro non è stata colpa sua, neanche di Dallinga nel caso, ci mancherebbe. A te risulta un'altra formazione, perché stai guardando una probabile su un altro sito, ovvero Diretta. Noi abbiamo preso la formazione di Sky, che solitamente, soprattutto sulla nazionale, andando a memoria e facendo tanti confronti nelle passate stagioni, è una di quelle più attendibili. Di Lorenzo è il casale della nazionale, fuori luogo, scrive questo ascoltatore. Ecco l'altra, vedi l'altra cosa che mi stava sfuggendo. Spalmato. Esatto, il rinnovo di Casale fino al 2029, che non è, sì, è un rinnovo, ma figura come rinnovo, ma in realtà è una situazione in cui il giocatore spalma il suo ingaggio per i prossimi 2 anni, quindi fino al 2029, e quindi direi scelta corretta da parte di entrambi, da entrambe le parti, sia società che giocatore, per renderlo più appetibile e per contenere leggermente i costi, ma soprattutto per renderlo più appetibile per eventuali prestiti o eventuali cessioni, ecco. Giusto.
1: Sì, è meno male. Ce ne sono un sacco di messaggi.
0: Se si andrà agli europei, 35 anni, ai mondiali 37, che futuro può dare di Lorenzo alla nazionale, scrive Stefano, ma io poi guarda, ci vedo. Vedo in questa cosa, in questa chiamata su Di Lorenzo, riguardo Di Lorenzo, come, cioè, come diceva One prima, è un giocatore di esperienza, alla lunga, che non è neanche così lunga, andrà un po' fuori dal giro, poi è una cosa che mi auguro, però ecco, considerando giocatori di quel tipo lì, nazionale ce ne sono veramente veramente pochi, e forse solo lui, di quel tipo lì.
1: No, è che bisogna,
0: considerando che è un 93, mi pare.
1: Non mi ricordo. Io però quello che vorrei far arrivare come concetto è che dobbiamo comunque tornare nelle competizioni, che siano europee, che siano mondiali, con una squadra nuova sicuramente, ma dobbiamo arrivarci. Quindi questi gironi di Nation League sono importanti e per me bisogna, tra virgolette, usare tutto quello che c'è a disposizione. Io sono molto pragmatico per queste cose, quindi se Di Lorenzo serve adesso va bene, poi però per il futuro anche no.
0: Sì, dai, io credo che sia il normale corso delle cose, come è anche normale che noi adesso andiamo in pausa.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Car ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Car che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Car allora, con Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io,
7: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Che silenzio e che comfort.
11: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
12: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
11: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
12: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
13: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Eccoci qua. Eccoci
17: adesso
16: qua.
17: Adesso leggo io il primo messaggio.
16: Leggilo.
17: Mi tirano in causa, giustamente. Dica che tra le orecchie della segatura può portarvi a querele. Hai ragione. Allora mi esprimo in maniera. Era una battuta. Chiedo scusa a Moise Ken. Era per dire che non brilla per approccio mentale, ti piace così? Guarda, come un altro che secondo me dovrebbe un attimino ogni tanto fermarsi e trovare il modo di far fare sinapsi a tutto quello che...
16: Aspetta, io mi dissocio in preventiva.
17: No, ma...
16: Vai.
17: Vabbè, dissocio in preventiva. Io non so, hai visto Francisco Conceição cosa ha fatto?
16: No.
17: In 10 secondi, mentre usciva, è riuscito Mariani, arbitro, no, del Portogallo, gli ha dato due gialli in 10 secondi mentre usciva. E questo è riuscito ad andare a protestare anche dal quarto uomo e dal guardaline. In Italia lo fa sempre. È una roba ingestibile in mezzo al campo. Anche contro il Bologna ha fatto delle cose da giallo ogni 5 secondi, si lamenta sempre, si protesta, si butta per terra. Cioè, ragazzi, adesso io capisco tutto, no? Però se devono querelare tutti quelli che dicono che loro si comportano come dei bambini viziati, allora a questo punto qua non parliamo più di calcio.
16: No, però se lo dici così va bene, dai. se lo dici così.
17: Ok,
16: vabbè.
17: La,
16: il discorso della segatura tra le orecchie forse è un po' è un po' forte.
17: Ma è un po' forte, ecco, sempre d'accordo con One.
16: E
17: dice,
16: ovviamente non leggiamo il messaggio di Ale, però.
17: Ha detto quello... Ken, devi fare meglio, ecco.
16: Ecco, così lo possiamo leggere.
17: Questo qua è fantastico, Snoop Dogg Rules è numero uno. Chi sei? Firmati.
16: Luca.
17: Sei diventato il mio idolo. Fabio dice: ciao, volevo quotare su tutto Simone su Ken. Fabio, quindi tu sei peggio di me, vedi? Perché
16: no.
17: Ah, sì, sì, grande
16: no, perché,
17: Fabio.
16: Perché no, una no, cosa così, perché una cosa così è abbastanza no, è abbastanza chiaro che Gaza diversi ascoltatori.
17: Ma per forza, ma scusa, ma non ti dà fastidio a te vedere una roba del genere?
16: Però io mi devo dissociare.
17: Lui si dissocia. Di Lorenzo merita rispetto. Io lo vedo capitano titolare vita nella squadra del Villa Ranuzzi. Questa qua è ironica, e quindi cosa facciamo?
16: Vabbè, questa è questa,
17: dici perché qui
16: questa è chiara ironia, dai. Questa è chiara ironia. Poi vabbè. È vero che Caio da Firenze con Italiano vedeva il campo con Paladino mai? Allora, io non mi ricordo.
17: Confermo. Con Italiano giocava.
16: Con Italiano ha giocato, sì. Ha giocato molto nella stagione 23-24. Credo che però ci fosse un infortunio di Dodò. Credo che in quella stagione lì Dodò abbia avuto un infortunio abbastanza pesante, anche perché Italiano con i giovani non è mai stato allenatore di un certo tipo.
17: Scusami Frank, però perdonami, Dodò, hai detto Dodò? Ok.
16: Si chiama Dodò?
17: Sì, sì, no, è che lo metto anche lui nel team con Seisao e Ken.
16: Vabbè, basta Simo, dai, smettila, no, smettila. Vabbè.
17: Ragazzi, mandatemi la lista dei vostri preferiti. Facciamo un fanta, adesso chiamo Matte Negri, faccio un fantacalcio e faccio una squadra con tutti i miei preferiti. Non vinco niente, però mi diverto.
16: Comunque, scusa. Palladino non lo fa giocare, forse anche per un infortunio, in ogni caso... Tra Dodò e Caiode probabilmente meritava di giocare Caiode e Dodò per discorsi tecnici. Comunque né Palladino né Italiano secondo me sono giocatori che fanno crescere un certo tipo
17: ma
16: di
17: poi,
16: giocatori
17: Frank,
16: allenatori scusami
17: poi Frank, anche perché non è facile, cioè il Caiode di due anni fa non è il Caiode di oggi.
16: Certo che no, ma era giocatore, cioè si vedeva che era giocatore di un certo tipo.
17: Ho capito, però
16: cioè si vedeva bene che era per quanto mi riguarda la stagione 23-24 lui gioca molto bene.
17: Tommaso. Leggilo.
16: No, non lo leggiamo, ma salutiamo Tommaso.
17: Grazie Tommaso.
16: Mandiamo questo audio. Ragazzi, siete terribili, come terribile anche One, dal quale mi dissocio, lo ricordo. Vai.
18: Ciao, sono Daniele. Allora, mi pare ormai chiaro che Bologna a livello di organico, sia tecnico, caratteriale e anche di organizzazione è abbastanza scarso. Io spero che si arrivi comunque in linea di galleggiamento, comunque attaccati al treno salvezza per gennaio, però poi a gennaio, fine delle plusvalenze di tutte quelle i piani di rientro, si apre il portafoglio e si prendono tre giocatori decenti, un portiere, un centrocampista, magari anche due, che se purtroppo, come penso, Dovbik non farà un granché perché fisicamente è a pezzi, anche una punta, perché non possiamo andare fino al campionato con Piccoli, con tutto rispetto per Piccoli.
16: Guarda, gli amici a casa sanno benissimo cosa penso della situazione, dell'organizzazione, della programmazione e di tutto il resto. Quindi io lascio rispondere a te a questo messaggio. E no, io mi sono già espresso a basta.
17: Allora, sicuramente il concetto è che sono stati commessi, io voglio pensare e sperare in buona fede, degli errori di valutazione, voglio pensare e sperare che il mercato di riparazione, in quanto di riparazione, serva, come dici tu, a inserire magari quei giocatori che possono servire a, a completare l'organico e soprattutto a anche a mettere, diciamo, in condizione chi non ha reso di rendere di più o di trovare soluzioni per potersi esprimere, perché magari, insomma, non è andato come poteva o come speravano andasse, ecco, questo è abbastanza evidente. Poi tu mi parli di centrocampisti, io ti dico: guarda, io vorrei tanto un difensore centrale, vorrei tanto capire se con l'arrivo di Darmian anche a destra siamo a posto, e in merito a Dovbyk vediamo, perché io non sono a Casteldeboli, non lo so, è vero che è abbastanza facile agli infortuni, però è anche vero, ragazzi, che se sta bene lui è un giocatore importante, cioè non è un centravanti scarso, cioè questo è un ottimo centravanti.
16: Ah beh, su quello direi che siamo d'accordo tutti.
17: E Balotelli dove lo mettiamo? Preso. Tra i simpaticoni non dimenticate Ranieri, ovviamente il calciatore. Beh, simpaticoni si può dire, eh?
16: Vabbè, certo. Ah, okay. Beh, ma io ho una lista anch'io abbastanza lunga su giocatori che non stimo particolarmente.
17: Anche Venuti, che credo sia andato all'Ascoli, che giocava sì. nella Fiorentina. Anche lui, uno che... Ecco, fantastico questo. Dodò dell'Albero Azzurro. A te non hai figli, quindi non sai cos'è l'Albero Azzurro.
16: Ma come no, certo. Beh, certo che so cos'è l'Albero Azzurro, so anche chi è Dodò.
17: Allora sei avanti.
16: Beh, lo guardavo sempre Dodò. Beh, io comunque ho quasi 30 anni. Cioè, andava quando ero piccolo, andava ancora l'Albero Azzurro.
17: No, io l'ho visto.
16: Quindi,
17: dopo.
16: Sì, sì.
17: Stefano da Castelfranco, ma quali sono i giocatori che non vi piacciono del Bologna? Prego.
16: Cioè, in che senso? Dal punto di vista tecnico? Stai dicendo Stefano? O
17: no, estetico, punto di vista? Vuoi sapere chi
16: no,
17: ti piace.
16: Magari si riferiva al lato di cui che parlavi tu prima. Non lo so.
17: Ma in generale.
16: Scrivici un altro messaggio, Stefano, che ti rispondiamo. Ovviamente sempre difficile parlare non bene dei giocatori del Bologna, ma ci proviamo, ovviamente.
17: Ma guarda che non è detto che uno debba parlarne per forza male. Cioè, nel senso, ci sono giocatori. Casale ha fatto molto bene. Casale a Verona, nella Lazio, aveva fatto bene. È un giocatore, secondo me, che in un contesto differente, no? Può dimostrare tanto. A Bologna ha fatto un po' come Dallinga, cioè non tutte le cose si incastrano a dovere, capito cosa voglio dire? Ma questo non vuol dire che Casale sia scarso. Non è adatto, secondo me, a questa piazza, a questo palcoscenico. Poi magari mi sbaglio, perché domenica gioca, fa la partita della vita e scopriamo di avere un difensore centrale fortissimo.
16: Ah beh, questo assolutamente.
17: Al momento no. Perché Mancini dove lo mettiamo? Dice
16: certo, beh, sì, ma c'è lui, una bella lista.
17: Anche lui ha simpatia, è vero.
16: C'è una bella lista, ragazzi, c'è una bella lista. Molti di questi giocatori, per quanto mi riguarda, sono argentini e diciamo che si sono messi in luce anche nel mondiale che si è concluso a fine luglio.
17: Anche loro ce l'hanno un po' dentro.
16: Loro sono veramente insopportabili. Per me da squalifiche... per tanti anni, cioè per alcuni dovrebbero non giocare più a pallone, secondo me.
17: Ma loro ce l'ha sempre avuta quella
16: Paredes, secondo me non dovrebbe più giocare a calcio, cioè non potrebbe più essere un atleta professionista.
17: Mi dissocio. No, è vero, vabbè, è vero. Paredes ci ha messo del suo parecchio, spesso anche.
16: Ma non è solo in quella squadra.
17: Guarda, Stefano ha aggiunto tecnicamente, dicevo.
16: Tecnicamente?
17: C'è un giocatore che non ti piace.
16: Non lo so, fare solo un nome mi pare brutto, farne tanti mi pare brutto. Pobega è un giocatore che non mi piace troppo tecnicamente, cioè come calciatore. Poi il concetto, secondo me, andrebbe un po' ampliato, Stefano, riguardo al contesto. Cioè i giocatori, secondo me, devono essere un po' contestualizzati, perché Pobega, se fa il sostituto, entra quando c'è bisogno di creare un po' di casino, di fare un po' di, appunto, un po' di confusione, di riempire l'area magari per un colpo di testa o per un tiro da fuori, è un giocatore che ci può stare, cioè che mi piace anche. Se fa gli ultimi 15 minuti, è un giocatore che non mi dispiace troppo, capito? stesso discorso Cambiaghi, io un discorso che ti faccio sempre, ho fatto una testa così a te e ai nostri amici a casa, per me è un giocatore che in quella posizione lì, se deve essere titolare, non mi piace troppo. E io questa è la mia opinione, ovviamente.
17: Io ho debole per Niccolò, quindi non faccio testo.
16: No, beh, ma assolutamente. Cioè, per me, titolare, io Cambiaghi lo vedo come quarto di centrocampo, non come ala d'attacco.
17: Aspetta, che ho un messaggio importante. Manuel dice: Izzo vince a mani basse.
16: Beh, è un altro esponente di quella classifica lì. Questo senza dubbio. Per me il numero uno di tutti è Leandro Paredes, che vince tranquillamente proprio con grande gap sul secondo in classifica.
17: Acqua Fresca fece un gol importante ad Avellino per spareggio e per venire in A, dice Gabri.
16: No, assolutamente, no, era in casa quel gol lì. Molto bello, tra l'altro, in scivolata sul secondo palo, davvero un gran gol, da grande bomber.
17: Simone fa una considerazione che è un po', posso dire, cattivella, tra virgolette, però è oggettivamente anche abbastanza, potrebbe essere considerata anche.
16: Beh, sì, può essere centrata. Rapportata al periodo di oggi, è una cosa che può anche essere centrata.
17: Dal punto di vista, dice: Acqua Fresca, Bonifazi ieri, oggi Casale Dallinga. È piena la storia di giocatori incedibili perché nessuno li vuole, dice Simone.
16: E il Bologna se li mette in casa.
17: Vabbè, però vedi, anche lì,
16: detto che su Dallinga, cioè Dallinga per me era un tipo d'acquisto che il Bologna ha fatto bene a fare, eh?
17: Ma anche Casale, quando l'hai preso, veniva da un campionato fatto, no, bene, capito?
16: No. Come no? Il secondo anno la Lazio, Casale non gioca bene. Il Bologna lo paga 9 milioni di euro. E il Bologna nel 2024, quando lo compra, non aveva bisogno, secondo me, di un giocatore di 26 anni, 27, prossimo ai 27, comunque giù di lì, da 9 milioni di euro. Perché il Bologna, come ripeto sempre, deve guardare al futuro, e con Casale guardi poco al futuro.
17: Ecco, e tra i simpaticoni, dice Andrea, metterei anche Mandragora, che per fortuna siamo riusciti a non far arrivare al Bologna.
16: Anche perché costava molto di ingaggio, aggiungere altri 2 milioni di ingaggio non era proprio il caso.
17: 2 milioni di ingaggio per un simpaticone.
16: Ragazzi, ci sentiamo domani, state qui.
17: Forza Azzurri.
16: Adesso Black and White, Forza Azzurri ovviamente, la commentiamo domani, qui su Nettuno Bologna 1. Ciao.
17: Ciao.
0: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
19: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
20: Sì, mi devi credere!
19: Lunedì?
20: All you can eat di Crescentine!
19: Ah, bene! Martedì?
20: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
19: Tutto illimitato?
20: Sì!
19: Mercoledì?
20: All you can eat di carne alla griglia!
19: Giovedì?
20: Tomahawk!
19: Illimitato?
20: Sì!
19: Prenotare subito!
21: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 18 e 59 minuti.
28: Amore, ho una sorpresa.
29: Un viaggio?
28: No, ho chiamato Polisi.
29: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
28: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
29: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
28: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
30: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
1: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
2: Fanno finta ma lo sanno.
1: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
3: Quando andiamo a giocare a padel?
4: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
3: Gratis?
4: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
3: E dopo la partita?
4: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
3: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
5: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di posta di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
8: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, Black and White, la Virtus alla radio.
16: Staff al completo, ripeto.
10: Bisogna festeggiare, bisogna.
16: Esatto, ripeto, staff al completo perché la settimana che
10: olimpica.
16: La settimana olimpica, come detto da Alessio Torri, è stata piuttosto soddisfacente. Piuttosto, guarda, è forse un'esagerazione in negativo, però chiaro, quella sconfitta con Milano un po' di amaro l'ha lasciato, ma probabilmente è anche grazie a quella sconfitta di Milano che la Virtus poi è scesa in campo con quella faccia contro l'Olympiacos, portando a casa appunto questa vittoria straordinaria.
10: Sì, è stata una grande vittoria, è stato un po' il poster di questa settimana, non ci nascondiamo, il canestro anche di Carr è stato un canestro fondamentale, è stata soprattutto il canestro della reazione, definiamola così. C'è stata una reazione da parte appunto della Virtus in quel di Milano, appunto in Eurolega, con quello spintone, definiamolo così, tra parole tese tra Trackett e Matthews, che ha un po' svegliato il gruppo e ha compattato e unito. E poi è stato bravo Devon Hall, soprattutto in quell'ultimo minuto, a fare quei canestri così pesanti, così determinanti. E poi c'è il dopo di quella gara, una Virtus che arriva alle 3 di notte e alle 11 e mezza è già pronta a lavorare, come appunto se nonostante la sconfitta c'era bisogno di reagire. E questa è la parte più importante, perché magari dopo una partita del genere ti appresti a giocare in casa contro l'Olympiacos con un atteggiamento diverso. Invece è stata una Virtus che è andata là con il coltello ancora di più fra i denti, voglia di dimostrare davanti al proprio pubblico, e quel quarto comunque l'Olympiacos era in vantaggio. Poi ci sono stati 13 rimbalzi in attacco in quel quarto e soprattutto un Marcus Carr fondamentale con quel canestro, con quegli assist, e soprattutto un Wendell Moore in quel quarto che, oltre a una tripla fondamentale che ha dato in là al recupero della Virtus, ha fatto quella palla recuperata, secondo me la giocata più sottovalutata, e per quel gioco da tre punti appunto di Diarra, con assist al volo di Carr.
7: Ecco, e... apriamo una parentesi.
10: Vai.
7: Dicevo, in quella circostanza lì, se un giocatore libero, invece che prendersi palleggio, arresto e tiro tranquillo
10: alla Dan Peterson,
7: alza per una schiacciata di un giocatore marcato a una mano che fa canestro e fallo, diciamo, è andata bene.
10: Sì.
7: Ma se andava male, diventava poi il bersaglio della settimana.
10: Ti posso dire, io subito dopo il fallo più canestro ho detto: cosa stiamo facendo?
7: Sì,
10: ho
7: ma
10: detto,
7: è un po' cosa. È un po' il bello di questa squadra, esatto. Direi. Adesso io faccio uno step back, vado un pelo più indietro, così da casa possono vedere anche
10: il nostro
7: Luca, e a cui chiedo appunto croce delizia di questa squadra, questo gioco così veloce, così frenetico, che esaspera il basket stesso nei confronti degli avversari. Sta pagando, è divertente, ma è anche molto faticoso.
11: Molto faticoso è stato l'azione che abbiamo citato poco fa, secondo me frutto dell'incoscienza del momento con cui si è arrivati a giocarsi una partita punto a punto con i campioni d'Europa. È un gioco quello della Virtus, è un gioco che non, verso il finale della stagione non sarà, a mio modo di vedere, quello che stiamo vedendo adesso, un gioco che si evolverà col tempo, perché Mumbrù è alla ricerca di continui equilibri. L'equilibrio principale che ha trovato in queste prime uscite è quello sull'asse Carr di Arra, che lo sta cavalcando incredibilmente.
10: Porta risultati, quindi.
11: Sì, diciamo che senza Carr di Arra al momento la Virtus probabilmente non avrebbe né la vittoria con l'Olympiakos e nemmeno la vittoria di ieri sera con la Maxima Roma. E su Carr non me l'aspettavo personalmente di questo livello, e con questo impatto in Eurolega. Ovvio è che è ancora presto e bisogna poi vedere.
7: Speriamo che tanti si accodino a lui, ecco, perché più che altro abbiamo visto, come anche diciamo in prestagione, abbiamo visto che anche gli altri esterni sono sicuramente capaci di dare dei contributi significativi, cosa che al momento stanno facendo chi più chi meno, ma comunque in maniera diversa. L'impatto di Carr al momento è sopra qualsiasi aspettativa.
11: Ma anche come leadership vocale, due esempi che mi vengono in mente. Uno è un video che ha mostrato la Virtus sui social in relazione alla vittoria di ieri, che ha coinvolto i compagni nel cerchio di centrocampo quando hanno fatto l'urlo finale dicendo: ci siamo conquistati questa vittoria, dobbiamo continuare così, spingiamo sull'acceleratore, andiamo a prendercene un'altra. E la seconda immagine che ho impressa in mente è con l'Olympiakos, quando c'era Moore che si stava lamentando in un frangente della partita per un fallo non fallo fischiato ai suoi danni, sprecava energie con gli arbitri, gli ha detto: stai concentrato, stanno tirando un tiro libero, poi noi possiamo rigettarci in attacco e rispondere magari anche restituendo quello che gli arbitri, a tuo modo di vedere, ci hanno tolto. Un leader così, soprattutto a livello vocale, che la Virtus magari pensava di avere prevalentemente soltanto in Hackett, se lo ritrova anche in Carr,
10: tanta roba.
7: Daniel Hackett, che nella partita di ieri con Maxima Roma è stato fondamentale nei possessi finali e forse è stato il giocatore più decisivo alla fine per quella che è stata la partita di ieri.
10: Coltellino svizzero praticamente.
7: Boh, adesso, nel senso, coltellino svizzero è il giocatore che sa fare mille cose. Lui sa fare le sue e le sa fare molto
10: anche
7: bene.
10: Due rimbalzi in attacco che non erano scontati, che hanno portato appunto anche la tripla di Klintman, importanti in quel momento della gara contro la Maxima.
7: Questo ci apre a una domanda, non so se la vuoi fare subito.
10: No, facciamola adesso.
7: Facciamola adesso, così ci facciamo andare anche un po' di messaggi. Alcuni sono già arrivati, alcuni ci sono stati promessi, vero? Tipo da qualche amico di Luca.
11: Sì, che... sì, ma io gli ricordo immediatamente il numero 366-402-4022.
7: È vero, soprattutto è il nostro ascoltatore Filippo, giusto? Che ha promesso messaggi con me testimone, quindi lo attendiamo. Dave, qual è la tua curiosità di stasera?
10: Beh, stasera vi voglio chiedere, per questa Virtus, se sono più importanti i rimbalzi o gli assist, perché comunque abbiamo visto grandi prestazioni a livello di rimbalzi, come appunto vi dicevo i 13 rimbalzi in attacco catturati nel quarto contro appunto l'Olympiakos sono stati decisivi, ma anche la parte degli assist è stata fondamentale, perché comunque Carr

0: Siamo alla terza puntata, quarta puntata, c'è tutta una stagione davanti, e... forza e coraggio. E, partita di ieri con Maxima che forse è stata, diciamo, un po' più sorprendente rispetto alle aspettative, perché se da una Varese magari ti aspettavi un impatto, diciamo, comunque sostenuto, da Maxima, dopo aver visto la partita con Napoli, avevi sicuramente qualche dubbio in più. Questo ci aggiungiamo a un po' di ebbrezza portata dalla appunto vittoria straordinaria. Certo. Sull'Olympiacos dell'ultimo minuto, la Virtus appunto ha fatto un po' fatica, soprattutto nei due quarti centrali. Devo dire, c'è stata una fase anche a livello di gestione arbitrale, nel senso proprio della digestione, che è stata un po' confusionaria, abbastanza, diciamo, ho notato qualche compensazione, cioè magari qualche errore da una parte, qualche errore poi dall'altra, quasi a voler recuperare quelli fatti in precedenza, si era un po' perso il ritmo della partita. Poi alla fine, diciamo, forse anche questo fatto ha contribuito a dare, diciamo, una sferzata anche al pubblico del Palladozza, che si è scaldato, ha risvegliato tutto l'ambiente e anche la squadra che si era un po' addormentata. Ora, io devo dire, Maxima stessa aveva contribuito fortemente a far addormentare il pubblico, soprattutto nel primo quarto, però si era addormentata anche la Virtus, e questo è un rischio che non bisogna correre, quindi, perché sì, gli errori comunque succedono, sia per le squadre sia per gli arbitri, e quindi bisogna cercare di mantenere la linea di tensione un po' più alta, perché altrimenti possono arrivare degli scivoloni che in campionato poi possono essere spiacevoli.
1: Ma sai, due cose. La prima è che comunque è un regolamento nuovo, e quindi tutto il discorso di flagrant e dei falli normali, dei falli di transizione, molte volte gli arbitri fischiano e poi vanno al video a vedere il fallo, e quindi il fatto di andare a vedere il fallo si perde tantissimo il ritmo. E adesso quello che notiamo è che le partite sono molto più lunghe rispetto al solito. Poi
0: parliamo di partite lunghe, ma
1: quella di Napoli stavo citando proprio adesso, lì è stato un estremo pazzesco, però anche, diciamo che anche la gara contro la Max è stata lunga a livello di durata, più che altro
0: della lunghezza straordinaria, oltre le 2 ore e 10,
1: no, 2 ore e mezza,
0: oltre le 2 ore e mezza, esatto, cioè, della partita Napoli-Reggio. Ne ho parlato ieri al Palazzo appunto con Riccardo Visconti,
1: sì?
0: E eravamo appunto tutti abbastanza divertiti, dici, da questa situazione, questa partita che senza tempi supplementari, esatto, ricordiamo, ha sforato ampiamente, sì, le medie, però
1: no,
0: insomma,
1: era lunghissima,
0: sai, alle volte, soprattutto adesso che non ci sono più partite, diciamo, in tarda serata la domenica, in questo caso era sabato, però va bene, una partita che dura un po' di più,
1: sì,
0: dice,
1: ma
0: dai,
1: ci può stare, dai, dice,
0: almeno
1: può stare.
0: Il dopo cena ti guardi
1: ci
0: i quarti decisivi,
1: ci sta,
0: ecco.
1: Ci sta. No, l'altra cosa che volevo dire, soprattutto nella gara contro la Maxima, è stata molto, diciamo, lucida la Virtus nel momento in cui la Maxima è andata sopra di 11 nel quarto, a non andare appunto subito con le certezze. Ha dato comunque un po' di respiro, ha fatto un'arma tattica secondo me fondamentale, che ha tolto via dai giochi Bilan, ovvero quella di Klintmann nella posizione da 5. È lì che Monbru ha vinto la partita. Klintmann poi, uscendo con le triple, ha portato fuori i lunghi ed è stato anche molto bravo in marcatura su Brown. E quel 18-8 di parziale con 16 punti di Carr sono stati poi decisivi, però è stata brava in quel momento, a 6 minuti dalla fine, a non andare subito in panic mode, quindi a dare la possibilità anche a chi era in campo di poter reagire, che poi hanno reagito, però appunto poi è stato bravo anche lo stesso Monbru pian piano a inserire poi nel momento, quando mancavano 4 minuti dalla fine Carr, e quindi di conseguenza poi a portare la Virtus verso la vittoria.
0: Lux, anche Klintmann sta crescendo.
2: Sì, ne avevamo parlato subito fuori dal Palladozza della prestazione magari non tra i migliori che era stato con l'Olympiakos. Ieri ha dato decisamente il suo contributo, è stato decisivo nella rimonta finale contro la Maxima. È arrivato a 15 punti, ha fatto vedere quali colpi possiede il suo arsenale, si è fatto vedere preciso dall'arco, ma anche bello cattivo nei pressi del ferro. E soprattutto una delle doti di cui bisogna parlare di questo ragazzo, giovanissimo, classe 2003, è che potrà risultare utile alla Virtus, soprattutto in difesa, per le sue capacità di difendere su vari giocatori e varie posizioni del campo.
0: Sì, mi sembra stia crescendo proprio dal punto di vista caratteriale. Dave, visto che anche Luca è giovanissimo, gli dici tu qual è stato il suo errore?
1: Sì, l'accento sul cos sbagliato.
0: Esatto, ormai è una cosa abituale.

0: Io ci tengo moltissimo e l'anno scorso ho fatto una testa tanta a Dave.
1: Sì, esatto.
2: Sbaglio spesso gli accenti.
0: Olympiakos. No, devi dirlo tu, devi dirlo.
1: Olympiakos.
0: E quindi no, diciamo, è corretto.
1: Un altro che secondo me è venuto fuori molto bene, che si cercava finalmente, che è Fraser. Fraser ieri ha messo
0: all'intervallo c'era ospite, diciamo, nostro al Paladozza, Matteo Vismara, che spesso intervistiamo durante i pre-partita, soprattutto nelle gare contro l'Olimpia. E all'intervallo mi diceva: ma devo ancora capire un po' questo Frezier, perché mi sembra dice un oggetto ancora un po' da definire in questa squadra. E ho detto: ah sì, beh, più che altro lui, per le caratteristiche che ha, deve più che altro sbloccarsi al tiro. L'abbiamo detto sulle scale e al rientro dall'intervallo ha dimostrato di averci ascoltato.
1: Serve un giocatore del genere,
0: e si è sbloccato fortemente.
1: Sì, serve assolutamente, perché appunto non possiamo dipendere solo da Carr e da triple. È un giocatore fondamentale.
0: Sì, anche perché se Bello per il momento è un po' più a margine delle rotazioni, invece Wendell Moore mi sembra un po' più in difficoltà.
1: Ma Wendell Moore, io ho quest'idea, poi anche voi da casa correggetevi.
0: Deve ancora prendere le misure alla
1: FIBA. Però il quarto è sempre attento. Questo è un giocatore, forse un diesel. Definiamolo un diesel.
0: Allora, il rimbalzo decisivo dell'Olympiacos l'ha preso lui.
1: Però anche nella gara appunto contro la Maxima, nel quarto era in campo e ha fatto bene.
0: Ci sta, però in tutta la parte prima mi sembra che debba ancora misurare bene le regole FIBA, che debba ambientarsi.
1: Sì,
0: ancora.
1: Questo ci può stare. Però appunto diciamo che nella gara contro l'Olympiacos è stato uno dei non degli MVP, ma dei sotto MVP, perché comunque
0: sotto MVP
1: perché l'MVP, ragazzi, è Carr, proprio è Carr contro l'Olympiacos, dai, diciamolo.
0: Sì, certo, ovviamente.
1: Appena sotto possiamo mettere Moore.
0: E anche nel miglior quintetto di Eurolega della settimana.
1: Ah, brutto.
0: Del turno, se non altro, quindi.
2: Vabbè, quasi nel primo doppio turno d'Eurolega ha quasi sfiorato due doppie doppie, perché a Milano per un assist non ha fatto doppia doppia, mentre con l'Olympiacos la doppia cifra di assist l'ha sfiorata. E per Moore direi una settimana in crescendo, perché veniva da una gestione non proprio eccelsa di quegli ultimi possessi, soprattutto gli ultimi due possessi punto a punto con l'Olimpia, in cui si era buttato a testa bassa in area e aveva concluso poco e niente. Con l'Olympiacos ha messo quella bomba importantissima quando stava per scadere il cronometro dei 24 secondi.
1: Vero.
2: E poi ha recuperato, come dici tu, l'azione più sottovalutata della partita su Fournier, che ha dato poi vita a quell'alzata per Diarra.
0: Non in gran forma Fournier al momento,
1: Vabbè, però avercelo, sai, alla fine mi butta via come
2: no, no, beh, in Supercoppa di Eurolega aveva fatto una discreta prestazione, ora sta lasciando un po' terreno a Dorsey e Vezenkov, che...
0: Finisci la frase, no?
2: Sono stati abbastanza illegali nel primo quarto al Paladozzi.
0: Noi andiamo un attimo in pausa pubblicitaria e poi torniamo con tutti i messaggi che ormai si sono accumulati in maniera fuori controllo.
1: Leggiamo
0: e
1: tutti.
0: Quindi sono già pentito di non averli già letti. Bene, a tra poco.
3: Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
4: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, sbagliata, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che insiste, preso da Miller McIntyre,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
4: Ovvio, quello non può mancare mai.
3: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
4: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
3: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
4: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
3: Allora, forza Immagina Bologna!
5: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
6: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole e Sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Superando il bosco, arrampicandoti su quella montagna, oltrepassando quel...
11: Per assaggiare i veri piatti della tradizione bolognese non serve fare tutta quella strada. Vieni nel ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi e goditi la cucina tradizionale bolognese. Crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile. Le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
12: Dal 1974, ristorante pizzeria Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
11: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
13: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Black and White, la Virtus alla radio.
16: Fuori onda stavamo elucubrando, diciamo, guardando in giro sulle notizie, e ci è venuto sotto gli occhi che Matteo Accorsi, appunto in prestito dalla Virtus a Pesaro, ha fatto la seconda partita monstre, diciamo due partite su due, la prima 18, la seconda 22, diciamo siamo molto contenti di questo.
17: Assolutamente sì.
18: Quindi, not too bad.
16: Esatto. Allora, messaggi. Allora, vediamo un po'. Tommy ci scrive: ciao ragazzi, quando avevate chiesto nella prima puntata dell'anno chi sarebbe stato la sorpresa dell'anno, avevo detto Car. Per il momento ci ho preso. Ditegli che però ora deve abbassare il livello, altrimenti il prossimo anno non giocherà più qui. Tra i giocatori che ultimamente sono andati via da Bologna, dal Bologna e dalla Virtus, sto sviluppando una sindrome da abbandono.
17: No dai Tommy, no, godiamoci. Caro Tommy, godiamoci il momento, come si dice.
16: Un po' ti capisco.
17: Ma no, ma
16: soprattutto per uno in particolare
17: che ma è al 66, ecco.
16: Bravo, esatto, ecco. Esatto. Però insomma, sai, non è sempre tutto.
17: Godiamoci il momento.
16: Andrea da Castenaso: buonasera a tutti i tifosi della squadra più tifata d'Italia, nonché vincitrice sui campioni d'Europa.
17: Mamma mia, come mi esalti, Andrea.
16: Le prime partite mi confermano che la squadra sia fatta più per l'Eurolega. In campionato bisogna che il pacchetto italiano dia di più, se no faremo sempre fatica. E speriamo che a Car non capiti mai un raffreddore, perché ci sono due Virtus, una con Car e una senza. Quanto agli stranieri, sono soddisfatto di tutti, anche di Bello. A me piace, sono convinto che quando sarà ben inserito le critiche di tanti di oggi svaniranno. Luca.
18: Ma su Bello, come abbiamo detto di dover dare tempo a tutta la Virtus, diamolo anche a Bello per due partite in cui magari i suoi diretti rivali per un ruolo, per un posto al sole con più minuti nei quintetti di Monbrù stanno performando con cifre importanti. Sia Carr che Frazier, l'abbiamo citati nel blocco precedente, Carr è il trascinatore, Frazier è quello che sembrava aver dato nel terzo quarto di ieri la spallata decisiva che avesse mandato al tappeto la Maxima definitivamente. Bello che si era messo in mostra soprattutto proprio contro la Maxima al Paladozza, aveva impressionato l'aggressività che riusciva a mettere sulla palla, quindi quando Monbrù gli darà la possibilità di far vedere ciò che sa fare, se riuscirà a dimostrarsi come l'anima difensiva su cui la squadra può fare affidamento quando vuole aumentare l'aggressività sul pallone per causare palle perse negli avversari, deve farsi ovviamente trovare pronto, ma la Virtus ha una grande risorsa anche in questo.
17: E poi soprattutto che arriverà perché gli slump dei tiratori ci sono, ma vanno anche via. Quando entrerà quella palla sarà poi davvero come anche il Frazier, quando ti entra poi dopo hai fiducia e in attacco sei anche più coinvolto in quella squadra.
18: Anche perché lui non ha soltanto il tiro da tre, ha anche due discrete molle sotto i piedi.
17: Esatto.
18: E l'abbiamo già visto soprattutto in Turchia col Fenerbahce andare a prendere più di qualche rimbalzo in testa.
17: Esatto,
18: ai lunghi avversari.
17: Esatto.
16: Allora ci scrivono che Luca si sente poco, in realtà da quello che ho capito si sente poco per televisione, ma non sull'app, che invece si sente bene, quindi appena riusciamo cerchiamo di capire come sistemare la cosa. E, ciao ragazzi, Steve scrive: le costanti delle ultime delle ultime annate sono sempre state dei buonissimi inizi, il primo Banchi soprattutto, una Virtus che può somigliare al Paris di due anni fa. Altra
17: Pianino.
16: Cosa, ho visto il roster di Valencia, si sono persino rinforzati, li vedete di nuovo ai vertici? Allora su Valencia vediamo
17: presto.
16: E per quanto riguarda gli ottimi inizi, oddio, dipende, il secondo Banchi non fu un ottimo inizio, anzi in Eurolega fu abbastanza problematica la situazione, ma anche in virtù degli infortuni appunto. Però appunto ogni stagione è diversa. Secondo voi, chiede Andrea, la Virtus avrà la franchigia? Se giochiamo al Paladozza fino a fine stagione, andiamo ai playoff di Eurolega.
17: Allora,
16: si sente poco.
17: E sulla prima domanda attendiamo, perché ovviamente domani ci sarà un'importante riunione. O se non ero è oggi, è stato oggi. Vabbè, comunque si sono accordati in quel di Como nel appunto trovare una possibile intesa tra NBA Europe ed Eurolega. Eurolega però le idee le ha molto chiare, ci sono anche molte squadre che appunto concorrono per quei 8 posti per la situazione franchigia, e sono tante le squadre appunto che partecipano per questo ipotetico bando, definiamolo così, tra cui c'è appunto la Stella Rossa, il Partizan, l'Aris Salonicco, il PAOK, la Poel Gerusalemme, la Poel Tel Aviv, Dubai, i London Lions, e poi ci sono le tre italiane, tra cui Napoli Basket, la Roma Maxima, appunto la Virtus, e poi c'è il Valencia Basket e il Paris Basketball. Tante squadre, 8 posti, appunto come vi ho detto sono tante squadre, però appunto bisogna capire come va l'incontro principale tra le due leghe, e quindi attendiamo, l'unica cosa è attendere. L'idea, la Virtus ha tutto a posto, il palazzetto che sta per nascere, un'idea ben chiara, un gruppo, una squadra che anche in trasferta c'è molto interesse per questa squadra, ed è una cosa che guardano tanto quelle che appunto decidono, che sono appunto le squadre pluriennali. Quindi diciamo che la Virtus ha un vantaggio rispetto magari a quelle che non hanno ancora giocato in Eurolega, però appunto aspettiamo.
16: Ok, Claudio. Allora Claudio ci manda, va bene, c'è anche un'immagine di Supercar, dice cosa, e poi ci manda un messaggio che a questo punto cedo a te nella lettura, perché è proprio
18: dovrebbe aver pensato con questa intonazione qua,
16: sì.
18: Scritto Car è buono un bel po'.
16: Esatto, questa
17: bello.
16: È proprio la caratterizzazione,
17: giusto.
16: Ecco.
17: Fantastico.
16: Bene. Allora, buonasera ragazzi, godiamoci questo gruppo nuovo e giovane, con una gran garra e un sistema di gioco non convenzionale, frutto del genio dell'allenatore, in attesa che arrivino anche gli italiani di cui abbiamo molto bisogno. Ieri sera Casarini e Baldasso in difficoltà. Tempo al tempo, speriamo. Ciao da Luca. Allora, intanto Luca saluta Luca.
18: Un saluto ovviamente.
16: Detto
18: ci
16: questo,
18: sono tantissimi Luca che ci scrivono.
16: Sì, infatti. È una...
17: Gli italiani arrivano, gli italiani arriveranno ragazzi, cioè ovviamente bisogna dare tempo, soprattutto anche per capire sia Caserin che Baldasso, ma Baldasso già aveva fatto bene comunque contro Varese, è un giocatore che dipende tanto dal tiro Baldasso per entrare efficacemente appunto nei minuti, anzi vi dirò questo, e ad ogni tiro segnato di Baldasso sono minuti che aumentano nel suo essere in campo, mentre per quanto riguarda Caserin il ruolo è completamente differente rispetto a Baldasso, deve essere una leadership sia difensiva e cercare di essere quel qualcosa più simile a Carr per quanto riguarda il campionato. Difficilissimo, è un progettone, è un giocatore però molto giovane, voglia di fare, anche ieri Storietese anche con lo stesso Holiday, quindi la faccia ce l'ha, però bisogna avere pazienza.
18: Sì, soprattutto anche perché ha avuto comunque un'esperienza abbastanza importante quest'estate, che è andata a fare la Summer League a Houston Rockets, quindi le qualità il giocatore le ha. Come tutti quelli che magari non stanno emergendo come i giocatori che abbiamo citati, diamogli tempo, Mumbrù regalerà a tutti la propria occasione per mettere in campo ciò che più sanno fare, e l'hai detto benissimo. Casarin e Bello magari hanno anche un discorso che coincide per la loro l'identità difensiva che riescono esatto. E si spera riusciranno a dare a questa squadra.
16: Luca da Bologna. Luca, saluta Luca.
18: Ciao Luca da Bologna.
16: Ragazzi, godiamoci Marcus quest'anno, il prossimo anno seguirà la via dei Montero, Francisco, eccetera. Ecco l'ottimismo straordinario.
17: Guarda,
16: no?
17: Ce l'auguriamo perché vuol dire che facciamo una gran stagione in generale, quindi sì. Però mi fermo a Marcus. Godiamoci Marcus, poi tutto il resto lo cancellerei.
16: Vittorio e Nicola, ovviamente immancabili, eccoci qua. Nicola, ciao ragazzi, ad oggi non immaginavo di vedere giocare la Virtus così. Escluso la Supercoppa, la squadra mi sembra che sia sempre in crescendo. Vedi le partite in Eurolega. Secondo me l'unico giocatore che non sta performando è Diouf. Secondo voi è dovuto al recupero dopo l'intervento oppure al modo di giocare che chiede Mumbrù?
17: La prima, secondo me, è al recupero. Ancora lo vedo non continuo, ma per una questione fisica, non per il modo di giocare. Arriverà, ragazzi, anche lui è un giocatore che ha un modo completamente differente da giocare rispetto a Diarra, e Mumbrù sicuramente cercherà di adeguarsi il suo modo di giocare su Diouf. Non è una questione appunto di solamente a livello tattico, e anche principalmente secondo me del via del recupero.
18: Mi soffermo invece io, se posso, sulla prima parte del messaggio. Vai. Escluso la Supercoppa, la squadra mi sembra che stia sempre crescendo, vedi le partite di Eurolega. Sì, soprattutto dal punto di vista mentale, perché anche contro Milano, i primi 12-13 minuti sembravano una sorta di fotocopia della partita in Supercoppa.
17: Vero.
18: Poi con la zona che al momento sembra la vitamina che risolve tutti i mali della Virtus, o che quantomeno accende la miccia per rimontare.
16: In molti campionati funziona così,
18: sì, molto
16: soprattutto
18: vero.
16: Al CSI.
17: No, tra l'altro la zona l'avevamo vista, giustamente, bravo Gabri, Minors perché... Inside, e l'avevamo già vista secondo me anche contro il Fener.
18: Sì, anche contro il Fener.
16: Sì, sempre.
18: E poi credo sia stata riproposta anche contro l'Olympiacos.
17: Bravo, sì, due volte.
18: Esatto.
16: Dave che corre, che fa il controllore degli accenti, è una delle cose che mi inorgoglisce di più di questa stagione. Ah, se ti vedesse Ian. Bene, andiamo.
18: Quindi sì, lo step che sta facendo la Virtus e che ha fatto in questa prima double week della stagione è mentale, nel trovare in se stessa e nella fiducia nelle proprie capacità, che si tramuta anche nelle percentuali dal tiro da tre punti che sono salite vertiginosamente rispetto alla scorsa settimana.
17: Vero.
16: Per quanto alcuni tiratori, tra cui anche lo stesso Baldasso, sono ancora un po', diciamo, imballati da inizio stagione, diciamo, devono ancora sbloccarsi per bene, soprattutto al tiro dalla lunga. Pensate quando la palla entrerà con continuità.
17: Esatto.
16: Vittorio, parlavate di Milano, dice: momento più alto contro Milano, dopo il discutibile fischio disruptive foul, Bolmaro che sbaglia i tiri liberi e Hackett che gli urla dietro "Bold on lie" e se la ride.
18: Si è visto benissimo anche in diretta l'urlo del capitano.
17: Vero, vero, vero, molto bello, molto molto bello. Beh, ragazzi, poi volendo possiamo aprire il capitolo di Hackett, ma sarei, non so, ridondante, cioè, alla fine è per molte volte è l'anima e serve anche pochi minuti per accendere tutti. È veramente forse il leader principale di questa squadra.
16: Fermi tutti, è arrivato un messaggione. Un messaggione da niente po' di meno della regina dei prepartita,
17: Ale,
16: che dice: finalmente riesco ad ascoltarvi, Valentina. Ovviamente ci dice buonasera, sugli accenti dovete bacchettare Dario, che non solo li sbaglia ma li calca proprio. Dico, beh, perfetto. Ciao, Vale. Ma penso che lei lo veda poi spesso Dario. Giusto. Quindi anzi ti delegheremo, Vale, la sgridata al buon Dario. Ecco, ragazzi, ci dice, no, non si firma, ragazzi.
17: Daniele, dopo
16: questo bellissimo fine settimana, che solo cose buone, però su Moore qualche dubbio mi rimane. È vero che non ha mai giocato fuori degli USA, però a livello caratteriale finora non mi ha convinto. Poca continuità e un po' di presunzione. Voi cosa ne dite?
17: Aspetta un attimo.
16: Io prima che tu subentri dico che di ricordarci che l'anno scorso comunque Diarra era il giocatore che, va bene, non aveva mai giocato al di fuori dall'Africa, però insomma poteva dare di più. Adesso no.
17: Okay. 6 partite.
16: Non più, quindi
17: 6 partite. Una,
16: no, no,
17: di
16: ma
17: Supercoppa,
16: io lo capisco.
17: E 5 tra campionato ed Eurolega.
16: Però io lo capisco l'ascoltatore, perché alla fine Moore insieme a Frazier praticamente sono due dei tre giocatori su cui era più caricata l'aspettativa, sono stati i colpi di mercato un pochino più definiti, quelli uh-huh. estivi un po' uh-huh. più grossi, e quindi uh-huh. io lo capisco l'ascoltatore, niente da dire, però appunto diamoci tempo, perché lo stesso Diarra, come dicevamo, per entrare bene nel basket FIBA ce n'ha messo, poi adesso è sbocciato, diciamo, completamente. Dice, chiaro, se non avesse l'obbligo istituzionale di dover prendere tecnico a ogni partita sarebbe un giocatore assolutamente perfetto, però appunto ancora qualcosina. ieri me lo ricordo che guarda Holiday e gli dice: ah, adesso a te ci penso io, così. Dice, adesso a te ci penso io. Quindi appunto diamoci comunque tempo, con tutte le buone speranze, perché l'ambiente è comunque molto buono. Oggi tra l'altro la squadra è andata a fare un momento di, diciamo, creazione di gruppo, no? Sono andati insieme a preparare la pasta fresca approfittando del giorno libero, e quindi anche questo comunque, come avete visto dalle foto pubblicate sui social, il gruppo è sano e felice, e questo non può che essere un fattore prognostico positivo.
17: Esatto,
16: no?
17: Quindi, prognostico merita, bella, bella, bella, bella parola.
16: Beh, non l'ho mica inventata.
17: No, dice, è bello sentirlo ogni tanto,
16: beh, di solito dice, fattore prognostico, soprattutto in gergo medico, lo usiamo. Buonasera ragazzi, siete i numeri uno.
17: Grazie,
16: ma tutti e tre? O uno, due, tre.
17: Andrea, dici, no, non dirlo.
16: Volevo
17: non dirlo.
16: Sapere se avete qualche notizia su Niang. Potrebbe tornare a giocare per noi? Allora, questa domanda secondo me prevede una risposta un po' più articolata.
17: Bagnomaria? Mettiamo Bagnomaria?
16: Dai un accenno, dai, c'è un minutino. No
17: Bagnomaria,
16: la rinviamo dopo, perché sennò con la pubblicità non ci stiamo, perché sì, può essere un po' articolata. Quindi la risposta dopo la pubblicità.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
19: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce,

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
0: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
1: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
10: Fanno finta ma lo sanno.
9: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
10: Grazie ma no, grazie.
9: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
11: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
12: Ovvio, quello non può mancare mai.
11: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
12: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
11: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
12: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
11: Allora, forza, Immagina Bologna!
13: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
14: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Via! So!
16: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
15: Con un po' di sale sulla coda?
16: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Black and White, la Virtus alla radio.
19: Eravamo in debito di una... eravamo in debito di una risposta, no?
20: Esatto.
19: Vai Dave, comincia tu, poi...
20: Allora, la situazione in Niang è molto molto complessa, nel senso, lui al momento sta aspettando che tutti praticamente gli organi che decidono per quanto riguarda appunto gli Stati Uniti, quindi sono tanti stati che metteranno appunto un... e poi cercheranno appunto di accordarsi tra di loro, perché comunque c'è una situazione a livello di professionisti e non professionisti che partecipano appunto a un campionato non professionistico come quello del college. Molti giocatori nell'aspettare sono andati via. Uno è Marcos dos Santos, che è andato appunto...
19: Chi è? Aspetta, come si chiama?
20: Marcos Santos.
19: Ah, che no, per un momento Iago dos Santos,
20: no,
19: ho sentito
20: Marcio, questo. Marcos Santos, ex okay. Maccabi, che è andato al Baskonia. E sono tanti i giocatori. Uno è appunto Salyun Yang, Quinn Ellis, e poi ci sono anche altri che appunto hanno deciso la scorsa primavera appunto di andare appunto a provare questa partecipazione appunto per l'NCAA. Per quanto riguarda il discorso di Yang, al momento, facendo un po' una piccola ricerca, il giocatore sarebbe ancora sotto contratto con la Virtus, però se
19: in attesa di capire
20: com'è la situazione, quindi bisognerebbe solamente attendere. So che non è bello,
19: quindi caro Andrea, allora la risposta chiara e logica, diciamo matematica, alla tua domanda è: potrebbe tornare a giocare per noi? Sì. Lo farà? Non lo so.
20: Esatto.
19: Onestamente,
20: è ancora presto.
19: Io lo considero improbabile.
20: Anch'io.
19: Però se tu ci chiedi a rigore di diciamo di
20: carte bollate,
19: esatto, a rigore di documenti, sì, potrebbe tornare a giocare per noi.
20: Esatto.
19: Però appunto bisogna attendere e vedere. Luca da Bologna, Luca, saluta Luca.
21: Un saluto nuovamente a Luca da Bologna.
19: Non sono sorpreso per niente di Carr. Un mese fa visto Canada-Argentina, partitone anche lì.
20: Bravo.
19: Sotto di 15 e poi vinta.
20: Bravo, vista anch'io. Bravo, gran partita, doppia. Esatto.
19: Quindi insomma, dici, una sorpresa, ma non così sorpresa, no. Anche perché poi era stato MVP del campionato tedesco.
20: Sì, no, ma sai,
21: al Wolfsburg.
20: Esatto.
21: Al Wolfsburg.
20: Esatto.
19: Bravo, esatto. Spero che si sia sentita bene.
20: Esatto. No, un conto, poi è sempre il solito discorso, un conto è vederli magari in contesti come appunto la nazionale, poi c'è sempre comunque la cartina di tornasole che è l'Eurolega, e in un altro contesto dove tu non sei il leader ma uno dei tanti. Ecco, Carr si è anche meritato al momento questo ruolo.
19: A me sembra il leader per adesso. Poi
20: sì, sì. No, ma anzi, come giustamente ha detto Monbru, speriamo che oltre a Carr ci siano altri leader, perché questa squadra non può dipendere solo da Marcus Carr, e la stagione è lunga.
21: È il suo stesso auspicio che si era fatto con la conferenza con cui si era presentato.
20: Esattamente.
21: Sarebbe illogico puntare soltanto su un Gotugai. La mia speranza è cavalcare il giocatore più caldo nella situazione in cui nel momento in cui ne avrò bisogno.
20: Esatto.
21: Non
20: esatto.
21: Per forza soltanto uno.
19: Allora, diamo un'occhiatina al Bayern Monaco, che è la prossima partita, appunto, finalmente una settimana di nuovo di tranquillità con una sola partita di trasferta europea. Dwayne Washington già visto al Partizan,
20: 20
19: Jensen,
20: di media,
19: Jessup, sta andando bene, sì. Obst, che ormai diciamo conosciamo tutti, anzi ormai è il gold standard di paragone per i tiratori, cioè quando dicono questo sembra Obst, allora,
20: esatto.
19: Allora di solito è il più grande complimento disponibile sul piano,
20: esatto,
19: europeo. Justus Ollaz, Jokubaitis, Kamar Baldwin, poi vediamo Lucic ormai inossidabile, Norris da Silva, Buchamp, Giffey, Voigtmann, altro giocatore che la Virtus conosce molto bene, Thiemann,
20: che è tornato dal Giappone,
19: e Austin Wiley,
20: giocatore cercato dalla Virtus, molto interessante per quanto riguarda appunto Wiley. E il Bayern ha sorpreso tutti la prima giornata d'Eurolega battendo appunto l'Apoel, poi invece nel doppio turno ha perso molto male contro il Fener a Istanbul, e poi ha fatto sudare 1000 camicie al Partizan, che hanno vinto con un canestro di Carrick Jones a 9 secondi dalla fine.
19: Più che altro qui vedo, tra l'altro ritrovo con piacere, Tyrese Rice.
20: Sì.
19: Che vedo in veste di assistant coach.
20: Esatto.
19: Questa vi dico, non me l'aspettavo e non la sapevo neanche io.
20: No, me ne rendo conto.
19: Giocatore
20: adesso
19: clamoroso, che è, diciamo, protagonista assoluto delle Final Four, secondo, se non ricordo male, del Forum di Assago.
20: E lui per me non aveva la maglia del Bayern, ma aveva la maglia del Bamberg.
19: No, lui giocava al Maccabi allora.
20: Però è stato anche al Bamberg.
19: È stato anche al Bamberg e giocò contro di noi ad Anversa.
20: Esatto. Quello esatto.
19: Però
20: esatto.
19: Era già diciamo in fase sicuramente calante.
20: Certo.
19: Una squadra diciamo abbastanza completa, armata di tiratori importanti, però forse, cioè, come potenziale forse Milano è ancora un passettino avanti.
20: Sì,
19: secondo me. Però
21: anche due.
19: Dici due, può essere. Però alla fine il Bayern risponde meglio sul campo. Quindi sono quelle classiche squadre estremamente da non fidarsi, ecco, perché parliamo appunto di una squadra completa e profonda.
20: Al momento dipendono tanto da Dwayne Washington, che sta giocando molto bene. Stanno facendo fatica gli altri americani, mentre Austin Willey sta giocando con grande presenza a rimbalzo. È una squadra però che veramente la percentuale del tiro da tre e le palle perse la portano a non essere continua. Jokubaitis è tornato dopo un grave infortunio, ve lo dico, non è il mio preferito come tipologia di giocatore, però se è nella legge come tutta la squadra la stessa pagina, è un giocatore comunque molto pericoloso. E poi appunto ci sono molte scommesse sul discorso degli americani. Baldwin lo conosciamo, non ha fatto una grande stagione lo scorso anno al Baskonia, Miles Norris, Marshall Beauchamp, sono tutte scommesse che vengono appunto da Duchamp,
19: quello l'artista, no?
20: Esatto, e sono tutte appunto scommesse. E è una squadra indecifrabile al momento.
21: Però comunque hanno anche una buona parte dell'organico che stanno confermando dalle passate stagioni. Mi viene in mente Lucic, Obst e lo stesso Voigtmann, credo sia in Germania da qualche stagione. E inoltre...
20: E Thiemann è pericoloso lui, Thiemann, poi.
21: Sì, poi non so se i nostri ascoltatori ci hanno pensato, il buon Marcus Carr, il giocatore più caldo dell'intera Basket City, viene da una stagione in Germania, quindi il Bayern Monaco...
20: Dovrebbe conoscere.
21: Un'idea su come fermarlo...
20: Ci sta.
21: Idea in più di Milano, Fenerbahce, quelle affrontate finora dovrebbe avercela.
20: Esatto.
19: Sai a cosa sto pensando?
20: Che cosa?
19: A che fine ha fatto la tua domanda?
20: Ma sai,
19: mi sa che gli ascoltatori stasera
20: ovviamente uno dice va bene entrambe, cioè, alla fine
19: gli ascoltatori hanno detto non mi interessa, parliamo di Carr, va bene, parliamo di Carr e di Niang. E invece LBA domenica Taliercio.
21: Aia.
19: Taliercio così bruciante pochi
21: si torna
19: mesi
21: nel
19: fa.
21: Luogo del delitto.
19: Esatto.
20: Sì. Beh, diciamo che hanno sudato veramente tanto contro Trieste, hanno vinto 87-82. Trieste al momento veramente tanta roba per la situazione che ha. Molto bello anche il tifo triestino con lo striscione per Spachia, è stata una bellissima scena che l'hanno messa anche nei canali sociali della Lega Basket. È una squadra che appunto viene anche da una vittoria molto rotonda contro il Francoforte in Eurocup 104-72. È una squadra che ha Glyn Watson, che già lo scorso anno aveva fatto molto bene alla Virtus Arena in fiera con la maglia della Svel. Tessitori un po' sottotono. Beh, poi sottotono.
19: Tessitori, non fateci caso. Tessitori incomincia il dominio alla settimana dei playoff.
20: Ah, ok, va bene. E Olindi ha giocato molto bene l'ultima partita. E è una squadra comunque con le idee molto chiare. E dipende anche loro tantissimo dal ritmo e dalle triple. E Wilcher è poi il punto di riferimento su quell'aspetto. Però, appunto, è una squadra tosta, molto tosta. Curioso da vedere nell'ultima partita, perché non ha giocato Jordan Parks, non ho visto comunicati ai riguardo, però insomma è una squadra comunque molto profonda, anche loro con la scelta di avere uno straniero in più, perché l'Eurocup quest'anno ci sono anche in Eurocup più partite rispetto agli altri anni.
19: Venezia che rimane in attesa del rientro di Sir Jabari Rice,
20: esatto.
19: E che appunto quindi ci invito a monitorare la partita infrasettimanale di Eurocup, penso sia ancora presto, però appunto non si sa mai, e che ha sostituito diciamo la guardia con Eric Green,
20: esatto.
19: Che comunque insomma esperienza al servizio della squadra e soprattutto tanto talento offensivo.
20: Sì, inoltre sta giocando molto bene, nell'ultima gara ha giocato molto bene anche Candy, che secondo me sta giocatore che adesso ha 29-30 anni,
19: sta abbastanza, dominando, sì, dovrebbe avere la mia età, quindi una trentina.
20: E è proprio in quella fase di maturazione e ha capito soprattutto il contesto dove sta giocando, quindi è molto più costante rispetto agli altri anni.
19: Sì, sì, uno che è un po' versione playoff anche lui.
20: Vero, vero.
21: Qualche mese fa con la Virtus si era esaltato nella serie di semifinali playoff.
20: Esatto, esatto, ce lo ricordiamo purtroppo.
21: Beh, per me per Venezia si può fare più o meno lo stesso discorso, con i dovuti paragoni del caso, del Bayern. È una squadra che ha confermato parte del roster della scorsa stagione e, a differenza del Bayern Monaco, che magari ha puntato su delle scommesse su degli statunitensi che possono essere considerabili scommesse, mi sembra sia andata su discrete certezze, perché Glyn Watson, che hai ricordato bene tu Dave, veniva dalla Svel in cui ha avuto una stagione da protagonista, alla prima uscita ufficiale ha risolto la semifinale con Tortona con una gran tripla.
20: E stava anche per vincere contro Milano,
19: cioè, pochi colpi ben assestati.
20: Vero.
19: Diciamo, anche perché lo stesso Rice è un giocatore di primissima
20: D'Andorra
19: fascia.
20: Aveva fatto una signora stagione.
19: Sì, quindi questa frattura adesso ormai ridotta sicuramente è una tegola importante, però quando tornerà c'è grande aspettativa.
20: Assolutamente.
21: L'ago della bilancia, bisogna monitorare nelle condizioni fisiche, però rimane sempre Jordan Parks, perché è quel giocatore che, un po' come dicevo prima per Klintman, in difesa garantisce la copertura su svariati ruoli, è quello che può cambiare meglio di Venezia, quello più atletico in termini di capacità in cui riesce a svariare dal difendere sul play a difendere magari sul 4, su una guardia.
20: Vero.
19: Parks è stata una grande sorpresa, perché giocava in A2 a Trieste.
20: Vero.
19: Contro la Virtus che fu promossa, poi salì,
20: Rosselli e Spissu.
19: Esatto, poi salì in Serie A con Trieste, e io che l'avevo già visto non lo consideravo un giocatore da Serie A, poi invece ha stupito ogni anno facendo sempre bene, molta consistenza, grande capacità di, oltre che segnare, tirar giù rimbalzi importanti.
20: Vero.
19: E difendere, quindi alla fine si è meritato veramente tutto, e quest'anno sta avendo un inizio un po' in sordina, quindi speriamo che non sia proprio domenica il suo ritorno sulle scene, diciamo più roboante.
20: Sì, che poi dopo loro hanno preso Linde un po' per cercare di sopperire le tante partite, quindi diciamo che comunque Venezia si è costruita anche per questo doppio turno, che sta diventando sempre di più un calendario simile a quello d'Eurolega.
19: Andiamo verso la chiusura con un altro messaggio di Vittorio che ci dice: sapete chi mi ha stupito di più positivamente? No, non ci avete preso. Mi ha stupito Mumbrù, sembra sempre sotto controllo.
20: Bello. Beh, è vero, è una giusto messaggio di Vittorio, perché li abbiamo visti tanti allenatori che appunto mettono tanto, forse un po' troppo, e quindi trasmettono magari un po' di nervosismo o anche di ansie. Ecco, lui anche nei time out è sempre molto lineare, molto nel cercare di mettere due o tre idee, ma chiare, senza anche mettere ulteriore accanimento in quello che dice, perché la prima cosa che deve fare è cercare di trasformare o di tranquillizzare. Nella gara contro la Maxima è stato più nel tranquillizzare, perché a un certo punto la Virtus era molto arrabbiata, anche perché la Maxima aveva usato un certo tipo di fisicità e non gli veniva appunto corrisposto dalla parte in cui, quando la doveva difendere la stessa Virtus.
21: Beh, poi un aspetto che credo il popolo bianconero stia apprezzando di questo nuovo allenatore, la sua prima stagione qui alla Virtus, è che sta cercando di creare un legame con il pubblico. Dopo la sconfitta con Milano ha detto: abbiamo bisogno di vedere i nostri tifosi al Paladozza. Dopo la vittoria, scusatemi, ieri con la Maxima ha detto: è stata una vittoria dettata dall'atmosfera, che ha rimarcato come il pubblico abbia aiutato la Virtus a reagire.
19: Comunque,
21: da almeno uno
19: anche la realtà,
21: anche con l'Olimpia Cossa.
19: E comunque è la realtà, cioè c'è poco da fare, l'ambiente Virtus, il pubblico Virtus è determinante nel bene e nel male.
20: Esatto.
19: Quindi quando il pubblico è acceso e caldo, la Virtus è più facile che possa vincere, questo
20: esatto.
19: Ce lo ricordiamo bene.
20: È un valore in più.
19: E su questa grande notizia chiudiamo la nostra puntata, e quindi io ringrazio Dave Trebbi.
20: Grazie a voi, dico gli appuntamenti della prossima settimana.
19: Dai tutti gli appuntamenti.
20: Giovedì 8 ottobre c'è la partita appunto di Eurolega alle 20, Bayern Virtus Bologna. Domenica 11 ottobre si gioca appunto a Venezia, Venezia Virtus Bologna.
19: Bene, per adesso qui siamo, perché poi lunedì siamo di nuovo qui. Ringrazio e saluto Luca Giardini.
21: Grazie, buona serata a tutti.
19: E anche da Gabriele Platania un saluto, una buona serata sui programmi di Nettuno Bologna 1.
0: Black and White, la Virtus alla radio. Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in coppa della Virtus Bologna.
2: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora, Carr che insiste, preso da Miller McIntyre.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 20 e un minuto.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Ritorna a Comacchio la 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sole, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Venite alla Sagra dell'Anguilla a Comacchio nel fine settimana del 10-11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
14: No, io lassù non ci salgo.
15: Neanche io. Soffro di vertigini.
16: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte. Per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo. E arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Sono le 20 e 4 minuti.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: In Spagna il primo ministro Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre. Dopo un fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sánchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura che inizialmente intendeva portare a termine. Durante il suo discorso ha riconosciuto che il governo ha commesso degli errori e non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale che ha invaso le piazze spagnole. La Corte d'Appello di Milano ha confermato nuovamente il provvedimento con cui lo scorso luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva. Il collegio di giudici ha respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. Lo scorso 11 settembre la Corte aveva già confermato lo spegnimento dell'area a caldo, rigettando la prima istanza. Cresce la pressione fiscale. L'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9%. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste quattro parole all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. La registrazione è collegata a tre tipi di servizi che includono contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche. Flavio Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali in Brasile con il 47,03% dei voti grazie agli oltre 56 milioni di voti ottenuti, mentre Lula da Silva ha raggiunto il 45,16% con quasi 54 milioni di voti, con una differenza tra i due di poco superiore ai 2 milioni. Non avendo raggiunto la soglia del 50%, Bolsonaro e Lula andranno al ballottaggio il 25 ottobre per stabilire chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato allo statunitense Cord Dysterdot e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e dall'optogenetica. Secondo il Comitato Nobel di Stoccolma, i tre scienziati con la scoperta di una proteina hanno illuminato di blu i circuiti del cervello, gettando le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
0: Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
22: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, buon lunedì, mezzogiorno rosso-blu e i vostri messaggi al 366-402-4022. Oggi è giornata di nazionale, con il weekend che è trascorso, no? Con il ritiro della nazionale tra Casteldebole, giri anche attorno al Dallara, e allora ne parlavo volentieri come ogni lunedì con il nostro Pepe Anacleri. Buongiorno Pepe.
1: Ciao Manfred, buongiorno a tutti, ciao.
22: Allora Pepe, ha parlato Mancini, che lo faccio, lo recupero anche dopo, perché verso il finale della conferenza ha parlato anche di Cambiaghi, che oggi potrebbe anche giocare, tornare tra i titolari dopo aver riposato, non convocato nell'ultima partita contro la Francia, in un assetto che cambia. E queste quattro partite in 10 giorni che hanno un po' cambiato anche il volto del campionato. A te piace sta pausa lunga?
1: No, assolutamente no.
22: Nessuno. Un po' a nessuno.
1: Troppo lunga.
22: Ha condizionato anche un po', forse qualche scelta sulle panchine, è saltata anche la panchina di questa. Insomma, dopo solo 5 giornate di campionato, alla fine 3 panchine su 20 sono saltate.
1: Ma questo non lo so, se ha inciso sull'esonero l'ultimo, quello dell'allenatore del Parma, di sicuro c'è stato magari appunto più tempo per riflettere, per, come poi hanno spiegato a Parma, parlarsi, quindi sono giunti a quella conclusione, però immagino che qualche problema c'era già prima, no? Le spiegazioni sono state tipo poi le nostre, quando capisci poi non sai se farai bene o male, ma

0: 2, anzi Pessina, ma Cambiaghi, che per me col Belgio ha fatto bene, ha fatto il suo, è stato uno dei più positivi. Secondo me, anche secondo me stasera probabile proprio i tocchi, perché siamo a Bologna, contano anche queste cose, ha fatto bene la prima, le altre due le ha saltate, quindi mi aspetto che giochi.
1: Ok, poi per quanto riguarda invece il Bologna, c'è una notizia, le due notizie sono di ieri in realtà, una vabbè amichevole a porte chiuse con l'Ascoli, cade Bologna, sono cadute anche altre, tanti giocatori che mancavano e fin qui ok, si rompe il crociato Dallinga e non è una bella notizia, e Casale prolunga di un anno ma spalmandosi fondamentalmente il contratto per 3 anni anziché 2, quindi abbattendo un pochino l'incidenza del suo ingaggio, e quindi anche un bel gesto dai del calciatore nei confronti in questo caso della società, che abbatte un po' l'impatto, no, dell'ingaggio di Casale anno per anno. E da dove posso partire? Beh, intanto dal discorso Holm, che è un po' più vecchio. L'arrivo di Darmian, che ancora non è ufficializzato, ti convince come giocatore? È la scelta giusta per te per sostituire Holm?
0: Ma sai, non è che ci siano altre possibilità. Damiano è un giocatore che ovviamente c'è anche a discutere il giocatore, perché quello che ha fatto la storia parla per lui. Ovviamente quando prendi uno svincolato che magari con qualche anno insomma sulle spalle, nel senso carriera sta per finire, ci sono dei dubbi sulla condizione fisica, ma Bologna ha fatto bene a innanzitutto, adesso almeno se diventa ufficiale, dobbiamo sostituire Holm per forza, quindi per me è quello al momento la piazza tra gli svincolati, quello secondo me che fa più al nostro caso. Ci sono molte altre alternative, poi ovviamente il campo ci dirà se la scelta è giusta o no, ma ci sono state delle emergenze, si fanno delle scelte e dopo ovviamente stare qui a discutere del Miami mi sembra malacolia. Poi dopo capiremo se sta bene, ma credo che così per fisico, per come ha basato la sua carriera sulla corsa, sull'essere professionista esemplare, secondo me da questo punto di vista non avremo problemi con lui.
1: Ci sta. E vabbè, sul discorso di Casale pensi che con un assetto a 3 come quello che sta provando, no? 3-5 come vuoi tu, come quello che sta provando a impostare Paladino per il Bologna, possa ritrovare un po'.
0: Dimmi. No, sicuramente più sarebbe per caratteristiche più a suo agio, perché poi se dovesse fare il centrale dei tre, quindi per caratteristiche sappiamo che non è velocissimo, a campo aperto fa fatica, di sicuro se con questo modo di giocare, e soprattutto se fa il centrale, perché comunque lì devi dare copertura. Insomma, è ovvio che sono termini vecchi, ma a me piace il vecchio. Si mette alle spalle le due, magari vanno a prendere il giocatore che hanno sempre da prendere, lui lo limiti in quello, perché sappiamo che se lo mandi a campo aperto fa fatica, quindi sicuramente potrebbe tornare utile, perché comunque alla fine abbiamo bisogno di tutti, quindi è un giocatore nostro. E sicuramente rispetto al modo che aveva di interpretare il calcio a livello difensivo italiano, se Paladino dovesse scegliere con giocatori che ha a disposizione di rimanere un attimino più basso in questo senso, in questa direzione, Casale lo fa giocare centrale dei tre, per me ovviamente può tornare utile in questo senso.
1: Ci sta. Nel frattempo, nell'amichevole appunto che dicevamo persa con l'Ascoli in casa, signor Solini, ma tu pensi che riuscirà a trovare Paladino la quadra per mettere in campo tutti, quindi Bernardeschi, Orsolini insieme, e poi vediamo chi davanti, insomma tutti speriamo che Dobbik in queste 3 settimane abbia recuperato parte di quella condizione che ancora gli manca per poter partire dal primo minuto?
0: Per me, io lo dico da sempre, che Orsolini e Bernardeschi per caratteristiche possono giocare tranquillamente assieme, perché mentre Orsolini è un attaccante esterno e sa fare quello lì e basta, ma lo fa benissimo. Invece Bernardeschi lo dimostra, poi che va in giro, cioè la posizione di un calciatore iniziale è solo punto iniziale, dopo Bernardeschi vediamo che si va a prendere la posizione lui, svaria per tutte le zone del campo, può giocare tutto punto, per me può fare il centrocampista, ovviamente con più qualità offensive, ma poi lui dà una mano anche dietro, quindi assolutamente, ma anche cambiare

0: Inzaghi stesso, secondo me, proprio giocando adesso a tre, che poi a cinque, dipende anche dagli avversari, quanto tu costringi gli altri a difendersi e viceversa. Anche Cambiaghi può fare anche il quinto in certe partite, se Cambiaghi è uno che tutta la fascia la fa, quindi sta l'allenatore, ovviamente speriamo che Paladino ci riesca a trovare il modulo giusto con adatte alle caratteristiche che hanno i giocatori a disposizione. Poi è sempre quello il segreto, convincerli, entrare nella testa loro, motivarli. Questo è, spero che Paladino ci riesca, perché per me nel calcio, soprattutto moderno, quando ci sono tanti giocatori, anche tanti nazionali, è l'aspetto più importante rispetto a tanti altri insomma, aspetti che sono ovviamente utili, moduli, parliamo tanto, ma entrare nella testa dei giocatori, convincerli a fare determinati ruoli è la cosa più difficile. Secondo me Paladino, mi dicono che ha queste caratteristiche, parla molto con i ragazzi, l'augurio che ci riesca.
1: Senti, ritorno un po' sulla nazionale, ti ha convinto questo, insomma, convocazione, tanti giocatori, no? Tanto turnover, ne abbiamo visti tanti. Secondo te Mancini riesce a trovare un po', cioè ci ha fatto vedere un'Italia che ha ritrovato un po' di smalto che aveva perso, bellissima la partita con la Turchia, bella però anche quella con la Francia. Ci credi un po' in questo nuovo ciclo? Ti ha fatto un po', ti ha tolto qualche riserva o è presto?
0: No, è presto, perché l'ho detto prima, sai, non dobbiamo, sappiamo che cosa abbiamo passato in questi anni con la nazionale, però poi mi aggrappo al fatto che l'ultimo allenatore che è riuscito a vincere un europeo e a far giocare bene l'Italia è stato Mancini, quindi conosce bene, vabbè, l'ultimo è lui, che poi è chiaro che anche con lui non siamo andati ai mondiali, e poi abbiamo visto però che non ci siamo andati purtroppo anche con altri allenatori, quindi evidentemente il problema non sta all'allenatore, ma lui di sicuro, sappiamo adesso i problemi che ci sono in federazione, quello che sta accadendo, che è grottesco, è veramente tutto l'italiana che rischiamo appunto il commiseramento di Malagò, vabbè, e incide, quindi vuol dire che la nazionale ha problemi ben più grossi dell'allenatore, però lui è la persona che è riuscito in un momento complicato, quando arrivò, che poi vincemmo l'europeo, usò le stesse parole, disse che lui voleva vincere, tutti l'hanno preso per matto, con quella nazionale ci è riuscito. Sembra che, a parte l'inizio col Belgio, che è stato un po' primo tempo soprattutto, ma non si poteva secondo me pretendere molto di più, adesso sembra che non sia stato un distacco, sembra che stia proseguendo su quella strada. La nazionale con la Francia ovviamente fa fatica a tutti, dopo il portiere Donnarumma ce l'abbiamo noi, meno male, perché il portiere conta e noi ne sappiamo qualcosa a Bologna nell'ultimo periodo, ma mi sembra che la strada sia quella giusta, però poi sai, è molto presto per essere definitivi. Io credo che il Mancio sappia quello che fa con la nazionale, poi come CT secondo me lui è perfetto, perché secondo me è uno proprio bravo anche a infondere fiducia nei giocatori, lo dicono anche gli stessi, quindi sì. Io sono ottimista che comunque possiamo riprendersi, dai, però è ancora molto presto.
1: Ci sta, comunque bella risposta di Bologna in generale, perché credo siano, forse Dario lo sa, 27.000, Dario, i biglietti venduti più o meno, 27.000 è un bel numero.
0: Ho letto 24 stamattina. Stamattina ho letto da qualche parte, poi non so se...
1: Allora speriamo di arrivare a 27.000, sarebbe una bella risposta di Bologna comunque per una partita nazionale che poi alla fine, ho guardato i prezzi, in effetti non erano proprio a buon mercato, quindi comunque si fanno pagare, ci sta, è una partita ufficiale di Nations League, tra l'altro una bella partita tra Italia e Turchia, però risponde bene una città che insomma di calcio si nutre, lo sappiamo qualcosa.
0: Sì, sì, ma anche se fossero 25.000, tagliare la testa al toro sono tanti, comunque sì, è vero che partita ufficiale Nations League, ma comunque dai, non è partita per i mondiali, cose ben più importanti, quindi 25.000 sono tanti comunque di lunedì, insomma dai, Bologna piace il calcio, lo so benissimo, la fame che ha questa città di calcio, quindi anche stasera risponde bene la nostra città.
1: Va bene, tu tieni la serata aperta, immagino.
0: Ma no, io la chiudo. No, nel senso che io quando c'è Bologna la tengo aperto fino all'ultimo. Stasera invece, perché ho già assistito a partite qua alla nazionale, e io quando sono 7:30 vado a casa, ma la guardo a casa, non vado neanche dentro, perché sinceramente sono molto onesto, faccio il tifo ovviamente, ma ma non mi appassiona più di tanto andare dentro stasera.
1: Beh,
0: a casa, me la guardo a casa.
1: Lo capisco. Senti Pepe, ci sentiamo lunedì dove? Oh, vediamo, eh? Trasferta a Lecce. Vabbè, l'ultima volta a Lecce siamo andati insieme, questa volta no.
0: Rimaniamo insieme, non solo allo stadio, siamo stati bene, dai, abbiamo fatto qualche giorno di vacanza.
1: Non vi ci andiamo un po' lì, vediamo se questa magari può essere la volta giusta.
0: Bisogna sfatare questo tabù e bisogna poi cominciare a vincere. Beh, comunque sì, dai, facciamo tante chiacchiere, ma è quello che ci serve per poi ripartire.
1: Sono d'accordo e speriamo lunedì di commentare una bella vittoria, dai, poi vediamo.
0: Speriamo.
1: Dai. Grande Pepe, grazie della compagnia, un abbraccio grande. Grazie a Pepe e a Claire, adesso andiamo un attimo in pausa e poi torniamo subito.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
3: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
2: Domenicale 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Ho una sorpresa.
6: Un viaggio?
5: No, ho chiamato Polisi.
6: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
5: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
6: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
7: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
13: A Bologna, dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
14: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
15: Oh no! Ho gli pneumatici a terra.
16: Tranquillo, ci pensa Bruni Pneumatici. Staff altamente qualificato, equilibratura e assetto ruote, assistenza, ritiro e consegna veicoli, servizio stoccaggio pneumatici. Le migliori marche per auto, moto, scooter, fuoristrada, trasporto leggero e cerchi in Lega. A Bologna, in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci ritrovati, i vostri messaggi al 366-402-4022. Questo è Mezzogiorno Rosso Blu e boh, parliamo un po' di cose. E intanto ripartiamo dalle notizie sul Bologna. Quella di Dalling è un grande dispiacere. Io non ho ancora visto se ci sono novità sull'entità poi dell'infortunio e quindi capire anche un po' di che tipo di rottura si parla. Sapete che può cambiare, no? Se è un distaccamento totale, parziale, insomma, da questo punto di vista, dopo magari durante la pubblicità vedo se ci sono degli aggiornamenti, però è una brutta notizia per tutti, soprattutto per il ragazzo, poi ovviamente anche per il Bologna, di conseguenza, perché è ovvio che era andato per trovare spazio a giocare, una cosa così proprio non ci voleva. Quindi diciamo che questa pausa, lui che non è andato via con la nazionale, però insomma ha tolto due giocatori fondamentalmente a Bologna in maniera un po' così. Se ci mettiamo anche che l'altro, Raimondo, ha questo problema al tallone con questa infiammazione, che tra l'altro il tallone molesta, quindi dovrà stare a riposo per bene per farsela passare, incominciano a diventare un po' tantini. Vabbè, questa è una. Quella di Casale, che ha dato un po' su ho letto che c'è gente che non si capacita della cosa. Niente ragazzi, fondamentalmente si è spalmato l'ingaggio su un anno in più e quindi abbatte un po' l'impatto del proprio ingaggio sulle casse, e questa è anche una buona notizia, perché comunque lui aveva un ingaggio abbastanza alto, non sta trovando spazio, quest'anno addirittura era in uscita, poi non è uscito e quindi comunque è sceso a compromessi, e credo che abbiano trovato un compromesso utile anche per il mercato suo, perché magari con un ingaggio un po' più basso può diventare più appetibile anche per squadre che magari devono completare la rosa per prestiti, insomma si vedrà. Quindi direi che tutto sommato non è nulla di strano, anzi è una buona notizia. Sempre sul filone delle buone o cattive notizie, ecco, la sconfitta nel test amichevole con l'Ascoli non è una bella notizia, perché comunque anche perdere delle partitelle non aiuta. Già la prestagione del Bologna non è stata entusiasmante dal punto di vista dei risultati, e poi qualcosa si è visto anche in campo, no? Nelle partite ufficiali, nell'avvio del Bologna, quindi bisognerebbe cercare di invertire la rotta. Vediamo se Lecce può dare una chance in questo senso. Nel frattempo attendiamo ancora su Darmian, perché ancora l'ufficialità non c'è, lui è in prova. Direi che alla fine si dovrebbe arrivare verso una chiusura del cerchio per un ragazzo che, comunque l'abbiamo già parlato, fondamentalmente mette a disposizione qualità, perché ce l'ha, esperienza, bisogna capire soltanto quanto dal punto di vista fisico gli manca per poter essere a servizio. Ecco, che questa è un po' la domanda. Evidentemente le scelte interne, con il passaggio di un ragazzo della primavera a tempo pieno con la prima squadra, non ha convinto. Il nome di Negri, Matte, ovviamente è stato accostato spesso a quel ruolo, però probabilmente è uno dei ragazzi che invece deve continuare, e io da questo punto di vista sono anche abbastanza d'accordo. Un percorso comunque con i ragazzi e fare il salto subito non è per tutti. Questa non è una bocciatura, magari avrebbe fatto da Dio, però secondo me ci può anche stare pensare di poter andare avanti così, e alla fine si aggiungerà Darmian, che può fare anche il doppio ruolo, da questo punto di vista può dare un po' di garanzie. Bene. Per il resto direi che nulla si muove, se non che appunto c'è stata una anche belle immagini dell'arrivo della nazionale a Casteldebole, e questo non è male, secondo me fa sempre piacere, anche vederli giocare al Dallara comunque fa piacere, in un Dallara dove Cucinella ha proposto il proprio progetto per il futuro, che non mi dispiace. È una situazione abbastanza complicata da realizzare, però è un progetto secondo me vicino a quello che tutti credo si possano auspicare, no? Un bellissimo quartiere nel quartiere, lo chiamerei, dove il Dall'Ara preserva la propria bellezza, no? Quindi secondo me è una buona idea. Certo che metterla a terra poi diventa difficile, però incominciano ad arrivare degli spunti per il Dall'Ara che potrebbe essere un domani. Secondo me è una bella, è un bel inizio per poter lavorare verso quella direzione. Vi ripeto, più idee vengono fuori, sicuramente non guastano. Poi vedremo quello che sarà. Su fronte stadio novità non ce ne sono più, adesso ci sarà un periodo, qualche mesetto, per recuperare, eventualmente provare a recuperare quei soci e quindi di conseguenza quei fondi che mancano per completare eventualmente il necessario. È evidente che un altro aspetto però fondamentale, questo ne abbiamo parlato anche mi sembra venerdì, salutandoci, riguarda comunque la certezza del costo, senza avere delle grandi sorprese. È evidente che da questo punto di vista comunque per esempio il Palazzo in Fiera, l'Arena, dà garanzie, perché non ci sono stati grandi squilibri dal punto di vista dei preventivi e dei costi finali, però per quello che si deve realizzare poi in fiera e quelle che sono le caratteristiche dell'impianto che sarà eventualmente o che potrebbe essere, è ovvio che ci sono quei due dettagli del campo che si ritrae e del tetto che si potrebbe chiudere completamente, che comunque possono portare un'indeterminatezza del costo finale, quindi quello va preventivato bene per capire poi di che cosa si parla, no? Senza grandi sorprese, quella è la priorità, poi da lì si vedrà. I vostri messaggi partono da qui. Grazie mille, anch'io non vedo l'ora che arrivi la partita di domenica. Siamo tutti quanti un po' a digiuno, in astinenza, avevamo appena rotto il ghiaccio e poi ci hanno lasciato a mollo per 3 settimane, forse un po' lunghe. Ciao, anche Mancini come Paladino parla molto con i giocatori, ne ha chiamati tanti, così ha parlato una volta sola, ci può stare secondo te? Ma no, ne ha chiamati tanti perché hanno giocato 4 partite in 10 giorni e quindi hai visto quanto turnover hanno fatto, e mi sembra l'unica cosa plausibile, cioè ci sono tanti giocatori anche nelle altre nazionali, ho visto Joshua che ieri tra l'altro ha segnato, porta vuota però nella vittoria dell'Olanda contro la Serbia mi sembra, e anche lui ha ritrovato un attimo un po' di spazio in una nazionale dove non ne ha trovato tantissimo, e quindi un po' tutte si sono dovute arrangiare allargando moltissimo lo spettro delle convocazioni. Ne ha beneficiato anche Bologna per esempio con Pessina, con Cambiaghi, anche se forse ve lo faccio ascoltare al prossimo blocco perché adesso 10 minuti sono un po' troppo lunghi, ho perso il filo, e anche se ne ha parlato Mancini in chiave positiva. Ora non so quanto continuerà in questa direzione, ma sembra, ecco la metterei così, per come l'ha buttata lì Mancini, insomma le carte le ha tutte Cambiaghi in mano, quindi starà a lui convincere o confermare a Mancini, vediamo come la vedete voi, le idee che si è fatto sul suo conto, no? Direi che questa stagione da questo punto di vista Cambiaghi ha dato una gran mano, perché la partenza di Rowe lo rende sicuramente meno bloccato, meno chiuso, e fa bene comunque a lui e a tutti pensare che comunque Cambiaghi possa essere visto da fuori in questa maniera qua. Tra l'altro Mancini, che a qualcuno non è andato tanto giù, comunque è centrato molto, ne parlavo con Luca Pinkel ieri sera Non Solo Calcio, nella scelta di Bologna come una delle 4 tappe per queste partite, l'ha voluta molto e insomma ci sta dando una mano, un po' con Pessina, un po' con Cambiaghi, un po' col passaggio al Dall'Ara, direi che siano delle cose che insomma fanno bene, quindi da questo punto di vista, ovviamente dal punto di vista proprio egoistico, bravo Mancini. E questa era una domanda invece al posto a proposito del loft di Cucinella, va bene. E poi il manto del Dallara come sta? È da tanto che non lo vediamo, dici tu. Il manto del Dallara da quella alluvione ha un po' accusato il colpo, senza dubbio. Sono equilibri difficili, bisogna cercare di ripristinarli nel miglior modo possibile. Casale spalmando l'ingaggio diventa più appetibile anche solo per un prestito. La gente evidentemente pensa che Sartori sia nato il giorno dello cosa vuoi che ti dica? C'è questa tendenza qua, sì, però direi che è stata un'ottima notizia, ripeto, intanto abbatte un costo, parte di un costo, e in secondo luogo sì, probabilmente crea anche un po' più di opportunità, senza dubbio, quindi al di là di tutti commenti, però fa parte del mondo, poi ognuno deve, per carità, non è che dobbiamo metterci, però in effetti la vedo come te, mettiamola così, così non andiamo a girarci troppo intorno. Ciao Manfredi, sono preoccupato, bene, se la squadra dove gioca Dallinga lo rimanda a Bologna, Stefano da Imola, non lo so se lo vogliono far curare a Bologna o lo curano lì, non ne ho idea, tra l'altro non so neanche se decida il Bologna in questo caso, non so come funzioni, sai, non lo so, essendo di proprietà del Bologna devo dire la verità, tu lo sai Dario come funzionano queste cose? Cioè il Bologna può decidere se riportarlo qua e curarlo lui? Dipende dal contratto. Dipende un po' dall'accordo. Secondo me, beh, teniamo un pochino gli occhi monitorati, tanto ci interessa. Secondo me farà tutto lì. Con l'ok ovviamente del Bologna, che controllerà insieme allo staff medico tutto l'iter, no? Penso. Però vediamo. Rinnovo Casale, realtà, perché? Con ingaggio ridotto, spero, se no no sense. Sì, te l'abbiamo spiegato prima e non ritornerei tanto sulla questione, sapendo che per Casale tra l'altro si apre uno scenario diverso, con un assetto diverso, sicuramente se non deve coprire 40 metri per me lui si trova un po' più a suo agio. Questo discorso lo faccio anche per Vitica, anche se con l'arrivo di Palladino abbiamo visto anche, per esempio un giocatore Teat che poi alla fine seguiva uomo, se non ricordo male, devo rivedere, non mi ricordo più chi seguiva, il palleggiatore, però mi sembrava il play, e andava a prenderlo esattamente come faceva poi Italiano, addirittura nella tre quarti offensiva, se c'era bisogno di salire fino a lì. Quindi comunque bisogna vedere un po' come Palladino interpreterà questo eventuale 3-4-2-1 che sarà, e poi capire se in un assetto un po' più statico e meno dinamico, con meno metri, ecco, da coprire alle spalle, magari anche Casale può beneficiare un po' di questo. Tra l'altro lui è stato l'unico ad aver lavorato per questi mesi con ciao Darione, con Palladino, perché gli altri quattro sono andati via, seppur due sono tornati, e ovviamente è tornato Elland ed è tornato anche Eggem, che rimediando quella squalifica per il rosso diretto procurato con la propria nazionale, a quel punto torna, e almeno Palladino avrà tre giocatori con cui provare a fare un po' il lavoro. Detto come va detta, stavo guardando se arrivavano delle ansie piccoline. No, questo non riguarda Bologna. E per il resto ieri è stata una bella giornata, tra l'altro, ecco che lo volevo dire, me ne sono dimenticato, bella vittoria della Virtus, divertente, in casa al Paladozza, e su una partita che è andata avanti un po' a sprazzi, direi. Bella vittoria della Fortitudo col brivido finale, quella rimessa di Fantinelli dove c'è stato un malinteso con Sorokas, mettiamola così, o comunque un po' di complicità dell'uno e dell'altro, in ogni caso, che hanno lasciato l'ultimo tiro a Caserta, che poteva costare anche caro. Ciò detto, una vittoria non scontata, fuori casa in A2. Ieri sono arrivati dei risultati, tra l'altro fuori casa, ne parlavo con Enrico Faggiano, ma sempre non solo calcio, tante vittorie fuori casa, non scontate. Vincere fuori casa non è scontato, l'ha detto anche Cavina a fine partita, l'importante non era solo vincere, ci siamo un po' incasinati, la faccio brutale, dai, sul finale, ma non tanto questo, più che altro percentuali al tiro non esaltanti, e alla fine in qualche modo ne sono uscite con Morris, che tra l'altro pianta un 29 subito dopo che Cavina, e c'è anche riso su, aveva detto non ha 30 punti, gliel'ha fatti direttamente due giorni dopo, tipo, e vabbè, l'importante è che comunque sono a punteggio pieno sia la Virtus che la Fortitudo in campionato. Questa è una bella notizia, e adesso andiamo in pausa, poi vi faccio ascoltare anche Mancini.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
12: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Butrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
23: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
24: Fanno finta ma lo sanno.
23: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
24: Grazie ma no, grazie.
23: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
25: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: Quando andiamo a giocare a padel?
27: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
26: Gratis?
27: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
26: E dopo la partita?
27: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
26: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
28: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
29: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
30: Per la
0: la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, sempre Mezzogiorno Rossoblu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Stasera ci sarà la nazionale al Dall'Ara, sono circa 24, 25, 26, 27, io non ho capito quanti sono in tutto i biglietti già venduti, però adesso che li recuperiamo e vediamo di avere un po' di aggiornamenti anche quanti saremo stasera al Dall'Ara, vi faccio ascoltare le parole di Mancini
3: e di Barella,
1: erano insieme, esatto, Barella vice capitano, no? Dopo Donnarumma, perché anche sul finale comunque Mancini parla di Cambiaghi e secondo me è carino ascoltarlo.
3: Buonasera, una domanda. Buonasera. Per Mancini, è la quarta partita, sarà la quarta partita in 10 giorni, però sarà anche la partita più importante potenzialmente per il posizionamento nel girone. Allora dobbiamo aspettarci un'Italia tanto diversa per gestione delle forze, per turnover, o invece sceglierà di confermare quello che è stato il blocco Italia che si è visto da Bursa in poi?
4: Ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla prossima cambieremo, alla partita precedente cambieremo.
5: Prima a Nicolò, ciao.
6: Ciao.
5: Senti, l'hai espresso poco tempo fa anche in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, mi pare, il fatto che da tutto fare d'assalto adesso sei un giocatore più pensante, no? A centrocampo, curi molto la posizione, stai un po' cambiando, no? Quel modo iniziale di giocare. Se confermi questa cosa, ti completa secondo te, ti allungherà anche la carriera? E a Mancini chiedo, cosa ha rappresentato Barella 5 anni fa quando avete vinto l'Europeo? Che caratteristica aveva in quel gruppo che ha gioito da Wembley?
6: Spero mi allunghi la carriera, una cosa. No, comunque a parte gli scherzi, sicuramente non che sono vecchio, però un po' di partite sulle gambe ce le ho, quindi sicuramente non che ho cambiato il mio modo di giocare, però ho dovuto imparare un po' a gestire di più il mio corpo, giocando 70 partite all'anno non è facile magari avere la brillantezza che avevo magari quando avevo 23 anni, i primi anni nazionali, i primi anni di Inter, però sono ancora, quando guardo le statistiche, sono sempre uno di quelli che corre di più, quindi non è, magari è vero, c'è qualche, faccio probabilmente meno gol, ma perché soprattutto nel club ho magari nozioni diverse, mi viene chiesto qualcosa di diverso, ora cercherò magari in nazionale di recuperare qualche gol che negli ultimi anni ho perso.
4: Ecco, l'ha detto bene, di recuperare qualche gol. Cosa rappresenta? Diciamo che è un debole per lui perché era giovanissimo quando l'abbiamo chiamato e quindi poi insomma per quei ragazzi lì che hanno vinto l'Europeo in quel modo lì, così, cioè, è qualcosa di speciale per loro sempre, quindi, però lui è ancora giovane e potrà dare ancora tanto alla squadra.
7: La stessa domanda per tutti e due, visto che negli ultimi 4 anni siamo ripartiti tante volte e c'è stato ottimismo anche nelle precedenti Nations, visto che la Nations l'abbiamo sempre fatta con buoni risultati, volevo chiedervi perché questa volta i tifosi, gli addetti ai lavori devono fidarsi che questa sia una ripartenza che porta lontano, cosa c'è di diverso secondo voi e anche soprattutto secondo te Nicolò, che hai vissuto anche le ultime 2 gestioni dove le speranze di ripartire c'erano, forse c'erano anche gli uomini, ma mai mancato qualcosa, cosa c'è di diverso adesso?
6: Allora sicuramente prima anche nell'intervista ho detto il mister ha sempre avuto oltre a tanti pregi, però uno dei pregi che ho sempre riconosciuto è il fatto di riuscire a far tenere da parte dei pensieri negativi alla squadra. di far vivere comunque la squadra in una sosta che è stata un po' strana, perché è una delle prime soste così lunghe che può essere un vantaggio per lavorare ma uno svantaggio per magari la stanchezza mentale dei giocatori. Determinate cose è sempre riuscito a tenerle fuori. Questo secondo me è un grandissimo merito, soprattutto per dei giocatori come me, Gigio, Basto, tutta gente che comunque in questi anni ha vissuto delle esperienze pesanti, non positive. Quindi il lavoro che dobbiamo fare, secondo me, più di tutto è ritrovare tra di noi quell'entusiasmo che magari negli ultimi anni, con tutto quello che è successo, a volte è mancato. Quindi sicuramente questo è una cosa che il mister ci ha chiesto e in queste partite abbiamo dimostrato che abbiamo ritrovato, perché se no una partita come quella in Francia non la ribalti e soprattutto non cerchi di andare a vincerla nel finale.
4: E perché il calcio che fa questo ti dà la possibilità ai tifosi e a noi di poterti rifare dopo tre giorni, e il tifoso come noi dobbiamo fidarci noi di noi stessi, tifosi di noi, quindi è proprio il calcio, che è l'essenza del calcio, è questa proprio la bellezza, anche il fatto che uno si possa fidare o spera di fidarsi e spera di gioire, questo è.
7: Ciao Roberto, buonasera. Quindi è un discorso essenzialmente di fiducia, cioè quello che diceva anche adesso Nicolò, cioè sei riuscito a trasmettere un po' di questa fiducia anche e soprattutto dopo quel primo tempo con il Belgio, e se un pochino di coraggio nel lanciare tanti ragazzi te lo ha dato per primo Burnic, che in questo stadio ti fece esordire tanti anni fa.
4: No, questo è sicuro, perché il fatto di avermi fatto esordire quando avevo 16 anni non era così semplice allora, insomma. Quindi io penso che se un giovane ha delle qualità, delle caratteristiche, penso che gli vada data la possibilità, quindi questo è quello che penso io sui ragazzi giovani, e solo così possono migliorare. Poi sul fatto di stare insieme, credo che insomma una squadra prima di vincere deve ritrovare un gruppo, deve stare bene insieme ed essere felice di trovarsi insieme, e questa credo che sia la cosa fondamentale prima di andare in campo.
8: Volevo chiedere, domani ci sarà una Turchia senza Arda, senza Barış, due campioni importanti per la Turchia, quindi questo vi sarà un vantaggio per voi. Poi anche una domanda per Barella, non c'è Hakan Çalhanoğlu per la Turchia, quindi come vede la Turchia senza Hakan? Grazie.
6: Sicuramente Hakan è un giocatore, è un campione che ho imparato prima a conoscere da avversario e poi ho avuto il piacere di avere come compagno. Penso che non debba parlare delle sue qualità, ma soprattutto penso sia un leader di questa nazionale, e sicuramente le mancherà come gli altri giocatori che non ci saranno, però ci sono altri giocatori nella Turchia che hanno tanta qualità, e soprattutto questo è uno sport di squadra, è la squadra che fa la differenza sia per noi che per loro, quindi non sarà sicuramente facile per noi, anche e soprattutto perché la Turchia è una squadra ferita dagli ultimi risultati, e quindi vorrà dimostrare di poter fare ancora bene.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nation League. Quindi poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
9: Sì, buonasera, volevo chiedere a Nicolò, visto che sei un intenditore di vini, siamo più con questa Italia, con questa nuova Italia, siamo più sul Vermentino o sul Cannonau?
4: Beaujolais. Sul Beaujolais.
6: Sicuramente avevamo bisogno di un po' di forza qui del Cannonau per ritrovare, come ho detto prima, l'entusiasmo e la fiducia, perché penso che quello sia la cosa più importante. Penso che il mister l'abbia vissuto più di noi, cioè con quell'europeo che noi abbiamo vinto, è stato il gruppo a fare la differenza. e questo deve essere, per la ripartenza deve essere di nuovo il gruppo a fare la differenza, perché ci sono tanti buoni giocatori, tanti giocatori che nella loro carriera hanno dimostrato, tanti giovani che hanno voglia di dimostrare, però alla fine la cosa da fare è bisogna amalgamare tutto, tutto questo, e quindi la parola deve essere gruppo.
2: Volevo chiedere a tutti e due se vi è piaciuta questa lunga sosta di 2 settimane e in particolare al CT, se ha un senso tecnico giocare 4 partite in 10 giorni, visto che poi alla fine credo che quasi tutte le nazionali forse ne hanno giocata una di queste 4 partite con la formazione migliore.
4: No, io sì, sono stato bene con loro, benissimo, penso che anche loro si siano divertiti, però dobbiamo chiudere in bellezza domani. Se è una cosa migliore o peggiore dell'altro format, credo che sia troppo faticosa, ma soprattutto per i giocatori.
6: Sì, sì, no, sono sì, son d'accordo, però non so quale sia meglio, perché ripeto, cioè la cosa positiva è che magari hai più tempo per lavorare, per magari immagazzinare le idee del mister, per fare gruppo, però logicamente, come ho detto prima, è molto lunga e crea comunque una stanchezza. I viaggi sono lunghi, si torna tardi, magari hai solo 2 giorni per preparare una partita con la stanchezza nelle gambe, questa è una cosa che bisogna tener conto.
10: Gianluca Denino.
11: Grazie. No, al CT volevo chiedere su questo tema, quindi potenzialmente quanti giocatori potrebbe cambiare e soprattutto qual è l'errore che la sua nazionale non dovrà fare domani sera, viste le partite con la Turchia all'andata e con la Francia.
4: Grazie. L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio, quindi pensare questo sarebbe un errore madornale, e quindi questo è la cosa più importante, insomma, non pensare che sia una partita semplice. Noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene. E qual era l'inizio della domanda?
10: Sì,
4: cambieremo qualcosa di più rispetto alla partita tra Turchia e Francia, perché chiaramente ci sono solo 2 giorni, quindi qualcosa in più cambieremo.
13: Massimo Vitali, Resto del Carlino, le chiedo, lo sa meglio di me, 49 anni fa nel 77 lei arrivava a Casteldebole, al Bologna, è riuscito in questi giorni a trovare un po' di tempo ancora per emozionarsi? Cosa rappresenta per lei Bologna, e se Cambiaghi, che è un giocatore di Bologna, in cosa l'ha conquistata nelle 2 partite in cui ha giocato?
4: Secondo me potevo omettere gli anni che sono passati, perché ne sono passati un po', sì. No, ma guarda, io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me. E su Cambiaghi, a me è sempre piaciuto Cambiaghi come giocatore, anche quando giocava nell'Empoli, che era un ragazzino, perché pensavo potesse diventare un grande esterno. Quindi ci lavoriamo e penso che possa essere un giocatore molto importante per la nazionale.
1: E allora così Roberto Mancini, incalzato da Massimo Vitali del Resto del Carlino sull'ultima domanda del rapporto di Mancini con Bologna, col Bologna e perché no con Cambiaghi, che evidentemente, cosa vi devo dire? Dice bene Vitali oggi sul Carlino, no? Ci siamo concentrati su Orso, su Rowe, sulla convivenza Bernardeschi-Orsolini, lasciando sempre a Cambiaghi un po' questo ruolo di giocatore in più, ottimo nelle rotazioni, l'abbiamo individuato, ormai capito, conosciuto, no? Bravissimo a subentrare, spesso. Ha questa caratteristica di strappare e di rendersi molto utile, meno forse l'abbiamo apprezzato quando è partito da titolare, probabilmente davanti a lui lo ha pagato, no? L'esplosione di Ndoye, l'arrivo di Rowe, che era partito non benissimo a differenza di Cambiaghi, ma che poi alla distanza ha mostrato tutto il suo valore, no? Non solo reale ma anche potenziale, e quindi di fatto l'abbiamo un po', non lo so, forse trascurato. Bisogna capire anche per Cambiaghi, che ruolo gli ritaglierà in questo 3-4-2-1, se poi sarà questo, no? Raffaele Paladino in un Bologna che sembra comunque un cantiere molto aperto, vi abbiamo detto dell'amichevole, no? Anche solo di due giorni fa. In quell'amichevole è vero che comunque c'erano tanti giocatori seconde linee, tanti giocatori della primavera a integrare, è vero anche che erano tornati Elland e Eggem, che qualcosina dovrebbero aver giocato di quella partita, anche se di lavoro fatto con Paladino per tutto il compartimento difensivo è pari a zero, perché come abbiamo detto 4 su 5 sono andati via con le nazionali, quindi Paladino si è ritrovato a lavorare con Casale e i ragazzi della primavera. Però dopo ci colleghiamo, andiamo un attimo in pausa, poi ci colleghiamo con Massimo Guerrieri di ETV per fare un riassunto della giornata di ieri.
12: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No, un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
12: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
17: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello
18: e da parte di Filippo Cotti.
12: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da...
14: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnino.
12: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
30: Amore, ho una sorpresa.
31: Un viaggio?
30: No, ho chiamato Polisi.
31: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
30: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
31: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
30: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
32: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
33: people. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
34: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
35: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
0: che meraviglia!
2: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
0: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
2: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
0: E quanto costa?
2: Meno di quello che pensi.
0: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio in un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo sabato 17 ottobre per il primo Open Day in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, sempre mezzogiorno rosso-blu, le 13.03, buon pranzo a tutti quelli che si stanno prendendo una pausa, grazie. Va bene, comunque grazie anche invece sia Massimo Guerrieri per essere con me, ovviamente redazione TV Sport, non c'è più, è appena caduto, l'ho messo giù io?
9: Non lo so.
1: No, forse lui. È caduta la linea. Bene, e allora con Massimo, volevo fare un po' un riassunto, buongiorno Max.
21: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno.
1: Senti, volevo fare un po' un riassunto con te della giornata di ieri, perché ieri tu eri al Paladozza a seguire la Virtus, poi hai fatto un lungo collegamento post partita con la redazione sportiva di ETV, no? Con non solo calcio ieri, in onda alle 21. Beh, ripartirei da lì, eh? E probabilmente da uno in particolare, che forse è stata la sua settimana, insomma, immagino che ancora a qualcuno brilli gli occhi, no?
21: Eh sì, ripartiamo da lì, ripartiamo dalla vittoria della Virtus contro la Maxima Roma, ma soprattutto da Marcus Carr, che dopo aver segnato la tripla sulla sirena al buzzer beater che ha permesso alla Vunera di battere l'Olimpia questo giovedì, ne ha messi 16 negli ultimi 5 minuti e mezzo contro Roma e ha sbrogliato, risolto una partita che in realtà aveva girato Mumbrù con la scelta di un quintetto Hackett tra tripla e difesa, ma che comunque si stava facendo molto complicata e continuava a rivelarsi molto complicata per la Virtus. È evidentemente la settimana di un giocatore come Marcus Carr, che si sta mettendo in mostra in maniera particolare, di un giocatore che è in grado di creare tanto, va quasi sempre in doppia doppia con numeri altissimi anche negli assist, perché è il giocatore più incline a servire i compagni, come Mumbrù chiede al play di servire i giocatori che tagliano verso canestro. È il giocatore che riesce a dare un po' il ritmo, no? L'intensità che richiede l'allenatore a questa Virtus in questo momento. Ce ne sono tanti altri che possono fare lo stesso, ma in questo inizio di stagione Carr si sta distinguendo in maniera particolare. E per il resto è arrivata la seconda vittoria consecutiva tra Eurolega e campionato. La Virtus ha fatto 2-2 in LBA e non era scontato, visto il calendario, viste le prime 4 trasferte pronti via per iniziare, quindi insomma dei bei segnali in una partita però complicata, che deve, può servire da insegnamento ad una squadra così giovane come la Virtus, perché dopo un doppio impegno di Eurolega è chiaro che le energie possono venire meno. Quello che non può venire meno è la durezza difensiva e l'identità di una squadra che vuole sempre correre tanto e alzare tanto i giri del motore, e invece in più di qualche tratto della partita di ieri la Virtus non è stata la stessa che avevamo visto col Fener a Milano, a Varese contro l'Olympiacos al Paladozza, e questi sono ovviamente non dettagli ma aspetti su cui Mumbrú e il suo staff devono lavorare.
1: Senti, si sprecano già ovviamente il car in versione, c'è tanta carne sul fuoco per la Virtus, car in versione car armato, esatto, adesso salgono tutti sul car,
21: vabbè
1: è in versione go to guy, però era inatteso o ti aspettavi da lui?

0: può avere il singolo giocatore, questo è un impatto da veterano di Eurolega e del campionato italiano. Car è vero, non arriva da oltreoceano, non ha bisogno di trovare confidenza col basket europeo perché viene dalla Germania, viene da Wurzburg, però appunto da Wurzburg, non dall'Alba Berlino o dal Bayern Monaco, che sono stati i punti di riferimento tedeschi in Eurolega negli ultimi anni. Quindi è chiaro che per caratteristiche si sapeva che sarebbe stato un giocatore utile alla causa e al basket di Mumbrú, perché è un giocatore avvezzo agli assist, è un giocatore che può correre tanto, che ha una buonissima fisicità, un buon atletismo, che quando penetra è anche particolarmente preciso, nonostante la difesa si stringa su di lui nell'andare a segnare, a questo floater meraviglioso, lasciando cadere il pallone proprio a goccia dentro il canestro. È questa una delle sue tante caratteristiche positive. Però buzzer beater contro l'Olimpia, Cossebatti, campione d'Europa in carica, 16 punti in 5 minuti e mezzo dopo che la Virtus è finita a meno 11 a 6 dalla fine contro la massima Roma, sono numeri che non ti aspetti. Se a questo aggiungi che Carr dall'inizio, dalla partita d'esordio, è un po' il punto di riferimento di questa Vulera in cabina di regia, è chiaro che il rendimento sta andando oltre anche le più rosee aspettative. Però rispetto ad esempio ad un Rashid Bello o ad un Trent Frazier, ha caratteristiche differenti che appunto possono permettere a Mumbrú di girarsi un po' i suoi piccoli, tutti questi giocatori sul perimetro, e di trarre da ognuno cose diverse, e in questo sono tutti molto preziosi. Car di più, perché evidentemente è quello che a livello di visione di gioco sta riuscendo a mettere più ordine, e nel ruolo in cui gioca serve tanto ordine e tanta lucidità.
1: Ok, rischia il ban, ma lo leggo per dovere. Basta con queste Frazier fatte. È Marco che sta rischiando grossissimo, poi vediamo quanto andremo avanti.
0: Effettivamente è un rischio pesante che ha corso Marco, perché io già con tutti sul Car faccio fatica, ma quella con Frazier è tosta.
1: Abbastanza. Che tra l'altro ha parlato Frazier anche di Mumbrú,
0: sì,
1: e di Hackett in versione dai capitano vero, cioè insomma gli riconoscono tutti, no? Leadership, addirittura Frazier, se ricordo bene, proprio in radio ieri nel post partita, è lui che ci trasmette che cosa significa insomma giocare nella Virtus, essere un giocatore della Virtus, e sono quelle parole che a volte si dicono, no, ovviamente per i giocatori, nei confronti dei giocatori più esperti, però insomma in diversi, non solo, tra l'altro anche te, lui, no, a partire un po' con quella bomba a rilanciare la rimonta della Virtus, poi la ribalta sul finale.
0: Sì, è sicuramente lui con la tripla del momentaneo meno 8 che fa andare la Virtus dal meno 11 al meno 8, e poi con tre difese dà un segnale chiaro e preciso a tutti i suoi compagni. Non solo Frazier ne ha parlato anche di UFA e TV per Non Solo Calcio, definendo Daniel Hackett l'icona di questa Virtus, ed è un termine, come dicevamo anche ieri in fase di commento post gara, abbastanza forte. E mi pare che uno degli aspetti più positivi di questa Virtus fin qui sia che tutti i giocatori più giovani e inesperti riconoscano non solo in Hackett ma anche in Mumbrú i veri punti di riferimento. Cioè mi sembra che la gerarchia di questa Virtus sia proprio cristallina. C'è l'allenatore, che è stato un grande giocatore quando giocava, che è un grande allenatore a livello internazionale, a livello europeo, e poi c'è un capitano che come carriera non c'entra niente con tutti gli altri, perché l'abbiamo sempre detto, trofei e presenze di Hackett tra Italia e Europa sono molto più di quello che possono sommare tutti gli altri messi insieme. Quindi anche queste gerarchie chiare stanno evidentemente facendo bene, perché il coach viene molto ascoltato, molto seguito, e a sua volta è bravo lui a caricare molto il gruppo. E il capitano Daniel Hackett, quando dà un certo tipo di segnale, come è accaduto ieri con quella bomba e quelle tre difese, viene a sua volta

0: Seguitissimo dai suoi compagni, e questo non può che far bene nei momenti, soprattutto in cui le energie fisiche e mentali vengono meno. Ad esempio, ieri, dopo un doppio impegno in Eurolega, la Virtus è andata in difficoltà anche a livello di fiato. Ad un certo punto, vedere il 38enne, 39enne che invece a livello di fiato in difficoltà non ci va, a te Carr, a te Frazier, a te Diouf, può farti dire: se lui sta spingendo, dobbiamo spingere per forza di cose anche noi, e questo poi porta tutto il gruppo a reagire alle avversità, alle difficoltà.
1: Allora mi sposto e faccio un salto invece sponda Fortitudo, vittoria sul finale, una partita che si
0: Sì.
1: poteva congelare, diventata pericolosa, perché per una rimessa, un malinteso, mettiamola così, tra Solokas e Fantinelli, ne è nato poi il tiro finale per Caserta, che poteva addirittura portarla a casa con una bomba sbagliata. Però una Fortitudo che trova intanto 29 punti di Morris. Dopo che Cavina aveva detto non è un giocatore da 30 punti,
0: Esatto, infatti era 29.
1: ci ha anche riso lui nel post partita, no? Però una Fortitudo che trova una vittoria, mi viene da dire quadrata, ma con un Fantinelli che si sta calando in un ruolo forse diverso rispetto a quello che ha sempre interpretato in Fortitudo, cioè quello, non voglio dire di gregario, però meno protagonista, e quindi bisogna gestire meglio un po' i minuti che ha a disposizione, e poi tutto quello che ne viene attorno, no? La qualità del tiro. Cosa dici tu?
0: Sì, potremmo dire quasi da sesto uomo leader, capitano sesto uomo, perché alla fine ieri gioca 13 minuti, vado a memoria,
1: Sì.
0: ne gioca molti di più Zanelli, che infatti ha un impatto diverso sulla gara, ma è normale che sia così quando c'è una differenza di minutaggio e di impiego così elevata. In questo momento sarò molto sincero, non so quanto questa gestione stia facendo bene a Matteo Fantinelli, lo vedremo nel tempo. Certo è che ieri in più di un'occasione non si è dimostrato lucidissimo e freddissimo, mettiamola così. Non essere freddo nel finale dopo aver giocato solo 13 minuti sono due concetti che possono andare anche insieme, ed è per questo che dico non so quanto gli stia facendo bene questo minore impiego. Dall'altra parte, Zanelli è un buonissimo giocatore per la categoria, può essere un punto di riferimento in cabina di regia, quindi è anche giusto cavalcare un giocatore comunque più giovane e che magari abbia anche un po' più punti nelle mani, mi verrebbe da dire, quindi non sto condannando la scelta di Demis Cavina, ci mancherebbe, è da interrogarsi però su questo tema. Parlando più in generale, a me come divisione dei parziali nei quarti e tempo in cui la Fortitudo è stata in vantaggio, la partita di ieri ha ricordato molto la semifinale di Supercoppa contro Cividale, con la differenza che in
1: Questa
0: Supercoppa
1: volta.
0: la F ha perso e questa volta invece la F ha vinto, e non è poco, perché anche questo racconta della crescita che la squadra sta facendo, perché comunque se guardiamo i numeri la Fortitudo ieri sta in vantaggio 30 minuti su 40, praticamente 28 e qualche secondo, diciamo 30 su 40. Nel finale Caserta si riavvicina in maniera molto pericolosa e con qualche patema di troppo la F la chiude. Però la chiude e il risultato finale è seconda vittoria su due in campionato, punteggio pieno per avvicinarsi al derby della prossima settimana al Paladozza contro Rimini, che è sempre una partita molto ostica, molto sentita. Quindi insomma sta facendo passi avanti, senza dubbio la Fortitudo c'è da limare qualcosina, ma sarebbe strano se così non fosse al 5 di ottobre.
1: Ci sta. E sistemata anche la questione relativa alle quote, no? Un mese e mezzo, dove in tutta onestà, ragazzi, ve lo dico proprio con grande franchezza, non ho mai dato grande, grande risalto, ma perché non ho creduto assolutamente mai per un solo secondo che potessero esserci questi soci, no, eventuali, che potevano, sì, venire fuori all'improvviso. Però insomma non gli ho dato spazio perché proprio non ho dato molta credibilità, nessuno si offenda per favore, però la vedo così. E sistemata questa situazione, però, pensi che sia riniziata veramente, speriamo, una pagina nuova e fresca per la Fortitudo? Lo dico perché mi sembra che ci sia bisogno adesso più che altro di concentrarsi su un progetto sportivo che apparentemente merita, perché poi è una Fortitudo quadrata, solida, lunga, con giocatori che tra l'altro devono ancora trovare la migliore condizione. Penso a Mazzola, no? Che è uno che può fare la differenza in maniera enorme e che crescerà, speriamo tutti, ce lo auguriamo, durante la stagione. È una Fortitudo che può puntare ad andare su?
0: Assolutamente sì, come roster, come ambizioni, come società, ambiente, pubblico, a tutta la Fortitudo. Io sarò molto più netto di te, infatti, cioè questa pagina è stata aperta, iniziata, e la prima parola è stata scritta nel momento del passaggio di proprietà, la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso, cioè voci, ipotesi e tutto quello che è accaduto nell'ultimo mese e mezzo di cui parlavo, a cui ti riferivi, è un sentire voci durante il nuovo corso, non è un mettere in dubbio il nuovo corso e allora adesso che non ci sono più dubbi si scrive la prima parola sulla nuova pagina. Siamo già alla seconda, terza pagina, secondo me anche, e questo deve far ben sperare i tifosi della Fortitudo, perché mi sembra di poter dire con assoluta certezza che il progetto sia serio e che le ambizioni ci siano tutte. Se no, la Fortitudo non avrebbe scelto Cavina come allenatore, non avrebbe costruito una squadra di questo tipo, non avrebbe rinnovato i giocatori che ha rinnovato, tasto su cui si è premuto poco, ma Sorokas continua ad essere per me personalmente l'MVP di questa Serie A2, forse anche a tratti della scorsa, e la Fortitudo lo ha rinnovato per due stagioni. Quindi penso si possa dire con buona sicurezza che la Fortitudo può puntare alla Serie A1, che la Fortitudo deve in tranquillità, in serenità, fare il suo percorso stagionale. Poi è chiaro che il basket non è come il calcio, perché si arriva ad un punto in cui finisce una classifica e inizia un'altra parte di stagione, perché sennò sarebbero tutti campioni di regular season e non si giocherebbero i playoff. C'è una piccola differenza con tutto il resto del basket mondiale, e cioè che in A2 conta anche la classifica di maggio, e quindi bisogna premere sul tasto sull'acceleratore ogni gara, ogni, certo, domenica, ogni weekend, perché arrivare primi o arrivare secondi non è uguale, a differenza ad esempio della Serie A di basket.
1: E l'anno scorso per una vittoria la Fortitudo non è andata su, in effetti. Max, posso disturbarti ancora un attimo dopo la pubblicità? Voglio chiederti due cose su due giocatori del Bologna. Vai. Arrivo subito. Certo.
2: Basketball Euroleague. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante lo sbaglio.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Artedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
4: Fanno finta ma lo sanno.
3: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
4: Grazie ma no, grazie.
3: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
10: E di interessi?
8: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Angelo, perché ti affidi?

0: 3332-688-6.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ben ritrovati, sempre con Massimo Guerrieri di ETV Sport, redazione sportiva di ETV. Buongiorno Max, ben ritrovato. Allora passo al calcio, due cose ti voglio chiedere. Il primo,
9: sì,
8: quesito. Stavo guardando i minuti e scrive anche Matteo Della Vite sulla Gazzetta 90-90-90. Non sono le misure, ma sono i minuti giocati da Ferguson con la Scozia, che tra l'altro lo danno di nuovo titolare, inamovibile pare, per la partita credo con la Slovenia, adesso non ricordo con chi giocano, vado a vedere. Beh, insomma, sono tanti minuti. Allora, da un lato, bene, vuol dire che lo stiamo recuperando nella miglior condizione, non ha mai cambiato, sì, con la Slovenia.
9: Con la Slovenia, esatto.
8: Dall'altro, mamma mia, 4 partite 10 giorni più eventualmente ci sarebbe anche da metterlo in campo a Lecce. Troppe?
9: Ma è il solito dilemma: meglio il giocatore del Bologna che è fisso nella sua nazionale perché è forte, o è proprio per questo è peggio così perché si stanca troppo? Io credo che insomma sia evidente l'importanza di Lewis Ferguson nella Scozia tanto quanto nel Bologna. Sono contento che stia giocando tanto, che stia ritrovando continuità, ha fatto un buonissimo inizio di stagione anche con noi, con il Bologna, a mio avviso, e per un giocatore che viene da un infortunio così importante, da un periodo complicato come quello della passata stagione, direi sia rilevante solo dire che adesso sta giocando con continuità senza sentire magari troppo le gambe pesanti o fastidi vari post infortunio, quindi sono tutti segnali positivi. Poi è chiaro che in ottica Bologna, sapendo probabilmente di doverlo far giocare titolare anche a Lecce, magari 4 partite da 90 minuti l'una sulle gambe non sono il top, però prima o poi dobbiamo accontentarci, cioè o il Ferguson che non sta benissimo e quindi non le gioca tutte, però abbiamo visto che non è il massimo per il Bologna, o il Ferguson che sta bene, veramente bene finalmente, e quindi le gioca tutte anche con la sua nazionale, dove si è conquistato un posto da titolare inamovibile. Dobbiamo metterci d'accordo, e io sono più sul Ferguson fondamentale, indispensabile, che sta bene e che le gioca tutte ovunque.
8: Ma secondo te la diffidenza che c'è su Ferguson, cioè no, non ha rubato proprio, abbiamo sottolineato di come l'abbiamo visto sicuramente meglio di altri, questo sì, però siamo sempre un po' prudenti con lui, e pensi che sia comunque lontano, cioè che sia perché sono cambiate anche un po' le sue caratteristiche, magari ha meno velocità, più quantità, alla fine è sempre uno dei giocatori che corre di più in mezzo al campo, quando guardi le statistiche finali, precisione nei passaggi, ma non azzarda, perché siamo così prudenti? Ecco, non ci esaltiamo dalle prestazioni di Ferguson?
9: Ti do una risposta abbastanza secca, perché ha smesso di fare 10 gol a stagione dopo l'anno di Motta, e quindi rivorremmo il Ferguson che fa tutto in mezzo al campo ma che fa anche 10 gol. Sarebbe Pedri e avrebbe la 8 del Barcellona, mi verrebbe da dire. Ferguson ha cambiato moduli, caratteristiche, forma fisica, allenatori, e non può passare inosservato tutto questo cambiamento che ha fatto Lewis Ferguson in carriera. Ora è un giocatore, soprattutto nel 3-4-3/3-5-2 di Palladino, se sarà 3-5-2, che fa tante cose che non si leggono nei numeri, che mette fisicità, che va a contrasto, che recupera palloni, che non sbaglia un passaggio. Il fatto che non azzardi come può azzardare ad esempio Moro con le sue verticalizzazioni sarebbe stato più un tema con Domenico Tedesco ancora sulla panchina del Bologna. Secondo me Palladino gli chiede un lavoro diverso, ma perché chiede un lavoro diverso a tutti i suoi centrocampisti, ai suoi due centrocampisti. E io penso che Ferguson con Pobega o eventualmente un altro compagno di ruolo lì a fianco possa fare bene, molto bene con Palladino. Quindi è chiaro che le sue caratteristiche possono sposarsi in un certo modo a questo nuovo Bologna. Dall'altra parte è altrettanto chiaro che in questo 3-4-3, dove lui è uno dei due centrocampisti lì in mezzo a fare la guerra, non gli si può chiedere di chiudere la stagione con 8 gol e 7 assist. E ribadisco, se no parleremmo di altri numeri e probabilmente di un giocatore ceduto ad un'altra squadra. Cioè anche qui bisogna, tra virgolette, accontentarsi, ma ce ne fosse dell'accontentarsi così, perché per come l'ho visto in questo inizio di stagione è un giocatore preziosissimo per il Bologna.
8: Lo capisco. E poi su Cambiaghi invece ha parlato Mancini nel finale, incalzato dalla domanda di Vitali. Dice che lo seguiva già da quando giocava nell'Empoli, per lui è un ragazzo che ha delle qualità, e addirittura dice: io lo vedo come un giocatore importante per il futuro della nazionale. E questa è una sintesi veloce. Sì. E ti sorprende?
9: Non più di tanto, nel senso che le parole vanno di pari passo con quello che poi Mancini ha scelto sul campo. Cioè, se i complimenti e queste parole del CT arrivano dopo tre partite in cui, è vero, in una non è stato convocato, ma in altre due, in una è partito titolare, nell'altra è subentrato, e in qualche modo ha dato più imprevedibilità su quella corsia, ha messo palloni interessanti in mezzo, ha strappato fino al fondo, che è quello che sa fare meglio, può fare meglio, non ci devono stupire le parole di Mancini, perché poi appunto le scelte sono andate in quella direzione. Leggo dappertutto che stasera si gioca al posto nel suo stadio, nella sua città, con Maldini lì sulla sinistra. Dovesse partire titolare per la seconda volta in quattro partite, le parole del CT andrebbero ancora più di pari passo con quelle che poi saranno state le scelte e le letture dell'allenatore. Quindi mi pare si possa dire che è un giocatore prezioso per quanto si sbatte in difesa e per quello che può fare anche davanti. Non è il fuoriclasse che ti cambia le partite, trovatemene uno di fuoriclasse che cambia le partite nell'Italia, fatta eccezione per il portiere. Quindi non è una caratteristica così comune negli altri ruoli, e se vogliamo rimanere nello stesso ruolo di Cambiaghi, negli altri esterni d'attacco, perché anche dall'altra parte non c'è quello da 4 gol in 4 partite che rischia la giocata, che te la mette nel 7. Quindi a questo livello, certo che sì, Cambiaghi può essere un giocatore molto prezioso anche per la nazionale. Il fatto che stia nel giro, nonostante non sia stato convocato a Parigi, è un buonissimo segnale, perché poi ci sono tanti altri giocatori che dal giro sono usciti o che non ci sono addirittura mai entrati da quando Mancini è arrivato in panchina.
8: Max, oltre 28.000, dice Cobra Rosso Blu. Stavo guardando un po' quali potevano essere i numeri per stasera, tanti. c'è entusiasmo.
9: Sì, sono introvabili i biglietti, sto sentendo anche dei miei amici, sono introvabili sia su i vari siti di ticketing, sul sito della FIGC sono rimasti prezzi proibitivi, fammelo dire, e quindi insomma è quasi sold out. Bologna risponde certamente meglio di come abbiamo visto rispondere altre città nel recente passato, nonostante la nazionale sia poi sempre quella, cioè non è che sono tornati Nesta e Maldini, è la nazionale di cui ci lamentiamo tutti, però a Bologna la risposta è in ogni caso molto buona e di questo direi siamo contenti, è giusto sottolinearlo.
8: Ti ringrazio molto della compagnia, Max, super gentile, ti ho spremuto mezz'oretta.
9: Grazie a te, grazie a tutti e auguri.
8: Grazie, grazie, gentilissimo. Grazie a Massimo Guerrieri della banda di ETV Rete 7, la redazione sportiva. Adesso ritorno a voi e ai vostri messaggi. Dopo andiamo un attimo in pausa e poi recuperiamo anche Mumbrù e Cavina, che lo preavviso, metto per ascolto la Fra. Questo no. Ah, eccoci qua. Prendere tre gol dall'Ascoli non è un gran bel segnale. Ritengo che non valga la scusa dei nazionali mancanti, perché chi è sceso in campo avrebbe comunque dovuto essere molto superiore alla squadra di B. Gianluca, teoricamente sì, poi tanti, però primavera, quindi non benissimo, poi andiamo a vedere con calma. Di certo perdere non aiuta, ecco, questo secondo me più che altro. Non guarderei tanto il discorso titolari, primavera, riserve, cose varie, guarderei poi, farei il conto più della serva da quel punto di vista, direi perdere non aiuta mai. Poi non so dirti se nel secondo tempo hanno giocato tutti in primavera oppure no, quanti minuti hanno giocato Egg e Melland, non lo so, chi soprattutto c'è e chi non c'è e che cosa hanno fatto e come li ha girati, questo non lo sappiamo, o almeno io non lo so, e quindi non so come li ha veramente girati nel corso della partita. Ciò detto, tanti primavera contro dei ragazzi di Serie B le prendono, teoricamente, non sempre, però abbastanza, e ci sta, fa parte un po' della cosa, però non ridurrei a questo, è primavera, dico. Quindi campanello d'allarme in più, bene, segnaliamo. E poi direi, è vero che ieri Cavina, dopo i 29 punti di Morris, ha detto che Morris non è un giocatore da 40 punti, mazza, non lo so, ma probabilmente lo dirà la prossima partita, sperando che stacchi un 40, anche se ieri veramente Morris ha dato una mano, perché al tiro non benissimo, no? Percentuali non ottime, poi trasferta è sempre dura, in A2 l'abbiamo detto, ieri tante vittorie fuori, però è una vittoria che per me ci sta. Poi ancora, ciao Manfred, questo è Steve 72, stasera pure l'Under 21 contro la Polonia, che conta molto di più della nazionale maggiore, tra l'altro della Polonia gioca un trequartista del Salisburgo di cui si parla benissimo, Mazarek, 19 anni, Steve 72, Salisburgo sempre fucina di giocatori interessantissimi, e stasera ci si gioca, sì, si gioca l'Europeo, l'Italia di Baldini, dovrebbe essere sulla Rai, se non sbaglio la partita, non mi ricordo, sì, su Rai 2, e alle 18:15, partita importantissima, perché sì, ci si gioca l'Europeo, ovviamente l'Europeo in Albania e Serbia. Stavo guardando se recuperavo magari anche una probabile formazione, sì, Palmisani, Lulli, Comuzzo, Anor, Bartesaghi, Pisilli, Lipani, Indur, Fini, Camarda, Sissé. Questo potrebbe essere l'11 di Baldini. 4-3-3 non fa una piega contro il 4-2-3-1 dei polacchi, che schierano, sì, sì, lo mettono lì a centrocampo nei tre, trequartista più o meno Mazurek, bravo, molto, vedremo. Adesso andiamo in pausa e torniamo subito.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
2: Sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com.
0: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
10: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
11: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
12: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
11: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
11: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
13: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
14: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: È arrivata l'ora di cambiare gli pneumatici.
3: Tranquilli, ci pensa Bruni Pneumatici. Ritiro e consegna vettura e stoccaggio per cambio gomme stagionali. Vendite e assistenza di pneumatici per auto, moto, scooter, fuoristrada e trasporto leggero. A Bologna in via Sabotino e su brunipneumatici.com.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ragazzi, sono Piero, però dire che Ferguson ha fatto un buon inizio di stagione con noi ci vuole.
14: A proposito che la diffidenza
13: buona, diciamo, perché Ferguson è ormai 2 anni che è un giocatore da Lega Pro, passaggi orizzontali o all'indietro, e ringraziare. Ciao.
14: Vedi, a proposito della diffidenza un po' e della, non lo so, amico mio, però mette a sedere Gilmour, mette a sedere a turno, li ha messi a sedere tutti i centrocampisti scozzesi. E lì mi faccio anch'io, ho detto, io lo vedo meglio. Però non mi sono proprio, vabbè, a parte che i risultati non hanno aiutato. Questo è sicuro. Però non è che mi sono proprio sperticato nel cercare di dire finalmente abbiamo ritrovato il Ferguson degli anni migliori, no? Eppure poi vedi che fa 270 minuti a distanze ravvicinate, eppure io vi dico la verità, spero di no. Eppure con la Slovenia lo vedo dato come titolare di nuovo. E spero di no, perché secondo me 4 partite in 10 giorni, così pronti via, insomma, in questo momento che Bologna ha bisogno di tutti, spero che lo faccia riposare un po', per averlo comunque a Lecce nelle condizioni migliori. Però sì, non è che abbiamo detto chissà che cosa, anzi abbiamo detto siamo un po' frenati probabilmente nel vederlo ricoprire un ruolo diverso, che ricopre poi nella nazionale, tra l'altro, perché giocano con la difesa 3. E probabilmente è vero quello che dici, comunque anch'io non lo vedo rischiare mai il passaggio, trovare e cercare sempre la giocata pulita, rallentare un po' il gioco, e quindi mi chiedo anch'io qual è il confine, tutto qua, capito? Né più né meno. Poi Ah no, vi volevo dire che tra l'altro esce per Lecce Bologna le informazioni per la trasferta, e il Lecce comunica che in relazione alla Lecce Bologna della sesta giornata di campionato, in programma domenica alle 15 al Via del Mare, domattina alle 10 aprirà la vendita del settore ospite, distinti sud-est, 1075 biglietti a disposizione nei punti del circuito Viva Ticket oppure online, al costo di 19 euro, ridotto under 14 9 euro. Occhio, perché è obbligatorio essere in possesso di Fidelity Card, quella del BFC, We Are One. I residenti in Emilia Romagna possono comprare esclusivamente biglietti del settore ospiti, e queste erano le informazioni che vi dovevamo. Poi, e sì, fra poco vi fate ascoltare Bumbrù, rispondevo a lui invece come è finita la partita delle ragazze a Venezia, Athos, che hanno vinto 3-1 con la doppietta, tutti i gol sono arrivati nel secondo tempo, la doppietta di Di Luzio e il gol di Arcangeli, poi hanno accorciato loro sul finale con il gol di Zuanti per il 3-1, e momentaneamente erano ritornate prima in classifica. Questo è quello che riguarda, e avevamo fatto la diretta ovviamente con Frank Loreti alla Radio Cronaca nella giornata di sabato. Brava Chicca, sempre attenta a queste cose. E vi faccio ascoltare però Mumbrù nel fine partita con la traduzione dell'ottimo Paolo Di Domizio.
15: Again, and I want to tell you all the time, the atmosphere today again in the important moments in the fourth quarter is great. Here to play here in Paladozza with our fans is a little bit sometimes more easy. The game, I think we start well, but in the second quarter and in the third quarter we don't find the energy that we need, more in the defense, not in the offense. We all the time back of the ball, and it's true that we make in the last 6 days a lot of games for games, but we find more times, not only this week, if not more times in a row, and it's important we adapt in this kind of conditions. We have a lot of stupid turnovers, stupid mistakes, fouls that they give them the possibility to be into 11 points or 10 points before than 6 minutes, to finish 6 minutes to the end. But after we can find the best defense and the best offense to finish the game and to close the game. We are happy because Maxima Roma is very, very good team. They have very good players, they have very good coach, and they come here to win us, and finally we can find a way to win.
16: Grazie coach, per una volta sottolineo l'atmosfera che c'è stata stasera, che è stata speciale e importante per noi. Mi sento di dire che a volte è leggermente più facile giocare in questa atmosfera del Paladozza. Per quanto riguarda la partita abbiamo iniziato bene, poi nel secondo e nel terzo quarto non abbiamo trovato le giocate che volevamo, sia in attacco che in difesa. È vero che negli ultimi giorni abbiamo giocato 4 partite, ma succederà tante volte questo, e quindi dobbiamo abituarci. Nel terzo e quarto appunto ci sono state delle palle perse banali, degli errori un po' stupidi, dei falli banali, e sicuramente non siamo riusciti a trovare la via giusta sia in attacco che in difesa. A 6 minuti alla fine eravamo sotto di 11 punti, e da quel momento lì abbiamo iniziato a trovare la miglior difesa e le migliori giocate offensive nell'altra metà campo. Siamo contenti per la vittoria, perché la Maxima è una squadra forte, che ha buoni giocatori, ben allenata, ed era venuta qui per vincere, e quindi siamo contenti di aver trovato la strada giusta per la vittoria finale. Domande?
17: Coach, this kind of victory in your head is more important in term of application of the strategy or in term of mentality with the comeback to the final?
15: Yeah. Both, maybe. Both. It's true that we find a way when we put Clint minus 5 and to find easy, not easy, but quicker 5-6 points, and we break a little bit the rhythm that the Maxima control in this moment, and mentally too. You know, I told that to play here at home with our fans, with Tifosi, to push, is important that even the players, the team, feel that we need to play hard here when we play at home.
16: Da entrambi i punti di vista, sicuramente a livello tattico, è vero che in alcuni momenti abbiamo giocato con Klinsmann da numero 5 per cercare di trovare 5-6 punti facili e ritrovare il ritmo che fino a quel momento stava gestendo, il ritmo di gioco che fino a quel momento stava controllando la massima Roma, ma anche una vittoria importante a livello mentale, perché è una vittoria che permette alla squadra anche di capire cosa significa giocare a casa e cosa significa lottare davanti ai propri tifosi e al proprio pubblico. Altra domanda, Alessandro? No, Stefano?
18: Coach ha parlato di giocate offensive buone nel finale. È facile però quando hai un giocatore come Cava che prende la palla e fa sempre grande.
19: Yes, but we have players like Carr. We have Trent, as he can do. We had Wendell. We have Derrick, that today he's sick and he doesn't play. We have Tommy. We have a lot of players that he can play. But it's true that one guy like Carr have two games that he make very good decisions in the end of the game. It's better be smart and to put the ball in his hands. And it's very good from the rest of the team to give the spaces to create.
16: Abbiamo tanti giocatori come Carr, Trent Fraser, Wendell Moore, Derrick Holston, che oggi non c'era, che era leggermente ammalato, Tommaso Baldasso, e è anche vero però che appunto uno come Marcus Carr ha preso ottime decisioni nel finale, sia stasera che l'altra sera, ma anche la squadra è stata brava e intelligente a mettergli la palla in mano e soprattutto a creare le giuste spaziature per permettergli di giocare e di fare le sue giocate. Alessandro?

0: difference in the last moments, very good physically and conditions, and we don't give them the option to score. This is the first important. And after maybe Super Cup, we play a lot of bad decisions in some moments that we don't understand how we want to close the game in important moments, and it's one thing that we are working in the last two games. We can win or losing, but not depends on the win or lose only. For the coaches, we need to be how the team find the advantage. We can score or not, and step by step, like you say, we are a young team, and we learn quicker.
1: È vero, sicuramente c'è stata una difesa molto dura nel finale, soprattutto perché non abbiamo dato la possibilità ai nostri avversari di segnare in maniera facile. Forse dopo la Supercoppa abbiamo capito come vanno gestiti alcuni momenti della partita, soprattutto nel finale. Stiamo lavorando proprio su questo, su come chiudere le partite, poi indipendentemente dalla vittoria o dalla sconfitta. Poi è vero, l'abbiamo detto tante volte, è una squadra giovane, stanno crescendo, stanno capendo in maniera veloce questi dettagli.
2: Comunicazione di servizio, queste erano le parole di Monbru. Ocio, perché non credo che saranno 1075 come dicono, ma per i lavori e quant'altro dovrebbe essere capienza ridotta, quindi circa 200 posticini ci sono per Lecce, quindi chi ci vuole andare si affretti, perché sì, 200 posti disponibili a prezzo di 19 euro più gli oneri di prevendita. Questo è quanto vi dovevo. Vi faccio ascoltare anche però Cavina, no? Dopo la bella vittoria della Virtus, anche quella della F.
3: E comunque non è questione di paura. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Sapevamo che giocavamo contro una squadra che ha qualità, ma soprattutto ha carattere. Siamo andati più di una volta sul più 10, lasciando forse qualcosa in difesa nelle situazioni soprattutto di uno contro uno. La cosa importante era vincere, ci siamo riusciti con carattere, con voglia, facendo cose anche non usuali per noi. Portiamo a casa una grande vittoria, perché ripeto, qua non sarà facile per nessuno vincere. Complimenti a Caserta. Portiamo a casa una grande vittoria, perché al di là del discorso statistico che non abbiamo, ma qualche ragazzo ha avuto una serata particolarmente difficile, ma tutti quanti, anche quelli che non hanno fatto canestro, ci hanno messo il cuore. Quindi complimenti veramente tanto ai miei ragazzi, un gruppo fantastico, l'ho sempre detto. Ci sarà tempo per lavorare nei dettagli e soprattutto sulla continuità, perché a Sprazzi abbiamo fatto vedere ottime cose. Ripeto, era da vincere, l'abbiamo vinta e ci portiamo a casa una grande vittoria.
4: Sono Umberto Di Maria di Stream Basket. Morris, tu hai tantissime rotazioni, ma Morris, diciamo, è stato uno degli uomini chiave stasera.
3: Per quanto riguarda la fase offensiva, sì, tant'è che in settimana, a domanda ho risposto che non è un giocatore che fa 30, certo. e stasera invece ha fatto un canestro, ma anche quando fa meno canestro è un giocatore importante per noi per tante cose. Questa sera abbiamo trovato tanti canestri da lui, però penso che soprattutto nei break che prendevamo la chiave era la difesa, lo sapevamo prima dall'inizio. Peccato, ripeto, per qualche disattenzione, poteva finire probabilmente prima per noi la partita, ovviamente. Certamente Morris è stato in attacco un giocatore importantissimo, ma fondamentale l'apporto di tutti in difesa, anche chi ha giocato meno e poco per scelta ovviamente tattiche, visto che Caserta ha giocato tanto con quintetti bassi e quando abbiamo abbassato abbiamo trovato più fluidità in difesa.
5: Tre domande.
3: Posto?
4: Dennis, no, okay, prego. È vero che è la seconda giornata di campionato. Come hai visto, come stai vedendo, diciamo, le squadre, come vedi questo campionato secondo te?
3: È un campionato di altissima qualità. Ci sono 8-9 squadre, 7 più 2 dico sempre, che possono ambire veramente alla promozione. e un gruppo di squadre anche di neopromosse come Caserta ad esempio, che ha un fattore campo importante, da grinta, animo. Abbiamo visto quello che è stato anche Ruvo la domenica scorsa, ci ha messo in grosse difficoltà al primo tempo, quindi direi un campionato non scontato, dove non sono partite scontate, ma soprattutto un campionato di grande qualità, anche con ottimi giocatori arrivati anche da leghe importanti, quindi è sicuramente un campionato che è migliorato in termini di qualità, in termini anche di equilibrio probabilmente, quindi ci sarà come sempre la lotta fino alla fine, conteranno anche questo tipo di vittoria, e infatti sono contento per questo, perché stasera è importante portarla a casa e ci siamo riusciti.
2: Dati anche i finali di questo weekend, direi che sì, quello che dice Cavina è vero. Ragazzi, io vi saluto, non vedo l'ora che arrivi domenica, vi dico la verità, però grazie della compagnia, vi do un grande abbraccio e vi lascio Leo Vicari e il suo Quasi Gol. Ciao.
6: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Lo sapevi che le piogge di sabbia e lo smog possono ridurre la resa del tuo impianto fotovoltaico? No? Un impianto sporco può rendere fino al 20% in meno. La Benassati Gabriele, con la pulizia professionale dei pannelli solari, può però riportare la tua efficienza al 100%. Contatta la Benassati Gabriele SRL oggi stesso e inizia a risparmiare sulla tua bolletta. Benassati Gabriele SRL è a Calderara di Reno in via Candini 8 o su benassatigabriele.com. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
16: Fanno finta ma lo sanno.
15: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
16: Grazie, ma no, grazie.
15: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
0: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
0: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
0: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
3: Domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Torna sabato 10 e domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema. Dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni. Animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, calda arrosta e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva baccarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Carr ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Carr che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vagante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Carr allora, va Diarra! Si muove Carr, che va a ricevere, Carr contro Fournier, Carr ancora.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Torna sabato 10, domenica 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, la sagra della zucca e dell'uva baccarona. Il 10 dalle ore 18:30, apertura dello stand gastronomico e intrattenimento musicale con i Melardot. L'11 dalle ore 8, mostra mercato, bancarelle a tema, dalle ore 11:30, apertura stand gastronomico, intrattenimento musicale con Antonella Muti e Loris Ceroni, animazione e giochi per i bambini. Vi aspettano trisse di tortelli di marroni, zucca e patate e altre specialità romagnole, in compagnia del Falò Nellaia, caldarroste e vin brûlé. 10 e 11 ottobre a Borgo Rivola di Riolo Terme, sagra della zucca e dell'uva Bacarona. Seguiteci su Facebook e Instagram.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
7: Fanno finta ma lo sanno.
0: Sabato 10 ottobre, Nonantola, Vox Club.
7: Grazie ma no, grazie.
0: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
8: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Al Via del Mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, Via del Mare, Lecce Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in Via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
17: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
18: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
17: Ogni possibilità inizia con un passo.
18: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
17: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
19: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
20: Fanno finta ma lo sanno.
19: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
20: Grazie ma no, grazie.
19: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
21: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
22: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
21: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
23: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
21: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Fortitudo Flat Service Bologna.
2: Sarto da tre punti, importante! Sarto a punire la difesa zona avversaria.
1: Domenica alle 20:45 in diretta dal Paladozza sul canale 2 Flat Service Bologna. Tole Basket Rimini, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
4: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
5: Fanno finta ma lo sanno.
4: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
5: Grazie, ma no, grazie.
4: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
6: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Basketball Euroleague.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite in Coppa della Virtus Bologna.
3: Car ancora, palla per Moore, blocco alto di Diarra, Moore in palleggio, si va da Car che prende, tira da tre, importante, lo sbaglia, Diarra rimbalzo, palla vacante, due volte, tre volte, alla fine Fournier, con Moore che prova a recuperarla e ci riesce, Car allora, va Diarra, con la schiacciata di Aliu Diarra. Si muove Car, che va a ricevere, Car contro Fournier, Car ancora.

0: giovedì in diretta alle 20. Bayern Monaco Virtus Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5, Primerano Stufe e Caminetti, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it.
0: Tutte le partite della Virtus in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
2: Allora, io ve lo dico subito, amiche e amici che ci seguite fedeli su Nettuno Bologna 1, se l'Eurolega è tutta così, il vostro radiocronista non arriva a gennaio.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
17: Fanno finta ma lo sanno.
16: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
17: Grazie ma no, grazie.
16: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
18: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: È 1:04.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
5: Willy Peyote torna live con il Club Tour 2026.
6: Fanno finta ma lo sanno.
5: Sabato 10 ottobre, Nonantola Vox Club.
6: Grazie ma no, grazie.
5: E una nuova data a Bologna, 28 ottobre, Estragon Club. Willy Peyote Club Tour 2026. Informazioni e biglietti su livenation.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dal via del mare di Lecce, buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti.
1: Domenica alle 15, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero, via del mare, Lecce-Bologna. Presentato da
4: Officina Pasquale Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep. Officina Pasquale Giuseppe, l'esperienza che ti guida. A Bologna, in via Dagnini 1.
1: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva, su Nettuno Bologna 1.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Ottobre. Apre a Bologna solo per tre giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzo.